0: siamo Marta e Riccardo e domani sposi.
1: Eccomi RTL, confermo che il meeting bar è a Vicenza, non a Milano.
0: Ciao RTL, da Caltanissetta siamo Marta e
2: Giuseppe.
0: Un bacio.
3: Sono Amedeo in Artemis di Chilamont, draghi della Lombardia, e come sempre mi fate compagnia mentre torno a casa dopo un lavoro. Un abbraccio RTL e anche mia.

0: provincia di Roma.
1: È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. La sentite l'estate? È la Discoteca Nazionale, belli.
2: Tanti auguri al nostro caro amico Gabriele. Tanti auguri, Gabriele.
0: Tanti auguri, Gabriele.
3: Ciao ragazzi, come va? Oggi il mio onomastico.
0: Non l'ho capito, ma vabbè. Mi piaceva il tono, mi piaceva molto. Ciao all'Ospab di Tocco da Casauria,

tutti quelli che sono al lavoro in questo momento. Per esempio mi viene in mente la pattuglia di Villa Grazia di Carini, Palermo, credo siano carabinieri. Salvo e Ciccio, ciao belli, buon lavoro, balla lì.

caspita, veramente a un passo dal vantaggio l'Ecuador, davvero a tanto tanto così. Mi sembra tanto un mondiale di Ciapanò, non vorrei dire, però quasi segno.

0: sta roba così, ma che vuol dire?
1: Bah. Tra l'altro io sono boomer, non posso capire. Quando ero ragazzo io le canzoni dance parlavano d'amore. Era tutto un get down, get up, come on everybody. E il suono era molto simile a quello che sentiamo ora.

378 378 1025, in console sempre imperterrito il nostro DJ Sao Tufao. E salutiamo ancora altri amici che stanno, altri amici che stavo dicendo, stanno lavorando, come, aspetta, dov'è che l'ho perso, Gino.

federale di Liberty Bay. Welcome to Saint-Tropez. Che fa rima con Saint-Tropez. Vabbè. Ma che è la polizia federale?

Ormai hanno raggiunto Pachino, dovete avere pazienza. Quando uscite dai concerti sicuramente si creano affollamenti, macchine, code infinite, ma questo significa che il concerto è seguito parecchio, no? Fanno il pienone,

inizio di inizio estate l'effetto surriscaldamento globale vuole infliggere nuovi brani. Io farei un po' di così un briefing, ecco.

0: Un saluto come sempre da Aurora e Paolo da Tenerife. Vi ascoltiamo sempre, ciao.
1: Lì a Tenerife? Veniamo subito. Subito.

i Rockets, prendi i Big Audio Dynamites, li mischi tutti insieme, aspetta, anche gli Even 17, fai una bella miscelazione ed esce questo pezzo.

Da mezzanotte alle tre non sta succedendo nulla, sì, qualche occasione soprattutto per l'Ecuador in campo negli Stati Uniti, Ecuador e Curaçao, però sostanzialmente devo dire che sono partite dei mondiali, sarà perché non c'è l'Italia, boh, mi sembrano un po' noiose, non so, io introdurrei la formula che si usava all'oratorio quando ero piccolo, io ogni tre calci d'angolo un rigore, eh?

una discoteca che si chiama Sesi 20, così si pronuncia, non so, a Pantelleria. Sì. Grazie ragazzi per essere con noi. Aspetta che vi vado a trovare anche i nomi. Salvo, Matteo, Daphne e Giulia. Ciao ragazzi, balla lì. Pantelleria in provincia di Trapani.

0-0, ma c'è stato un bel attacco del Curaçao. Va che sono forti fisicamente quelli del Curaçao, né? Mica è una squadra a tappeto, eh. Che meraviglia.

ragazzi, viva RTL, ciao Andrea. Comunque, se era possibile fare gli auguri al Masto Vinicius, ciao, e oggi compie gli anni. Ciao ragazzi, viva RTL, viva la noce.

5, andiamo a saluto a chi è in viaggio in questo momento, come Alfonso Antonino, tornano a Caserta dopo, anzi da Caserta, dopo aver assistito al concerto di Gigi D'Alessio, e stanno tornando in quel di Vibo Marina, e poi Matteo, Michele e Giovanni, che anche loro sono in disco mobile, non sappiamo dove, e poi Vincenzo da Roma, che non è in macchina, ma in qualche modo siamo sicuri che sta viaggiando.

Ecuador Curaçao, risultato 0-0. E salutiamo anche Luca e Laura da Torvaianica, anche gli amici della pizzeria Axum di Polistena, sempre si dice Polistena, poi non so se l'accento è giusto, lo azzecco, lo imbrocco, lo accendo.

Diego. Siete mai stati al sud d'estate, soprattutto che le donne dopo, le donne, le signore, soprattutto di una certa età, finito di mangiare.

0: Io che ho 39 anni e non ho bisogno di sentirmi dire Dante sabato non li dimostri per niente, perché davvero non li dimostro per niente, me ne danno 25 magari da Napoli, grandi.
1: Comunque io te l'avrei detto che non li dimostri per niente.

0: rimanda al prossimo appuntamento, cioè tra 7 giorni. Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No. Grazie a Mr. DJ Sautofau e grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Noi ci sentiamo domani a mezzanotte con Noi Dire Mondiali. Ciao. Anche a San Gimignano, in provincia di Siena, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Nelle scorse ore è arrivato un nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusata di salire sul carro dei vincitori dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran per guadagnare consenso. No grazie, afferma il tycoon sul suo social. Non è mancata la risposta della premier: questi attacchi costanti e motivati sono insensati, ha detto. In Medio Oriente, Israele ordina il cessate il fuoco dopo gli ultimi attacchi contro Hezbollah sul Libano e la minaccia iraniana di chiudere Hormuz. Il presidente americano Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio sullo stretto a meno che lo decidano gli Stati Uniti. Oggi previsti nuovi colloqui USA-Iran in Svizzera. E siamo ai mondiali di calcio: Olanda-Svezia 5-1, Germania-Costa d'Avorio 2-1. Tra poco il secondo tempo di Ecuador-Curaçao. Nicolò Pompei.
3: E così Sergio, finisce senza reti a Kansas City il primo tempo di Curaçao Ecuador, ma è stata una partita divertente con tante occasioni da gol soprattutto per l'Ecuador. Prima Valencia, poi Yeboah sono andati vicinissimi al gol del vantaggio, ma il portiere del Curaçao è stato decisivo in almeno un paio di interventi negando il gol agli avversari. Non è stata appunto un primo tempo a senso unico, perché anche Curaçao si è fatto vedere nella metà campo degli avversari. Un paio di tiri da fuori area di Cumenencia, autore del primo storico gol del Curaçao, e Locadia, che però non hanno impensierito il portiere dell'Ecuador. Tra pochissimo il secondo tempo, ricordiamo anche alle 6 Tunisia-Giappone. È tutto.
2: È tutto anche per questa edizione. Ora il traffico.
1: Via Radio.
4: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma si è resa necessaria la chiusura del tratto per il ribaltamento di un camion. Il traffico è bloccato e c'è 1 chilometro di coda. Mi informo poi che per lavori, sempre in A1, il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, ma anche verso Bologna, sono chiusi fino alle 4. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno Noi Dire Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci,
6: mi distruggi così.
5: Ma adesso ci controlliamo, vediamo.
6: Giorno,
5: sì.
6: Mi fai dir sempre sì.
7: Lo diciamo anche stanotte.
5: Yes.

0: aspettavi che io arrivavo qua e ti dicevo buona estate?
1: Ma sì, ha senso.
0: Eh sì. Amici, ah, oggi buonanotte, 21. Benvenuti, domenica 21 giugno, sono le 3.03 in questo momento. Questa è Malanotte No, questa è RTL 102.5. Io sono Andrea Tuzio e la formazione è quella tipica del sabato con i fratelli Bella. Ciao ragazzi, buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte Miki.
0: Ciao.
1: Buonanotte Miki.
0: Adesso lasciamolo stare, solo perché ho messo una maglietta di un personaggio molto famoso, non c'è bisogno di sottolinearlo.
2: Chi, Topolino?
0: Sì, esatto, proprio lui.
1: L'ho chiamato in originale Miki.
0: Esatto, Mickey Mouse. Esatto. Beh, personaggio l'abbiamo amato tutti.
1: Ma... beh, iconico. Cioè,
0: Topolino. No, forse è il più iconico di tutti.
1: Topolino mi è sempre stato antipatico.
0: Benissimo, perfetto.
1: Preferivo Paperino.
2: A me piaceva Pippo. Pippo mi piaceva tantissimo.
0: Sì, ne sono sicuro. Bene, dicevo, oggi inizia l'estate, il weekend del solstizio.
2: Solstizio d'estate.
0: È la giornata più lunga dell'anno. Domenica 21 giugno, giornata più lunga dell'anno. Lo sapevi?
2: No, non lo sapevo.
0: Come non lo sapevo? No,
1: si chiama solstizio per questo.
0: Esatto. Solstizio, certo, da oggi in poi

0: le giornate, se non sbaglio, si allungano, si accorciano, mi ricordo.
1: No,
0: si
1: accorciano,
2: perché c'è il solstizio d'estate, c'è il solstizio d'estate e quello d'inverno.
0: Esatto.
2: Quello d'inverno è quando si raggiunge il culmine, cioè della giornata più corta,
0: esatto,
2: dopodiché si inizia ad allungare. Poi ci sono gli equinozi, che si trovano in primavera e in autunno, quando la giornata dovrebbe durare uguale.
1: Scienza.
2: Giorno, notte, uguale.
1: Scienza.
2: Equinozio.
0: Siamo preparatissimi. Come al solito, due robe e iniziamo. 378-378-1025 per i vostri vocali. Lo sapete, li preferiamo. In questo programma preferiamo ascoltarvi. Quindi vocali a manetto oppure 02-25-15-15. Sta iniziando il secondo tempo di un Ecuador Curaçao.
2: Forza Curaçao.
0: Al fulmicotone. Certo, in questo programma si tifa Curaçao. Quindi facciamolo. Partiamo, Manu. Power it, via!

0: White Girl Wasted Anna, il nostro Power Hit, 7 minuti dopo le 3 del mattino. Amici, benvenuti. Dicevamo proprio all'inizio che è iniziata l'estate. Ci è arrivato subito un messaggio.
1: È già iniziata da un po' l'estate a livello termico, diciamo. 50,
0: almeno a Milano ci sono 550 gradi.
1: Esatto, tipo Venere, tipo la temperatura di Venere.
0: Stanotte sono uscito di casa a 29, come ieri. Molto bene.
1: A Triuggio ti posso informare, 23 gradi quando sono uscito di casa.
2: Però da 29 a 500 gradi c'è tanta differenza. Cioè,
0: sì,
2: ma
0: la percezione resta quella
1: lì. La percepite 500.
0: Sì, esatto, bravo. Cioè, ce ne sono 29, ma tu ne percepisci 500.
1: Cioè, se tu metti un uovo sul coso, si cuoce
0: facilissimo. E ci scrivono: l'estate astronomica è iniziata ieri. No, David, vedi se ti
1: cercherò a riguardo, perché potrebbe essere come dice lui.
0: Allora, io vedo, almeno per quelle che sono state le mie ricerche, alle 10:25 di oggi scatta l'estate astronomica.
1: Ok.
0: E almeno queste sono le ricerche fatte io, ma voglio dire, quattro occhi sono meglio di due.
1: Cerco.
0: Vedi anche tu, insomma. Tra l'altro potrebbe essere questo, almeno per quelle che ho, per quello che ho visto a Milano, ripeto, dove vivo, la città è vuota, c'è nessuno. Quindi weekend di partenza, weekend di solstizio, giustamente.
2: Weekend
0: che fai?
2: Di partenza, weekend.
0: No,
2: di...
0: non si va a fare il weekend fuori. Beh, penso, il primo weekend estate, Milano, ripeto, vuota.
2: Qualcuno lo farà.
0: Qualcuno lo farà. E allora, noi siamo il programma delle

0: c'è gente in giro. Poi magari
1: chiamateci, no, fatecelo sapere.
2: Potrebbe,
0: non lo so, non
2: potrebbe.
0: Lo so, se volete.
1: Se
0: sì,
1: volete,
0: sì.
1: Se volete, qualcuno mi risponde.
0: Raga, si va al mare. Cioè, almeno se uno può.
1: A vedere le chiappe chiare.
0: Esatto, se uno può ci va. No, io ci sarei andato.
1: Ma io anche no, nel senso, non
0: no,
1: sono.
0: Non sei amante.
1: No, è per quanto mi riguarda, il io mare è unico, è tutto inquinato, quindi non mi piace.
0: Ma a posto così. No, io.
1: Oddio, sì, no. Sì, no, il mio punto
2: viva
1: di vista.
2: La montagna.
1: Ormai una, per quanto mi riguarda, è una latrina.
0: Va
1: totale.
0: Bene, basta così. C'è gente che lo ama come me, lascia perdere. Lenny Kravitz.

0: I don't care, a loro non interessa, mentre a me sì, Ed Sheeran, Justin Bieber, a noi interessa come stanno andando le cose in giro per l'Italia, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno.
1: Noi
0: buongiorno.
1: Siamo partiti giovedì sera per andare a Bari a vedere il concerto di Vasco.
0: Ah, tanta roba.
1: Stiamo tornando indietro per Domodossola, siamo partiti da Domodossola a Bari, adesso Bari Domodossola. E non c'è tanta gente.
0: Bene.
1: Siamo veramente in pochi. Almeno
0: ottimo.
1: Per il tratto che sto facendo io.
0: Siamo
1: ciao
0: bene.
1: Da Fabrizio, Grazia e Angelica.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi, buon rientro a casa. Ci siamo noi a farvi compagnia, tranquilli, non c'è problema.
2: Domodossola, famosa per la D. Pensavo la D. Che esistesse solo Domodossola, ma c'è anche Dalmine con la D.
0: È vero, hai ragione. E allora da oggi in poi D come?
2: Dalmine.
0: Esatto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece

passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Material Lover, il disco di Sienna Spyro, 23 minuti dopo le 3 del mattino di domenica 21 giugno. Ancora buona estate, felice estate a tutti. È ufficialmente iniziata, anche se quella astronomica inizia alle 10:25 di questa mattina. Però possiamo dire buona estate a tutti.
1: Buona estate a tutti, sì.
0: Possiamo dirlo.
1: Sì, sì, anche perché il caldo è arrivato, quindi.
0: Ah, quello,
1: quindi
0: Madonna.
1: Va bene così.
0: Esatto. C'è qualcuno?
1: CSS.
2: Ciao RTL. Allora, situazione strade. No,
0: bene.
2: Innanzitutto forza Curaçao subito,
0: brava,
2: sempre,
0: brava,
2: e quant'altro.
0: Brava.
2: E noi siamo sulla fondovalle del Panaro, qualcosa del genere, e ci siamo noi e i cinghiali. Quindi direi che qui del traffico non ce n'è.
0: Vedi? Sono belli sereni e tifano per Curaçao. Intanto vi dico Ecuador-Curaçao 0-0. Siamo proprio all'inizio del secondo tempo, ma Curaçao ce la sta mettendo tutta.
1: Curaçao, sì, che si scrive Curaçao.
0: Esatto.
1: Alla prima partecipazione mondiale.
0: Esatto. Tanta roba. Oh, sta tenendo botta con l'Ecuador e prima ha rischiato anche di segnare, ma evidentemente è molto complesso per loro, va bene.
1: Vabbè, oh raga, cioè, sono riusciti a fare un gol a chi? Alla Germania, se non erro.
0: Sì, mi pare di sì. Tra l'altro la Germania ieri sera, per il rotto della cuffia contro la Costa d'Avorio, 2-1 al 94esimo. Io non l'ho vista perché ho provato a dormire. L'Olanda l'ho vista. Cinque palloni. E voglio ringraziare ancora il giornalista Giuseppe Pastore, che dice, almeno ho letto una cosa che ha scritto, che capisci che è arrivata l'estate quando l'Olanda fa

0: 5
1: è quello
0: mondiale.
1: Di Cronaca di Spogliatoio,
0: esatto,
1: per caso?
0: Esatto, esatto. Grande Giuseppe.
1: Peraltro stanno facendo anche una serie riguardante i mondiali, molto interessante, molto, perché approfondisce diciamo delle sfaccettature, sì, particolari.
2: La guarderò 7-8 volte.
0: No,
2: io.
0: Tematiche politiche invece.
1: No, anche spesso tematiche politiche, esatto, robe inerenti, cioè,
0: molto,
1: non è roba solo calcio, capito? Cioè,
0: sono lui e Giulio Incagli, sì, un esatto, ragazzo di un'intelligenza e una preparazione pazzesca.
1: Comunque
0: scusami, è colui che ha fondato Cronaca di Spogliatoio.
1: Comunque, quando vorrai, ti dirò dei dettagli su Curaçao e su altri dettagli riguardanti Curaçao. Ma quando vorrai tu.
0: A proposito di Curaçao.
3: Buona estate a tutti. Buona sinceramente estate. Ricordavo il Bleu de Curaçao, che da veramente tanto che non avevo più. Ricordo un'occasione in cui abbiamo spacciato con l'allenatore che fossero dei sali minerali e durante la fine partita, onestamente, non vedevamo la palla.
0: Beh,
3: e
0: ci
3: in
0: credo.
3: Pallavolo, beccarsi le pallonate sul
0: non
3: muso,
0: è il massimo.
3: Non è bello.
0: A chi lo dici?
3: Anni, più di 30 anni fa. Ciao.
0: Ciao, ciao. Tra l'altro, a me è successa la stessa cosa. Ultima partita di campionato, all'epoca giocava a pallacanestro, però in panchina, per rifocillarci, soltanto vodka Red Bull.
2: Vodka Red Bull, scusateci, fa malissimo, ma è buonissimo.
0: Lascia perdere,
1: tira proprio su.
0: No,
1: eh?
0: Io non ne bevo, ma quello fu.
2: Funziona, funziona.
0: No, perché vincemmo la partita, naturalmente.
1: Allora, io avrei qua alcuni dettagli sia di Curaçao, ma inerenti anche a quello che ha detto nel messaggio.
0: Sentiamo.
1: Riguardo a punta di accolli. Cioè, allora, intanto Curaçao non è una nazione indipendente. Curaçao è una nazione che fa parte dei Paesi Bassi, del Regno dei Paesi Bassi.
0: Ok. Okay?
1: Dunque, la cosa bella è che ci sono due squadre, entrambe con bandiera, diciamo,
0: no,
1: non
0: però Curaçao non ha la bandiera.
1: Lo so, ha la bandiera sua, però è anche vero che batte anche bandiera olandese, visto e considerato che fa parte del regno.
0: Sì.
1: L'allenatore è il famosissimo e grande Dick Advocaat, che per l'ennesima volta allena una squadra.
2: Se non sbaglio, Dick?
0: Sì, è l'allenatore più anziano del mondiale.
1: Sì, esatto.
0: È vero?
1: Per l'ennesima, prende queste, diciamo, è riuscito a portare Curaçao al mondiale, dunque merito.
0: Non
1: suo.
0: So se. Va
1: in
0: bene.
1: Ultimo, il Blu Curaçao.
0: Esatto.
1: Il Blu Curaçao prende il nome appunto dal colore, perché è una tipologia di liquore dove mettono un colorante che lo fa diventare blu, perché ci sono varie versioni di questo Curaçao.
0: Sì, esatto.
1: Ok, però cos'è? Deriva dall'isola di Curaçao. Per quale motivo? Perché viene da degli agrumi, una sorta di arancia amara.
0: Un'arancia amara,
1: fu importata,
2: di chinotto.
1: Fu importata. Fu importata dagli spagnoli. No, no, il chinotto è un'arancia.
2: No,
1: è un'arancia.
2: È un'agrume.
1: Sì, ok, ma cioè, è come dire limone,
0: esatto.
1: È come dire mandarino.
0: Arriviamo alla fine.
1: Esatto. E l'arancia amara, che però ha caratteristiche sue specifiche a Curaçao, fu importato dagli spagnoli e nel terreno arido di Curaçao acquisì dei sentori particolari.
0: E quindi,
1: se volete, poi vi spiegherò anche il modo in cui si fa questo blu Curaçao.
0: Certo che lo vogliamo sapere. 378 378 1025.
4: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Girl Next Door, MGK, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, che anche in questo video abbiamo visto che insomma si divertiva.
1: Ma Machine Gun Kelly sta o stava con l'attrice di Transformer?
0: Esattamente.
1: Megan Fox.
0: Megan Fox. Era il ragazzo di Megan Fox. Tra l'altro anche protagonista di un video con i Jackass. Hai presente? I Jackass.
1: Jackass italiani, quelli napoletani.
2: No, quelli sono i Jackass.
0: Stiamo parlando della crew capitanata da Johnny Knoxville.
1: Non conosco.
0: Chi sono i Jackass? La traduzione sarebbe stupidi e l'abbiamo ripulita. Ma sono una crew di stuntmen, molti dei quali dei famosissimi skater come Bam Margera, che da ormai 25 anni, quasi forse di più, si riprendono mentre fanno delle stupidaggini da non ripetere mai.
1: Si fanno malissimo.
0: Malissimissimo.
1: Okay, ecco perché non li conosco, non mi piacciono queste
0: e
1: cose.
0: E il 26 esce il loro ultimo e definitivo film, che io consiglio a tutti di vedere. Poi,
1: ma dove ti fracassano, ti fanno male?
0: Chi è deboluccio e magari si impressiona come voi due a quello,
1: no,
0: per
1: non
0: quello
1: è che ho non mi piace guardare la stupidità umana. Niente.
0: Va bene, invece noi scemi amiamo gli scemi e quindi ce li guardiamo.
2: Ma comunque Machine Gun Kelly è quello che ha fatto il famoso dissing con Eminem ed è stato sommerso di letame?
0: Va bene. Amici, 378-378-1025, preferiamo i vocali, lo sapete, ma leggiamo anche i vostri messaggi. Per esempio c'è Alfonso che sta ritornando da Caserta, direzione Vibo Marna. Conoscete questa città?
1: No, ma sarà dalle parti di Vibo Valentia, spero. Conte.
0: Vibo Marna, magari non ha
1: scritto.
0: Ci informiamo. David, informa.
2: Vibo Marna?
0: Sì, al volo ce l'hai, 15 secondi. Dai che ce la fai. E ci dice autostrada scorrevolissima. Non fa niente. Vediamo se riusciamo. Vibo Marna, sì. L'importante è che mi...
2: Vibo Marina, no Marna.
0: E forse Vibo Marina.
2: È vicino a Vibo Valentia.
0: Bravo, grazie.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: La musica romantica.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Partenope, Merck & Kremot insieme a Serena Brancale, The Colors. Ricordiamo che Partenope è più bella e venera, e si è bucì bruciata, ma niente è più fertile la cenera. Ho citato, forse, il gruppo rap, almeno il mio preferito, uno dei migliori gruppi rap napoletani, La Famiglia, che saluto. Tanta roba. La canzone che ho citato è Odissea, una delle canzoni più belle mai dedicate a Napoli. Fantastico.
1: Ho un mio caro amico che ci fece
0: intanto,
1: dei featuring.
0: Scusatemi, io vorrei abbracciare fortissimo il, credo, l'allenatore di Curaçao. No, scusami, dell'Ecuador. Chi è quello? Quello con i capelli lunghissimi.
2: Lo cerco.
0: Grazie, perché abbiamo detto prima che il CT del Curaçao è Advocat. Giusto? E me lo confermi.
2: Allora, qua mi dice che l'argentino Sebastián Beccacece.
0: Ah, esatto.
1: Beccacece.
0: Io vi consiglio di andarvelo a guardare. È un surfista degli anni 80 prestato al calcio.
1: Davvero, è gigante.
2: Ci può stare, ci sta.
0: È vero?
2: Anche il modo in cui è vestito.
0: Capello lunghissimo, anche biondo, californiano. Un personaggio fantastico.
2: Effettivamente.
0: Prima abbiamo lasciato in sospeso, sempre a proposito di Ecuador Curaçao, che è ancora 0-0. Quindi partitone. Proprio partitone. E avevamo in sospeso qualcosa con te, David, a proposito di Curaçao.
2: Certo. Allora, è il processo di creazione del cosiddetto Blue Curaçao o del Curaçao, che in realtà è un liquore di base viene fatto utilizzando le scorze dell'arancia amara, perché ricordiamoci che dell'arancia amara non va usato il succo perché è troppo amaro, ma in questo caso le scorze che vanno fatte essiccare per riuscire a estrarre meglio poi gli oli essenziali, vanno fatte macerare nell'alcol ovviamente per diversi giorni e poi vengono estratti questi oli essenziali e poi messi nelle varie versioni del Curaçao, che può essere anche rosso e di variare tinte. Esatto.
0: Non necessariamente
2: no.
0: Blu.
2: No, però il blu Curaçao è quello famoso e viene utilizzato.
0: Di che colore è la jersey di Curaçao a questi mondiali?
2: È blu. Esatto.
0: Attenzione! Niente, okay. Attenzione, l'Ecuador è andato a tanto così da piazzare.
2: Vi cito alcuni cocktail che vengono preparati con il blu Curaçao, così la chiudiamo. Allora, lo swimming pool.
0: Certo.
2: Ok. Beh,
0: essendo azzurro, blu ha senso.
2: Il Maradona Spritz.
0: E dunque. Questo Maradona Spritz. Vabbè.
2: Evidentemente.
0: Facciamo finta che non abbiamo sentito.
2: Si guarda Maradona.
0: Direi
2: vuol
0: di
2: dire
0: sì.
2: Che ce lo faceva fare lui, probabilmente. E poi l'angelo azzurro.
0: L'angelo azzurro l'abbiamo bevuto.

0: Butto tutti l'angelo azzurro.
1: No, io no, perché io sono astemio, sì. Però.
2: Io ho qualche storta me la son presa negli anni 90.
0: Anch'io negli anni 90. Beh,
1: però un astemio che parla di alcolici
0: fa ridere, fa ridere. Un vabbè, ma ha senso, ma perché tu mi sei la nostra redazione, il nostro tuttologo. Hai capito?
1: E per essere tuttologo devo essere sobrio.
0: Beh, esatto.

0: appena iniziata, cara Annalisa, canzone estiva oggi, domenica 21 giugno, mi cade a fagiolo.
1: Ah, ok, ma io sentivo qua una diatriba fuori onda, parlavate, ma l'Italia fa cagare
2: discorsi
1: o no?
2: Discorsi di Lana Caprina. Secondo me, sì.
0: Lasciamo stare.
1: Ah, okay. Faccio uno c'ha il dente avvelenato.
2: Allora siamo
1: è deluso.
2: No, non sono manco di nome, sono disinteressato. Però sì, il concetto è se dopo tre mondiali non ci siamo qualificati.
0: Aspetta,
2: io
0: però
2: ragiono per logica.
0: Sì,
2: evidentemente
0: sì.
2: Il nostro movimento è quello che è.
1: Io non le capisco niente, però sono scarso.
0: Le persone che ci ascoltano molto probabilmente non sanno cosa succede, ma fuori onda, quindi datemi un secondo.
1: Si parlava del calcio,
0: si stava riflettendo per l'ennesima volta sul fatto che l'Italia non c'è. Ma purtroppo quando si vede il mondiale, ormai da tre mondiali consecutivi, insomma, è ovvio che si facciano questi discorsi, queste riflessioni, perché siamo tutti molto, molto, molto dispiaciuti. Poi è difficile fare un discorso semplice, perché si rischia di farlo diventare semplicistico e sarebbe un errore.
2: No.
0: Quindi facciamo una cosa. Facciamolo dire agli altri. Noi abbiamo le nostre idee.
2: No, però in ultimo per aggiungere una cosa. Ci prendono a livello europeo, soprattutto le squadre di club,
0: sì,
2: spesso e volentieri appallate anche i club degli altri stati.
0: Sì,
2: dunque
0: però
2: di cosa stiamo parlando?
0: No, cioè, no, vabbè,
1: e qui cantavano no time for losers, because we are the champions.
0: Ripeto,
2: è quello che
0: non
2: è.
0: Rischiamo di far diventare il discorso semplicistico e poi automaticamente un po' superficiale.
2: Ma stiamo parlando di calcio, però
0: anche lì, se si deve fare un discorso, bisogna farlo, perché le tematiche sono importanti, molto importanti, perché non si sta parlando esclusivamente di come si gioca all'interno del rettangolo.
2: E in ultimo dico, se ci dobbiamo appoggiare a un seppur talentuoso Esposito ragazzino d'attacco,
0: vuol dire che
2: non abbiamo attaccanti di altro livello.
0: No,
2: abbiamo solo lui, capito?
0: Lasciamo stare che è meglio.
1: Diciamo che è abbastanza.
0: Intanto vi tengo aggiornati su Ecuador Curaçao. Siamo al 94esimo, quindi manca un minuto perché sono stati dati 5 minuti di recupero. Ecuador Curaçao 0-0, partita.
2: Se vince Curaçao ci mangiamo un po' di pane Curaçao tutti insieme.
1: Quello è sardo.
0: Quello è sardo ed è. Mannaggia la miseria, mannaggia, aiutatemi.

0: Miss Love, Bob Marley a chiudere la prima ora di Malanotte No. E a chiusura vi diciamo anche che c'è stato il primo punto mondiale di Curaçao. Un applauso a Curaçao.
1: Bravi.
0: In questo momento nel gruppo E la Germania è già qualificata a 6 punti. E sì, se l'è vista brutta con la Costa d'Avorio, che è a 3. E poi a un punto sia Ecuador che Curaçao. Quindi la prossima partita la Germania se la vedrà con l'Ecuador, Curaçao con la Costa d'Avorio, potrebbe giocarsi anche, certo, il secondo posto con la Costa d'Avorio, ma tant'è, già sappiamo che
1: favoriti sono quelle due, sono quelle forti due. Effettivamente.
0: Sì, è finito 0-0, quindi, e stanno festeggiando come dei matti, perché giustamente il primo punto al mondiale della nazione più piccola abbia mai partecipato a un mondiale è tanta roba. Amici, noi abbiamo finito, ci fermiamo, linea al G8, torniamo tra poco. Anche a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, sono le 4 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda, arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27 anni, che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava il 17enne Gabriele Martini, deceduto. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo dell'auto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore. Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati, e la replica della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al nuovo attacco di Donald Trump. Nelle scorse ore il presidente americano aveva affermato che la premier italiana è in calo e vuole la sua amicizia per far risalire i suoi numeri. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, ha aggiunto Giorgia Meloni. I mondiali di calcio, nelle partite disputate ieri, Olanda-Svezia 5-1, Germania-Costa d'Avorio 2-1 ed è appena terminata Ecuador-Curaçao, ci racconta tutto Nicola Pompei.
4: E così, Sergio, il primo storico punto di Curaçao in Coppa del Mondo, un pareggio 0-0, quello contro l'Ecuador, che vale come una vittoria per il paese da 160.000 abitanti che all'esordio aveva perso 7-1 contro la Germania. L'uomo partita è sicuramente il portiere di Curaçao, Rum, decisive le sue parate soprattutto su Valencia e Yeboah, che hanno tenuto a galla la squadra fino al 95esimo. L'Ecuador ha dominato specialmente nel secondo tempo, senza però mai riuscire ad avere la freddezza necessaria sotto porta nel gruppo E. Germania già qualificata a 6, Costa d'Avorio 3, Curaçao ed Ecuador ferme a un punto. È tutto.
3: Siamo a traffico.
2: Via Radio.
5: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, infatti si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma per il ribaltamento di un camion con dispersione del carico. Al momento registriamo 1 chilometro di coda per tratto chiuso a partire dal bivio con il raccordo di Casalecchio. E poi vi informo che sulla A7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Roncoschive e Busalla verso Genova fino alle 6. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui, amici, siamo tornati. Seconda ora di Malanotte No, formazione tipo del sabato, Andrea Tuzio con i fratelli Bella, Bella Regaz.
1: Bella lì.
0: Eccoci qua.
1: Bella qui anche.
0: Esatto, sì, abbiamo appena sentito anche dal GO il primo punto di Curaçao al mondiale dopo lo 0-0 contro l'Ecuador. E alle 6. E alle 6 poi ne parliamo dopo, perché c'è una squadra che qui ci sta nel corazon. È vero?
1: Esatto.
0: Arigato. Parecchio. Esatto.
1: Amatriciano.
0: Esatto. Dai, fate i bravi. Amici, 378-378-1025, preferiamo i vocali, vogliamo sentirvi. Oppure 02-25-15-15. Facciamo una cosa, iniziamo subito e poi parliamo di arigato.
1: Arigato.
0: Anzi, come si dice, arigato mosaimasu.

0: Agitare Coca-Cola, questo è il titolo del disco nuovo, il nostro Power Hit di Tommaso Paradiso, 7 minuti dopo le 4 del mattino.
1: È uno scherzo brutto da fare, agitare la Coca-Cola e
0: sì,
1: lasciarla lì.
0: Si fa. Ah, per due motivi. Il primo è che se la apri subito dopo averla agitata,
1: spruzza
0: tutto.
1: È quella.
0: E se invece però la agiti e la lasci lì e lei si calma, si placa e poi la bevi,
1: sbondata.
0: Sfiatata.
1: Sbendata.
0: Amici, senti, questi siamo.
1: Perché sono sfiatata, cioè quando, quando perde il gas.
0: Esatto. E io credo non ci sia cosa più orribile. Io conosco persone a cui piace quella roba là.
1: La Coca sventata.
2: Allora, cos'è che...
0: Ma a prescindere da quello, le bevande gasate...
1: Sgasate. Ma che senso ha? Prenditi un succo di frutta.
0: Sono d'accordo con te.
2: Cosa che si avvicina molto a questa roba qui è quella lì alla spina. Non è che, non ti dico che sia proprio
0: non
2: così.
0: Non sempre.
2: Non sempre, perché purtroppo il rischio è che sia un po', abbia perso un po' di gas e dunque automaticamente.
0: Vi faccio una domanda. Dato che a quanto ho capito le bevande sgasate non ci piacciono.
2: Non sono le mie preferite, la bevo, okay.
0: Ok. Cosa succede quando magari comprate una bottiglia di bevanda gasata e ne resta tanto così, sai, due dita in fondo?
1: Io me la bevo. Voi deve essere ghiacciata però.
0: Anche se è sgasata?
1: Però fredda, deve essere fredda, ghiacciata. Sì. Bella, che mi metto magari il ghiaccio pure, così si annacqua ancora di più.
0: Ecco appunto.
2: Comunque c'è una zanzara che mi gira.
0: No, guarda. Mamma mia, uccidiamola.
2: Ci provo.
0: Se restano due dita ed è sgasata, io non la bevo.
1: No.
0: Sono sono viziatissimo da questo
1: punto
0: di vista.
1: Col ghiaccio, tanto ghiaccio, bello.
0: No,
1: bello,
0: non riesco.
1: Fresco.
0: Perché aumenta tantissimo la dolcezza di quella bevanda.
1: Diventa più dolce, sì.
2: E ti faccio un'altra domanda. Birra. Bicchierone di birra.
0: Sì.
2: L'ultimo dito di birra.
0: Sì.
2: Lasciato lì mentre stai parlando con i tuoi amici.
1: Caldo.
0: No, lo bevo.
2: Lo
0: la
2: bevi?
0: La birra la bevo, sì.
2: Ma per quale? E che io ho capito perché se parla con quella tua per la birra sì.
0: Birra la bevo. Perché non si sfiata? Magari diventa calda e quindi poi, non è il massimo. Però, raga, tarallo e birra calda. Sullo scoglio a Napoli. Che cazzo.

0: E come dice mia figlia, sì? Camilla, pensando che sia corretto, dei gusti gustibus. Andrea Pasticcioli da Venezia, ciao anche oggi, ciao amici.
1: Ciao, vabbè, ma si tende con le locuzioni latine, no? A sbagliarle un po', perché magari non lo si è studiato, oppure si è piccoli e si ascolta una cosa, si tende a ripetere, ma ci sta, ragazzi, fa niente.
2: De gustibus non disgraccandum est.
1: Sì, esatto. No, non disputandum.
2: Sputandum, sgraccandum, no, sì, in siciliano.
1: Va bene. 378-378-1025, vocali grazie, oppure 02-25-15-15. Noi ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
6: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Yippee-yay-yo! Però anche no, come aggiunge J-Ax su RTL 102.5. Manu?
1: Eccolo.
0: C'è qualcuno?
1: Sì, abbiamo... Sì, qualcuno che fugge.
2: Ciao a tutti, ragazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Giacomo da Cremona.
0: Ciao, Giacomo.
2: Niente, il Curaçao, primo punto al mondiale. Comunque, vabbè. Sì. Ragionandoci sul liquore blu, lo allunghi un po', diventa azzurro, dai, rimanda un po' alla nostra nazionale che sono 12 anni che non fa un punto al mondiale. Ragazzi. E comunque niente, ieri sera, perché volevo guardare la televisione, non avevo voglia di guardare la partita, ho detto a ChatGPT, dai, consigliami un film che mi sollevi il morale.
0: Vediamo.
2: Bastardo, mi ha consigliato Fuga per la vittoria, Giacomo da Cremona, RTL, anche mia.
0: Ecco, avete mai visto quel film? Film straordinario, bellissimo, lo consiglio a tutti.
3: Credo di calcio un contorno,
1: credo
3: diciamo.
1: Di averlo visto, però si parlava di sport,
0: di calcio chiaramente.
3: Ma in realtà il calcio è un contorno.
0: Esatto. Sì, sì. E a proposito di calcio, questa canzone ha a che fare con il calcio. Walk of Life dei Dire Straits.
1: Ah, questo è il video di questo, dove c'è un sacco di partite.
0: No, la utilizzava la Jalappas.
1: Ah, pure
0: per adesso ci dobbiamo ricordare o fenomeni parastatali oppure vai con Liscio, non mi ricordo, ma una rubrica, della Jalappas, esatto. Aveva questa canzone meravigliosa, meravigliosa come sottofondo, come colonna sonora. E alle 4:24 ce la sentiamo anche su RTL 102.5. Walk of Life, Dire Straits.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao su RTL 102.5. Ciao. Salutiamo tutti. E prima ancora abbiamo sentito Walk of Life dei Dire Straits. Abbiamo detto era la sigla di qualcosa di Mai dire gol, ovviamente legata al calcio, ma in realtà la canzone nel video è legata allo sport in generale e ai bloopers dello sport in generale. Infatti il video è una raccolta di una serie di
1: scivoloni,
0: esatto, in inglese si dice bloopers, ovvero di incidenti nel mondo
1: epic
0: dello
1: fail,
0: sport
1: epic fail,
0: esatto. E giustamente la Jalapas l'ha sfruttato. Sentiamo un attimo un vocale.
2: Walk of Life era la sigla dei gol della settimana che proponevano a Mai dire gol, li proponevano tutti in fila e ogni tanto ci mettevano i loro, come dire, sottofondi,
0: sì,
2: pittoreschi.
0: Esatto, in realtà era la carrellata di questo lo segnavo anch'io, ovvero dei gol che poi non sono riusciti ad essere segnati, ma erano molto semplici, ok? Perché siamo andati a googolare e è stato abbastanza semplice poi venirne a capo. Abbiamo il vocale l'abbiamo sentito. Amici, 378 378 1025, avete sentito il nostro amico che comunque ci ha aiutato. Ma sempre per la questione Viajando por el mundo, la canzone di Karol G e Manu Chao, volevo ritornare un attimo a Curaçao. Torniamo un attimo a Curaçao?
1: Sì.
0: Torniamo a Curaçao. Siamo tornati a Curaçao.
1: Esatto.
0: Ho scoperto, mentre andavano i due pezzi, che il portiere di Curaçao, Room si chiama. Non Room, no. Non Room come quello che si beve.
1: L'attaccante che si chiama Tequila.
0: No, Room come stanza. R-O-O-M.
1: Ah, no, Room come 15 uomini.
0: Sì, ci eravamo accorti che era stato l'ombre del partito.
1: Ragazzi, Eloy Room.
0: Esatto. Ha parato 15 tiri. È il secondo dietro all'ex portiere degli Stati Uniti che non mi ricordo in quale mondiale ne parò 16, ma siamo a quel livello lì, ovvero il portiere che ha fatto più parate all'interno di una partita in un mondiale.
1: Paratore.
0: Sì, sì, un paratore professionista. Beh, che mestiere fa?
1: Il portiere.
0: Esatto, ecco, c'è una zanzara maledetta.
1: In questo caso questa notte ha fatto il portiere di notte.
0: Ecco qua. Ragazzi,
1: a zanzare invece.
0: Questi siamo Justin Timberlake, questo è Mirrors.

0: Justin Timberlake nella notte di RTL 102.5. Ci dicono al 378-378-102.5 che l'eroe di quella rubrica, ovvero questo lo segnavo anch'io, della Jalapas, era il mitico Florin Raducioiu.
1: Raducioiu.
0: L'abbiamo visto in Italia, a Bari, a Verona, a Brescia, al Milan.
1: È stato un cosiddetto bidone.
0: Grosso.
1: Sì.
0: E poi tornò a Brescia nel 2000, mi pare.
1: Sì.
0: Al 2000.
1: In realtà non era scarso, però probabilmente non si adattò all'Italia.
0: No. Ci ha giocato anche tanto. A proposito di calcio, però, abbiamo detto che alle 6 c'è l'ultima partita di questa giornata del Mondiale, che è Giappone-Tunisia.
1: Tunisia, esatto.
0: La Tunisia, se non sbaglio, confermamelo David, ha esonerato
1: dopo la prima partita.
0: Esatto. Sì.
1: Io me la ricordo perché c'eravamo, la famosa granitica Tunisia che prese, sì, 5 gol.
0: È una roba del genere, già non ricordo più. L'allenatore era Lamouchi, ex centrocampista.
1: Me lo ricordo ai tempi del Parma.
0: Esatto. E sulla panchina della Tunisia è stato chiamato Raga, un genio. Lo conoscete Hervé Renard?
1: L'ho sentito parlare.
0: È un personaggio fantastico, francese naturalmente, che nel calcio africano ha un ruolo fondamentale ormai da tanti tanti anni. Se lo vedete è un omaccione bellissimo, veramente bellissimo. Ha giocato molto poco ad alti livelli, intendo, ma sappiate che era uno di noi. Volete sapere perché? Perché il signore si svegliava alle 2 di notte perché andava a fare il netturbino.
1: Un day sleeper.
0: Era un uomo della notte.
1: Un day sleeper.
0: Nonostante, insomma, abbiamo nel cuore il Giappone, un piccolo posticino lasciamo alla Tunisia e a Hervé Renard.
1: Anche perché mio vicino di casa è tunisino, quindi sono con lui.
0: Esatto. Perfetto, va bene? Quindi anche forza Tunisia. Si può fare, dai.

0: Dracula Remix, Tame Impala e Jenny, 43 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5. Volevamo aprire una piccola parentesi, è chiaro che siamo concentrati sul mondiale, ma è pur sempre domenica, ricordiamo domenica 21 giugno, buona estate a tutti ancora, che c'è la MotoGP. Noi non siamo degli appassionatissimi, almeno io parlo per me, preferisco la Formula 1 che sto seguendo, chiaramente, però la MotoGP non solo, insomma, per noi italiani è di casa, perché abbiamo insomma, al primo posto della classifica piloti un pilota italiano che è Marco Bezzecchi, quindi siamo coinvolti più di ogni altra nazione, soprattutto perché abbiamo, sì, comunque, anche una cultura,
1: esatto, da Valentino Rossi, ma ancora prima,
0: ancora prima. Perché stiamo citando Bezzecchi e la MotoGP? A parte perché si corre a Brno, c'è stata la gara sprint nella giornata di ieri ed è successo il patatrac. Bezzecchi è caduto e fino a qui, vabbè, poverino, niente di che, correrà poi la gara, quella lunga. In realtà no, perché nella caduta che cosa è successo? I marshal, che sono gli addetti alla sicurezza, hanno alzato la motocicletta di Bezzecchi per toglierla di mezzo, perché bisogna fare presto, no? Perché potrebbe essere pericolosa. Nel fare questa cosa, un marshal ha inavvertitamente dato una sgasata fortissima alla motocicletta di Bagnaia, di Bezzecchi, scusatemi. Bezzecchi si è incazzato male, malissimo, e ha spintonato il marshal. A termini di regolamento, Bezzecchi è stato squalificato e non correrà la gara lunga di Brno di oggi, domenica 21 giugno. Levata di scudi, polemiche su polemiche. È chiaro che chi è d'accordo, chi non è d'accordo, i tifosi di Bezzecchi naturalmente non saranno d'accordo, ma a prescindere da questioni di tifo, se il regolamento dice quella roba lì, niente ci puoi fare. Poi è chiaro, possiamo stare qui a parlare perché
1: raga, io sto rivedendo il video comunque.
0: Sì. Lo spinge,
1: di che stiamo parlando?
0: Mi rendo conto. È
1: chiaro, ma che fatti, cartavelina?
0: No, aspetta. A prescindere dalla forza, è una cosa che non si deve mai fare, ok? Anche un gesto, che anche se non fa male a nessuno, anche un gesto,
1: ragazzi,
0: violento.
1: Ma squalificarlo per la gara?
0: Ecco, quello, allora restiamo su quello. Perché squalificarlo da un punto di vista sportivo se il suo gesto è stato sbagliato da un punto di vista comportamentale? Cioè, sembra non esserci questa correlazione. Io non conosco il regolamento. Per quello che ho letto ed ascoltando persone che ne sanno, è una questione regolamentare. E quindi tutti muti. Questo è quello che c'è scritto nel regolamento e il regolamento viene applicato. Dispiace per Bezzecchi. Anche io credo che non sia consona e non abbia legami.
1: Scusa,
0: ma tant'è.
1: A regolamento, quel marshal che ha preso la moto in quel modo e ha accelerato.
0: E anche il marshal molto probabilmente verrà.
1: E me lo auguro.
0: Esatto, richiamato, ora non so. Ricordiamoci sempre che i motori sono sigillati, non possono essere aperti, per una questione di regolamentazione. Quindi andare là a sgasare nel nulla una motocicletta come quella può essere pericoloso, e infatti Bezzecchi ha reagito male e quindi deve essere stigmatizzato il suo comportamento, anche se, ripeto, la correlazione da un brutto gesto da un punto di vista comportamentale addirittura a escluderlo mi sembra un po'
2: eccessivo. La soluzione
0: c'è,
2: la Bob McFerrin comunque.
0: Infatti,
2: non vuole be happy, no.
0: Anche noi diamo questo consiglio al Bez.
1: Comunque
0: che sicuramente
1: in griglia e prima Ogura.
0: Sì, Ogura.
1: Questo giapponese che però sto notando è stesso nella classifica mondiale.
0: Sì, tanta roba.
1: Dunque non è uno da buttare via.
0: Però il Bez non ci sarà, noi siamo dispiaciuti. Ma Bez, veramente ti dedichiamo il nostro Bobby McFerrin.
2: Canta che te passa.
0: Esatto. Don't worry, be happy, caro Marco.

0: lasciamo andare Eddie Brock, questa è Bel Venerdì. A proposito di Bezzecchi, c'è un messaggio interessante che ascoltiamo.
1: Quello che è successo a Bezzecchi non è una questione sportiva, comportamentale, è una questione etica che pone lo sport sul giusto piedistallo dove deve stare, quello dell'esempio. La reazione di Bezzecchi, per quanto umanamente comprensibile, considerando anche che comunque si tratta di un ragazzo e nessuno vuole criminalizzarlo, si vuole condannare il gesto. Il regolamento condanna il gesto, non il ragazzo, non il gesto sportivo o comportamentale, mette lo sport prima di tutto. Lo sport è un esempio e questo esempio sta prima di tutto nell'educazione dei giovani.
0: È vero.
1: Giacomo da Cremona, RTL, anche mia.
0: Ciao Giacomo, tendenzialmente sono d'accordo con te. Il regolamento punta a sottolineare il gesto che quindi non si deve fare.
2: Quindi fu malarugato.
0: Tanto maleducato. Poi è chiaro che, come giustamente ci ha detto Giacomo, da un punto di vista umano comprendiamo il ragazzo sotto stress in un contesto difficilissimo, si sta giocando il mondiale, come giustamente
2: hai poco tempo per
0: non
2: pensare,
0: solo ma cioè, giustamente come diceva David fuori onda, a causa di una noncuranza di un Marshall che invece avrebbe dovuto avere la massima cura per il mezzo di Bezzecchi, diciamo che sono saltati un pochino
2: applichino
0: i punti di riferimento.
2: No, ma ci sta, applichino la regola, ma il Marshall non dovrà esserci in questo Gran Premio.
0: È molto probabile che non ci sia.
2: Speriamo.
0: Perché l'errore è molto grave, così come quello di Bezzecchi, da un punto di vista proprio di educazione, di atteggiamento, che invece bisogna riuscire a mantenere, no? Sotto controllo.
2: Beh, speriamo che non accadano più queste cose.
0: Dai. Esatto, speriamo?
2: I wish.
0: Tutto
2: I wish.
0: Legato. I wish. Questa è Stevie Wonder.

0: trovatemela un'altra radio che alle 5 del mattino mi piazza Stevie Wonder con I Wish. Che meraviglia, raga. Ce la godiamo, è il primo giorno d'estate, belli tranquilli, speriamo che voi lo siate. O magari questa canzone vi ha aiutato, no? A me ha aiutato. Meravigliosa. Godetevi il viaggio se siete in macchina, se state lavorando. Lavorate a tempo di musica se ci riuscite. Noi qui ci riusciamo. O no, lo facciamo sempre. Amici, si chiude la seconda ora, giusto Manu?
1: Giusto.
0: Va bene, ci fermiamo tra poco.
1: Con l'ultima.
0: Eh sì. Anche a Torrecuso, in provincia di Benevento, mancano 30 secondi alle 5.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, ha affermato il tycoon sul suo social. Non è mancata la risposta della premier, che ha detto questi attacchi costanti e motivati sono insensati. Oggi in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, dopo il memorandum firmato nei giorni scorsi per la fine della guerra. Nelle scorse ore il presidente Trump ha escluso presenti e futuri pedaggi per lo stretto di Hormuz. Il premier israeliano Netanyahu ha invece ordinato il cessate il fuoco in Libano dopo diversi raid che hanno colpito Hezbollah. Si chiamava Francesca Valentino.

0: Avrebbe compiuto tra poco 46 anni, la cittadina italiana morta nell'incendio scoppiato ieri in un resort nella Repubblica Dominicana. Era di Caserta, ma fino al 2020 aveva vissuto nello stato caraibico. Era sposata con un cittadino dominicano, lascia due bambine di 4 e 10 anni. Ora le partite dei mondiali di calcio. Nicola Pompei.
1: Tra poco meno di un'ora in campo Tunisia-Giappone, match che chiuderà il programma iniziato ieri sera, il quale ci ha regalato un match ricchissimo di gol e un primo storico punto al mondiale di Curaçao, che ha pareggiato 0-0 contro l'Ecuador. Poi 5-1 tra Olanda e Svezia e Germania-Costa d'Avorio 2-1, con gol di Undav al 94esimo. Si riparte quindi questa sera alle 18 con la Spagna di De La Fuente chiamata a vincere contro l'Arabia Saudita dopo il pareggio alla prima contro Capoverde. Alle 21 Belgio-Iran, la sorpresa del gruppo H, appunto Capoverde, sfiderà l'Uruguay a mezzanotte ora italiana, e poi nella notte l'Egitto di Salah giocherà contro la Nuova Zelanda.
0: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, infatti si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma per il ribaltamento di un camion, e c'è al momento un chilometro di coda per il tratto chiuso a partire dal raccordo di Casalecchio. Inoltre vi ricordo che sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova è chiuso per lavori fino alle 8. È tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Eccoci qua amici, buongiorno, sono le 5.03 in questo esatto momento, domenica 21 giugno, buona estate, è iniziata l'estate. Permettetemi però, ad inizio terza ora, di fare una cosa, poi non lo ripeterò più. Volevo salutare Francesca. Ciao Francesca, e abbracciare fortissimo Davide. Ciao ragazzi. Chissà, sa, purtroppo non posso, non voglio andare nello specifico, ma se avete sentito il GO e le notizie che arrivano dai Caraibi, sapete che cosa è successo. Purtroppo conoscevo le persone coinvolte, quindi datemi un secondo per dare un saluto, insomma, e soprattutto un abbraccio di vicinanza anche in maniera platonica alle persone che conosco da una vita. Bene, si ricomincia amici. 378 378 1025, preferiamo i vocali, oppure 02 25 15 15. Power it!

0: Il disco nuovo della Betty Anna White Girl West è del nostro Power Hit. Lo sapete che in questo programma noi diciamo spesso una cosa, che esiste un very normal people in ogni città del mondo. A quanto pare anche in Belgio. Ciao Jonathan, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Jonathan, come stai prima di tutto?
1: Bene, bene, bene.
0: Ottimo. Non sei solo, con chi sei?
1: Con il mio amico Timo.
0: Bella, salutiamo anche Timo. Jonathan, riesci a dirci da quale città esattamente ci state ascoltando del Belgio?
1: Da Charleroi.
0: Da Charleroi, come no? La conosciamo benissimo. E che ci fate svegli a quest'ora a Charleroi?
1: Facciamo la festa, sempre festa qua.
0: Ah, e loro fanno festa, beati loro. E avete festeggiato qualcosa in particolare oppure... come giustamente hai detto, siete abituati a fare festa in assoluto e in generale?
1: Ah, facciamo sempre festa. Bravo. Ma oggi era un matrimonio del mio amico.
0: Che bello!
1: E poi siamo entrati a casa mia
0: e adesso
1: continuiamo la festa.
0: Bravi, ma voi siete originari di italiani oppure siete legati all'Italia per altri motivi?
1: Io sono originario di Sicilia.
0: Ah, siciliano.
1: Agrigento.
0: Agrigento, devi sapere che i nostri registi qui sono siciliani anche loro.
2: Siamo di Giarre, provincia di Catania.
0: Esatto, esatto. Beh, ti manca, Jonathan, un pochino la Sicilia? Ci torni ogni tanto?
1: Sì, ogni anno, ogni anno.
0: Bravo.
1: Ora ci vado in agosto.
0: Beh, giustamente.
1: A Porto Empedocle.
0: A Porto Empedocle, posto spettacolare, sì. Jonathan. Senti, fino a che ora tirerete avanti con le feste?
1: Questo non lo sapremo.
0: Bravi, bravi, godetevela. Noi vi auguriamo tanta felicità e felicitazioni, come si dice, per il matrimonio. T'abbracciamo e vi ringraziamo. Ciao Jonathan.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. E anche a Charleroi ci sono i veri normal people. Ne troveremo uno in ogni città del mondo. Ci stiamo riuscendo, no?
2: Sì, sì, abbiamo una bella collezione.
0: Mamma mia, davvero. Non stiamo tenendo il conto. Non abbiamo un file Excel dove abbiamo segnato tutte le città.
2: Ci
0: questo
2: manca
0: è male.
2: Qualcuno dall'Antartide ancora.
0: Sì,
2: l'Antartide
0: sì.
2: Ci manca.
0: Sì, ma lo troveremo. Non preoccuparti, tranquillo. Io ne sono sicuro. Come si chiama quella città? Dalle isole Svalbard.
2: La Svalbard.
0: Io sogno un collegamento dalle isole Svalbard. È un obiettivo del nostro programma. Ci riusciremo.
2: Ascoltatore dall'isola Svalbard.
0: Magari andiamo noi in onda dalle Svalbard.
2: Vacci tu.
0: Va bene, grazie, grazie.

0: Girls Go Wild, LP, 15 minuti dopo le 5 del mattino. C'è qualcuno, mi pare, al volo? C'è una zanzara!
1: Ciao amici della notte, forza Giappone, auto giapponese, moto giapponese. 30 anni fa il mio sogno era andare a lavorare in Giappone, non ce l'ho fatta per un pelo, vabbè, un giorno o l'altro

0: ci andrò da turista. E poi volevo menzionare il mio ex collega Tomohiko Kobayashi, l'unico uomo al mondo che abbia mai visto vomitare dal naso per una stronza. Andrea Pasticcioli di Venezia, grandissimo.
1: Sentite, a proposito di Giappone, dato che alle 6 ci sarà Tunisia-Giappone, lo ricordiamo. Voi sapete, ve lo ricordate Keisuke Honda?
2: Beh, sì.
1: Giocatore anche del Milan, tra l'altro,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Dovete sapere che sta commentando i mondiali.
2: Anche se sarebbe Keisuke Honda.
1: Esatto. Grazie, perché insomma qui abbiamo gente che ne sa. E Keisuke Honda sta commentando i mondiali.
2: Ah!
1: Giustamente un ex calciatore, ad esempio, che ne so, avete visto i più famosi Thierry Henry, che lo sta commentando per Fox insieme a Zlatan Ibrahimovic. Quando Zlatan forse si dovrebbe occupare del Milan,
2: esatto.
1: Who knows? Ma who knows, chi lo sa. E Keisuke Honda quindi è stato precettato, no? Scelto per giustamente commentare i mondiali, perché essendo un ex calciatore, vuoi che non ne sappia? Ragazzi,
2: credo proprio che ne capisca. Credo che ne capisca.
1: Non ne sa una fava.
2: Ma veramente?
1: Niente, zero, nulla, nada, sembra Manuel che commenta una partita dei mondiali.
2: Ma perdo-
1: vi leggo un paio di perle. Okay,
2: no, ma poi mi legge una cosa, ma io mi chiedo,
1: non
2: ma
1: ne sa
2: chi
1: nulla.
2: L'ha scelto?
1: Devi sapere che ha fatto il giro al contrario, è meraviglioso sentirlo.
2: Ah, ok.
1: Meraviglioso. Perfetto. Un paio di perle. Danno una pausa per bere? Ma a che serve? Fantastico. Dove gioca Dumfries? Poi, può esistere un'ala alta 193 cm? Ragazzi, siamo a questo livello qui. Oppure, guardare la Coppa del Mondo è così stancante. Sono già passati 40 minuti. Non grazie. Gliene frega niente.
2: Grande Honda.
1: Poi, questi sono. Ma ce ne sono altre mille. Io vi consiglio.
2: Vi consiglio
1: di andarvi a vedere lui e andarvi più che altro a sentire che cosa riesce a non dire in telecronaca.
2: Il mio sogno, sai
1: un
2: qual è?
1: Un genio totale.
2: A sto punto, telecronaca della partita del Giappone, del mondiale, con qualsiasi,
1: Keisuke Honda.
2: Honda e Nakata.
1: Perfetto.
2: Perché Nakata, sai che è una vita particolare, Nakata.
1: Fermo. Racconto una cosa su Hidetoshi Nakata.
2: Il numero
3: Nakata?
2: Uno,
3: Nakata?
1: No, Hidetoshi Nakata.
3: Ah,
1: giocatore
3: Nakata.
1: Giapponese che ha giocato anche a Roma.
2: A Parma.
1: Ha giocato a Parma, ha giocato a Perugia.
2: Sì.
1: Io andai a vederlo al Bolton, quando giocava al Bolton. Io sono andato fino in Inghilterra a vedere una
2: Bolton
1: rivedibile Everton-Bolton per a fine primo tempo scendere proprio sul prato e urlare Ide, sono qui per te dall'Italia. Lui mi ha fatto un cuore, mi ha salutato. Hidetoshi Nakata è un genio, è un filosofo del semplice.
2: Esatto.
1: È come posso dire, è un uomo molto attento a ciò che succede agli altri uomini. No, è un filantropo, gira il mondo. Non come fanno con lo yacht. No, andatevi a leggere la storia di ciò che fa adesso. Il buon Hidetoshi Nakata. Fantastico. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione, perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona, ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026, perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 24 minuti dopo le 5 del mattino. Checcone, sì, hai ragione. Buongiorno, buongiorno a te, hai ragione.
1: Buongiorno.
0: Ho fatto una dimenticanza, ma onestamente io non lo ricordavo. Puoi dire tu che cosa?
1: Ha partecipato al programma Le Meteore anche lui, da noi, perché
0: ti stai riferendo ai The Toshi Nakata.
1: Esatto, allora, ho fatto penso un anno e mezzo, non di più, quindi
0: sì, a Firenze, con la maglia della viola. Ti giuro che non me lo ricordo, perché io ricordo il passaggio. Allora, arrivato a Perugia. Perugia, sì. Poi sei mesi a Perugia, lo prende la Roma. Roma, sì, esatto. Parma e poi Fiorentina?
1: Sì.
0: Ah, ok, vedi. E poi sì. Andò a svernare al Bolton, dove io sono andato a salutarlo. Quando lui ha visto e ha sentito che arrivavo dall'Italia soltanto per dirgli ciao e a vedere, ripeto, una inutile, tristissima, orribile Everton-Bolton con un freddo senza senso a Liverpool a dicembre.
1: Proprio la passione.
0: No, davvero. No, ma i The Toshi Nakata per me è stato un punto di riferimento. Poi...
1: Ah, sì?
0: Sì. Per

0: Due motivi. Uno, perché giocava a pallone in un modo meraviglioso che... Hai presente? Noi abbiamo dei miti quando siamo ragazzi, no? Io all'epoca ero un ragazzo molto giovane quando Nakata, avevo 19, 20 anni, negli anni 2000. E giocava come mi sarebbe piaciuto giocare a me a pallone. In quel modo lì.
1: Io me lo ricordo molto, molto leggero. Nel senso, sembrava che avesse uno strato sotto i piedi.
0: Davvero.
1: Di aria. Proprio leggiatro. Veramente.
0: Giocatore molto peculiare, se me lo concedete. E che ha fatto la differenza in Italia all'epoca, dove la Serie A era il campionato più bello, più
1: era difficile.
0: Dove c'erano i campioni assoluti di tutto il mondo. Lui ha fatto la differenza. Ce lo ricordiamo. Riuscì anche a contribuire allo scudetto della Roma in modo importante, se non sbaglio. Ora non sto andando a memoria. Ma soprattutto poi vedere la carriera che ha fatto dopo, la carriera, la vita che ha scelto di fare dopo, di lasciare tutto e di inseguire l'umanità. Che cosa vuol dire? Lui si è dedicato al prossimo e soprattutto si è dedicato alla scoperta di se stesso e del mondo, che è una cosa che da un calciatore non ti aspetti. Certo.
1: È molto giapponese comunque come
0: una sensibilità, una profondità d'animo che, ripeto, nel mondo del calcio in pochissimi hanno. E lui, ricordo ancora che mi guardò con quell'aria: che cacchio hai fatto dall'Italia fino a qua per venire a salutare me? Sì, Ide, l'ho fatto apposta. Checcone, quanto ti manca per, lo ricordo a tutti, Checcone, la nostra voce dei tassisti italiani da Firenze. Com'è la situazione a Firenze?
1: Sono sulla strada di rientro.
0: Bene, allora mi raccomando, buon riposo, Checcone, la notte è andata bene, immagino, sì,
1: si sente bene, poi c'è lo strascico di Pitti, quindi abbiamo...
0: Hai ragione, è vero, va bene, un abbraccio, Checcone, buona domenica!
1: Anche a voi, a tutti.

0: Parei, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, 5:33 del mattino. Se avete avuto la fortuna di vedere il video di questa canzone sul canale 36 del Digitale Terrestre, ma se non l'avete fatto, recuperatelo anche sulla nostra app RTL 102.5 Play. Il video è girato nelle radio italiane, proprio nelle sedi delle radio italiane, e c'è anche il nostro Angelo Baiguini. Un pezzo del video credo sia girato anche nell'ufficio del nostro Lorenzo.
1: Sì, esatto, c'è un po' vicino alla redazione.
0: Esatto, ci sono i ragazzi di Non Stop News, si vede Ale Mele, si vedono tanti altri delle altre radio, tanti amici che saluto, bellissimo, molto molto carino. E poi soprattutto ce lo siamo un po' dimenticati che la radio è quel che è. Gianni Morandi e Alessandra Moso ce l'hanno ricordato. La centralità della radio, e io lo ricordo sempre, lo dico sempre e non smetterò mai di ripeterlo: questo mezzo è l'unico, in questo momento è l'unico secondo me, che ti dà la possibilità di essere totalmente libero nell'esprimere le idee, nel parlare, nel dire le parole, proprio di utilizzare le parole, perché sapete benissimo che su Instagram, TikTok o quel che è, alcune parole non potete utilizzarle perché magari l'algoritmo vi butta giù, vi butta su, ci sono delle...
1: Infatti noi non siamo più su TikTok in questa fascia perché venivamo bloccati.
0: Certo. E poi soprattutto i giornali, la televisione non te lo permettono, la radio ancora ce lo permette, e dobbiamo ringraziare naturalmente prima di tutto i nostri editori, e per quanto mi riguarda il nostro editore, che non ha mai messo becco su mezza parola, non mi ha mai detto questo no, questo sì, mai, non mi è mai successo. È una gran fortuna enorme, che la libertà bisogna sempre tenercela stretta stretta e ringraziare quando ce l'abbiamo.
1: Oh, ma quanto è buona Camilla Cabello.
0: Dai!

0: signorita Shawn Mendes e Camila Cabello su RTL 102.5.
1: Anche Shawn Mendes è un bel figliolo, sì, per par condicio, cioè, prima ho parlato della Camila.
0: Ma parliamo di quanto sono bravi, magari.
1: Sono bravi, meglio, bravi, belli.
0: Esatto, esattamente, sì. 378-378-1025, amici, preferiamo i vocali in questi ultimi 20 minuti di trasmissione, oppure 02 25 15 15. Prima abbiamo sentito il nostro amico Checcone che giustamente ci bacchettava e ci diceva: il Toshi Nakata ha giocato anche nella mia Firenze e non ce lo ricordavamo. Chiediamo umilmente bene, soprattutto io. Poi a tra poco.
2: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: signori e signori. La meraviglia. Di Amy Winehouse. Straordinario, sempre meraviglioso, davvero. Amy Winehouse, cantante britannica, inglese. A proposito dell'Inghilterra, l'Inghilterra al mondiale giocherà martedì, se non sbaglio esatto, la sua seconda partita, Inghilterra-Ghana. Non so se lo sapete, ma le convocazioni del CT inglese Tuchel non sono state proprio prese bene nel paese di quella che era la regina Elisabetta, e invece adesso è Re Carlo a dominare. Non ha scelto di convocare personaggi diversi rispetto a quelli che ci si aspettava. Ad esempio, in molte pubblicità di sponsor legate al mondiale si vedono rappresentare l'Inghilterra tipo Foden e Cole Palmer, che non sono stati poi portati al mondiale da Tuchel. Uno di quelli lasciati a casa è Harry Maguire, non so se avete presente, difensore del Manchester United. C'è una particolarità su di lui: Maguire non è stato convocato, ma è ai mondiali lo stesso. Oh. Dici tu, c'è andato perché ci voleva andare, ha detto contro Tuchel mi presento lo stesso? No. Uno si immagina una cosa del genere.
1: Un paio di biglietti per vedermi le partite?
0: No. Ah. Lui è negli Stati Uniti a vendere figurine.
1: Figurine.
0: Non sto scherzando.
1: La figurine dei calciatori?
0: Sì. Ragazzi, non sto scherzando. Andate sui social network, è facilissimo.
1: Cioè, un giocatore, diciamo, nazionale, potenzialmente nazionale.
0: Ha la faccia.
1: Gioca con le figurine.
0: No, è stato coinvolto naturalmente dall'azienda che produce l'album e le figurine. E l'hanno portato al mondiale. L'hanno messo, credo, in un chiosco. A vendere le figurine
1: del mondiale, di questo?
0: Sì. Quindi, negli Stati Uniti in questo momento che va a vendere figurine. Vabbè, mentre la sua Inghilterra lo gioca.
1: Il prossimo passo. E poi se la passa si apre un tabacchiano,
0: esatto,
1: cioè la panina inglese, la panina inglese praticamente.
0: Esatto, no, forse non proprio quella lì. Non lo so.
1: Quelli sono mondiali.
0: Sì, ma non lo so.
1: Hanno il monopolio.
0: Sì, credo di sì. Però l'immagine mi ha fatto un po' tristezza. Anche perché negli anni passati Maguire non è andato proprio bene, preso di mira anche dai social in maniera anche abbastanza stupida.
1: Sì, diciamo che non è il difensore più forte del mondo, ma non è nemmeno il più scarso.
0: Per niente. Però era stato preso di mira, purtroppo i social network funzionano anche in questo
1: vedo
0: modo.
1: Vedo che siamo
0: becero.
1: In ritardo spudorato, che
0: siamo
1: facciamo?
0: Oh, e allora disco, salutiamo Harry Maguire che sta giocando con le figurine invece di giocare
1: il
0: mondiale.
1: Harry.
0: Ciao Harry, bella. Achille Lauro, questa è Comuni Immortali.
2: E ciao,

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine a Mish. Sì, 5.54. Giusto il tempo di dire che ci è arrivata una foto bellissima di un'alba straordinaria, ma purtroppo non sappiamo dov'è. Amico mio, se riesci diccelo, perché così lo diciamo proprio in chiusura. Millennium Heat, George Harrison, My Sweet Lord.

0: My Sweet Lord, George Harrison, il nostro Millennium Hit che chiude, direi meravigliosamente, la puntata di oggi, la prima puntata estiva di Malanotte No. Amici, abbiamo finito, quindi facciamo i ringraziamenti di rito. Grazie mille ai fratelli Bella, Manuel e David. Ciao raga.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao, sento già la salsedine sulla pelle, ragazzi.
0: Vero o no? Con te, David, ci becchiamo naturalmente domani.
1: Certo, ma
0: tra le 3 e le 6 e poi invece con Manu settimana prossima. Esatto.
1: Sì,
0: dopo di noi le news con Max Figiani. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno, sono carico stamattina.
0: Ma ti vedo, mi hai anche detto che c'è una bella arietta fuori, non fa così caldo.
2: Beh, insomma, che non faccia caldo, anche
0: X.
2: No. Però c'era un freschetto che mi ha fatto quasi...
0: T'ha preso bene?
2: Placare. Sì,
0: meno male, perché io quando sono uscito di casa c'erano 30 gradi alle 2.
2: E l'umidità, maledetta.
0: Mannaggia, va bene, le ultime news appunto con Max Figiani, poi una nuova puntata di Nostop News. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento rinnovato a domani, sempre tra le 3 e le 6. Buona domenica. Anche a Brondello, in provincia di Cuneo, sono le 6 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: E domenica 21 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Non si fermano gli attacchi del presidente degli Stati Uniti, Trump, a Giorgia Meloni. Nelle scorse ore un nuovo affondo e non è mancata la risposta del capo del governo italiano, Raffaella Coppola.
4: Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l'ha certo favorita, né dipende dal mio rapporto con te, lo scrive la premier Giorgia Meloni, commentando il post con il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua, aggiunge il capo del governo, che sul mancato utilizzo delle basi americane lamentato dal tycoon ribadisce che la questione

0: è regolata da accordi che non potranno essere violati finché lei sarà primo ministro. Meloni la definisce la sua ultima risposta, forse affinché il messaggio arrivi chiaro, completamente in inglese, perché dice di credere ancora nell'unità dell'Occidente e non crede che questo sia uno spettacolo all'altezza del compito di entrambi.
1: In Medio Oriente, Israele ha ordinato il cessate il fuoco al proprio esercito dopo gli ultimi attacchi contro Hezbollah sul Libano e la minaccia iraniana di chiudere Hormuz. Il presidente americano Trump ha ribadito che non ci sarà alcun pedaggio per attraversare lo stretto, a meno che non lo decideranno gli Stati Uniti. Oggi intanto previsti nuovi colloqui in Svizzera tra America ed Iran. Cambiamo ancora argomento. Arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27 anni, che la scorsa notte era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava il 17enne Gabriele Martini, che è poi morto. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati, come detto, dopo alcune ore. Lo sport, i mondiali di calcio sta per cominciare, o forse è cominciato, lo scopriremo in diretta, Tunisia, Giappone. Enzo Tambora, buongiorno.
2: Sì, buona giornata, è già cominciata la partita da 1:30, c'è stata già una situazione pericolosa per la Tunisia, un tocco in area di rigore di un difensore tunisino sull'attaccante del Giappone, il VAR però ha escluso l'ipotesi del calcio di rigore. Una partita storica, quella di Monterrey, perché è la partita numero 1000 della storia della Coppa del Mondo, di fronte un Giappone reduce dal bel pareggio con l'Olanda 2-2 e una Tunisia invece reduce dal disastroso inizio 5-1 la sconfitta con la Svezia, costata addirittura la panchina al tecnico Lamouchi, al suo posto c'è Renard, dunque una Tunisia in piena crisi che cerca di dare un senso al suo mondiale, partita che sembra piuttosto vivace da queste prime battute. Siamo al secondo minuto di gioco a Monterrey, 0-0 il punteggio, è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Enzo Tamborra, tra qualche istante inizierà No Stop News, buona domenica quindi a Barbara Sala.
3: Eccoci qua amici, buongiorno e buona domenica. E allora sono le 6:03, 02:25, 15:15, vi aspettiamo nella nostra linea diretta dedicata un po' alla vostra situazione domestica casalinga, perché pare che anche persone molto importanti tipo il presidente Donald Trump con la propria moglie abbia scelto di vivere in camere separate, loro probabilmente in case separate, ville separate, città separate, probabilmente anche continenti, perché se lo possono permettere. In ogni caso, dormire in due camere separate può far bene alla coppia oppure no? 02251515, voi ci avete mai pensato? Messaggi al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti, tempo stabile ed assolato sul nostro territorio per la giornata di domenica, da segnalare solo dei temporali di calore pomeridiani sui settori alpini e prealpini. Temperature minime che saranno davvero elevate, minime tropicali soprattutto nei grandi centri urbani con valori anche fino ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi è chiuso il tratto in direzione Firenze per il ribaltamento di un camion con perdita di carico. E chi viaggia verso Firenze deve uscire a Sasso Marconi Nord, dove si segnala 1 chilometro di coda e può rientrare a Sasso Marconi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È tutto al momento, vi auguro un buon viaggio.
1: Grazie, prima di salutarci torniamo da Tamborra perché c'è una novità per ciò che riguarda la partita dei mondiali. Siamo in diretta, Tunisia-Giappone, a te Enzo.
2: Proprio così, il Giappone l'ha subito sbloccata con un gol di Kamada, bellissima azione dei giapponesi con cross da sinistra e deviazione con il tacco, credo, di Kamada, che ha sorpreso il portiere della Tunisia. Dunque Giappone 1, Tunisia 0 dopo appena 3 minuti e mezzo di gioco. A te.
1: Grazie, abbiamo terminato, a più tardi.
4: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. Non stop news. Eccoci qui, 6:05, amici, buongiorno, buona domenica, il 21 di giugno, oggi avremmo detto primo giorno di primavera,

0: di primavera, di estate. In realtà non ne possiamo già più, signori, non vedo l'ora che sia Halloween. Ah, 31 ottobre, quelle belle ragnatele finte.
1: La nebbia.
0: Ah, sì.
2: Gli irticolli.
1: Sì. Il buio.
0: Che bello. Che... Sì. Alle 5 poi... e mezza di pomeriggio fa già buio.
1: Ma volete mettere arrivare qui le 6 del mattino, già c'è questo bel sole, la voglia di andare al mare una volta che uno finisce di lavorare? Barbara Sala, non ti senti così?
0: Ci sono 27 gradi a quest'ora del mattino, ho qua il ventilatore. Allora, oggi non possiamo fare ancora una volta la linea diretta sulle lamentele del caldo, però sappiate che ho istituito un indirizzo email apposta, quindi scrivetemi privatamente così ci lamentiamo del caldo in privato, ok? Bene così, amici. A Roma chissà come si sta, Ludovica Marafini, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, per vederci anche in radiovisione belli, freschi, incamiciati come Dario Vanacore.
2: La camicia è utile perché nasconde il sudore. No, in realtà io di questo parlavo con Andy Ceccarelli, il nostro regista qui a Roma. Che fa caldo, sì, ma non è un caldo umido, perché poi si sa, è il caldo, ma soprattutto è l'umidità a farci boccheggiare.
1: Bene, bene, allora le frasi fatte le abbiamo già finite alle 6:07, per fortuna che questa mattina si parla d'altro però.
0: Sì, parla d'altro, perché, chiedo conferma, a te che sei ben informata, Donald Trump e la Melania dormono in camere separate.
1: Beh sì, è una cosa che si vocifera in realtà da tempo.
0: Ma sì, ma quei due lì non si parlano neanche, adesso scusate.
1: Beh, il rischio c'è,
0: non
1: sì,
0: si
1: diciamo
0: neanche,
1: che il dubbio ce l'abbiamo, ma sembra in particolare, se ne parlava in queste ore sui quotidiani, che ci sia un nuovo libro in uscita e si parla proprio di questa abitudine di dormire separati, anzi qualcuno dice lui si è preso pure la camera più bella, ma su questo poi magari ci arriviamo.
0: Io non avevo dubbi su questo, come i bambini, no? Quella più grande, quella più bella. In ogni caso, può servire magari a rendere più armoniosa la vita domestica, avendo lo spazio ovviamente, è chiaro che se non hai la possibilità di avere una camera in più, il problema non si pone neanche, ma con il vostro partner avete mai pensato, se avessimo la possibilità di dormire separati staremmo meglio?
2: Domande di un certo spessore che probabilmente è più facile farsi nel momento in cui sei alla Casa Bianca e puoi sceglierti la camera. D'altronde stiamo parlando di un personaggio, Donald Trump, che sta facendo anche la ballroom, no? La sala da ballo proprio adibita lì all'interno della Casa Bianca. Allora i vostri messaggi al 378-378-1025, diteci un po' la vostra, oppure per partecipare in diretta il numero è sempre quello 02-25-15-15.
1: Noi intanto mandiamo un saluto speciale a Mailboxis, etc., che vi aiuta a vivere le vacanze che avreste sempre voluto.
2: Dai, lo sappiamo, fare le valigie è bello ma anche un po' frustrante per motivi di spazio, peso, alla fine bisogna sempre lasciare a casa qualcosa. Ecco, con Mailboxis etc. non avrete più problemi di questo tipo.
0: Potete spedire tutto a destinazione, ma proprio tutto, sì, anche la vostra bicicletta o la tavola da surf. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. Siamo pronti a iniziare con Tommaso Paradiso.

0: sai che d'estate più che mai ci sta bene agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, le 6:12, buona domenica 21 giugno a tutti voi, San Luigi tra l'altro, così lo ricordiamo a chi magari avesse marito o moglie in questo caso, visto che di questo si sta parlando con questo nome, vi diamo questa dritta, andate a fargli gli auguri, magari svegliatelo con un cioccolatino nel caso in cui dormiste insieme.
1: Si scioglie.
0: Vabbè, no, però
1: qualcosa di fresco, un integratore, magnesio e potassio.
0: Svegliami con l'integratore, che bello, molto, molto romantico. L'avete capito, la scusa per parlare di camere separate, questo è l'argomento che vi sottoponiamo stamattina allo 02 25 15 15, al 378 378 1025 con i vostri messaggi, perché ciclicamente si torna a parlarne. E allora io intanto partirei col chiedermi proprio questo: perché?
1: Perché la questione c'è tutta, dall'arrossamento di uno dei due e agli spazi che vengono invasi, agli orari completamente differenti. Tu pensa a vivere con una persona che lavora, perché lavora in ospedale, quindi fa dei turni e quindi 3 volte a settimana lavora di notte, rincasa, che ne so, alle 6 del mattino, però tu magari hai finito di lavorare tardi la sera e puoi dormire fino alle 8 e ci si sveglia a vicenda, ci si disturba, oppure gli spazi che non vengono rispettati, quindi la difficoltà di dormire con una persona che magari si agita nel sonno, non lo so.
0: Tu difficoltà?
1: Io sì, difficoltà tante. Cioè proprio a stare con qualcuno nella stessa stanza, figurati.
0: Proprio dici respirare,
1: sì,
0: la stessa aria.
1: Respirare la stessa aria, sì, sì. Secondo me può essere una buona soluzione per tenere, cioè, perché se poi tu ti metti a litigare per queste cose, figurati tutto il resto. Capito cosa voglio dire? Se c'è la possibilità e questo problema della notte diventa, come posso dire, invalidante, anche poi te lo trascini durante il giorno perché sei nervoso, non dormi, eccetera eccetera, accusi l'altro di essere menefreghista, eccetera eccetera, ragazzi, se c'è la possibilità, uno dorme da una parte, uno dorme dall'altra e ci vediamo in cucina al mattino.
0: Mi hai convinto. Sentiamo Daniela, la prima ascoltatrice di questa mattina. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Ciao, da dove chiami? Sì, noi ti chiamo, sentiamo, Daniela.
2: Sì, sì, eccolo. Chiamo da Sesto San Giovanni. Caldamente, da Sesto San Giovanni.
1: Caldamente. Quanti gradi ci sono a Sesto San Giovanni adesso?
2: Non lo so, perché io non ho sono in un parco, il cittadino che sto camminando per prendere il fresco, ma di fresco poco. Poco, poco.
1: Ce ne saranno almeno 26-27.
2: Te lo dico. Sicuramente.
1: Sicuramente.
2: Sì, in effetti è vero. Niente.
0: Camere separate, dici un po'.
2: Camere, sì, sì, no, io sono, da quando mio figlio se n'è andato, è uscito di casa, quindi sono parecchi anni, è uscito che aveva 22 anni, adesso ne ha quasi 38, quindi io dormo nella sua camera e devo dire che dormo felicemente. Perché io e mio marito abbiamo, prima per lavoro e poi per età, abbiamo dei ritmi molto diversi. Poi lui russa e lui dice che io russo, ma non ci credo. Però lui russa. E quindi poi io mi alzo prestissimo, stiamo tutte le mattine alle 5:30 esco, almeno d'estate.

0: camminare, lui dorme fino a, non so come fa, fino alle 8, non so come fa. E niente, poi quindi anche risveglio, io mi sveglio, mi alzo, mi muovo, faccio tutto quello che devo fare e dico che le camere separate migliorano sicuramente la qualità e il rapporto del matrimonio. Poi insomma,
1: perché voi siete riusciti comunque a ricavarvi dei momenti e degli spazi in cui essere coppia?
0: Sì, beh certo, ma poi c'è, adesso noi siamo in pensione, ma anche prima c'è tutta la giornata, ci sono i momenti, non so, in vacanza, uh-huh, purtroppo non è che possiamo prendere due camere, e non lo so.
1: Ma anche
0: poi,
1: due alberghi separati, comunque.
0: Ecco, anche il alberghi separato, non ce lo possiamo permettere.
2: Purtroppo. Scusami Daniela, perché adesso parliamo magari a tanti amici che sono già in viaggio forse per le prime vacanze, e quindi che si fa quando siete in vacanza? Cioè che dovete poi tornare a condividere lo stesso letto?
0: Io porto dei bei tappi per le orecchie e la mattina cerco di lasciare le mie cose vicino, mi metto solo, non so, un copricostume visto, o qualcosa di leggero se vado in montagna, esco piano pianino, esco dalla camera, vado fuori e mi faccio la mia passeggiata relax, però lo devo fare molto silenziosamente, mentre a casa posso, insomma,
1: certo, avendo appunto una camera tutta per te, puoi avere un pochino più di libertà di movimento,
0: certo,
1: e fare,
0: certo,
1: rumore. Dai, chiarissimo. A Daniela, me... un abbraccio, buona passeggiata
0: e buona domenica a tutti.
1: Oh, anche a te,
0: okay. Grazie,
1: cioè, facciamo già più,
0: grazie.
1: Ciao, vedi, anche Daniela è già spossata. Daniela, grazie, tra poco è ancora voi in diretta, 02 25 15 15. Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, accusata di salire sul carro dei vincitori dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran per guadagnare consenso. Non è mancata la risposta della premier: questi attacchi costanti e immotivati sono insensati.
2: Risale la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti di Islamabad da parte dell'esercito israeliano, con diversi attacchi nel Libano del Sud controllato da Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Israele ha poi annunciato lo stop degli attacchi.
1: Una nuova ondata di calore in questo weekend. Oggi bollino rosso in 8 città. Si tratta di Bolzano, Milano, Rieti, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.
2: Infine i mondiali di calcio. Nelle partite delle scorse ore l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1, la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio, 0-0 tra Ecuador e Curaçao, in corso Tunisia-Giappone. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo è sulla 1 Milano-Napoli. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi è chiuso il tratto in direzione Firenze per il ribaltamento di un camion con perdita di carico. E chi viaggia verso Firenze deve uscire a Sasso Marconi Nord, dove si segnala un chilometro di coda, e può rientrare a Sasso Marconi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È tutto al momento, vi auguro un buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Prossimo aggiornamento in coda al giornale orario delle 7. Senti Maria da Brescia, buongiorno. Sono totalmente d'accordo. Io lo mando direttamente a casa sua a dormire. Il segreto di una lunga vita di coppia. E adesso a lavorare. Buona domenica. Buona domenica a te Maria e buon lavoro anche se state andando anche voi a fare quello.
2: Beh, questo però mi fa pensare che non convivano.
1: Eh no, appunto. Ed è la soluzione migliore. Ognuno a casa sua. Capisci? Ti vedi, sì, solo quando hai voglia di condividere qualche cosa.
2: Ok, ma ci sono situazioni in cui non è possibile. Immagina una coppia sposata con figli piccoli. Dai, dovevi... ci torniamo tra poco.
1: Ci pensavi prima.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La musica romantica porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città.

0: Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

0: Maroon 5, RTL 102.5, 6:26, buona domenica, il 21 di giugno.
1: Oh, e l'allegria di accogliere l'estate, mentre noi insieme a voi parliamo di camere separate. Tra l'altro c'è qualcuno che scrive: ragazzi, ma con questo caldo vi va veramente di dormire appiccicato a qualcun altro?

0: metro?
1: Se può fa.
0: Vabbè, non lo so, no. Magari uno ma neanche con l'aria.
2: No, ma neanche con la. Dopo due minuti che sei attaccato a una persona, a un altro essere umano, proprio senti già le goccioline di sudore che scendono. Quindi sta ciudadós.
0: Leo non è d'accordo con te e scrive: ma che cosa c'è di più bello in una coppia che addormentarsi abbracciati dopo una buonanotte, un bacio, svegliarsi insieme con un buongiorno e sempre un bacio, guardandosi negli occhi dopo una notte insieme?
2: E questa è la favola della Disney. Adesso arriva una delle principesse e inizia a cantare qualcosa di estremamente romantico. Ma sì, certo, per carità, questa è la visione idilliaca. Poi però dopo tot tempo subentrano tutte quelle cose, gli odori, i sudori, gli orari, i russamenti, eccetera eccetera. Anche questa è vita di coppia. Accettarli e in qualche modo gestirli è vita di coppia. Se c'è la possibilità di dormire in camere separate, voi cosa fate? Accettate oppure rimanete lì?
0: Lo chiediamo proprio a voi. 02 25 15 15. Sandro, buongiorno, buona domenica.
3: Buongiorno, buona domenica a voi.
0: Sono ciao,
3: Sandro,
0: dove
3: dalla
0: chiami?
3: Sicilia. Una
0: Sicilia
3: telefonata
0: dove?
3: Un po' atipica, perché provincia di Palermo.
0: E perché atipica?
3: Sono un sacerdote e quindi tengo i corsi di preparazione al matrimonio. Ora un po' per giocarci su e per scherzo, consiglio sempre ai neosposini, preparando la casa, di pensare anche alle dinamiche di coppia future. Perché si fa la cucina, si fa la stanza da letto e poi si fanno tante rifiniture magari inutili. Intanto ti metti un estraneo a casa e la coabitazione comporta tante dinamiche. Quindi consiglio sempre di preparare per tempo la camera degli ospiti per evitare l'annosa questione che qualcuno deve sempre dormire sul divano in maniera temporanea o permanente. Ci ridiamo su, ma alla fine lo accolgono con piacere, perché poi nel tempo si rendono conto che tra un po' il caldo, tra un po' il russare, arrivano i primi bimbi e qualcuno deve cedere il passo per garantire il sonno e il riposo per andare poi l'indomani a lavorare.
0: Ecco, Sandro, un po' così. Insomma, per cercare di fare così un riassunto a chi si fosse collegato in questo istante, cioè tu sei un sacerdote, fai i corsi di preparazione al matrimonio e dici: preparate una camera di riserva. Ma da come lo dici, tu dici: no, lo dico scherzando, eccetera. Ma non scherzi proprio tanto, cioè come la prendono gli sposi?
3: Dopo tanti anni di ascolto, le dinamiche di coppia sono molto delicate. Ascoltando loro mi sono reso conto che non tutto va rose e fiori da subito. Due strani che da vite singolari convergono sotto un unico tetto devono iniziare a prendere un po' le misure tra di loro, a venirsi incontro, e prima di arrivare allo scontro meglio cercare percorsi temporanei di serenità.
2: Esatto, può essere, ma io sono d'accordo con te, quella può essere la stanza della decompressione, nel senso c'è stato magari un conflitto, un periodo particolarmente teso all'interno della coppia, sai che c'è, senza fare robe eclatanti o senza obbligarsi a respirare la stessa aria, io mi sposto momentaneamente in quella stanza lì, mi decomprimo, nel senso mi faccio un pochino passare l'arrabbiatura o quello che sia, e poi magari a mente serena, dopo qualche giorno, riusciamo a gestire meglio il tempo che dobbiamo passare insieme.
3: Ma anche soltanto non pensare ai conflitti, ma come dicevamo poc'anzi, il russare, il avere magari un problema di salute che può portare a mettere a prova anche l'animo altrui. Ecco, la coabitazione all'interno del rapporto di coppia deve portare alla serenità della coppia.
0: Chiaro.
3: Una dinamica avversa può creare anche fratture per il tempo, ecco, riconducendo a un discorso un po' più serio.
0: Don Sandro, in un flash, visto che si sta parlando di matrimoni, si parla spessissimo del fatto che ci si sposi sempre di meno, che stiamo calando, eccetera. Tu che consiglio daresti alle persone? Cioè, secondo te perché ci si sposa di meno?
3: Quello discorso un po' più delicato, forse la incapacità di assumere responsabilità che vanno al di là del momento e che proiettano nel tempo. Però ad esempio nel nostro contesto, piccoli paesi, un paese di

0: 4.000 abitanti dove sono sacerdote, ancora regge il numero dei matrimoni, sia civili sia ecclesiali, sacramento, e quindi non si avverte molto questo.
1: È un contesto probabilmente legato magari anche alla terra, alla Sicilia, che ha delle tradizioni molto forti, e ai paesi in cui si vive in modo diverso rispetto alle grandi città. Insomma, c'è anche questa valutazione da fare. Don Sandro, a che ora c'è la messa stamattina?
0: Allora, stamattina alle 10, la prima alle 10.
1: Bene, allora buon lavoro, Don Sandro. La domenica è giorno lavorativo anche per te.
0: Sempre grazie. Nelle feste.
1: Esatto. Ciao, buona giornata.
2: L'appuntamento con l'informazione: in questo momento si sta giocando Tunisia-Giappone, mondiali 2026. Sta seguendo per noi questo match Enzo Tamborra, buongiorno.
3: Buona giornata anche a voi. Mi dà la linea proprio mentre il Giappone ha segnato il secondo gol, quindi partita molto indirizzata. Siamo al 32esimo del primo tempo, Tunisia 0 Giappone 2, e il Giappone aveva sbloccata con un colpo di tacco di Kamada, che poi aveva sfiorato anche il raddoppio poco fa, la rasoiata dai 25 metri di Ueda, che ha sorpreso il portiere della Tunisia Brono, una Tunisia in piena crisi. Ricordiamo che al debutto aveva perso 5-1 con la Svezia, tant'è che aveva addirittura cambiato l'allenatore nel corso dei mondiali, cosa non inedita ma assai rara, ma neanche Renard sembra aver dato una scossa alla squadra tunisina, che è già sotto di 2 gol quando siamo al 31esimo nel corso del primo tempo. Tunisia 0 Giappone 2, in caso di vittoria del Giappone, ricordiamo, Giappone e Olanda sarebbero già qualificati in questo girone per i 16esimi di finale. È tutto per il momento, Rignolo Studio.

0: Astro New Hit, la nuova di Madame, Mama, non Mama. 6.35 RTL 102.5, domenica 21 giugno, la trascorriamo insieme e vi ricordo alle 9 torna anche l'appuntamento con l'indignato speciale.
1: Intanto al 378-378-1025 leggiamo i vostri messaggi. Gino scrive: ma dormendo in camere separate non c'è il rischio di diventare coinquilini anziché una coppia?
0: Secondo me no, ma scusa, adesso fatemi capire, perché noi in qualche modo associamo, secondo me, a quel letto, no? A

0: quel talamo un significato che secondo me ormai non ha più. Cioè, non è più il talamo nuziale, quel letto dove se devono succedere le cose succedono solo lì. Cioè, adesso la vita è cambiata, c'è chi fa i turni, chi va a letto. Io vado a letto alle 10, ragazzi, mi alzo presto al mattino. E non lo so, un'altra persona dice: no, io non riesco a prendere sonno prima di mezzanotte, l'una. E quindi? Cioè, perché starsi, non lo so, io sulle croste, darsi fastidio? Si dorme in camere separate, no? Poi voglio dire, i momenti per vivere la coppia ci sono durante la giornata, no?
1: Beh sì, ci sono, non lo so, lo chiediamo sì. Sempre a voi, vista insomma la
0: frenesia. Ragazzi, ma scusatemi, ma adesso fatemi capire, tutte le sere che entrate nel letto col vostro partner sono momenti da film romantico e da 9 settimane e mezzo? Dai, non ci credo. È più momenti di coperte rubate, piedi gelidi, calcioni e non lo so, e flautulenze. Perché poi dopo 40 anni di matrimonio è quello, scusate, no?
1: E allora, se vi siete appena svegliati, buona domenica. Che bello essere insieme anche oggi. 02 25 15 15 ci raggiunge Serena. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. RTL, la vedo sempre.
1: Grazie. Da dove chiami, Serena?
2: Verona Centro.
1: Bene. Come si sta lì? Sai che facciamo il controllo meteo?
2: Da morire dal caldo, non si può più.
0: Tra l'altro, Verona, nelle ultime settimane ho visto un sacco di tornadi, eventi atmosferici, grandinate molto violente.
2: Sì. Bene, questa settimana no, dicevano temporale, invece dopo alla fine.
0: Meno male.
2: Un caldo tremendo. Vabbè.
0: Vabbè.
2: Insopportabile in città, infatti io sto in camera con la mia ventilatore perché mio marito sta in soggiorno.
0: Giusto.
2: Bello lì sul divano. Però l'aria condizionata è solo sul soggiorno e lui non vuole accenderla.
0: Come non vuole accenderla?
2: Perché non sta bene così. Perciò io soffro da morire quando lui si allontana un attimo e poi mi diceva insomma borbotte. Io devo, cioè io cerco sempre un po' di, perché sennò è una lite continua. Comunque
1: scusa,
2: io sono pesante.
1: Tu sarai pure pesante, ma lui non può mettere magari una copertina, una cosa così, condividete anche. No.
2: No. Allora, abbiamo le nostre stanze, io vado in camera di solito, e lui, però io sono pesante, ma anche lui comunque. Allora, non sono russa, io non russo, cioè io quando dormo non sento niente, può venire anche una bomba e non la sento, per fortuna, e dopo insomma noi, per me il matrimonio è fatto per stare nello stesso letto, non so, forse perché, ma non lo so. Anche se abbiamo una certa età, ormai non si fa più niente, è vero? Perché siamo in pensione.
0: Cosa vuol dire? Non è che sei in pensione fine attività anche per quello, adesso.
2: Ma no, ma nel senso non ho... No, ma lui è più malta da una parte, io anche, cioè, non è che... Non ho gli spazi per quello. Ma non ci ho mai pensato quello del letto, sinceramente non sono fastidiosa, ecco.
0: Ho capito, ma mi sembra che lui è quello fastidioso, che non vuole accendere l'aria condizionata.
2: Sì, mia sorella ieri mi ha detto: mamma mia, non è possibile, non è possibile. Poi alla fine cioè io devo, l'ho accesa perché ci può resistere. Però dopo sempre con la paura di dire magari a lui dà fastidio, allora.
0: E se ne andasse in un'altra stanza se gli dà fastidio?
1: No.
0: Scusami, mettesse il maglioncino.
2: Stanza.
0: Infatti.
1: Serena, guarda, se ti consola tantissimi messaggi che pongono lo stesso tema, ad esempio Morena scrive: io dormo in cameretta solo d'estate perché mio marito trasforma la camera in una cella frigo. E più di qualcuno dice: no, ma anche noi ci dividiamo perché magari io voglio la finestra aperta e lui no. Insomma, è un tema piuttosto comune. In tanti riescono a risolvere come te, magari separandosi, però tu ti rendi conto di essere una privilegiata ad avere magari una stanza in più?
2: Lo so, però per adesso non mi sono posta mai problema.
0: Lei vuole dormire
2: forse
0: con suo marito?
2: Sono abituata.
0: Ok, dai, si è abituata a tutto ormai. Ciao,
2: ormai
0: grazie Serena. Ciao.
2: Grazie a voi,
0: buona
2: lavoro,
0: giornata.
2: Grazie,
0: ciao. I vostri messaggi scorrono in radiovisione, tra poco li leggiamo subito ai pinguini tattici nucleari.

0: domande che facciamo a voi in realtà questa mattina in linea diretta. La storia infinita, pinguini, tattici nucleari. Le 6:44 minuti, 378-378-1025, i vostri messaggi sulle camere separate. Francesco scrive: dalla Basilicata, sono sposato da 20 anni, devo dire che sono fortunato ad avere un divano molto comodo.
1: Bravi, anche questi, vedi, era un consiglio implicito di Don Sandro. Se non avete lo spazio per costruire una camera degli ospiti, scegliete un divano letto comodo. Paola: dopo 30 anni ho mandato mio marito a dormire in sala, non si poteva stare con lui, un trombone a sentire lui, russo pure io, ma adesso da 4 mesi dormo meglio.
0: In questi casi bisognerebbe mettere un registratore per capire chi ha ragione.
2: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente

0: senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, accusata di salire sul carro dei vincitori dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran per guadagnare consenso. Non è mancata la risposta della Premier. Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati, ha detto Meloni.
2: Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato in Svizzera per l'inizio dei negoziati con l'Iran sul nucleare. Si trovano già in territorio elvetico il genero di Trump, Kushner, l'inviato speciale Witkoff per Teheran, presenti invece il capo negoziatore Galli Baff e il ministro degli esteri Araghchi.
1: I mondiali di calcio: nelle partite delle scorse ore l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1 e la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio, 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao. In corso Tunisia-Giappone con il Giappone avanti 2-0. RTL 102.5 segue le partite in diretta con lo show Noi Dire Mondiali.
2: Moto mondiale: in classe MotoGP Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint della Repubblica Ceca. Nella gara di oggi non prende

0: prenderà il via. Bezzecchi.
1: 6:51 minuti, l'informazione di RTL 102.5 tornerà tra pochi minuti all'interno del nostro spazio del giornale orario. Torniamo invece a parlare d'amore e lo facciamo dopo Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, che ci lanciano un assist fenomenale, perché si parla di come magari tutelare l'amore o di come l'amore possa finire in virtù del fatto che si scelga o meno di vivere nella stessa camera, il sonno notturno chiaramente, oppure di scegliere camere separate. I tanti messaggi che ci arrivano al 378-378-1025, ma altrettante le chiamate che ci arrivano allo 02251515. Che abbiamo?
0: Alessandro, buongiorno.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica a te Alessandro, da dove chiami?
2: Io chiamo dalla provincia di Padova.
1: Ok.
0: Ma
1: okay.
0: Scusa, il fiatone Alessandro, cosa stai facendo?
2: Sono un po' emozionato.
0: Ah, per quello. Pensavo
1: al cospetto
0: facendo
1: di Barbara Sala,
0: sì, sarà
1: è normale.
0: Per quello, pensavo facessi.
2: È la prima volta che prendo che sono in diretta.
1: Guarda, ti capiamo, io e Ludovica ogni venerdì, sabato e domenica è così.
0: Sì, più che altro noi perché sappiamo che c'è Barbara, quindi comunque sai, l'emozione è molto forte.
2: Alessandro, Barbara è un mito Barbara.
0: È senza alcun dubbio. Dicci la tua su queste camere separate, perché chiami?
2: Allora, io ho chiamato prima in diretta da ragazzo, prima in segreteria, niente, ho detto io sono insieme da 15 anni con un ragazzo di più o meno della stessa età che abbiamo, insomma, e dormiamo in camere separate, però è bellissimo perché tutto va benissimo. Ogni tanto io vado da lui, ogni tanto lui viene da me. E poi insieme siamo sul divano a guardare la TV e tutto funziona benissimo, guarda.
0: Ma questa decisione l'avete presa subito quando siete andati a vivere insieme, oppure è maturata col tempo dicendo appunto tu fai orari strani, russi, ho caldo, tu hai freddo, eccetera eccetera, meglio scoppiarsi di notte?
2: Allora, uno dei problemi è russare, che io rusto. Un altro problema, come la signora di prima, è il climatizzatore. Io amo il fresco, lui lo odia. E quello è uno dei motivi che è meglio ognuno ama la sua, insomma.
0: Bene. Ok, e questo non ti fa sentire però che manchi qualcosa nella coppia?
2: Assolutamente no. No.
1: Anzi, potrebbe un plus, perché sostanzialmente nessuno deve sacrificare i propri spazi e le proprie preferenze.
2: Bravissimo.
1: Della vita
2: e
1: di
2: poi, è bello quando magari uno dei due va nella camera dell'altro, è bellissimo questo. Secondo me è come essere eterni fidanzati.
0: Che meraviglia! Quindi avete letti a due piazze in entrambe le camere.
2: Bravissima.
0: Vedi, c'è della progettualità, c'è stata proprio un pensiero dietro a tutto questo. Bene,
2: e poi è bello guardare la TV sul divano grande, è bello, quello sì, insieme, quello sì, è bellissimo.
0: Vabbè, immagino anche mangerete anche insieme, parlerete.
2: Certo, mamma mia, sì,
0: solo dormire.
2: Sì.
0: Okay.
2: Fare la spesa, anche semplicemente fare la spesa, sai, è bellissimo.
0: A me innervosisce un po'.
2: Sì, davvero.
1: Fare la spesa?
0: Sì, no, fare la spesa con un'altra persona. Perché comprano cose stupide di solito i maschi, capito? Quelli che mi
1: confermo.
0: Comprano
2: tante cose pronte,
0: ecco,
2: hai
0: vedi,
2: ragione.
0: E io sono lì e ti guardo e ti dico: ma perché stai prendendo questa vaschetta di lasagna che costa 9,50 euro quando volendo potremmo farla noi e spendere solo 6 euro? Perché la femmina fa tutti questi calcoli qua, capito? Poi non sapete scegliere la frutta. Non guardate
2: guarda
0: le scadenze.
2: Guarda che io vedo frutta e verdura,
0: Davvero?
2: Sì.
0: Vedi, perché di solito il maschio italico prende le cose e non guarda il grado di maturazione. Io invece magari prendo due pesche un po' mature perché penso le mangio adesso e poi ne prendo altre due meno mature e dico mangio poi nei prossimi giorni. Io controllo le scadenze. Io sono quella che va nel banco frigo, va a ravanare dietro
1: ti capisco,
0: e a prendere
1: io
0: le cose dietro.
1: Diventato tipo nell'armadio di Narnia.
0: Esatto, proprio quello. Ciao Alessandro, un abbraccio.
2: Siete grandi, ciao ragazzi, voi. Ciao.
3: Ciao, grazie. Ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Continuiamo a leggere i vostri messaggi al 378 378 1025. Forse stanno vincendo le camere separate.

0: It's raining again, sicuramente non è la situazione meteorologica attuale, questo è quello che immaginiamo, avremo anche il momento dedicato con gli amici di Trebi Meteo, questi erano i Supertramp, abbiamo un ultimo momento dedicato ai vostri vocali, allora li ascoltiamo, chi c'è?
1: Io non riuscirei mai a dormire senza la mia compagna, è una delle cose più belle della giornata, dormire insieme, abbracciarmi. Domenico da Alessandria.
2: Vero che poi segnalavamo che in realtà forse insieme al partner ti addormenti pure prima in maniera più serena, no?
3: Sei sicura?
0: Dipende, se si comincia a russare diventa problematico. Ultime notizie e poi torniamo in non-stop news.
3: Anche a Tagliacozzo in provincia dell'Aquila sono le 7.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È domenica 21 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Nelle scorse ore, nuovo attacco del presidente americano Trump al capo del governo italiano Giorgia Meloni, che ha subito replicato. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
6: Un altro pesante affondo e una nuova puntuale replica. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad avere rapporti con noi per far risalire il suo consenso, sentenzia Donald Trump all'indirizzo di Giorgia Meloni e lei ribatte: attacchi insensati, non stiamo dando uno spettacolo all'altezza, la mia popolarità non è affar tuo, concentrati sulla tua. Un botta e risposta senza esclusione di colpi all'indomani dell'attacco di Trump a Meloni, con quest'ultima che a suo dire avrebbe

0: implorato un selfie al presidente americano. Quanto al diniego italiano dell'uso delle basi militari USA in Italia, la premier scandisce: il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. L'Italia rimane una nazione sovrana.
1: Ci trasferiamo in Svizzera perché proprio poco fa è arrivato il vicepresidente americano J.D. Vance per i negoziati sul nucleare con l'Iran. Ci aggiorna Massimiliano Mantiloni.
2: Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i rappresentanti iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare l'accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran siglato nei giorni scorsi a distanza. Insieme a Vance ci sono il genero di Trump Kushner e l'inviato speciale statunitense Witkoff. L'Iran rappresentato dal capo negoziatore Galibaf e dal ministro degli esteri Araghchi. I colloqui inizieranno con una discussione d'emergenza sul conflitto tra Israele e Hezbollah nel Libano meridionale. Ieri pesanti attacchi israeliani hanno provocato decine di morti. Poi è arrivato il cessate il fuoco deciso dal premier Netanyahu. Raid che avevano spinto Teheran ad annunciare di aver richiuso la navigazione nello stretto di Hormuz.
3: Cambiamo ancora argomento, anche quella di oggi, secondo gli esperti del meteo, sarà una giornata di caldo molto intenso da nord a sud. Oggi bollino rosso per il rischio afa in 8 città, cioè Bolzano, Milano, Rieti, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.
1: Passiamo allo sport con i mondiali di calcio. Questi i risultati delle ultime partite: Germania Costa d'Avorio 2-1, Ecuador Curaçao 0-0. Si sta giocando invece in questi minuti Tunisia-Giappone. La segue per noi Enzo Tamborra, a te.
4: Sì, buona giornata, sta per cominciare il secondo tempo a Monterrey. Dopo i primi 45 minuti di gioco, Giappone 2, Tunisia 0. Il Giappone l'ha sbloccata subito al quarto minuto di gioco con un colpo di tacco di Kamada che poi ha sfiorato immediatamente dopo il raddoppio, raddoppio che però è arrivato al 31esimo con una rasoiata dai 25 metri di Ueda, una partita a senso unico che sta confermando quello che si era visto all'esordio. Il Giappone è una squadra molto divertente, una squadra molto organizzata, ricordiamo che aveva bloccato sul 2-2 l'Olanda. La Tunisia invece si conferma estremamente fragile, aveva perso al debutto 5-1 con la Svezia, ha cambiato addirittura in corsa l'allenatore Lamouchi, sostituito da Renard, ma la sostanza non sta cambiando. Ripetiamo il punteggio: dopo i primi 45 minuti di gioco, Tunisia 0, Giappone 2. È tutto, linea allo studio.
3: Grazie Enzo Tamborra, non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie, quindi possiamo ascoltare insieme le previsioni del tempo per quest'altra giornata molto calda e poi naturalmente gli aggiornamenti di viabilità in via radio.
5: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
6: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
7: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio e con clima caldo ed estivo, con massime anche fino ai 37-38 gradi, specialmente sulle pianure del nord. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con temperature minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Via radio.
9: Una buona domenica da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante è sulla 1 Milano-Napoli. È chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze per il ribaltamento di un camion con perdita di carico. E per chi viaggia verso Firenze si segnalano 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord e consigliamo di anticipare l'uscita a Bologna a Casalecchio su raccordo di Casalecchio e rientrare a Sasso Marconi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: La
11: nostra seconda ora insieme comincia adesso, sono le 7.06, siete su RTL 102.5 e questa è Non Stop.

0: News.
1: Eh sì, e ci sarà spazio per tanti ospiti nelle prossime due ore che arrivano. Si parlerà anche di mondiali, ma non solo, perché si corre, insomma, il Gran Premio, parliamo di MotoGP, quindi insomma tanto sport anche in questa domenica.
2: E avremo il nostro inviato speciale che ci porterà a Brno in Repubblica Ceca. Prima però c'è sempre la musica, il nostro Power Hit è firmato Anna e si intitola White Girl Wasted.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale arriva anche in questa domenica mattina. Lo ritroveremo poi con Andrea Pamparana ed Enrico Galletti alle 9 nell'indignato speciale. Ora la rassegna stampa. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
3: Buona domenica. Allora, noi partiamo dal nuovo affondo del presidente americano Donald Trump contro Giorgia Meloni. È l'apertura della Repubblica. Trump-Meloni, lite finale. Il presidente americano rilancia, ci ha voltato le spalle e perde consenso. Vuole tornare amica? No, grazie. L'ultima risposta della premier: brutto spettacolo, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Stessa lettura per il Corriere della Sera: Trump-Meloni, lo scontro finale. Poi però c'è anche spazio per un'analisi economica di Federico Rampini, perché mentre si litiga c'è il sorpasso dell'Italia. Queste le parole che si scelgono sul Corriere. Ora esporta più del Giappone grazie agli Stati Uniti. Davanti a noi solo Stati Uniti, Cina e Germania. La crescita nonostante i dazi. Troviamo questo fronte economico anche nelle pagine interne del Messaggero. Il segreto del Made in Italy: l'Italia si conferma seconda nel G7, al sesto posto nel G20 per migliore bilancia commerciale con l'estero. E poi si sottolinea fattore chiave del successo: l'elevata diversificazione dei prodotti esportati e dei mercati. Davide.
2: Allora, era un errore pensare che i rapporti di vicinanza presunta ideologica, questo non lo dico io, lo hanno detto loro, lo hanno sostenuto per anni, per la precisione, Fratelli d'Italia, la Meloni, la destra italiana rispetto a Trump, la pubblicistica che si trova più vicina a quel modo di vedere le cose, hanno per anni pompato Trump. Ecco, pensare che questo mettesse al riparo dalle intemerate che avevano già coinvolto Macron per la Francia, Merz per la Germania,

0: li faccio valere. No, così finisci col cascare nella trappola. Non c'è cascato, per esempio, Macron, e ha portato a casa un successo notevole politico, diplomatico nel corso del G7 di Evian. Questo è un fatto. Detto questo, Tajani, il ministro degli esteri italiano, ha sentito il suo omologo statunitense Rubio. Prima avevano detto per il 4 luglio la festa dell'indipendenza i ministri italiani non andranno nelle sedi diplomatiche statunitensi, adesso no, no, veniamo, cioè, partecipiamo. È stato un errore non andare all'incontro che si tiene adesso negli Stati Uniti per imprese e industrie. Leggo un'intervista al ministro Ciriani, che è ministro dei rapporti col Parlamento, e lui dice: sono possibili le ricadute serie nelle relazioni con Washington, ma lei, cioè Meloni, non sarà mai un signor sì. Non c'è mai stato un governante italiano signor sì. Bisogna lasciare la propaganda fuori, perché sennò ci si piglia in giro e si sbaglia sulla base del proprio racconto falso della storia. Nella storia d'Italia ci fu anche uno scontro fra un governo e il Presidente della Repubblica, per allora era Gronchi, che pensava di, diciamo, fare amicizia con gli Stati Uniti per i fatti suoi. Non c'è mai stato un signor sì, e no, non ci devono essere ricadute negative nei rapporti con gli Stati Uniti, perché Trump non è gli Stati Uniti. E naturalmente qualsiasi governante, qualsiasi presidente della Repubblica in Italia non è l'Italia. L'Italia ci sarà fra 100 anni, quanto noi non ci saremo, e la stessa cosa agli Stati Uniti. Bisogna imparare a ragionare in questi termini. Nel frattempo, era quello che appunto giustamente avete messo in evidenza, noi dobbiamo guardare la realtà. La realtà è che Trump è partito, non è che, cioè, a un certo punto si è inalberato, è partito con una teoria dei dazi per fermare l'espansione degli altri, compresi gli italiani, nei mercati statunitense, pensando e raccontando una balla colossale, un errore totale, e cioè che se metto i dazi diminuisce il consumo dei prodotti fatti all'estero. Grazie, sono aumentati. Noi abbiamo aumentato le esportazioni, ma non le abbiamo aumentate perché si faceva gli amici, perché invece si teneva il punto. Si è aumentate perché il prodotto è buono e che, nonostante il dazio, che ha aumentato il suo prezzo, viene preferito. Noi esportiamo negli Stati Uniti dalla meccanica alla farmaceutica all'alimentare, e sono prodotti che vengono richiesti perché sono prodotti buoni. Questa è la nostra forza in termini politici e quindi istituzionali. La nostra forza è l'Unione Europea. Se la smettessimo noi in casa di prenderci in giro su quali sono le condizioni, e per esempio ci ricorderemo che alcuni di questi successi delle esportazioni si devono anche a dei trattati di libero scambio fatti dall'Unione Europea e che l'Italia non ha ancora ratificato, come il CETA che noi utilizziamo, quello con il Canada che noi utilizziamo in via sperimentale. Questo è il danno che la politica incapace, vigliacca, arreca al business, al lavoro, alla crescita. Siccome la crescita è una cosa bella e opportuna, tra l'altro, ogni volta che negli Stati Uniti si compra un prodotto italiano, e accade, come vedete, in maniera crescente, ed è bello che sia così, si sconfigge il modo di Trump di pensare che, insultando sui social, vada da qualche parte. Mi pare molto più utile fare così.
1: Diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per un aggiornamento e poi torniamo alla data in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Grazie, ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli. È chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per il ribaltamento di un camion con perdita di carico. E per chi viaggia verso Firenze si segnalano 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord. Consigliamo di anticipare l'uscita a Bologna a Casalecchio sul raccordo di Casalecchio e rientrare a Sasso Marconi dopo aver percorso la viabilità esterna. È tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. 7:16 RTL 102. 5 Non Stop News e la rassegna stampa di Davide Giacalone. La guerra in Medio Oriente, situazione difficile. La fotonotizia sulla prima pagina del Sole 24 Ore: l'Iran ha chiuso Hormuz in risposta ai raid in Libano. Ieri oltre 20 vittime, poi Israele annuncia lo stop. Ancora lo avevamo già visto dalla prima del Corriere della Sera, il titolo: Trump e Meloni, lo scontro finale, e sotto: raid israeliani in Libano, torna la sfida su Hormuz.

0: Hamas. Davide, concentriamoci sul Libano.
1: Ma certo, perché il Libano è la dimostrazione dell'errore catastrofico commesso da Trump. Avere firmato a favore di telecamera, facendo spostare il piatto, la sceneggiata, durante il G7, quei 14 punti. Quei 14 punti sono la disfatta degli Stati Uniti, e lui li ha firmati. In quei 14 punti ce n'è uno che addirittura riconosce all'Iran di fatto un protettorato sul Libano e stabilisce che le due parti che firmano, cioè da una parte l'Iran e dall'altra parte gli Stati Uniti, cesseranno ogni forma di attività militare in Libano per i 60 giorni coperti da quel preliminare e per i negoziati. E già, peccato però che l'Iran agisce in Libano con dei mercenari che paga come Hezbollah. Gli Stati Uniti mica agiscono in Libano, c'è Israele. Cosa? Io detesto il governo Netanyahu, ma mettere, diciamo così, per iscritto che sarebbero una specie di proxy statunitense, ma cosa volevate che producesse in Libano? Ovviamente ha prodotto l'attacco israeliano. Ieri gli israeliani hanno attaccato, gli iraniani hanno detto perfetto, questa è la violazione dei 14 punti e quindi richiudiamo Hormuz. Poi vabbè, la cosa è stata superata, ma si riproporrà di giorno in giorno. Segnatevi diciamo, sulla cartina geografica il Libano. Il Libano è la tomba di quei 14 punti. Comunque, benvenuto a J.D. Vance per i negoziati in Europa. Chissà se dirà agli iraniani che dalle loro parti non c'è libertà di parola, per esempio, no? Perché è venuto a dirlo qui agli europei, quando a Monaco ha parlato l'anno scorso. Chissà se, diciamo, se gli viene, oppure chissà, magari li ammira, magari gli piace, non so, lo sapremo vivendo.
2: Nelle prossime ore. Intanto restiamo all'estero, perché c'è un'altra fotonotizia, quella sulla prima della stampa, che ci porta nelle strade dell'Havana. È quella di una donna con una mascherina che cammina tra i rifiuti. Il titolo è Cuba sul mercato. Castro vara le riforme, apre alle liberalizzazioni agli Stati Uniti. Non basta. Ci spieghi che succede, Davide?
1: Ma quella, allora, Cuba è un paradiso reso da Fidel Castro, una specie di lager tropicale, senza libertà di parola. Questo sì, a ci picchia. Finivi al morro anche se eri omosessuale, diciamo, ci sono pagine meravigliose di Reinaldo Arenas che potete tranquillamente leggere al caldo o al fresco, secondo che vi piaccia o meno, da soli o in compagnia, e che racconta questo. Però oggi è un residuato fossile della guerra fredda, non ha alcun senso quello che succede attorno a Cuba. Cuba è un posto meraviglioso, con una cultura profonda, incancellabile, perché vedete, la cultura è incancellabile nelle mura. Se voi girate per Cuba, la storia si vede nei palazzi, nelle strade. E questo non è possibile cancellarlo, cosa che invece ci sono altre parti del mondo dove girate non vedete niente, non c'è niente. Perché? Perché non c'è quel passato e non c'è quella letteratura che c'è a Cuba. Adesso il governo cubano totalmente isolato, ma pur sempre popolato da persone che hanno quella storia alle spalle, hanno deciso di aprire agli investimenti stranieri. Diciamo, le liberalizzazioni mi sembra un modo un po' eccessivo di raccontare le cose, però gli investimenti stranieri che c'erano già stati in passato, per esempio il gruppo Meliá spagnolo aveva fortemente investito negli alberghi, così come sempre gli spagnoli della tabaccalera avevano investito in uno dei prodotti simbolo di Cuba, cioè i sigari cubani, per l'appunto. Quello è un posto che aspetta di essere liberato da chi crede ancora di vivere nel passato, ma non solo a Cuba, però, dove pure ci sono, e come se ci sono, ma anche fuori da Cuba.
0: Prima di salutarci, Davide, questo servizio all'interno della stampa, pagina 6, molto interessante, magari nei prossimi giorni da approfondire anche con un esperto, si intitola La geopolitica dei like. Poi c'è una foto del presidente francese Macron con in mano due cellulari, che neanche un 14enne che sta lì a controllare da una parte TikTok e dall'altro sta giocando a Minecraft, e poi sotto i leader e i messaggi. Da Trump a Milei, da Macron a Modi, i social sono i veri strumenti del potere.

0: C'è chi costruisce un nemico, chi una comunità, chi governa con il silenzio.
1: È interessante, naturalmente nella foto non si ha idea se Macron stia guardando i social o stia semplicemente cercando di telefonare perché magari la macchina se n'è andata. Però, che dire, è interessante questo, perché anche nei giorni scorsi era capitato, per quel che riguarda l'Italia, naturalmente ciascun paese poi si concentra sulle questioni interne, credo, non vorrei sbagliare, chiedo scusa, ora vado a memoria, che non so su quale social Meloni aveva superato i 7 milioni di follower, di persone che la segue, e comunque si dà questa idea, no? Il numero di persone che ti seguono sui social ha a che vedere con la tua popolarità e quindi anche con la tua influenza. Sì, però tutti i leader europei, senza distinzioni di schieramento, di età, di sesso, tutti voi siete solamente clienti in quel mondo. Altro che potere, siete soggetti del potere altrui. Il problema europeo non è quante persone stanno seguendo quello che dice uno su questo o quel social, è che nessuno di quegli strumenti è regolato e dominato dal diritto europeo. Quindi forse sarebbe il caso di fare una coalizione degli utenti tra i governanti europei, perché già il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno provveduto con un Digital Act a stabilire delle regole. Il problema è che queste regole non si riesce a farle valere perché la sede di quei social non è in Europa, ma è fuori, e dove la giurisdizione europea non può arrivare. E allora che si fa? Si chiude, non si chiude? È un problema politico serio, certamente non affrontabile sul lato mi sono completamente asservito ai social, sapete, quelli che mi seguono sono X milioni. Ho capito. Sono X milioni che tu stai portando a un business che non ti riguarda, che ti esclude e ti considera semplicemente una merce da vendere. Bel successo.
2: Chiudiamo così la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, grazie. Appuntamento a tra poco alle 9 con l'indignato speciale.
1: A più tardi e intanto buona radiovisione a tutti.
2: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. Si parla di mondiali, manita Olanda, Germania festa al 94esimo, gli Orange battono 5-1 la Svezia, Undav ribalta invece 2-1 la Costa d'Avorio e permette alla Germania di vincere. In corso Tunisia-Giappone al 64esimo è 0-2 per il Giappone. Sulla Gazzetta dello Sport c'è la MotoGP che parla di follia Bezzecchi, schiaffi allo steward squalificato a Brno, e ne parleremo nel corso della nostra mattina.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Let's go! The MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club.

non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Sono le 7.31, RTL 102.5 segue i mondiali di calcio, noi dire mondiali, e in corso in questo momento Tunisia, Giappone. Andiamo dal nostro Enzo Tamborra, ben trovato.
1: Ancora buona giornata, bentrovati a voi. Nella partita numero 1000 della storia del mondiale c'è una sola squadra in campo ed è il Giappone, che poco fa ha segnato il terzo gol. Giappone 3, Tunisia 0, bella azione in linea, tutto in verticale, che ha portato

0: Ito davanti alla porta, impeccabile la sua conclusione per il 3-0. Gli altri due gol in Giappone li aveva segnati nel corso del primo tempo, ha sbloccato il risultato al quarto minuto di gioco con un colpo di tacco di Kamada, al 31esimo raddoppio di Ueda con una conclusione dal limite dell'area. Davvero una partita a senso unico, allarmante la Tunisia, che aveva subito 5 gol nella gara d'esordio, aveva addirittura cambiato in corsa l'allenatore con Renard, che ha preso il posto di Lamouchi, ma la storia non sta cambiando. Quando siamo a metà del secondo tempo, ripetiamo il risultato: Tunisia 0, Giappone 3. È tutto per il momento. Linea allo studio.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Robbo, meglio di no.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Buongiorno amici, bentrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete, è indispensabile rallentare, arrendendoti spontaneamente alla gentilezza, alle cose piccole e morbide. Concedetevi un tempo che faccia piano e che non esageri. Cari Toro, questa luna amica vi aiuterà a dare un senso e una direzione al vostro bisogno di fare, a quel Marte che vi spinge ad impegnarvi sempre un po' di più. Trovate cose da fare. Cari Gemelli, perdete la compagnia del sole e vi sentite meno motivati, meno entusiasti rispetto a cose o situazioni del momento, però la luna vi aiuterà ad accettare. Cari Cancro, inizia la vostra stagione, il vostro tempo, inizia l'estate, per questo vi sentite protagonisti del momento, con energie capaci di farvi capire, credere e inventare. Amici del segno del Leone, saprete agire e fare cose usando l'ottimismo, mettendoci una fiducia capace di farvi arrivare molto lontano. Credete in un tempo fortunato e in vena di regalare. Vergine, impossibile rimanere indifferenti rispetto ad una luna vicinissima che vi connette con energie e occasioni. Facile amare, facile avere il bisogno della presenza di qualcuno. Cari Bilancia, il sole entra in quadratura, brilla dal punto più alto del vostro cielo, chiedendovi se davvero credete in qualcosa e in qualcuno oppure no. Siate sinceri. Scorpione, decisamente una giornata carica di idee e di forze amiche, un tempo che saprà coccolare le vostre speranze e le vostre aspirazioni. Vi muoverete benissimo. Cari Sagittario, la luna vi rende facile preda di desideri, soprattutto della voglia di amare meglio, di più, di trovare semplicemente un modo per stare vicino a chi vi piace. Non rinunciate a niente. Capricorno, inizia l'estate, la stagione opposta alla vostra. Crescono certe sfide, ma anche le occasioni. Divertitevi ad indovinare i desideri degli altri.

0: e stare in armonia con tutti. Cari Acquario, accettate che vi sia chi ha bisogno di fare, di sentirsi utile per stare bene. Decidete che la vostra voglia di tranquillità non impedisca a nessuno di essere attivo. Infine, cari Pesci, questo cielo vi stimola, vi sfida a fare cose, dandovi però anche la possibilità di realizzare e di renderle reali. Per questo vi divertirete a celebrare il vostro presente.
1: Eccellenze nazionali.
2: Buongiorno amici di Eccellenze Nazionali, buona domenica. Oggi andiamo a fare un'escursione molto molto suggestiva. Ci troviamo nella Sicilia sud-orientale, in provincia di Siracusa. Andiamo nella riserva naturale Cava Grande del Cassibile. È un canyon naturale meraviglioso, sul fondo del quale ci sono delle gradinate che ospitano delle piscine trasparenti e di acque fresche, insomma un posto davvero molto molto particolare. Facciamo questa bella escursione con Fabio Monreale, che è guida dell'associazione Natura Sicola. Buongiorno Fabio, grazie di essere qui con noi.
3: Buongiorno e benvenuti, spero, in Sicilia.
2: Speriamo assolutamente sì. Allora Fabio, dicevamo, un canyon scavato nella roccia, profondissimo, sul fondo del quale ci sono delle piscine veramente molto molto belle, così?
3: È proprio così, ci sono diversi punti in cui il moto dell'acqua, facendo ruotare le pietre, ha scavato il fondo roccioso e si sono create delle piscine profonde anche 7-8 metri. Quindi puoi immaginare che bellezza. Peraltro la temperatura dell'acqua, essendo insomma quasi alla stessa latitudine di Tunisi, è di 18, 19, 20 gradi nel periodo estivo, quindi abbastanza mite. Eppure, essendo un fiume, fare il bagno in queste piscine naturali è di grande suggestione.
2: Fabio, tra l'altro, per raggiungere queste piscine che sono sul fondo del canyon bisogna affrontare una discesa e poi naturalmente una risalita abbastanza impervie, è così?
3: Sì, è faticoso, o relativamente faticoso. Perché ci sono 320 metri di dislivello tra l'altopiano e il fondovalle, però ti assicuro che la bellezza che è stata custodita dalla fatica è di grande soddisfazione, perché si arriva praticamente in una sorta di Eden alberato, una foresta di pariale, con questo fiume che scorre dalla portata più o meno costante e con queste piscine e cascate che danno, come dire, il piacere di aver affrontato tanta fatica.
2: Senti Fabio, che cos'è l'idrotrekking?
3: L'idrotrekking è una passeggiata con i piedi in acqua lungo il fiume. Tu cammini, ovviamente non temendo di bagnare le scarpe, cammini e laddove il fiume comincia a diventare più profondo prosegui nuotando, ma tutto questo senza particolari attrezzature. Non ci vuole ad esempio il mutino per fare un'esperienza simile alla Cava Grande del Cassibile, perché il fiume ha la sua gradevole temperatura, che peraltro, non essendo acqua salata, ti dà anche un piacere in più rispetto al mare.
2: E peraltro naturalmente dobbiamo specificare che non c'è nessun pericolo, nel senso non ci sono correnti particolari né difficoltà particolari, si può fare a qualsiasi livello.
3: Ma assolutamente sì. Nessun pericolo, cioè, okay. Ovviamente siamo pur sempre in una valle, in un canyon, però sono quei pericoli che in natura ci sono un po' ovunque, ma animali pericolosi o piante carnivore che si mangiano l'uomo, no, questo no, certo.
2: Invece, a proposito di animali, è possibile fare anche degli incontri molto particolari se uno affronta l'escursione nella riserva.
3: Guarda, questa valle è veramente una, come dire, un contenitore soprattutto di rapaci, perché le altissime pareti della valle, del canyon, subverticali, danno ospitalità a molti rapaci, molti dei quali scelgono le pareti proprio per nidificare, e quindi non so, la poiana, il falco lanario, il pellegrino, il falco pellegrino che in picchiata scende giù per catturare qualche piccione o qualche altro uccello. Insomma, è un luogo ovviamente anche ricco di mammiferi, anfibi e rettili, ma particolarmente frequentato dai rapaci per questa sua orografia.
2: Fabio, però c'è un rettile che ti piace molto, se non sbaglio, e che ci
3: vuole sì.
2: Come si chiama?
3: Sì, si chiama colubro leopardino ed è diffuso in tutta Europa, ma proprio nel siracusano

0: è la popolazione più numerosa di tutta Europa, cioè da noi è frequente, mentre invece altrove è dichiarato raro. Ed è elegantissimo, innocuo, si può anche manipolare, non è per niente mordace, non è velenoso. Il serpente, diciamo che ci consente di parlare di una biodiversità straordinariamente ricca.
1: Ecco, e non ci deve spaventare soprattutto. Allora noi ti ringraziamo, no, caro Fabio Monreale, guida dell'associazione Natura Sicula. Grazie per questa esperienza, per questo racconto, e naturalmente ci vediamo poi in Sicilia.
0: Certo, vi aspetto tutti. Ciao.
1: E noi ci ritroviamo domenica prossima per un altro viaggio con eccellenze nazionali.
2: Non vediamo l'ora, grazie Valentina Iannicelli, che come sempre ci porta a scoprire le bellezze del nostro paese. Potete farlo anche voi segnalandocele al indirizzo mail eccellenzenazionali@rtl.it.
3: Però rimanete qui, perché tra poco si continua a parlare di bellezze, di eccellenze, di panorami fantastici, di cose buone da mangiare. Tra poco, Barbara, andiamo in montagna. Sei contenta? Si sta freschi?
4: Sì, ho già controllato. Dove vi porteremo idealmente? La massima oggi sarà di 24 gradi. Al momento ce ne sono 16. È prevista anche una leggera pioggerellina, eh? Io ci andrei.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Si intitola Businessman, la canzone di Dito nella piaga che trovate su RTL 102.5 in Non Stop News. La tecnologia fa parte della nostra vita, viviamo tra le quattro mura di un ufficio, poi tra le quattro mura di casa, però ogni tanto è anche il momento di riabbracciare la natura. E perché non farlo insieme anche con spunti che arrivano in diretta in questo momento?
1: Signore, abbiamo controllato le temperature, oggi lì la massima sarà di 23 gradi, al momento ce ne sono 16, esagero, 17, si va in giro col maglioncino. Siamo a Madonna di Campiglio, Bruno Felicetti, ben trovato, ciao!
2: Ma buongiorno, buongiorno, saluto, un fresco saluto a tutti, qui sta benissimo.
3: Non piangere Barbara, dai, ti ospitano.
1: Mamma mia!
3: Bruno, trovate un posto per Barbara?
2: Sempre, sempre un posto per tutti, lo troviamo sempre in mezzo alla natura, si sta benissimo, si respira, si trova la pace.
1: Esatto. Il nostro ospite è Bruno Felicetti, grande amico di RTL 102.5, è il direttore generale delle funivie di Madonna di Campiglio, quindi addirittura si sale ancora di più. Allora, montagna non solo in inverno per andare a sciare, ma tante occasioni non solo per prendere il fresco, ma per stare a contatto con la natura. Che cosa si può fare a Madonna di Campiglio con la bella stagione?
2: Possono fare tantissime cose, dal trekking alle escursioni, le passeggiate, le attività nel parco naturale ad Amello Brenta, chi è più avventuroso addirittura le vie ferrate con le nostre guide alpine, si può qui vicino, si può fare rafting, si può andare a cavallo, quindi la mountain bike, oggi le bike che è sempre più gettonata perché si sale in quota senza far tanta fatica e sfondare con persone che hanno abilità diverse, perché la carica elettrica può essere modulata e dà la possibilità di andare assieme, insomma. Quindi tante opportunità sia per i bambini, con le famiglie, che possono vivere assieme staccandosi dai social network e dalle PlayStation, ma anche per chi vuole fare una vacanza outdoor a tutti a 360 gradi.
3: Ecco, hai detto la parola giusta, outdoor, perché ho letto che ci sono anche le outdoor weeks, che sono delle settimane un po' speciali.

0: Facciamo queste settimane speciali per insegnare alle persone come affrontare la montagna, perché non tutti sono esperti, molti sono convinti basta comprare un paio di scarpe da trekking e si diventa grandi esperti. Invece in queste settimane, fino al 3 di luglio e poi dal 30 agosto al 20 di settembre, le guide alpine, gli accompagnatori di territorio, le guardie del parco portano i clienti a fare delle piccole attività per insegnare come affrontare la montagna, perché la montagna si sa, fa caldo, fa freddo, c'è il temporale improvviso, bisogna saper affrontarla con attenzione e quindi anche con la giusta attrezzatura. Queste settimane outdoor comprendono tutto, dagli impianti di salita alle attività in quota e addirittura poi qualche serata facciamo dei tramonti in quota per vedere la famosa inrosadira, il momento in cui le Dolomiti diventano rosa e si tingono in un colore magnifico, meraviglioso.
1: Tra l'altro le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, ricordiamo anche questo, insomma, che sono assolutamente straordinarie. La montagna non si improvvisa, ha fatto bene Bruno Felicetti a ricordarlo, splendida iniziativa questa, perché poi sempre più spesso, e ci scommetto anche quest'estate succederà, poi ci ritroveremo noi in Non Stop News a fare le interviste dopo la notizia del tal turista che è rimasto con i sandali bloccato sul ghiacciaio e deve intervenire l'elisoccorso per metterlo in salvo, perché succede molto molto spesso nonostante tutti i richiami all'attenzione. Bruno, prima di salutarci, altri eventi che caratterizzeranno l'estate, non so, qualche sagra, qualche concerto, qualche cosa da vivere insieme?
0: Allora, domenica prossima abbiamo un concerto in quota, 2100 metri del Deos del Sabbio, soprattutto con Elisa, quindi una bella giornata. Mezzogiorno c'è il concerto, quindi in un'ora particolare dove godersi anche il sole e i panorami. Poi a luglio abbiamo grandi eventi dedicati al calcio, quindi il raduno del Torino a Pinzolo e del Napoli in Val di Sole. Agosto invece è il mese un po' della riflessione, abbiamo il Mistero dei Monti che è un festival di letteratura con grandi autori, con personaggi che ci raccontano così il rapporto fra la montagna e il territorio e la globalizzazione. Quest'anno è dedicato a cime tempestose, quel momento in cui anche la montagna deve riflettere sul suo ruolo in un contesto complesso. E poi chiudiamo con i suoni delle Dolomiti a settembre. Dal 12 al 20 di settembre abbiamo tanti concerti open air gratuiti in quota con grandi personaggi sia del mondo artistico classico, sia della ethno music, sia del jazz, quindi tante occasioni per scoprire la montagna in maniera diversa.
2: E tanti motivi per vivere la montagna 365 giorni all'anno e non soltanto d'inverno, l'abbiamo detto, ci sono tante belle opportunità anche in tema eventi. Grazie Bruno Felicetti, direttore generale delle Funivie Madonna di Campiglio, che ci ha aiutato a scoprire tutto ciò che c'è da sapere anche sulla montagna d'estate. Buon lavoro e buona domenica.
0: Grazie, buon lavoro a voi e buon fresco se venite in montagna.

0: La Good Vibration dei Beach Boys la ritroviamo anche semplicemente pensando a un termometro che ci indica i 17-18 gradi attuali dalle parti di Madonna di Campiglio, dove siamo andati poco fa con Bruno Felicetti, il direttore generale delle funivie di Madonna di Campiglio, che ci ha fatto un po' sognare con queste temperature.
1: Sì, devo dire che i nostri amici nei messaggi hanno risposto, perché c'è chi dice ad esempio che in questo momento si trova sul fiume, dove c'è comunque un po' di fresco, mare, montagna, insomma italiani che sono già in viaggio.
2: Bene così, ultime notizie, traffico e poi l'ultima ora di Non Stop News. Anche a Casnate con Bernate, in provincia di Como, pochi secondi alle 8.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È domenica 21 giugno, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Il presidente americano Trump ancora una volta nelle scorse ore ha attaccato la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, che ha subito replicato. Ci racconta tutto Raffaella Coppola.
5: Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l'ha certo favorita, né dipende dal mio rapporto con te, lo scrive la premier Giorgia Meloni, commentando il post con il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua, aggiunge il capo del governo, che sul mancato utilizzo delle basi americane lamentato dal tycoon ribadisce che la questione è regolata da accordi che non potranno essere violati finché lei sarà primo ministro. Meloni la definisce la sua ultima risposta, forse affinché il messaggio arrivi chiaro, completamente in inglese, perché dice di credere ancora nell'unità dell'Occidente e non crede che questo sia uno spettacolo all'altezza del compito di entrambi.
1: Cambiamo argomento. In Svizzera è arrivato questa mattina il vicepresidente americano Vance, parteciperà ai negoziati sul nucleare iraniano. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Sarà una domenica di colloqui tecnici, hanno annunciato i mediatori di Pakistan e Qatar. Il vicepresidente degli Stati Uniti è arrivato in Svizzera per l'avvio dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare l'intesa provvisoria per porre fine alla guerra in Iran, siglata nei giorni scorsi a distanza. Vance attende progressi sul dossier nucleare e sulla tregua in Libano. I colloqui inizieranno proprio con una discussione sul conflitto tra Israele e Hezbollah nel Libano meridionale. Ieri pesanti attacchi israeliani hanno provocato decine di morti. Poi è arrivato il cessate il fuoco deciso da Netanyahu. Raid che avevano spinto Teheran ad annunciare di aver richiuso la navigazione nello stretto di Hormuz. Resteremo per anni in Libano, manda a dire il ministro israeliano Smotrich.
4: A Ceriale, in provincia di Savona, una 22enne è morta dopo che il motorino su cui era con un'amica si è scontrato con un'auto. Un ragazzo, che probabilmente era sulla vettura, ha girato un video riprendendo le giovani per terra e nel quale si sentono anche le sue risate e la frase «Ve lo giuro, questa è morta».
1: Cambiamo argomento, passiamo allo sport con i mondiali di calcio. Nelle

0: partite delle scorse ore l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1, la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio, 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao. Il programma di questa sera prevede alle 18 Spagna-Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran. Intanto è terminata proprio pochi minuti fa Tunisia-Giappone. Andiamo da Enzo Tamborra.
1: Buona giornata, la partita numero 1000 e della storia del mondiale ha avuto una sola squadra in campo, vale a dire il Giappone, che ha sconfitto per 4-0 una modestissima Tunisia, partita che si è incanalata subito nel verso giusto per la nazionale nipponica con un gol di tacco di Kamada dopo appena 4 minuti di gioco, il raddoppio di Ueda con un tiro dal limite dell'area di rigore, poi nel secondo tempo ancora Giappone protagonista con le reti di Ito e la raddoppietta personale di Ueda. Per quel che riguarda la qualificazione, il Giappone in questo momento raggiunge nel suo girone l'Olanda a quota 4, è quasi qualificato, mentre la Tunisia deve salutare i mondiali. È tutto per il momento, linea allo studio.
2: Grazie, meteo e traffico.
3: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
4: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno da Vanessa Minotti. Caldo davvero intenso per la giornata odierna sul nostro territorio, specie al centro-nord, in particolar modo tra pianura padana e zone interne del centro, quando raggiungeremo anche punte di 38 gradi all'ombra, caldo moderato invece al sud. Il tutto con ampi spazi assolati sul nostro territorio, eccetto dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme la notizia di rilievo. Chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Si tratta del ribaltamento di un camion. E per chi viaggia verso Firenze si segnalano 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord e consigliamo di anticipare l'uscita a Bologna-Casalecchio su raccordo di Casalecchio e rientrare a Sasso Marconi dopo aver percorso la viabilità esterna. È tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurhits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurhits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
9: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
10: Comunque io i biglietti li prenderei anche solo per vedere Tony Pitoni, così.
0: Beh, ci mancherebbe.
10: Senza nulla togliere agli altri, ma secondo me lui vale assolutamente tutto. Amici, sono le 8.06, buona domenica, è il 21 di giugno, siete su RTL 102.5 con Non Stop News.
0: Eh sì, c'è ancora un'ora da trascorrere insieme, tanti ospiti e tra poco dobbiamo ripartire dallo sport.
11: E ripartiamo invece subito dalla musica, perché troviamo in rampa di lancio Tommaso Paradiso con la sua nuova Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, le 8 e 10 minuti, non stop news, RTL 102.5, buona domenica 21 giugno a tutti voi. È tempo di sport, è tempo di moto mondiale. Ieri c'è stata la sprint, oggi la gara sul circuito di Brno, parliamo di GP della Repubblica Ceca. E allora ci colleghiamo con il nostro inviato speciale, Max Biaggi. Buongiorno e bentornato.
1: Ma buongiorno.
0: Allora Max, partiamo subito da questo colpo di scena. Che cosa è successo con Bezzecchi?
1: Allora, c'è da dire che durante la gara di sprint di ieri Bezzecchi è scivolato appunto a un giro dal termine, ma il problema è successo dopo, quando è andato verso la moto per recuperarla, che era andata verso la via di uscita, e c'erano dei marshal che stavano cercando di tirare sulla moto e uno dei due ha toccato la manopola, la moto ha accelerato e Bezzecchi ha fatto un brutto gesto, ha un po' spintonato il marshal, ma non aveva colpe questo ragazzo, e per questo gesto è stato sanzionato e oggi nella gara lunga sarà escluso. Questo è un brutto colpo per la classifica, perché Marco è il leader del mondiale al momento ed è uno dei protagonisti. Dispiace veramente non vederlo al via oggi.
2: Max, secondo te, così parere proprio personale, penalità giusta o eccessivamente severa?
1: Allora, secondo me, diciamo, andava fatto qualcosa, perché il motociclismo è uno sport molto trasversale, visto anche dai ragazzi soprattutto, e un gesto così andava punito. Poi non so dire se escluderlo dalla gara o fare un altro tipo di penalità poteva essere meglio, però in qualche modo andava un po' sanzionato.
2: E quindi giusto intervenire è lecito. Invece, guardando ciò che è accaduto durante la sprint race, c'è un'Italia preoccupata chiaramente per Bezzecchi e per la sua esclusione, ma c'è un'Italia anche che sorride per il ritorno alla vittoria di Pecco Bagnaia.
1: Ma c'è da dire che dai, è bello rivedere Bagnaia tornare alla vittoria dopo quasi un anno, 9 mesi. Ha guidato bene, ha fatto una gara veramente esemplare, partito forte, andato subito in testa, ha sfruttato le coperture soft.

0: andato Mark ieri nella sprint?
1: Allora, è partito a quinta posizione e ha concluso terzo, direi bene per lui, perché comunque ha guadagnato punti sul leader in classifica che è Marco Bezzecchi, sia lui che di Gian Antonio. Dunque è stato un weekend, almeno fino a sabato, molto importante. È vero che è stato battuto dal suo compagno di squadra che è Bagnaia, e oggi nella gara lunga c'è anche questa, come dire, questa curiosità per vedere se Pecco riuscirà a resistere a Mark, che è il suo compagno più ostico per la gara lunga.
2: E noi saremo sicuramente curiosi di vedere la gara e poi di commentarla con te domani, Max Biaggi, l'inviato speciale di RTL 102.5. Intanto grazie, buona giornata, buona MotoGP e buon lavoro.
1: A voi. Barbara, una domanda per te.
0: No! Adesso mi chiede le pinze lì per frenare. Dimmi.
1: Qual è il mio circuito preferito da sempre? Qual è?
0: Bornò? No,
1: ma allora lo sai, ti hanno suggerito.
3: Ma è
1: allora, quante volte ho vinto?
0: Due.
1: No, 10.
0: Dieci, perché sei un campionissimo.
1: No, perché era il mio circuito preferito, era il mio giardinetto di casa, bellissimo.
0: Capito, era proprio il giardino di casa. Max, un abbraccio, grazie, ci sentiamo domani.
1: Godetevi la gara.
0: Ciao.
1: A domani, ciao.
0: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, che è stata accusata di voler salire sul carro dei vincitori per guadagnare consenso dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran. Immediata la replica della Presidente del Consiglio. Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati.
3: La cronaca: è stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27enne, che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini, il 17enne morto. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo dell'auto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore.
0: Anche quella di oggi, secondo gli esperti del meteo, sarà una giornata di caldo intenso da nord a sud. Bollino rosso per il rischio afa in 8 città: Bolzano, Milano, Rieti, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Temperature superiori alle medie del periodo praticamente in tutta Italia. È tutto, ora il traffico.
4: Via Radio.
5: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme la notizia di rilievo: è chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per il ribaltamento di un camion, e si segnalano 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria a Sasso Marconi. E per un altro incidente sulla 10 Genova-Savona, il tratto è chiuso con 1 chilometro di coda tra il bivio con la 26 dei trafori e Genova-Pra verso Genova. È tutto al momento e buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie ad Autostrade per l'Italia. A proposito di motori, io non sapevo delle tue competenze. Come facevi a sapere che fosse Brno e il Gran Premio della Repubblica Ceca il preferito di Bianchi?
0: Perché me l'ha chiesto proprio oggi che corrono in Repubblica Ceca. In realtà io mi ero preparata su altre cose. Per esempio, io so bene, vi ricordate Silvio Pellico che scrisse Le mie prigioni? Sì. Ecco, lui fu catturato e rinchiuso per lungo tempo nella prigione dello Spielberg. Dove si trovava la prigione dello Spielberg?
2: In Austria.
0: A Brno, esattamente lì. Capisci? Io ero preparata su questo.
3: Ripassiamo pure per la maturità.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco!
0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Let's go! The Mind Award fino al 21 giugno.

0: giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Promises, ci sono Calvin Harris e Sam Smith nella mattinata di RTL 102.5, 8 e 23 minuti in Non Stop News.
1: Sono appunto le 8 e 23, buona domenica mattina da Dario Vanacore, Ludovica Marafini e Barbara Sala. Avete sentito anche nell'ultimo notiziario con Max Vigiani questa notizia che arriva dalla Liguria, da Cereale, un incidente purtroppo mortale in auto, e chi era insomma a bordo dell'auto coinvolta in questo incidente scende, fa un video, lo posta e dice anche: ragazzi, guardate che questa è morta, e lo dice quasi ridendo, la ragazza è morta davvero. Poi questo ragazzo ha fatto un altro video di scuse, però il danno è fatto. Quante volte dobbiamo dire ai giovanissimi, ma anche non solo ai giovanissimi, guardate cosa è successo a Milano con la chat dei tranvieri, con queste immagini prese dalle telecamere di sorveglianza che ritraevano corpi di donne ingranditi, zoomati, e loro ovviamente tutte ignare. Quante volte dobbiamo dire ai ragazzi di fare un uso consapevole delle chat e soprattutto dei social? È il centro, diciamo così, il focus di un romanzo. Questo messaggio è stato eliminato, di Roberta Marasco, ma è purtroppo anche il focus di tante notizie che vi diamo ogni settimana. Ne parliamo proprio con Roberta Marasco, che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua, ecco qua gli amici di Radiovisione vedono il tuo libro, poi ne parliamo. Ma partiamo da queste chat dei tranvieri, insomma, che sono state viste da una passeggera, chat sessiste, che poi insomma è anche un po' quello che troviamo nel tuo libro, perché si parla di una chat sessista.
2: Sì, sì, tra l'altro l'esempio che hai fatto tu, che io non conoscevo, è tragicamente perfetto, perché l'umorismo, questo black humor, è un po' il veicolo principale della manosfera nei cellulari dei ragazzi. Il modo principale in cui arriva è proprio questo black humor, che lo rende ancora più difficile da contrastare. E secondo me
3: facciamo un passo indietro, perché magari tanti ascoltatori non hanno idea di che cosa significhi manosfera. Ci aiuti a capirlo?
2: Giusto.
3: Meglio?
2: Bravissima, hai ragione. Diciamo che manosfera è un termine un po' ombrello in cui entrano tutta una serie di contenuti che sono caratterizzati dal fatto di essere rivolti a parlare di temi legati all'uomo, alla mascolinità, alla definizione della mascolinità e della virilità, ma che tendono anche ad avere in comune un atteggiamento fortemente misogino, spesso anche molto omofobo, che sfocia facilmente poi nella violenza, o comunque che è contrassegnato da un forte sentimento di rivalsa, diciamo. Poi, secondo me, è importante distinguere la manosfera così come arriva e si declina nel mondo degli adulti dalla manosfera così come arriva e si declina nel mondo dei ragazzi, perché in realtà hanno alcuni punti in comune, purtroppo, ma anche alcune differenze che non rendono una migliore o meno pericolosa dell'altra, ma che secondo me è importante tenere conto. Una differenza, proprio questo black humor di cui parlavamo. Un'altra differenza, secondo me, è importante, è che la manosfera, così come arriva ai ragazzi, è molto più trasversale di quello che pensiamo. Io dico sempre che è un po' come il porno, tutti nei cellulari di tutti i nostri figli, e noi spesso non lo sappiamo, preferiamo non saperlo, ma è lì. Ed è molto più trasversale, perché in realtà chi ha a che fare con gli adolescenti scopre che ragazzi che sono completamente diversi, che è un po' quello che succede anche nel romanzo, ragazzi che sono completamente diversi, che hanno hobby diversi, passioni diverse, ascoltano musica diversa, ma su questi punti purtroppo convergono in modo molto molto massiccio, molto preoccupante. E l'altro motivo per cui secondo me è importante distinguere manosfera adulta e manosfera dei giovani è che comportano due risposte diverse. Tu hai fatto giustamente l'esempio della TM, no? Per esempio perfetto, lì c'è stata fortunatamente una risposta, secondo me, abbastanza rapida, abbastanza decisa, intransigente da parte dell'azienda. Perché la manosfera adulta chiede una risposta istituzionale, collettiva, pubblica. La manosfera nei giovani richiede soprattutto una risposta educativa, invece, secondo me. Ecco, quindi quello che dovremmo fare, che non sempre facciamo, che io ho cercato di fare un po' col romanzo, almeno di creare un'occasione per farlo, è cercare di capire quali sono le domande che portano i ragazzi alla manosfera. Cioè, perché dovremmo ascoltare di più i ragazzi. Nel romanzo io cerco di adottare il punto di vista di Daniele, che è un ragazzo, un 14enne come tanti, con una mamma super femminista che sa tutto di manosfera, di Inter, ma che non sa niente di suo figlio in realtà, perché poi quello che purtroppo spesso succede, quindi la mamma che non vuole che lui vada in palestra perché non vuole che diventi un gym bro, che diventi tutto muscoli, però lui in realtà poi è nei corridoi della scuola e quando deve difendersi dai suoi compagni ha bisogno di qualcuno che gli dica come fare. E questo qualcuno che gli dice come fare è, nel romanzo, è Tony Accademia, che è il punto, l'esempio perfetto della manosfera, che gli dà consigli che evidentemente a sua mamma non piacerebbero, ma che sono quelli di cui lui in quel momento ha bisogno. Questo significa che la manosfera fa bene ai ragazzi? Ovviamente no, perché ha un sottofondo violento pericolosissimo, però significa, ed è questo secondo me che dovremmo ricordarci, che la manosfera sta dando ai ragazzi le risposte di cui hanno bisogno. Perché io dico sempre, se arriva a tutti in modo così trasversale, a ragazzi così diversi, arriva anche ai nostri figli, è arrivata mio figlio, io ho visto mio figlio dire cose che a me non piacevano per niente, io appunto una mamma femminista del libro che non capiva niente. Ecco, quindi vuol dire che sta dando qualcosa di cui hanno bisogno, e allora dovremmo cercare di ascoltarli di più, ascoltarli davvero, renderli un po' meno nostri questi figli, no? Li vogliamo un po' troppo nostri, li vogliamo localizzati, li vogliamo sul cellulare, vogliamo sapere tutto di loro, li vogliamo nella foto del profilo e non ascoltiamo la loro storia, non li vediamo sempre per come sono davvero, no? E lì ci sono delle domande, ci stanno dicendo qualcosa. Dietro questo bisogno della manosfera da parte dei ragazzi c'è qualcosa che ci stanno dicendo che non stiamo ascoltando abbastanza, né come femministe, certo, ci metto in mezzo io, né come società in generale, secondo me. Lì dovremmo ascoltarli di più.
1: Roberto, in questo libro questo messaggio è stato eliminato, il messaggio in questione qual è? E poi serve cancellarlo anche solo dopo pochi secondi?
2: Che domande belle, Barbara, domande bellissime. Allora, il messaggio in questione è un sondaggio che i ragazzi fanno quasi per scherzo, appunto, questo divertimento su qual è la compagna che vorresti stuprare. E tra l'altro, poco dopo poi sono uscite, quando il romanzo era già stato scritto, sono uscite tante notizie simili, purtroppo, no? Di casi di scuole, di licei in cui arrivano questi sondaggi nei bagni, o poesie che inneggiano allo stupro, sondaggi sulla compagna da stuprare. E no, come dici giustamente tu, no, non serve cancellarlo, perché poi è un po' quella la trama del romanzo, il sondaggio viene, il messaggio viene cancellato, ma diventa virale comunque, perché ormai i social e la rapidità degli scambi di WhatsApp rendono tutto assolutamente incontrollabile. Ma io credo che questi ragazzi in realtà lo sappiano anche meglio di noi. Io sono convinta che su questo punto siano più... Quello che non si rendono conto, secondo me, è il confine. Hanno perso un po' il confine fra la violenza e la non violenza, proprio perché sono talmente inondati da questi contenuti e sono talmente convinti da bravi adolescenti di poter avere tutto sotto controllo, che in realtà non si rendono conto, che è un po' quello che succede anche nella storia, che il filo è molto più sottile, no? Il confine è molto più sottile di quello che può sembrare. La situazione sfugge a un certo punto.
3: E tra l'altro, lo dicevamo in apertura, forse fa bene ricordarlo un po' a tutti, non soltanto ai più giovani. Questo messaggio è stato eliminato, edito dal Battello a Vapore, lo trovate in libreria. Grazie a Roberta Marasco per essere stata insieme a noi, un buon lavoro.
2: Grazie mille a voi, grazie di cuore.
1: Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato in Svizzera per l'inizio dei negoziati con l'Iran sul nucleare. Si trovano già in territorio elvetico il genero di Trump e l'inviato speciale Witkoff. Per Teheran presente invece il capo negoziatore e il ministro degli esteri.
3: La cronaca: un uomo è grave, accoltellato ieri in serata nella zona del Quarticciolo a Roma. Soccorso, è stato trasportato in ospedale. All'aggressione avrebbero partecipato più persone. I carabinieri stanno indagando per risalire i responsabili e per chiarire la dinamica dei fatti.
1: Lo sport: il motomondiale in classe MotoGP. Francesco Bagnaia ha vinto ieri la gara sprint della Repubblica Ceca. Nella gara di oggi alle 14 non prenderà il via Marco Bezzecchi. Il pilota italiano è stato squalificato per aver spintonato un commissario di gara.
3: Ieri più di 12.000 tifosi allo stadio Picchi di Livorno hanno reso omaggio ad Igor Protti, morto a 58 anni. Oggi salutiamo l'uomo. Prima del calciatore era scritto su uno striscione. È tutto.

0: speciale mondiale.
1: Sicuramente ritmi mundial quelli di Tuca Macarena con Baby K, che ci proiettano perfettamente nel giusto clima per affrontare l'argomento, perché si parla di mondiali e lo facciamo con Enzo Tamborra, che poco fa seguiva con noi e per noi Tunisia-Giappone, e anche uno sguardo lo daremo poi a Ecuador-Curaçao, una partita esotica ma che è finita a reti bianche. Intanto buongiorno e bentrovato Enzo.
2: Buona giornata anche a voi. Da cosa volete iniziare?
1: Direi dalla partita più spettacolare, che è l'ultima che si è disputata Tunisia-Giappone.
2: Cominciamo con la partita, sì, anche per certi versi storica, perché è stata la partita numero 1000 della storia del mondiale, partita storica ma senza storia, perché il Giappone ha vinto 4-0 contro una Tunisia allo sbando. Credo che il cambio dell'allenatore in corsa durante il mondiale sulla panchina della Tunisia, con Renard che ha preso il posto di Lamouchi che aveva perso 5-1 con la Svezia, è forse il cambio più inutile della storia del calcio, insomma, perché la Tunisia ha perso ancora una volta 4-0, il Giappone l'ha subito incanalata nel verso giusto con un gol di tacco di Kamada, poi c'è stato il raddoppio di Ueda nella ripresa, il 3-0 di Ito e poi la doppietta personale di Ueda per il 4-0. Davvero una partita senza storia, la Tunisia non ha mai tirato verso la porta avversaria. Ovviamente salute il mondiale, giocherà in modo platonico l'ultimo match di questo mondiale, mentre il Giappone ha grandissime possibilità di qualificarsi ai sedicesimi, e si è confermata una bella realtà, una squadra molto organizzata e una squadra che ha anche delle individualità molto forti, quindi davvero complimenti al Giappone.
3: Grazie a Enzo Tamborra, buona giornata e buon lavoro.
2: E del Curaçao non parliamo?
3: Andiamo, certo.
2: Sì, lo dicevo del Curaçao, brevemente, 0-0, storico punto con l'Ecuador. Un nome su tutti, il portiere Rum, un po' come era accaduto per Capoverde, che aveva realizzato il primo punto mondiale con la Spagna grazie alle parate di Vozigna. Sugli scudi questo portiere Rum, pensate, ieri è stato protagonista di ben 15 parate. A voi.
3: Grazie, allora intanto diamo un'occhiata anche alle partite invece delle scorse ore. La goleada dell'Olanda contro la Svezia, che partita è stata? Lo chiediamo a Paolo Pacchioni.
4: Sì, buongiorno, buona domenica. Diciamo che l'Olanda aveva una gran voglia di riscatto dopo la parziale delusione per il pareggio iniziale contro il Giappone, e ieri gli olandesi sono scesi in campo con voglia subito di strafare, e in effetti nella partita vinta 5-1 contro la Svezia

0: Venezia è stato decisivo l'approccio nel primo e nel secondo tempo, perché lì la partita si è decisa. Due gol di Brobbey nella fase iniziale del primo tempo, due gol di Gapko nella fase iniziale della ripresa. Lì è stato scavato il solco. Poi la Svezia nella fase finale del primo tempo, quando era sotto di due gol, per una ventina di minuti ha comunque schiacciato e avrebbe avuto anche l'occasione per riaprire la gara, ma non è stata concreta. E poi l'Olanda nel secondo tempo, in largo vantaggio, ha gestito bene. Quindi Olanda che si rilancia in prospettiva qualificazione, nessun dramma per la Svezia che aveva vinto 5-1 la gara iniziale contro la Tunisia, però diciamo che insomma dalle parti svedesi sono venute un po' a galla le perplessità. Evidentemente la prima vittoria era stata anche favorita dal valore degli avversari. Comunque a livello di qualificazione ancora tutto assolutamente possibile anche per la squadra svedese.
1: Grazie a Paolo Pacchioni. E poi c'è stata ieri sera alle 22 la vittoria davvero al photo finish della Germania contro Costa d'Avorio, e il commento di Andrea Salvati. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Allora, che Germania è stata? Una Germania che è riuscita a vincere in rimonta, in pieno recupero, dopo aver rischiato addirittura di perdere contro una solida Costa d'Avorio. Costa d'Avorio che invece ha rammarico appunto di non essere riuscita a vincere una partita nella quale ha avuto una grande occasione proprio nel finale. Germania che quindi nel girone insieme alla Costa d'Avorio è al momento prima con 6 punti su 2 partite, quindi è qualificata ai 16esimi di finale di questi mondiali. Germania però che dopo l'esordio, insomma quelle 7-1 contro Curaçao, ha secondo me sofferto un po' oltre misura nel match contro la Costa d'Avorio. Costa d'Avorio invece che insomma secondo me ancora ottime possibilità per qualificarsi poi 16esimi, visto anche che l'ultima partita che dovrà affrontare sarà quella con Curaçao. A domani, ciao!
1: Grazie Andrea Salvati, a domani, magari anche prima, non lo so, perché il programma fittissimo delle partite di quest'oggi: alle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio Iran, alle 24 mezzanotte in punto Uruguay Capoverde, alle 3 del mattino, ma a questo punto saremo già domani, Nuova Zelanda Egitto. Le partite da seguire qui su RTL 102.5 con Noi Dire Mondiali.
3: Comunque tanto di cappello al Curaçao, il primo gol ai mondiali l'ha fatto nella prima partita, il primo punto ai mondiali l'ha ottenuto nella seconda, mica male, prima partecipazione.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkel Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in special and contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura.

0: Teheran non accetterà un accordo sulla carta a meno che Washington non rispetti pienamente i suoi impegni, oppure dovrà subire le conseguenze economiche. A scriverlo sui social è un consigliere della Guida Suprema, che ha poi aggiunto: gli americani comprendono meglio il linguaggio dell'economia e del rapporto costi-benefici.
1: La cronaca italiana: Ceriale in Liguria, una 22enne morta dopo che il motorino su cui era con un'amica si è scontrato con un'auto. Un ragazzo ha girato un video finito sui social nel quale si vedono le giovani per terra, si sentono le risate, la frase "ve lo giuro, questa è morta", poi un post con le scuse.
0: Anche quella di oggi, secondo gli esperti del meteo, sarà una giornata di caldo intenso da nord a sud. Bollino rosso per il rischio afa in 8 città: Bolzano, Milano, Rieti, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Temperature superiori alla media del periodo praticamente in tutta Italia. È tutto.
2: L'informazione come sempre torna all'interno del giornale orario, anche se torna anche in questo frangente, perché come in ogni momento al termine di Nonstop News torna l'appuntamento con l'attualità e con il commento dei direttori dei quotidiani. Quest'oggi con noi il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Come sempre, buongiorno e buona domenica, direttore.
3: Buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Eccomi.
0: Allora, sono arrivati in Svizzera a prendere il fresco, direttore, verrebbe da dire, perché su questi accordi c'è poco, insomma, evidentemente da sperare. Felici di essere eventualmente smentiti nelle prossime ore. Resta il fatto che voi oggi titolate "Pata Trump", poi c'è una foto che ritrae Donald Trump con un occhio nero metaforico, è come se gliel'avesse fatto Giorgia Meloni, perché poi scrivete "Meloni le suona al presidente americano". Adesso veramente siamo ai ferri corti.
3: Siamo ai ferri corti e devo dire che è un caso abbastanza unico. Donald Trump ha praticamente insultato quasi tutti i leader europei, ha insultato Macron, ha insultato Merz, poi per esempio anche Pedro Sanchez, ma ha attaccato persino Starmer. E nessuno gli ha mai risposto con tanta durezza, perché quando per esempio Trump dice "Giorgia Meloni voleva da me una foto perché vuole rilanciare la sua immagine, perché nei sondaggi va abbastanza male", giustamente Giorgia Meloni dice: se c'è qualcuno che va male nei sondaggi in questo momento, perché è dato al minimo storico, è proprio Trump. Quindi insomma, diciamo che è un ribaltamento della verità. Però io ho la sensazione, voi parlavate poco fa dell'incontro in Svizzera per discutere la famosa trattativa per riuscire a porre fine alla guerra in Iran, che non è finita nonostante le dichiarazioni. Ho la sensazione che Trump faccia di tutto per spostare l'attenzione dell'opinione pubblica italiana, ma non solo, anche mondiale, dove dice attacca Giorgia Meloni, ma così i giornali parlano prevalentemente di quello e non parlano invece del fallimento di un accordo che non sembra un accordo, ma sembra una resa da parte degli Stati Uniti.
1: Anche perché voi lo scrivete poi subito sotto: l'Iran richiude Hormuz, ora sono guai. Il tema è proprio questo, ma quindi questo accordo c'è o no? Ma soprattutto quanto conta la posizione di Israele?
3: Ma in questo momento l'accordo mi sembra che non ci sia, cioè c'è un memorandum sulla carta che di fatto non vincola soprattutto Teheran, che aveva detto: se per caso Israele attaccherà Hezbollah, noi reagiremo, quindi non saremo più vincolati da questa sorta di cessate il fuoco. Risultato: Israele ha attaccato Hezbollah e Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz, quindi va avanti esattamente come prima, e quindi è molto difficile immaginare quale possa essere la via d'uscita. Fra l'altro, nell'accordo non si parla chiaramente di demilitarizzazione dell'Iran, che quindi rimarrebbe con l'arsenale di missili e di droni di cui ha dato sfoggio in questi mesi, e rimarrebbe soprattutto il problema dell'uranio arricchito, questo che servirebbe per costruire una bomba atomica. Anche lì non c'è chiarezza. Ci dovrebbe essere una trattativa, ma che non illude nessuno.
0: A fondo pagina voi riportate questa notizia, l'avevamo anche commentata brevemente ieri mattina quando è uscita in rassegna stampa con il nostro Davide Giacalone. Murgia cattiva perché brutta, pure lo Strega, il premio Strega, finisce in vacca. Lettere e portineria. Ora, l'idea che certi ambienti, tra cui la politica, basti pensare insomma a questo botta e risposta, il primo botta e risposta tra Trump e Meloni a proposito della foto, ah, insistito tu per fare la foto, siete insomma insistenti, mi fate pena adesso qui sul pulmino mentre vanno ad un evento per il premio Strega, che è probabilmente il premio culturale, uno dei premi culturali più importanti italiano, si butta veramente quasi sul gossip. È questa la deriva che stanno prendendo anche i vertici, diciamo così, della cultura e della politica?
3: Ma diciamo che, per dirla con il Massimo Cacciari, che c'è una certa villania. Appunto, le parole di Trump sono sicuramente maleducate, sgarbate, non hanno neanche un obiettivo politico, perché se avessero un obiettivo politico noi capiremmo bene, ma invece sono dette con tanta, mi sembra davvero che non abbiano senso e che siano dette con follia. Ma a parte questo, sicuramente le frasi private, da quello che ho capito, che uno scrittore riferisce a un'altra scrittrice, l'altra scrittrice riporta come se fossero dichiarazioni pubbliche, fanno capire che c'è un certo impazzimento, ma che c'è anche una certa corsa, perché sono scrittori rivali e quindi in qualche modo hanno interessi di case editrici rivali, c'è una certa corsa per ottenere questo premio e per farsi lo sgambetto. Quindi le frasi, che probabilmente assolutamente sgradevoli, probabilmente uscite in un contesto tutto diverso, finiscono sulla stampa in prima pagina come se fossero delle dichiarazioni ufficiali, e questo produce un risultato: l'esclusione del più probabile candidato alla vittoria del premio.
1: E valuteremo se questo avrà poi un peso. Grazie al direttore della Verità,
3: grazie
1: Maurizio Belpietro. Buona giornata, buona domenica.
3: Grazie.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Momento dei ricordi musicali prima di passare la linea all'indignato speciale. Il tuffo nel passato di quest'oggi è con Eric Carmen, All by Myself.

0: Un tuffo nel passato che ci riporta al 1975 con Eric Carmen e la sua All By Myself. Siamo arrivati alle battute finali di Nonstop News. Tra pochi istanti partirà una nuova puntata dell'Indignato Speciale su RTL 102.5 e salutiamo quindi tutta la squadra che ha contribuito al programma. In regia a Milano Gigi Resta e Pio Ingegno, a Roma Andy Ceccarelli. Grazie Barbara Sano.
1: Grazie a Dario Vanacore e grazie a Ludovica Marafini.
2: Grazie a voi che ci avete seguito, e prima di salutarvi, se non lo sapeste, vogliamo ricordarvi che tra poco si va in vacanza.
0: Ecco, e allora queste vacanze godetevele già dal viaggio, spedite tutto con mailboxes eccetera, valigie ma anche attrezzature sportive, troverete tutto a destinazione e voi viaggerete leggeri e senza pensieri.
1: E allora cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. Siamo in chiusura.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Il Vangelo di oggi si colloca nel contesto della missione degli Apostoli. Gesù li convoca, li chiama per nome e affida loro il potere sugli spiriti immondi e affida loro anche la capacità di guarire ogni malattia e infermità. Tuttavia, dall'inizio, proprio dagli inizi della missione, essa appare segnata dalla prova, dalla difficoltà. Cioè la missione, insomma, non è un cammino trionfante, ma è una partecipazione reale alla stessa vicenda di Cristo. Nelle Beatitudini, infatti, l'ultima proclamazione riguarda proprio i perseguitati, beati perseguitati. E nel Vangelo di Giovanni Gesù afferma chiaramente: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Dunque la missione non consiste semplicemente nel trasmettere parole o insegnamenti, così come farebbe un altoparlante che ripete un messaggio ricevuto. Annunciare Cristo significa renderlo visibile, farlo conoscere attraverso la propria vita. Per questo Giovanni collega il desiderio dei greci di vedere Gesù con il mistero del chicco di grano che cade a terra e muore. Perché? Perché è proprio nella morte del chicco che si manifesta la sua fecondità. Così anche il discepolo scopre la verità della missione quando? Nelle situazioni limite, cioè quando l'esistenza è messa a prova e sembra perdere ogni sicurezza. Di fronte alle difficoltà, la reazione spontanea nostra qual è? Quella di difenderci, di spiegarci e di giustificarci, cercando di trovare sempre una ragione. Ma Gesù dice ai suoi: non preoccupatevi di difendere voi stessi. Perché? Perché sarà lo Spirito Santo a parlare in voi. La missione dunque non appartiene al discepolo, è la missione del Padre. Il credente chi è? È un mediatore attraverso cui passa la vita di Dio. La resistenza e il rifiuto che il discepolo incontra, che incontra appunto durante la missione, fino alla possibilità del martirio, non sono allora un fallimento, ma sono il luogo in cui si manifesta la verità della sua fede. Come il chicco di grano mostra la sua forza, la sua vitalità, proprio quando muore e produce il germoglio, così il cristiano rende feconda la propria vita nel dono totale di sé. Per questo la tradizione della Chiesa ha sempre riconosciuto nei martiri la più alta espressione della sua fecondità. Il sangue dei martiri diventa davvero il seme di vita nuova per tutta la Chiesa. Amici di RTL 102.5, buona domenica.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: È domenica 21 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata in questo momento: tre ragazzi di 17 anni, due giovani ed una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. Naturalmente maggiori particolari nel corso della prossima edizione. Il vicepresidente americano J.D. Vance da questa mattina in Svizzera per i negoziati con l'Iran sul nucleare. Intanto in Libano, nonostante la tregua accettata da Israele e dagli Hezbollah, i raid dell'aviazione di Tel Aviv non si fermano. Massimiliano Mantiloni.
2: Negoziati ufficiali Svizzera tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Pakistan e Qatar, colloqui volti a limitare il programma nucleare di Teheran e consolidare l'accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran, siglato nei giorni scorsi a distanza. C'è anche il vicepresidente statunitense Vance, che sarebbe dovuto arrivare in Svizzera già venerdì, ma la sua partenza è stata ritardata a causa dell'intensificarsi dei combattimenti in Libano. La delegazione comprende anche l'inviato speciale di Trump, Witkoff, e il suo genero Kushner. La delegazione iraniana insisterà per l'attuazione degli impegni assunti da Washington nel memorandum d'intesa. Intanto, nonostante gli annunci di una tregua, sette persone sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella Bekaa e nella regione di Tiro, nel sud del Libano.
1: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, che è stata accusata di voler salire sul carro dei vincitori per guadagnare consenso dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran. Immediata la replica della Presidente del Consiglio: questi attacchi costanti e immotivati sono insensati. Passiamo alle partite delle scorse ore ai mondiali di calcio. L'Olanda ha battuto la Svezia 5-1, la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio, 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao questa mattina, vittoria per 4-0 del Giappone sulla Tunisia. Infine il programma di questa sera prevede alle 18 Spagna-Arabia Saudita e alle 21 Belgio-Iran. Tra pochissimo inizierà, come al solito ogni domenica, l'indignato speciale. Di cosa parlerete in diretta? Buongiorno a te, Enrico Galletti.
3: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno Max. Nella prima ora lo scontro, inevitabilmente non si può non partire da qui, fra Trump e Meloni, le polemiche che non si placano, il presidente americano che torna all'attacco e poi la risposta di Meloni: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Che cosa comporta tutto questo e che idea vi siete fatti? E poi dalle 10 alle 11 un'ora speciale del programma, a partire dai 50 anni di politica di un grande protagonista, Clemente Mastella, l'occasione per ragionare della politica di oggi e di quella di ieri. Allo 02 25 15 15 le vostre telefonate, i vostri interventi, anche i messaggi al 378 378 1025. Fra poco.
1: Meteo e traffico.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. L'anticiclone di matrice nordafricana sarà ancora ben saldo nella giornata di domenica sulla nostra penisola. Sarà infatti una giornata ancora all'insegna del sole e con calde d'afa molto intensi. Non solo di giorno ma anche di notte, con temperature minime infatti tropicali, le massime saranno anche prossime 37-38 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
9: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico sulla 26 dei Trafori. Per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un'auto, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra la diramazione Predosa-Bettoleo-Vada verso Genova, e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 6 km di coda. Chi diretto verso Genova o Savona si consiglia di percorrere la 7 Serravalle-Genova. E per un altro incidente sulla 10 Genova-Savona si segnalano 2 km chilometri di coda tra Renzano e il bivio con la 26 verso Genova, e stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli, c'è coda tra Casar Puzzerlengo e Lodi verso Milano per il ribaltamento di un'auto, al momento una è la corsia al transito, e raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto al momento, vi auguro un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
10: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
11: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: 9-6 minuti, benvenuti all'Indignato Speciale. Allora, in apertura lo scontro fra Roma e Washington, avete sentito le parole di Giorgia Meloni, di parole per la verità poi ne sono seguite altre nella giornata di ieri. Vuole essere mia amica per risollevare la sua popolarità? No, grazie, ha detto Trump. E ancora, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. È la replica di Meloni, è una rottura profonda, insomma, lo capisce chiunque, quella tra la presidente americano e la presidente del Consiglio, il tutto dopo una G7 in Francia che sembrava, insomma, avere dato anche segnali di disgelo. Che cosa pensate di questa lite e delle conseguenze che può avere? A Roma Davide Giacalone, buongiorno Davide.
12: Buongiorno, buona domenica.
3: Buon lavoro e buona domenica da Andrea Pamparana. Ciao Andrea.
13: Ciao caro, buona domenica a tutti.
3: Buongiorno Barbara Sala, Milano. Eccoci qui, allora soprattutto voi protagonisti allo 02 25 15 15, le vostre telefonate e naturalmente i vostri messaggi al 378 378 1025. Partiamo.

0: È il nuovo disco di Anna, ci serve per aprire l'indignato speciale di questa domenica 21 giugno, sono le 9:10.
1: Allora Davide, Andrea, che cosa è successo fra Trump e Meloni? Le chiavi di lettura sono molte, poi ieri alcuni indizi per la verità sono arrivati da un botto e risposta che è continuato, la Presidente del Consiglio dice per me è finita qui, è ragionevole pensare però che tutto questo abbia degli strascichi e già si guarda le possibili conseguenze di una rottura fra Italia e Stati Uniti.
2: Ma allora, l'idea che le relazioni internazionali siano relazioni personali è chiaramente un errore, è una versione fumettistica, commediante della politica estera che si fa su basi completamente diverse. Naturalmente buoni rapporti di cordialità aiutano, non sono di ostacolo, ma non sono la sostanza della politica internazionale. Nei confronti di Trump il governo italiano ha ecceduto, sì, in benevolenza. Per esempio il non avere immediatamente aderito ai volenterosi in Europa, pur avendo il governo italiano una posizione a favore dell'Ucraina, per esempio partecipando, sebbene da osservatori, a quella cosa mezza oscena che era il Board of Peace per Gaza. Cioè si è fatto forse un po' più del necessario per mostrarsi vicini alla Casa Bianca e perché Trump ha fatto quello che ha fatto, escludendo le spiegazioni o le chiavi interpretative di carattere psicologico o psicoanalitico o psichiatrico, che comunque da qualcosa di inquietante c'è, perché se uno continua nella vita a ripetere e comunque io sono meglio di Obama, a un certo punto un problema ci si pone dicendo ma lei ci sta tutto con la testa oppure sta ancora facendo un conflitto che non c'è. Però la sostanza qual è? È che erano successe due cose nel giro di 24 ore a Evian in Francia, dove il presidente francese Macron aveva ottenuto un successo diplomatico straordinario, assolutamente straordinario, dopo aver incassato insulti di tutti i tipi, compreso la cosa che lui veniva picchiato dalla moglie, e cura non ha mai risposto, non ha mai dato alcun cenno di risposta. Ha portato a casa un successo enorme. In che consisteva? Consiste il successo nel fatto che nel comunicato finale del G7 la posizione statunitense con Trump lì presente sull'Ucraina è completamente ribaltata. Da non hai le carte,

0: ti cedo spazi per il semplice motivo che questo metterebbe in crisi la pace in qualsiasi parte del mondo e in Europa in particolare. La seconda cosa che era successa è che aveva firmato quei 14 punti terribili con l'Iran, dove gli Stati Uniti ne escono a dir poco umiliati. Cioè, se volete, se vi interessa, li vediamo uno a uno quei 15 punti, 14 punti, ma sono una cosa terribile. Cioè, addirittura c'è pure scritto che devono dare 300 miliardi, che poi Trump ha detto ma non glieli diamo noi, e chi glieli dà? Cioè, siete in due a firmare, uno l'Iran che li deve avere, l'altro sei tu che firmi, chi si indovina chi glieli dà. Quindi aveva fatto queste due cose e aveva quindi anche un interesse a che si parlasse d'altro. Ecco, io penso che l'unica base razionale di quelle parole è parliamo d'altro, e in gran parte ci riesce presso l'opinione pubblica, però ancora una volta in termini di rapporti internazionali questo non vale assolutamente niente. Nel frattempo le aziende italiane aumentano le esportazioni negli Stati Uniti nonostante la stagione dei dazi. Questi sono i fatti, mica quattro scritti su un social.
1: Andrea, ha fatto bene Meloni a rispondere in quel modo, e cosa pensi della situazione ovviamente?
2: Io penso, allora, perfettamente d'accordo con quanto ha detto, tutto quello che ha detto Davide. Devo però aggiungere un elemento, ha fatto bene, certo ha fatto bene, era una situazione molto particolare, anche un po' diversa rispetto a quella di Macron che tu hai giustamente citato. Poi ognuno reagisce secondo il proprio carattere, le proprie idee, eccetera. Lei ha detto io e l'Italia non siamo disposti a farci mettere, a implorare. Il resoconto dei giornali era l'Italia. Hanno dimenticato di scrivere io, che invece aveva una sua importanza perché era una presa di posizione personale. Questo mi fa fare un ragionamento su quanto poi è emerso dopo nei commenti di alcuni politici, soprattutto di politici non solo dell'opposizione, e cioè quella vecchia cosa che mi disse un avvocato napoletano di quelli di una volta, meraviglioso, stupendo, eccetera, che andava a giocare con Tullio Pironti a scacchi nella libreria di Tullio, e mi disse: noi siamo una plebe che non è mai riuscita a diventare popolo. Lui si riferiva in quel momento alla sua città, Napoli, e io lo allargo un po' anche all'Italia. L'Italia di chi lavora, l'Italia di chi produce, l'Italia di chi ha esportato in America più di prima, con tutti i problemi che questo paese ha, in tanti campi, no? Lo diciamo da anni in tutte le nostre trasmissioni, la sanità, il lavoro, la scuola, insomma potremmo andare avanti all'infinito, però noi siamo una plebe che non riesce a diventare popolo, e di fronte a una cosa di questo genere certi commenti mi hanno fatto veramente schifo.
1: Allora vediamo un po' di messaggi al 378-378-1025 che ovviamente entrano nel merito, no, di questo botta e risposta.
3: Sì, anche se poi noi non eravamo effettivamente là al momento, ad esempio, di questa foto, e quanto ci sarebbe piaciuto, sai quando si dice vorrei essere una mosca per essere lì. Non credo che Trump si sia inventato tutto, sostiene qualcuno. La Meloni è andata imbarazzata al G7 e ha provato a rompere il ghiaccio, probabilmente con una foto, non lo so, non lo sapremo mai. Poi buona domenica cari indignati, non ho grande stima della Meloni ma in questo caso mi è piaciuta parecchio, risposte veramente ad hoc. E poi il livello della politica internazionale e non solo sta raggiungendo ormai livelli imbarazzanti, credo che gli italiani abbiano altro a cui pensare, vero, però molto spesso le cose a cui noi siamo chiamati a pensare sono cose che ci dà da pensare la politica, anche soltanto la politica internazionale. Guardate cosa sta succedendo in Medio Oriente con Hormuz, tutti questi rincari ci riguardano ma non li abbiamo causati sicuramente noi.
1: Allora
3: poi,
1: scusa.
2: No, ma al volo per dire, mi ha colpito questo fatto, no? C'è l'audio di quello che è accaduto. Quando il presidente Trump ha parlato con il collega della 7, lo possiamo dire, no? Ha detto, no, lo staff ha detto, no, però questo poi non lo dovete pubblicare. Caspita, non è stato pubblicato. Ammazzate che giornalismo indipendente coraggioso.
0: Perché c'è l'accordo.

0: Per quegli audio, quelle telefonate hanno un accordo, se puoi entrare in contatto col presidente, che non venga mai pubblicato l'audio delle telefonate. Questo di suo non è che significhi molto. Però quello che diceva Barbara è interessante, però anche se tu non ci sei stata, non sei stata la Mosca presente al G7, però è sufficiente conoscere il protocollo del G7 come di questi incontri internazionali. I giornalisti e i fotografi che entrano nella sala fotografano quelli che ci sono, punto, cioè è ovvio. E naturalmente tutti vengono fotografati con tutti, anche perché in quel corso di quel 10 minuti, un quarto d'ora, si spostano, che devono fare? Mica ne parli seriamente, raccontare le barzellette pare brutto, quindi cerchi di cambiare.
1: No, c'era solo uno che riusciva.
0: C'era uno che riusciva a fare questo e molto altro. E quindi quei 10 minuti le fotografie sono libere e i contatti sono informali. Attenzione, tutto quello che avviene fuori da quella stanza, tutti i cosiddetti bilaterali, che siano in un corridoio, che siano in una stanza, non ha nessuna importanza, sono tutti su richiesta. Non è che mica c'è gente che cammina e a un certo punto uno gli dice: oh, fermate un attimo, ti devo dire una cosa. Non è così. Viene chiesto alle apposite segreterie, al posto cerimoniale, vorrei poter parlare con, e quello gli dice: guarda, può essere alle 15:18. Ma questo è normale, cioè non è mica altro che questo. Che poi ci sia il fotografo all'incontro, ragazzi, stiamo parlando di un incontro nel quale ci stanno fuori 700 fotografi, è ovvio che questo è ovvio, quindi senza trucco, senza inganno.
2: Allora andiamo da Costantino, il primo ascoltatore con cui ci colleghiamo. Costantino, buongiorno e grazie.
3: Sì, buongiorno. Io ho ascoltato, ma mi sono già fatto un'idea, diciamo a titolo personale, cioè dell'individuo del Presidente degli Stati Uniti. Avevamo già avuto, diciamo, ormai esperienze che oggi dice una cosa, domani la smentisce nella maniera più assoluta. E i capi di Stato lo stanno rincorrendo. Cioè, sono teatrini che noi vediamo, ma con un uomo così, a mio avviso, bisognerebbe tenerlo a distanza. Quello che ha fatto con la Commissione d'Europa sui dazi, quello che ha fatto, diciamo, agli incontri dove dice una cosa e si smentisce il giorno dopo. Mi meraviglia che Meloni sia andata di nuovo, dopo essere stata trattata a peso in faccia, a parlare con lui. A titolo personale io non l'avrei fatto. Però bisogna
0: tenere presente, allora, questa roba dei rapporti personali andrebbe cancellata dalla lavagna, perché ripeto, è utile avere rapporti cordiali, ma non è quello il punto. Sono rapporti fra gli stati. Donald Trump, di cui io penso il peggio possibile, avete presente il peggio possibile? Più qualche cosa di peggiore. Trovo che sia un danno per l'Occidente, un danno per gli Stati Uniti, e la dimostrazione che i flussi elettorali possono essere manomessi da pochi oligopolisti del digitale e dei social. È un problema drammatico, drammatico di tutte le nostre democrazie. Posto ciò, però, Trump è presidente degli Stati Uniti d'America, è legittimamente eletto dagli americani. Io, se fossi io a dover avere quella responsabilità, ovvio che avrei rapporti con Trump. È ovvio che lo tratterei in maniera rispettosa. Perché? Perché egli è in questo momento il rappresentante istituzionale degli Stati Uniti d'America. Io del resto non sono io. Ma come ti sei permesso? Perché mi dici queste cose? Per chi se ne frega, ma di quello che ti pare. Io in questo momento sono il rappresentante degli interessi e delle idealità di un paese. Da questo punto di vista, oggettivamente, la performance di Starmer, che è il premier inglese, di Macron, che è il presidente della Repubblica francese, sono invidiabili, perché Trump ha detto dell'uno e dell'altro delle cose irripetibili. Ma non se lo sono filato di pezza, cioè nessuno ha pensato: Starmer, se hai dignità mandalo a farsi fuori. Nessuno. Perché? Perché faccio un altro mestiere, per chi se ne frega. Quello vuol far vedere negli Stati Uniti che comanda. Finché gli chiedono gli americani potrà farlo. A novembre ci sono le elezioni di medio termine. Se gli americani continueranno a credere che quel sistema porti da qualche parte, lui rimarrà non solo presidente, ma anche con la maggioranza alla Camera e al Senato. E con quello bisognerà fare i conti. E sarà sempre così. E sarà sempre così. Se invece gli americani si convincono che quello lì è uno che li sta danneggiando, gli tolgono la maggioranza alla Camera e al Senato e abbiamo risolto la questione.

0: bastione, perché rimane alla Casa Bianca ma rimane senza praticamente alcun potere reale. Così si ragiona, non si ragiona in termini personali, cioè, non si risponde
1: dicendo... No, ma certo, ma come ha detto lei, il discorso è che quando un uomo si presenta e dire io sono il boss, cioè sono il migliore, e poi tra l'altro che l'uomo ricopra quella posizione che ha perché ci sono i social e ci sono alcuni potenti, questa qui è fuori dal mondo.
0: È fuori dal mondo, però lei si deve rendere conto anche che nel nostro paese, come in Francia, come in Germania, questo o quel politico se ne esce dicendo io c'ho X milioni di followers.
1: Vero.
0: Allora lei, è lì che lei deve accendere la lampadina dell'essere cittadino di nostro paese elettore e dire ma tu mica, cioè tu non sei mica molto intelligente, perché sei tu che stai portando i follower al social, cioè tu mi stai dicendo che sei che... però sì, no, ci sono diverse possibilità, sono state effettivamente diverse possibilità. Intanto quello di non premiare chi, perché va dicendo io ho tanti follower, ma io ho tanti follower significa che sei un contributore della suddetto oligopolio dei social,
2: Costantino.
1: Ma se io nel momento in cui vado a scegliermi la persona oppure il partito e non posso, diciamo, a quel punto lì scegliere la persona perché ci sono dei nominati, è chiaro che il mio voto non conta niente, perché questo è il discorso.
0: Mica tanto. Il voto conta sempre. È che normalmente da noi, ma ne parliamo nella seconda ora di questa trasmissione, dal 94 sì, certo. Oggi votiamo o gli uni o gli altri. A me sembra già una cavolata questa. Ma non so.
1: Anche per me.
2: Su questo siete d'accordo.
1: Costantino. Il personaggio che è vicino al mio posto di abitazione, cioè dove abito, un personaggio che ha il più vicino alle mie idee personali, ma non il partito, cioè il problema è proprio questo.
2: Costantino, sintonizzati nella prossima ora, perché guarda che questo tema
1: lo
2: tratteremo,
1: grazie.
2: E comunque è bene sottolineare quello che ha sottolineato Davide, cioè che Trump ha di fronte a sé una scadenza importante e per nulla scontata, anzi estremamente in bilico, che è quella delle elezioni di midterm, e francamente, correggetemi se sbaglio, il fatto che questo sia al centro dei pensieri di Trump, l'abbiamo visto in settimana con quell'accordo con l'Iran, che è insomma piuttosto sbilanciato,
0: A favore dell'Iran.
2: A favore dell'Iran, inevitabilmente.
0: Pur di chiudere.
2: Allora andiamo da Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Secondo me siete molto fuori strada, nel senso che Trump nel gioco del risico mondiale è come se avesse estratto la carta di eliminare le armate rosse, cioè il comunismo, dall'Occidente, non dall'Asia, ma soprattutto dall'Occidente, perché l'Europa
0: è
3: stato...
0: Se la prende con Meloni.
3: Adesso le spiego. L'Europa è stato l'ultimo baluardo del comunismo, nel senso che tutti i radical chic, molti lo disse Rampini
0: la Cina secondo lei ha già chiuso?
3: No, la Cina non c'entra in questo discorso, lui vuole fare grande l'Occidente.
0: Per questo sceglie di avere buoni rapporti con Xi Jinping, che è il segretario del Partito Comunista, cioè lei sta dicendo una cosa fuori dal mondo.
3: Io credo che dovrebbe essere per gli ascoltatori questo spazio e non il suo.
0: Io parlo per gli ascoltatori, lei non è gli ascoltatori.
3: Parlare.
0: Se lei certo che la faccio parlare, lei parla, però non è che il fatto che lei parli può dire qualsiasi cosa. Allora, Trump è il nemico del comunismo, lei ha detto, e io le dico, certo. Ma è amico di Xi Jinping, che è l'unico comunista potente in circolazione, mi risponda.
3: A parte che quello non è più un comunismo, ma un imperialismo, quindi è poco
0: quindi
3: diverso.
0: Quindi i comunisti ce l'avevamo solamente noi, e il loro capo è Meloni.
3: Se lei si riferisce al comunismo di Mao, allora io le posso dire di sì, ma quello non è più comunismo, che comunismo è, ma sta scherzando. Vanno tutti al profitto i cinesi, al massimo profitto. Ma non è più comunismo. E lo stesso è la Russia, non è
2: però,
3: più comunismo.
2: Ecco, veniamo al punto, questi attriti tra Trump e Meloni, no? Meloni fa bene a rispondere in quel modo?
3: Ma guardi, sì, ma può rispondere tanto ai influenti.
2: Qual è il punto della questione?
3: Perché la Meloni

0: abbracciato completamente l'Europa, e quindi Trump non è che ha dato solo in testa a lei, ma ha dato a Starmer, ha detto quelle cose irripetibili a Macron. Lui sta cercando
1: e
0: di
1: chi
0: distruggere...
1: sarebbero fra questi comunisti?
0: Sono, l'Europa è a maggior parte è a direzione di sinistra, no?
1: Ma lei non sa di cosa parla, lei non sa che i comunisti quando erano comunisti erano contrari all'Unione Europea.
0: Senta,
1: lei non sa di cosa parla.
0: Lei
1: appartiene a quella categoria dell'estrema destra ideologica. Ci siamo sentiti, credo, anche la settimana scorsa, mi pare,
0: certo,
1: che il taglio sia sempre
0: lo stesso.
1: Esatto, il taglio è sempre quello. Che pensa che l'Europa l'hanno fatta i comunisti? I comunisti sono sempre stati contrari, Mosca è sempre stata contraria, Berlinguer, Napolitano era contrario, il discorso alla Camera contro l'ingresso nello SME, se lo faccia dire che così impara qualcosa, lo fece Giorgio Napolitano.
0: Ma il progetto di Ventotene da chi è stato fatto?
1: Ernesto Rossi, allievo di Luigi Einaudi, l'idea è di Luigi Einaudi. Se anche Luigi Einaudi è diventato comunista, però adesso a questo punto le consegno anche la parola per sempre. Tanto, diciamo, mi pare chiaro che lei, a mio avviso, dica frescaccia. Buona domenica.
2: Grazie. Allora 02 25 15 15, tra poco ripartiamo dalle vostre telefonate, passiamo dai messaggi prima di andare in pubblicità.
3: Sì, Meloni ha investito molto nel rapporto con Trump, costruire un canale diretto tra Roma e Washington e provare a trasformare l'Italia in un ponte tra Stati Uniti e Europa, una scelta legittima, ma un ponte non è una strada a senso unico e Trump evidentemente pensava che lo fosse. Poi qualcun altro dice: ma buongiorno RTL, stiamo parlando della stessa persona che invitò Zelensky per poi insultarlo. Spero che gli americani capiscano che personaggio sia Trump. Verissimo, insomma, un po' l'atteggiamento sembra davvero quello, sempre il solito bullo, sempre decisamente aggressivo. Vi aspettiamo tra poco allo 02 25 15 15. I vostri messaggi scorrono in radiovisione al 378 378 1025.
2: Pubblicità e poi torniamo, restate con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
1: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia.

0: e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Oro nero, il disco di Giorgia qui su RTL 102.5. Sono le 9.38, la domenica dell'indignato speciale è il 21 di giugno. Voi in diretta allo 02 25 15 15 avete chiamato a gran voce i comunisti, prima l'ascoltatore. In realtà rispondono gli imperatori romani.

0: perché abbiamo in linea un ascoltatore con un nome veramente importantissimo. Teodosio, giusto?
1: Sì, giusto, correttissimo.
0: Correttissimo. Mamma mia, che nome importante.
2: L'ultimo prima della scissione orientale, voglio dire, insomma, una cosa. Quindi, in qualche modo.
3: Allora, eccoci qua. Da dove ci chiami intanto?
1: Da Melegnano,
3: ok, vicino a Milano.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori.
3: Buongiorno. Prego.
2: Ave.
1: la sento molto male.
3: Noi ti sentiamo bene, parla tu. Dici che cosa pensi.
1: Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per la trasmissione, che date la possibilità a qualcuno di poter esprimere la propria opinione, ma più che opinione è la domanda che io mi sono fatto in ordine alla reazione che ha avuto Trump, illegittima, ingiustificata, impensabile, è che sotto il profilo, a mio avviso, strettamente giuridico, l'alleanza è un accordo. E non voglio dirglielo al dottor Giacalone, che mi sembra la sapienza del diritto quasi. Ed essendo un accordo, gli alleati devono aderire a ciò che hanno sottoscritto, tanto che nel diritto internazionale vige il principio del pacta sunt servanda. Ora, ho fatto una piccola riflessione. Ora, se uno non aderisce, dovrebbe, diciamo, chi ha la necessità, rispondere certamente non in quel modo. Quindi io credo che Trump, ammesso che abbia pensato sotto questo profilo, abbia reagito eccessivamente, senza senso, senza giustificazione.
2: Ma quale sarebbe stata la non aderenza?
1: La non aderenza è quella di non aver aiutato a liberare insieme all'America, insieme agli altri, Hormuz, che quando lui chiede aiuto all'alleanza. E no, se no, però, io,
3: in realtà l'aiuto era sulle basi,
2: però non è così, guardi,
1: le basi.
2: Non è così neanche per quel che riguarda l'alleanza, perché come lei dice giustamente, pacta sunt servanda, ci sono delle regole. Per esempio, se uno dei paesi dell'alleanza atlantica, in questo caso segnatamente gli Stati Uniti, intende utilizzare o ha necessità di utilizzare la base militare di un altro dei paesi dell'alleanza atlantica, deve chiederlo, avvertire, prima di iniziare l'operazione. Anche perché naturalmente il paese che ha la base deve sapere tu dove cosa vuoi fare, cioè qual è lo scopo, certo, dell'operazione. La negazione della base di Sigonella agli americani avvenne perché fu chiesta la disponibilità di Sigonella quando gli aerei erano già in volo. Quindi quello che non ha rispettato i patti è stato l'interlocutore statunitense, non quello italiano. Primo. Secondo, per quel che riguarda l'Iran, gli Stati Uniti, in totale autonomia e responsabilità, hanno deciso essi, assieme a Israele, di attaccare l'Iran. Lo hanno già fatto a giugno dell'anno scorso. Tra l'altro vi segnalo che a giugno dell'anno scorso dissero di aver azzerato il programma nucleare iraniano, che però era improvvisamente risorto nel giro di qualche mese, l'hanno riazzerato, dicono adesso, senza però né consultare né manco avvertire gli altri partner dell'alleanza atlantica, che quindi non avevano nessun dovere, pacta sunt servanda, rispetto a quella operazione. Terzo, per quel che riguarda Hormuz, ma Hormuz, guardi che invece è il contrario, nel senso che i francesi e gli inglesi, l'Italia si è allineata dopo con calma e con qualche distinguo, perché all'inizio hanno detto voglio l'ONU, però i francesi e gli inglesi hanno detto subito: noi siamo pronti a venire nell'Hormuz, ma a fare cosa? A togliere le mine quando avete finito di fare la guerra. Questa è diventata anche la posizione italiana. Noi siamo pronti, abbiamo i nostri cacciamine che sono pronti a partire, i nostri sminatori che sono pronti a partire per sminare il Golfo. Ma questo dopo che c'è la pace non c'è, perché quello che è stato firmato 3 giorni fa è un preliminare per il negoziato. Quindi dov'è che l'Italia avrebbe quindi violato le regole dell'alleanza?
1: No, allora, non è che l'abbia violato. Probabilmente Trump pensava in un aiuto sotto un profilo diverso, e quindi non dopo la pace. Adesso io non so del sotto profilo del diritto, cosa dice l'alleanza, se l'Italia
4: posso fare

0: Palle, una domanda, mi perdoni, sì, visto che lei dica. Vedo che ha conoscenza, legge, è uno che si informa, eccetera. Secondo lei che cosa deve fare, non l'Italia, l'Europa, via, anziché mandare gli sminatori e togliere le mine che gli iraniani hanno messo nel Golfo, perché sono gli iraniani, quelle mine non sono state messe dagli spagnoli, sono stati messi dagli iraniani.
1: Sì.
0: Ecco. No, mi dica che cosa dovrebbero fare, cioè fare la guerra?
1: No, non c'è dubbio
0: no,
1: che
0: perché sennò noi parliamo sempre di no, ma qui, ma là, ma su, ma giù, e nessuno ha il coraggio di dire sì, bisogna mandare i cacciatorpedinieri, i sommergibili e le portaerei, chi ce le ha, ma ce l'ha anche l'Italia e le sue portaerei, a fare la guerra, cioè a sfondare Hormuz.
1: Allora,
0: abbiamo
1: no,
0: questa possibilità quando abbiamo una costruzione?
1: Allora, se l'accordo prevede quello, sì, in adempimento a quell'accordo. Se invece
2: ma non c'è quello. Questo l'accordo non l'ha mai previsto e non lo prevederà mai. L'accordo dell'Alleanza Atlantica è all'opposto. Se uno dei paesi, articolo 5, se uno dei paesi dell'Alleanza Atlantica viene aggredito, gli altri hanno l'obbligo di entrare in guerra per difenderlo. Ma se uno dei paesi dell'Alleanza Atlantica aggredisce un altro, so cavoli suoi.
1: Certo, e su questo siamo d'accordo. No, io ho pensato che l'unica cosa che inalberato, ingiustificatamente, ripeto, e quindi a mio avviso forse la Meloni avrebbe dovuto dire e giustificare, guarda che noi non possiamo entrare in guerra per tutta una serie di ragioni, anche perché la nostra Costituzione lo vieta, mi pare l'articolo 11. E pertanto, ecco, al cospetto di questo, secondo me Trump forse, nel mio pensiero ovviamente, avrebbe reagito in modo diverso da come imbecillamente, secondo me, si è comportato, perché questo è un uomo.
2: Però sapeva anche lui, se non lo sapeva lui, poteva chiederlo, diciamo, al più vicino giovane studente di diritto internazionale. Intanto, no, non è vero che l'articolo 11 proibisce la guerra, perché siamo andati in operazioni di guerra, vigente la Costituzione, perché c'è anche il 78 e l'87 della Costituzione, ma in ogni caso, per mandare delle truppe in un posto dove c'è una guerra, occorre il voto del Parlamento.
1: Ecco, e poi,
2: questo lo sapevano tutti, non è che poi c'è una telefonata.
0: Lei si ricorda che la Turchia, che è il paese della NATO più forte dopo gli Stati Uniti d'America, si ritrovò a un certo punto con un missile iraniano,
1: sì.
0: No?
1: Sì.
0: Quindi in teoria avremmo potuto dichiarare guerra all'Iran, perché un paese della NATO era stato colpito.
2: Invece fu dichiarato errore.
0: Si sono ben guardati, hanno detto, dai, è stato un errore, su, non fatelo più.
1: Ma la guerra dovrebbe essere l'estrema ratio, quindi.
3: Vabbè, su questo diciamo
2: è quello che aveva fatto.
4: È la pace nel mondo.
2: Hanno aperto Trump.
3: Grazie per essere stato con noi, buona domenica.
1: Grazie.
3: Allora, andiamo da Antonio. Ci sei, Antonio? Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, saluti a tutti. Niente, volevo ripostare il ragionamento in casa, cioè in Italia, e stigmatizzare per quanto possibile gli interventi dei vari rappresentanti politici italiani. Allora, premesso che bene ha fatto il Presidente del Governo a fare la prima dichiarazione, magari non condivido quello che è accaduto dopo, cioè adesso meglio farebbe a ritirarsi in buon ordine, cioè non continuare a ribattere tutte le pazzie dette da Trump, considerando che parte probabilmente sono solo traduzioni e fino a che non vediamo il vero, cioè la registrazione, io mi asterrei dal commentare. E questo è un fatto. Quello che a me ha dato personalmente più fastidio, cioè in altri momenti, in altri tempi di politica italiana, destra, sinistra, centro, cioè si sarebbero schierati a difesa del ruolo più che della persona, per cui ognuno avrebbe dovuto difendere la posizione del Presidente del Governo. Al contrario di ciò che ha fatto AWS, cioè, per me i gemelli diversi, cioè Bonelli e Fratoianni. Fratoianni, bene o male, nel suo intervento una mezza difesa l'ha bozzata. Al contrario di Bonelli.
2: Anche tutti gli altri, però lei si sta cercando l'eccezione, anche tutti gli altri.
5: No, PD, no, ma

0: Dottor Giacalone, mi perdoni, se lei ha ascoltato quello che ha detto Bonelli qualche giorno fa, cioè, voglio dire, è una, per quanto mi riguarda è una vergogna, cioè, non avrebbe dovuto postare, avrebbe dovuto difendere il ruolo più che la persona, ma ci perde la persona.
1: Questa è una sua opinione, però bisogna che con questa sua opinione lei riconosca che praticamente tutto il mondo politico, ovviamente con accenti diversi, questo ci mancherebbe altro, ma pare evidente che se uno fa l'opposizione non è che dice c'hai ragione, sono solidali, ma penso che tu ci abbia torto, mi pare assolutamente normale. Però ecco, quindi lei ha cercato l'eccezione, per il resto il clima era stato aperto dal Presidente della Repubblica che aveva immediatamente chiamato.
2: Direi che la chiamata, io non so se per telefono, la telefonata del Presidente Mattarella ha dimostrato ancora una volta quella che già da tempo fa scrissi per il nostro vecchio giornale La Ragione: meno male che Mattarella c'è, parafrasando una vecchia canzoncina
3: di berlusconiana memoria, diciamo.
2: Ecco, meno male, perché il presidente ha tolto subito ogni dubbio, no? Cioè, e ha messo a tacere anche quelle che potevano essere delle speculazioni. Lei ha citato il simpaticissimo Bonelli, che però rappresenta una parte dell'elettorato italiano, di tutto rispetto, ci mancherebbe altro. Però, ecco, non è esattamente la maggioranza.
1: Quello che si è fatto aspettare di più è stato Vannacci, se la mettiamo su questo piano, però poi anche lui ha, diciamo così, espresso qualche parola di solidarietà.
3: Grazie.
0: Adesso spero che la signora Meloni chiuda adesso, no? Senza replicare, perché considerando la persona, Trump è un matto, per cui voglio dire, star dietro a tutte le stupidaggini che continua a dire, non sarei.
4: Guarda,
0: la ringrazio.
4: Un ascoltatore che ti scrive, insomma, dandoti ragione su quest'ultima cosa: fosse stata Meloni, avrei dato un'unica risposta a carattere cubitali, no comment e basta. Probabilmente questa è la linea da seguire adesso, in questo momento.
1: Quello che fece Macron, del resto, voglio dire, ma anche Starmer.
3: Grazie, buona domenica. Andiamo da Giancarlo. Ci sei, Giancarlo?
5: Buongiorno a voi e buon lavoro.
3: Ciao, ciao. Da che parte la prendi tu questa
5: vicenda? Io la vedrei in un'ottica prospettica e geopolitica, nel senso che Trump, con uno stile molto particolare, cerca degli nuovi equilibri con Cina e Russia, che sono i principali antagonisti, e la Meloni, che io mi permetto di definire la Thatcher italiana, se viene rieletta, come ci auguriamo, nel 2027, rischia di essere lei il maggior riferimento per le strategie europee. E questo può dare fastidio, appunto, a dei leader a livello internazionale, dove gli equilibri del mondo si stanno spostando. Quindi è un tentativo di delegittimare la Meloni per avere più campo aperto nei prossimi anni.
3: Ma è un tentativo che fa breccia e che riesce, oppure con queste risposte arrivate?
5: Secondo me no, perché dall'altra parte del mondo, soprattutto la Cina, ha la vista lunga e quindi punta molto sul lungo termine, e noi Occidente francamente dovremmo un pochettino farci un esame di coscienza. Per fortuna che abbiamo la Meloni, che almeno rispetto ad altri leader mi pare quella che abbia maggior visione e maggior tenacia.
3: E quando si parla dell'incognita Vannacci, del fatto che si vota tra un anno, eccetera, eccetera, Meloni fa comodo ripristinare, faceva comodo ripristinare questo rapporto con Trump di fronte al suo elettorato, all'elettorato italiano, oppure forse è meglio così, cioè, nel senso ci guadagna in popolarità? Lo chiedo a tutti.
5: Dal mio punto di vista, Giorgia Meloni sta cercando di fare come meglio può, compatibilmente anche in un contesto socioculturale, oserei dire, molto difficile, sta cercando di fare l'interesse dell'Italia.
3: Andrea,
5: e direi che nella storia, scusi, concludo velocemente, nella storia della Repubblica pochi leader italiani hanno saputo raggiungere una, diciamo, autorevolezza internazionale come Giorgia Meloni.
1: Insomma.
3: Andrea, Davide,
1: nella NATO ci siamo entrati. Quando siamo entrati nella NATO, il movimento sociale era contrario. Ci andrei piano. Con la storia,
5: ma lei è un'evoluzione.
1: Però se le cose si sbagliano all'inizio, poi non si evolvono.
5: Premetto che non ho nessuna tessera, sono semplicemente una polide liberale.
2: Ma ci mancherebbe altro. Quello che è molto bello La nostra trasmissione è una delle sue caratteristiche, è questa duplicità di commenti, no? Quelli che ci scrivono, telefono dicendo a Meloni, a me, per fortuna che fra, è già andata a casa, no? Alcuni che le abbiamo dato lo sfratto, e poi ci sono quelli come lei, oppure lei ci ragiona sopra e fa dei ragionamenti molto anche interessanti. Il nostro amico di Taranto che ci chiama tutte le domeniche è a volte un po' esagerato, ecco, nella sua battaglia anticomunista, che condividevo, perché ritengo che il comunismo non esista più, neanche, aveva ragione, neanche in Cina. Per cui, insomma, è affascinante questa duplicità.
5: Posso permettermi una riflessione sui titoli di coda? Prego. Allora, noi in Italia purtroppo siamo troppo legati ancora a polemiche di campanile a tutti i livelli, mentre invece dobbiamo un po' alzare l'occhio e guardare che la geopolitica è un tema in cui siamo poco preparati.
3: Grazie.
1: Ecco, però attenzione, però faccia attenzione. Sì, è vero, siamo molto, molto superficiali. Infatti la frase che ogni tanto scappa a qualcuno, con noi l'Italia è tornata protagonista, è una dimostrazione di ignoranza e superficialità. Il ruolo internazionale dell'Italia è dato dall'Italia, non da uno, due, tre che passano e che sono naturalmente passeggeri nella storia e nella vita istituzionale. Questa idea che ci sia uno o una, quello che è, insomma, ognuno secondo i propri gusti, con i quali l'Italia torna protagonista, è di suo un elemento di ignoranza storica e superficialità, perché significa non sapere, non conoscere la storia di questo paese. Le scelte fondamentali compiute dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi la scelta atlantica e la scelta europeista, sono state tutte e due condotte contro la destra ideologica e contro la sinistra ideologica, contro i fascisti e i comunisti, tanto per essere più semplici, che erano contrari gli uni e gli altri. Quindi sarà bene
2: poi
1: non dimenticarsi la storia.
2: Poi trovarono,
1: ecco,
2: i compromessi. Che...
1: No, poi dopo, perché avevano perso, siccome avevano perso, piano piano ci hanno ripensato. Ma se non fossero stati sconfitti, noi non saremmo nell'Alleanza Atlantica e non saremmo uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Cosa che invece fortunatamente siamo, sia nell'uno come nell'altro caso, avendo messo in minoranza i papà di quelli che oggi sono i protagonisti, a destra e a sinistra.
3: Ciao Giancarlo, grazie. Ci sentiamo.
5: Grazie a voi.
3: Ci sentiamo.
2: No, ci si è dimenticati. Adesso mi tiro tutte le critiche. Ah, ecco il solito berlusconiano. Il povero Silvio Berlusconi, quando fece fare la stretta di mano fra Bush e Putin.
1: Pratica di mare.
2: A pratica di mare. Cioè, lì l'Italia ebbe un ruolo di una certa importanza. No?
4: Ci sono dei messaggi che tirano in ballo anche Putin, tra poco li leggiamo.

0: disco degli Extreme. More Than Words a chiudere la prima ora dell'indignato speciale. Dicevamo dei messaggi, c'è anche Putin. La storia delle basi è tutta una bufala. Trump è arrabbiato perché pensava di fare della Meloni un Orban in gonnella per sfasciare l'Europa insieme al suo amico Putin, ma ha fatto male i suoi calcoli, scrive Claudio. Tra poco ospite Clemente Mastella, i 50 anni di politica dell'Italia fino ad oggi. State con noi.
1: Biennale Arte 2026. RTL 102.5 ti invita alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Brusasco, in provincia di Torino, sono le 10.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona domenica da Ludovica Marafini. Subito andiamo nel Milanese per un grave incidente stradale. Ci sono 3 morti e un 19enne indagato. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
3: 3 giovani di 17 anni, 2 ragazzi e una ragazza hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto sulla quale viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villorisi a Senago nel Milanese. Il conducente della vettura, un ragazzo italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. L'allarme è scattato intorno alle 5:30. 7 giovani sono stati estratti vivi dall'auto finita nel canale, incluso il conducente, e trasportati in ospedale. La prima vittima, una ragazza, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale, nonostante tentativi dei soccorritori di rianimarla, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato dal veicolo i corpi privi di vita di 2 ragazzi rimasti intrappolati nella vettura. La procura di Milano ha disposto l'autopsia.
2: Cambiamo argomento. Sulla querelle Trump-Meloni interviene il ministro della difesa Guido Crosetto. Il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, è profondo e saldissimo. Anche in queste ore i rapporti sono assolutamente normali, ha detto, aggiungendo però di non aver capito l'atteggiamento del tycoon in questi giorni, perché ha affermato: mi sembrava che non ci fosse alcun problema. Lo sport, partiamo dai mondiali di calcio. Nelle ultime partite Olanda-Svezia è finita 5-1, la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio, 0-0 tra Ecuador e Curaçao, vittoria per 4-0 del Giappone sulla Tunisia. E ieri il calcio ha detto addio ad un campione, Igor Protti, il servizio di Nicolò Pompei.
4: Nel pomeriggio di ieri a Livorno l'omaggio dei tifosi e della città intera allo stadio Armando Picchi. Nonostante il caldo, 35 gradi, i 2 settori dell'impianto che sono stati aperti al pubblico erano stracolmi. Come stabilito dall'amministrazione comunale, ieri a Livorno era lutto cittadino. C'erano più di 10.000 tifosi per l'ultimo saluto allo zar Igor Protti, un attaccante che ha lasciato ricordi indelebili nei cuori dei sostenitori livornesi e di tutti gli amanti di un calcio italiano che non esiste più. Una commozione sentita, quella dei tifosi che hanno scandito cori in onore del calciatore scomparso il 19 giugno dopo una lunga lotta contro la malattia. Sugli spalti campeggiava un enorme striscione: grazie Igor, ora sei leggenda, accanto ad una gigantografia del suo volto. Oggi sarà un'altra giornata emozionante. Dalle 17 alle 18 il comune di Rimini aprirà le porte dello stadio Romeo Neri per offrire il saluto pubblico e il ringraziamento della comunità riminese al suo campione.
2: E ve lo ricordiamo tra poco, ospite speciale all'indignato speciale, appunto, Clemente Mastella. Con questo è davvero tutto, adesso arriva la viabilità.

0: Via Radio.
1: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 26 dei Trafori. È chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole o Vada verso Genova per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un'auto. E all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 km di coda. E chi diretto verso Genova Savona e la 12 Genova Sestri Levante, il traffico viene deviato obbligatoriamente sulla 7 Serra Valle Genova. E per un altro incidente sulla 10 Genova Savona si segnalano 3 km di coda tra Arenzano e il bivio con la 26 verso Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona, occorrono 45 minuti per percorrere il tratto e raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qui, seconda ora dell'indignato speciale su RTL 102.5, l'abbiamo annunciato, l'avete sentito anche adesso nel giornale orario con Ludovica Marafini, tra poco con noi Clemente Mastella che festeggia i 50 anni delle istituzioni e sarà l'occasione allo 02 25 15 15, ma anche attraverso i messaggi 378 378 1025 di ragionare sulla politica di oggi e su quella di ieri, no?
4: Cerchiamo anche quelli nostalgici, quelli che hanno voglia di litigare come con i comunisti di prima, no? Con il nostro ascoltatore. Vi aspettiamo 02 25 15 15.

0: RTL 102.5 Agitare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso. Sono le 10.08 e questa è la domenica dell'indignato speciale.
1: E allora l'abbiamo anticipato, festeggia 50 anni di attività, è un veterano della politica, è collegato con noi Clemente Mastella. Buongiorno e grazie, buona
2: buongiorno,
1: domenica.
2: Buona domenica a voi, grazie.
1: Buongiorno,
2: grazie.
1: Intanto auguri, ieri l'hanno festeggiata a Benevento come si deve, c'erano il ministro all'interno, c'era Casini, c'era il sindaco di Napoli. Com'è andata la festa?
2: Beh, molto bella, poi per me diciamo anche emotivamente come dire, con un fascino retrodatato per alcuni aspetti, perché riguardava 50 anni fa, giusto il 20 giugno 1976 fui eletto deputato, una cosa inimmaginabile, non sperata. Oggi lei mi ha chiamato e chi ci ascolta voglio dire che io sono qua come allora San Giovanni di Cepoloni, che è il mio paesino di Sonnato, quindi grande emozione ieri sera, grande emozione.
1: E allora l'idea in quest'ora è un po' quella di riavvolgere il nastro su una stagione molto importante per il nostro paese, una stagione politica. Davide Giacalone e Andrea Pamparana quella stagione se la ricordano, l'hanno anche raccontata per certi versi. Davide, Andrea.
3: Buongiorno, buongiorno Mastella.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
3: Tanti auguri di 50 anni. Si potrebbe anche dire, diciamo così, mutuando un poco da Marina Ripa di Meana, i suoi primi 50 anni, perché mi pare che lei non abbia nessuna intenzione di schiodare, quindi voglio dire, è evidente che c'è ancora un avvenire. 50 anni a oggi significa avere vissuto i 20 anni finali della cosiddetta Prima Repubblica e i 30 anni pienamente, i 30 anni della cosiddetta Seconda Repubblica. La prima domanda che le faccio è questa: gli ultimi 20 anni, i numeri qui non possono essere smentiti, gli ultimi 20 anni che ci portano ad oggi sono gli unici 20 anni dal 1861, data dell'Unità d'Italia, in cui i più giovani non stanno guadagnando o crescendo in economia più dei loro genitori del passato, cioè sono i vent'anni in cui l'Italia cresce meno. Ora, al tempo stesso, una delle cose che era stata detta della Prima Repubblica, come se fosse stata, se avesse diciamo così, impoverito tutti, in realtà la grande ricchezza italiana cresce esattamente nel corso, soprattutto nei primi 20 anni della cosiddetta Prima Repubblica, quindi gli anni 50 e 60. Poi l'altra cosa che è stata detta è che la Seconda Repubblica, con il sistema del o di qua o di là, la sera delle elezioni dobbiamo sapere chi governa, avrebbe portato la stabilità in Italia. Ora, lei era democristiano, per chi non lo sapesse, lo ricordo io. Dal 1948 al 1992 in Italia chi aveva governato, cioè quindi principalmente la Democrazia Cristiana, non ha mai perso le elezioni. Andava un po' più su, un po' più giù, ma non ha mai perso le elezioni. Dal 1994 a oggi, per il futuro e sulle ginocchia di Giove, chi ha governato non ha mai vinto le elezioni. Insomma, sta Prima Repubblica impoveriva ed era instabile, o forse ci siamo raccontati una balla?
2: No, in teoria affatto, perché c'era lo slancio, la passione, e ricorderai il miracolo economico che ci fu. All'indomani della guerra ognuno si mise al lavoro. Ricordo papà mio, che pure l'insegnante, si è così dalla casa al mio paese. Cioè, per dire qual era il fervore di iniziativa, l'intensità anche emotiva con cui si guardava alla prospettiva futura. E poi arrivò la macchina, la 600, se vi ricordate, cioè tutto il frigorifero, il televisore, tutte cose che insomma erano, diciamo, una sorta di scommessa con il futuro. Il futuro allora era un futuro non come quello di oggi con l'intelligenza artificiale, ma un futuro diciamo un po' più casalingo, più domestico, però un futuro che creava slancio, c'erano le azioni umane più intense, c'era questa capacità di stare assieme. Oggi invece gradualmente assisto a ragazzi che camminano da soli con i loro telefonini e parlano tra loro di telefonino, perché insomma il modo disgraziato con il quale oggi si compete con la civiltà e con l'esistenza diretta. E quando al sistema della stabilità politica, beh, in realtà è stata molto più stabile la DC, potevano cambiare il Presidente del Consiglio, crisi anche abbastanza frequenti, però in realtà la stabilità del sistema

era garantita sul perno e sulla centralità tolemaica della democrazia egiziana. Oggi invece no, assolutamente, cioè, nel senso che, come ha ricordato lei, c'è questa variabile. E poi

0: arrivato, diciamo, se non è arrivato più al potere in maniera seria. Dico a volte per sé la trasformista e dico io che sono napoletano, azzo, ma voi del PD avete fatto alleanza con la Lega, poi la Lega alleanza col PD, 5 Stelle alleanza col PD, cioè è cambiato veramente una forma di elezione, incredibile. E con incertezza drammatica, perché abbiamo assistito alla presenza di leader esterni e Ciampi da un lato, così insomma, e Monti e Draghi, e insomma una serie di, diciamo, di modalità per le quali francamente rimane in piedi, e oggi a maggior ragione, una sorta di difficoltà oggettiva. Io non so se faranno la legge il 42% e chi appiglia anche un voto in più va a governare il paese, è un po' una cosa triste, però mancando quello che è stato, diciamo, l'elemento caratterizzato di voti di preferenza, un cittadino non può scegliere. Ma ovvio, perché vi lamentate allora se uno non va a votare? Chi devo votare? Io non voglio votare, voglio dare alla persona eventualmente come chiave a me, e invece non posso farlo. Questa è una forma, diciamo, di incuranza rispetto all'opinione pubblica e al popolo italiano.
1: Andrea.
2: Allora, prima di tutto io vi dico che non me la sento, lo faccio per affetto e non per mancanza di rispetto, di dare del lei.
0: Va bene, ma noi siamo
2: ad una persona che conosco da, dico 50 anni, ma 48. Innanzitutto auguri, perché arrivare comunque a mantenere sempre la voglia e la passione di fare politica. Poi chissà quante volte siamo stati in disaccordo, però non ha importanza. C'è questa voglia, questa passione, questa va giustamente riconosciuta. Però ovviamente ti volevo chiedere una cosa. Allora, tu sai benissimo che nel 92, 93, 94 io insieme a tanti altri colleghi abbiamo raccontato il dramma del crollo della Prima Repubblica, no? Cioè il disastro di Mani Pulite, Tangentopoli, eccetera. Non hai, te lo chiesi già in un film che feci anni fa su Mani Pulite e tu eri ministro, ma te lo richiedo dopo tanti anni. Non hai la sensazione che si sia buttato via il bambino con l'acqua sporca?
0: Certamente è così, se immaginando che una sorta di meteorite particolari, natura moralistica e morale, accendesse speranze nuove dopo aver abbattuto quello che si trova davanti a questo meteorite. Così non è stato. Cioè, ritenere che la palingenesi di un paese passi attraverso la magistratura, che la magistratura possa guidare la palingenesi di un paese, questa è una cosa, diciamo, dal punto di vista democratico falsa, non corrispondendo alla realtà, e secondo me, insomma, da mettere a parte. La magistratura ha il dovere di fare, di trovare i rei, i responsabili, le cose del modo malfatto, non può guidare. Voglio ricordare a te che quando ci fu il governo Berlusconi, e fu fatto un decreto legge che riguardava aspetti di natura giudiziaria, intervenne la Regione Milano tutta assieme dicendo no, e il decreto fu ritirato. Ora, con molta franchezza, uno può esercitare una forma di pressione, c'è l'ANM, eccetera, ma non si può arrivare a questo. Cioè, ognuno deve rispettare, come è giusto che il giudice rispetti l'autonomia della magistratura, l'indipendenza, che è sacrosanto, inviolabile, era anche l'autonomia e il potere politico, che è un potere che non deve prevaricare, ma un potere più costituito, nel senso che un magistrato di un concorso, il nostro concorso di fare politica è un concorso con la elezione costante, quindi metti a rischio, ti competi con gli altri, con i tuoi avversari, con gli amici, e insomma una cosa, diciamo, un po' particolare. E devo dire che per, insomma, si va man mano normalizzando la situazione, che è una condizione di costituzionalità che ci usa dal di là. Qualcuno a sforare da denaro metà campo, ora tornare indietro e
3: Mastella, ricorre spesso il paragone con la Prima Repubblica, no? Ne abbiamo già fatto cenno. Sì. Che stagione è questa che stiamo vivendo, se dovessimo paragonarla a quella stagione là? Voglio dire, in questi giorni siamo alle prese forse con il punto più basso mai raggiunto nei rapporti tra Stati Uniti e Italia, per certi versi anche Unione Europea, almeno negli ultimi anni. In cosa effettivamente possiamo dire che era meglio prima?
0: Guardi, posso dire, purtroppo siamo davvero, ma non per nostalgia, per malattie torcicollo, guardi indietro ce l'ho meglio, no? A volte quegli anziani come oramai dicono, ah, che tempo, no, assolutamente non è così. È così purtroppo, lo costa anche voi giornalisti. C'è innanzitutto, diciamo,

0: diciamo, oggi chi riconosce più soprattutto nelle grandi città i loro deputati? Nessuno. Quindi non c'è confidenza con quella che è espressione della volontà popolare. Arrivano là parlamentari che non hanno il rapporto con il territorio. Uno nasce per garantire l'unità della nazione, ma anche per garantire e coprire i bisogni di una comunità. Pensi al Mezzogiorno, pensi all'interno di dove io abito, dove vivo e dove sono consegnato a rispondere a questo video di civiltà, con un modo con il quale non ci sia una istituzione che rischi di non dare risposte adeguate, facendo nascere una scuola di malessere che sale sul finale delle istituzioni mandato a quel paese. Anche io l'avvio sulla politica estera, devo dire, mi è sembrata opportuna la risposta della Meloni rispetto a Trump. Però vede, anche il rapporto con la Prima Repubblica tra Kissinger e Moro fu ideale. Kissinger è stato mai geloso con Moro, scritto anche in sua memoria. Però non c'era questo attrito, cioè un conto sugli Stati Uniti, un conto Trump, un conto l'Italia, un conto chi guida un governo in un particolare momento. Io avrei lasciato correre, spero che la Meloni vada il 4 di luglio alla festa degli Stati Uniti d'America. Cioè, in questo occorre far finta di nulla. Anche Moro e gli altri grandi dirigenti dell'Italia facevano finta di nulla quando c'era la presenza di Trump. Pensi a quello che è capitato a Craxi Andreotti dopo Sigonella. Qua Trump è incazzato con la Meloni per non aver concesso la base di Sigonella agli aerei americani. La stessa cosa successe con Craxi e con Andreotti, che era leader di governo e che era ministro degli esteri Andreotti. Però insomma c'è una cosa che va al di là, bisogna ricostruire questo rapporto, anche perché Trump tra poco passa, ma deve restare questo collaudo. E lo dice uno che ha avuto la famiglia, mia moglie, emigrato negli Stati Uniti, quindi ha questo rapporto un po' radicale con gli Stati Uniti d'America e di tantissimi che vivono là e ancora impreziositi da quello che hanno fatto nel nostro paese. E noi abbiamo anche costruito in parte l'epopea americana, il sogno americano.
1: È inevitabile, insomma, ripercorrendo questa stagione politica e anche la storia del nostro paese, tornare a Moro, tornare ad Aldo Moro. Lei lo ha già citato. Intanto le voglio chiedere quel giorno di marzo del 78 dov'era, quindi un ricordo personale, e poi se è stato fatto di tutto per liberare Moro rispetto all'analisi che oggi possiamo fare. Purtroppo questa è una parte che difficilmente entra nei programmi della scuola e penso sia un peccato.
0: Guardi, quella mattina io ero a casa e c'era allora, si ricorda, Radio Belva, Gustavo Selva, e fu il primo Gustavo, la mattina io ascoltavo sempre il giornale radio prima di uscire da casa a Roma, dove abitavo in vitto dalle parti di Piazza Sallustio, e sento questa cosa, siamo subito, diciamo, in maniera immediata venita, e venita rimane attonito, e questo parlo del rapimento del giorno della scorta. E c'è cioè, dove vediamoci a Montecitorio, siamo tutti quanti, diciamo, fuori condizione, cioè nel senso smarriti, non credevo quello che stava accadendo. E dopodiché, man mano, anche là c'è stato questa cosa che mi farebbe piacere che ci fosse anche oggi, la politica estera italiana, il momento difficile abbiamo attraversato e ancora si attraversa, si apre il Strait di Hormuz in maniera così, come se nulla fosse, invece crea problemi e drammi all'intera comunità internazionale. E invece, come dire, non c'è questo elemento vitale. Insomma, l'ITC di Berlinguer fece asse con la Democrazia Cristiana di Moro, che era prigioniere, con la DC di Zaccagnini, di Andreotti, De Mita, di Galloni, cioè di tanti altri personaggi della storia repubblicana italiana. Questo purtroppo non c'è, cioè questa messa assieme. Oggi c'è più contrasto, vedo le cose televisive, uno incazzato rispetto all'altro, una forma di odio che prevale su tutto, anche sul piano grammaticale, sul odio grammaticale, che insomma non mi piace molto. Io amo la presenza della politica, c'è anche la competizione forte, il contrasto, perché ognuno è arruolato e all'interno di un metro quadro, del suo perimetro ideale, ideologico. Però insomma, francamente, siamo precipitati molto, molto, molto, molto, molto in basso.
2: Sai che io credo
0: questa. Io ogni volta che parlavo, che sono stato a settore, racconto una cosa che non ho mai quasi detto, credo. A settore, questo l'ho detto sì, che secondo me non avevano interesse all'accordo Moro-Berlinguer negli Stati Uniti, perché ritenevano, diciamo, l'Italia fondamentale, l'equilibrio, c'era Yalta ancora di mezzo, quindi la spartizione Europa occidentale, e quello orientale, e l'Unione Sovietica, allora l'Unione Sovietica. Perché se il comunismo di Venezuela arrivava al potere in maniera, diciamo, democratica, poteva arrivare in maniera democratica anche in paesi cattolici come la Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, e quindi era la fine del comunismo come tale, per cui i carri armati che senso avevano andare i carri armati in Cecoslovacchia, in Polonia o altrove? E questo avrebbe messo in discussione il potere, la potestà dell'impero sovietico. Sai che ogni volta che parlavo di questo su interviste, dopo qualche giorno visitavano stranamente casa mia a Roma, ufficio mio a Roma, che è tutto assoccato nel suo tempo, utilizzando la doppia Q. È veramente una cosa, diciamo, molto molto spiacevole. Sono stato anche chiamato per questo come testimone nella commissione su Molo. E questo è stato un momento abbastanza delicato. Ecco, qual è la novità? Fui chiamato in quella circostanza, avevo un mio amico, mi chiese l'ambasciatore cinese di parlare con lui, perché voleva sapere dove derivava l'idea o il fatto reale del protagonismo del KGB e della Cina americana in Italia per quanto riguarda la vicenda Moro. E io rifiutai l'incontro facendogli dire, questo mio amico era un giornalista autorevole da venire, gli dissi: ma se io sapessi questo con debita conoscenza dei fatti, sarei il capo del KGB e della CIA. La mia è soltanto una, diciamo, una valutazione di natura politica. Vuoi la mia opinione? Non lontano dal vero.
1: Andrea.
2: No, io credo, non so se tu sei d'accordo, Clemente, che quella strepitosa, incredibile, emozionantissima manifestazione comune, no? tra tutti i partiti, anche in Piazza Duomo a Milano, a Roma, eccetera, dove tutti erano insieme, in un momento drammatico della storia di questo nostro paese. Io ho l'impressione che dovesse accadere una cosa simile oggi, preghiamo il Dio che non accada mai, ovviamente, non potrebbe avvenire.
0: Sì, è così.
2: Questo è brutto però.
0: Sì, ma io di fatto ho sottolineato che oggi non c'è questa convergenza, né parallela, né mezzo parallela, né diciamo in convergenza, non c'è, non esiste questo spree che era allora, che era in fondo lo spirito che aveva determinato anche la costruzione democratica attraverso la Costituzione, che fu parte attiva da parte dei cattolici, soprattutto di quelli dell'Università Cattolica di Milano, di Moro al Sud, di Dossetti, e al tempo stesso della partizione marxista comunista, insomma, e la parte anche liberal crociana, per la verità, ma in maniera meno determinante. Oggi questo spirito non c'è, non esiste, mi dispiace molto.
3: Stiamo ripercorrendo 50 anni di politica italiana grazie a questa ricorrenza di Clemente Mastella, che è collegato con noi all'indignato speciale. Ci sono tanti messaggi, 378-378-1025, sono vita, penso che gli anni migliori della politica italiana siano stati quando c'era Berlusconi. Abbiamo lavorato tutti, quasi tutti hanno comprato una casa, si viveva bene, quindi una certa corrispondenza, diciamo così, tra lo status economico e il momento politico che si viveva in quegli anni.
1: Tra poco torniamo a collegarci con Clemente Mastella, qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
6: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: La musica romantica.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città.

0: con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande. Fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Tiziano Ferro, per dirti ciao, RTL 102.5, 10:34, questa è la domenica dell'indignato speciale.
1: Davide.
2: Allora, Mastella, leggo che, diciamo, i sondaggi ultimi che vengono fatti, si parla per la millesima volta di riforma del sistema elettorale. Noi siamo il paese più consumatore di sistemi elettorali della storia delle democrazie. Ne abbiamo avuto pure uno che non abbiamo mai usato, diciamo così, per l'abbondanza. L'abbiamo approvato, però prima delle elezioni l'abbiamo anche ricambiato. Leggo nei sondaggi che più o meno la metà degli italiani sarebbero favorevoli a far tornare il voto di preferenza. Lei si vanta di essere un principe delle preferenze, è partito, visto sui giornali raccontando questo primi 50 anni di attività politica, ha ricordato che giovanissimo, insomma, raccolse moltissime preferenze nel collegio. Ora, le preferenze, che ricordo, la battaglia contro le preferenze cominciò a cura di un democristiano, cioè di un suo collega di partito, Mario Segni, le preferenze, diciamo, furono a un certo punto viste male, perché sarebbero state in qualche modo il misuratore della corruzione della vita politica, nel senso del clientelismo, cioè io mi rivolgo al parlamentare o a quello che aspira a essere parlamentare, lui mi fa dei piaceri, io sono legato, e quindi le preferenze, e a quel mercato delle clientele poi si legava anche la carriera all'interno dei partiti. Allora la domanda è questa: visto che lei c'era ed era anche bravo nella materia, qual era il confine tra la rappresentanza, credo che sia oltre che lecita anche meritoria, degli interessi, delle esigenze, delle paure di ciascun singolo elettore, e invece il passaggio alla realtà clientelare, cioè all'affiliarlo facendolo dipendere dai propri piaceri?
3: Guardi, questa è una forma di ipocrisia costante che ho visto. E l'ipocrisia è dettata dal fatto che oggi si vuole non la preferenza, ma la semplice ragione che oggi decidono i leader dei partiti. Io sono amico del leader del partito, sei candidato in lista 5 seggi, i primi 5 in lista escono, gli altri sono anche più bravi, non escono. E dico anche una cosa che molti dimenticano: nella prima repubblica c'era il voto di preferenza per la Camera, ma non per il Senato.
2: Certo,
3: già c'era una differenza sostanziale. Ma voglio dire anche un'altra cosa. A chi, diciamo, aveva questa forma di puritanesimo peloso, voglio ricordare che in Italia si è votato, per le europee si vota con il voto di preferenza, al comune si vota con il voto di preferenza, alle regionali si vota con il voto di preferenza, continuo a dire, azzo, solo per la Camera, il Senato eventualmente uno scansava l'elemento di natura criminale o criminogeno votando per filiazioni di natura poco legata alla dimensione di natura legale o di natura giudiziaria. Mi pare un po' una forma, diciamo, molto molto ipocrita che, insomma, ho registrato in questi anni. La verità, come ho visto anche nell'ipotesi di nuova legge elettorale, c'è chi dice vuole la legge, vuole il voto di preferenza, perché lo vuole ad esempio Fratelli Italia e la Meloni sì e gli altri no, perché agli altri è conveniente nel maggioritario essere determinanti, come sono stato in alcuni anni. Io feci vincere il centro-sinistra nel 2006 in Italia, l'ultima volta che ha vinto il centro-sinistra, perché raccolsi ben 550.000 voti. Vinse, se lei ricorderà e pure Andrea ricorda, in Italia vinse alla Camera dei Deputati il centro-sinistra per appena 25.000 voti, cioè per dire.
2: Certo.
3: Oggi invece qual è il dato? La Meloni può sfruttare il fascino che lei esercita, quindi si candida in tre collegi e prende 1 milione di voti da parte e dall'altra. Ma gli altri leader, Salvini ha zoppato e quindi non so neppure se, dove, come sarà candidato, non più da leader secondo me. Tajani è bravo, però non ha il carisma di Berlusconi, e quindi loro non vogliono, Lega e la Forza Italia non vogliono il voto di preferenza. Da quest'altro lato, insomma, si inceppa sull'idea, pensa ad esempio ai partiti più piccoli, quelli che sono, insomma, nel circuito della sinistra come tale,

0: non amano la preferenza. Io ritengo la preferenza sia un elemento assonante con la richiesta di farlo italiano. Per chi dobbiamo poi alla fine far dire che siamo un paese che vota poco? Si votava tantissimo, ma perché chi ha più il gusto di votare? Cioè, nel senso che se tu non puoi esprimerti appieno, non fai la scelta, beh, diventa un po' una cosa molto singolare. Spero che il Parlamento decida di fare magari la proporzionale, anche il voto di chi vince prende un voto in più col 42%, ai fini dei seggi elettorali per la governabilità, ma che sia l'espressione democratica del voto di preferenza.
1: Andrea.
2: Clemente, tu sei stato ministro della giustizia. Perché hai votato no al referendum?
0: Ma perché, vedi, io che sono stato fregato da un gruppetto di PM facinorosi, che in maniera ingiusta e con un ultranzismo di natura ideologica mi hanno fottuto, vi racconto una cosa. Io vengo associato alla vicenda, diciamo, in cui toccava mia moglie e gli altri, e vengo, diciamo, portato ad essere giudicato su Napoli, perché il reato più grave era concussione a Bassolino per delle nomine. Tenga conto, i nomini non si potrebbe pure fare, ma questa è la prima questione. La seconda: lei ha mai visto che uno che è concusso in caso di Bassolino non viene chiamato il PM per dire Mastella dove ti ha concusso, come ti ha concusso? La concussione è un po' come capita per una poveretta che viene stuprata e tu la prima cosa che fai come forze di polizia o magari il magistrato dici: ma chi ti ha stuprato, mi fai l'identikit? Bassolino è stato mai chiamato, mai, l'ho dovuto chiamare io come testimone. Sai che cosa disse il PM al mio avvocato? Ah, ma se chiama Bassolino dirà che Mastella non c'è da nulla, è finito il processo a Mastella. Ma scusate, voi volete la scelta della verità o volete trovare la finta verità mettendo, diciamo, in discussione l'operato di Mastella o Mastella stessa? Perché vi sta sulle palle Mastella. È una cosa ingiusta quella a cui io ho assistito, è una cosa vergognosa, vergognosa. Detto questo, però, un conto è, nella mia, diciamo, minima di sapienza cattolico-democratica di chi è stato per anni in istituzioni, un conto è il dato di natura personale, un conto sono le istituzioni. Io sono andato a leggermi prima di votare gli atti del preparatorio al costituente, quello che si è detto, si è fatto. Ritengo, diciamo, che fosse giusto conservare quello che era stato espressione della, diciamo, della formulazione fatta dai padri costituenti, che erano saggi, saggi davvero. E quindi ho conservato questo mio istinto.
3: Però, diciamo, però nella Costituzione la separazione, cioè l'unità delle carriere non c'è.
0: No, non c'è, però vuol dire, allora si stabilì questa differenza di valutazione, devo dire, fu conservata l'unità, tant'è fu conservata l'unità, devo dirle, che si fece riferendo al fatto che l'unità c'era di questo tipo sul piano mussoliniano, ma una cosa diversa, cioè che era, diciamo, legata al potere di natura, diciamo, governativo, per così dire.
3: Sì, no, io ritengo che però, però nella Costituzione sì, l'unità delle carriere non c'è, e nelle norme transitorie e finali c'è scritto chiaro chiaro che all'entrata in vigore di questa Costituzione, di questo testo, è vigente l'ordinamento giudiziario precedente, ovviamente, perché sennò la mattina come si faceva a fare un processo, ma che sarà cambiato in coerenza con questa Costituzione.
0: Ma non è stato mai cambiato e ha conservato questo spirito e questo istituto, quindi, diciamo, c'è anche, come lei sa, una Costituzione materializzata. In questo caso è materializzata, sì, la Costituzione, sì. Quindi si è verificato questo, per cui, cioè, tutto sommato è così, insomma, non è che... Vedi, ma io sono fortemente rispettoso, peraltro ex ministro della giustizia, l'autonomia e indipendenza dei magistrati, però insomma alcune cose non mi sono piaciute. Detto questo, ho conservato questo mio spirito democristiano per dire che la Costituzione è un fatto importante di tutti quanti noi, anche perché quella Costituzione, oggi non ci sarebbe, non saremmo in grado di farla così, ha conservato lo spirito di tutti, cioè nel senso la partecipano tutti, anche l'anima, diciamo, un po' più destrossa, sarebbe di quella liberal democratica, che poi destrossa non era, no? Croce, tutti quanti gli altri, Einaudi, eccetera. E quindi mi è piaciuto conservare questo. Abbiamo avuto un certo successo televisivo e Di Pietro, perché la cosa singolare qual è stata? Che Di Pietro tutti immaginavano per il no, era per il sì. E tutti pensavano che Mastella era per il sì ed ero per il no. Quindi è vero. Questo ha dato un po'
3: questo
0: elemento, diciamo, mediatico.
3: Non depone benissimo, diciamo, così, no, sulla chiarezza
0: però,
3: del... Ma lei, scusi il vuoto di memoria, lei nel 2011 era parlamentare?
0: No, 2011 no. No. Io mi ho fottuto il 2008.
3: Perché nel 2011 fu votato praticamente quasi all'unanimità, ma insomma come larghissima maggioranza, la modifica dell'articolo 111 della Costituzione e il fatto che la difesa e l'accusa sono sul

0: lo stesso piano davanti a un giudice terzo.
1: Il dato è la terzietà che bisogna recuperare, è la terzietà.
0: Cioè, è difficile che sia terzo uno che è collega di un altro, comunque vabbè, questo è cioè, andato.
1: Però le posso dire, se non fosse stata la terzietà, io sarei stato condannato, io ho atteso 10 anni per essere processato.
0: Ah, no, ma questo non c'è dubbio.
1: A Milano, vede quello che sta succedendo a Milano, non fosse la terzietà, i giudici di Milano vanno in contrasto con il PM per la storia dell'urbanistica e quanto altro. Insomma, sì, la terzietà in larga misura esiste, le assicuro. Poi ci saranno anche casi in cui magari ci sono occhiolini furbate da parte di PM e qualche GIP o quanto altro, però devo dire in larga misura
0: lei è stato ministro della giustizia, appunto rivendicando giustamente, fa 50 anni continuiamo a fare dei lavori, la sua origine democristiana, quindi lei è nato, è cresciuto e credo che ancora sia, si senta, voglia dirsi democristiano, non c'è più partito che democristiano.
1: Sì.
0: Esatto. È stato ministro della giustizia, posto che quel mondo è stato praticamente distrutto per via giudiziaria. Ora il problema qual è? Che la giustizia di merito in Italia, questo se l'ho sempre sostenuto, ma anche Andrea che si occupa di problemi della giustizia, la giustizia di merito, cioè alla fine in Italia funziona. Il guaio è che il primo grado di giudizio, cioè quello che è più vicino alla show dell'accusa, è molto diverso da quello del secondo grado e della Cassazione, e che la distanza che separa il giorno dell'accusa, cioè quello in cui casca tutto, lei, la sua famiglia, l'arresto di sua moglie, il giorno in cui questo è quello che è l'esito finale, che nel merito abbastanza funziona, è incivile, è barbarico, è fuori da ogni... Ma perché una cosa così evidente non si è riusciti a metterci mano seriamente?
1: Guardi, non glielo so dire, ci ho parlato anch'io, ma poi sono stato fregato e quindi ho smesso di frequentare le vicende di natura giudiziaria, se non per ragioni dirette, anziché invece certo, per ragioni di dato di natura parlamentare o di natura corretta. No, questo ha ragione, cioè, purtroppo il dramma vero è questa durata enorme di processo. Ma le voglio dire anche una cosa che nessuno nota. Io ho detto qualche volta, probabilmente me e un altro della storia repubblicana che siamo stati fregati, ci siamo dimessi per ragioni di natura giudiziaria, fu il senatore Gui, vi ricordate la storia della Lockheed, fu accusato ingiustamente, fu costretto a dimettersi da ministro della difesa. Io sono stato costretto a dimettere da ministro della giustizia. Non c'è un elemento riparatorio per chi fa politica. Quando dicono ci affidiamo, invece, vi ricordate il magistrato ammazza sentenze, che era Carnevale. Bene, Carnevale, per dire che è riguardato Carnevale, ma riguarda i magistrati, riguarda chi è il pubblico impiego. Carnevale fu costretto, a essere messo da parte perché fu sotto processo e di norma i giudici andavano, non so, in quel periodo 70 anni. Il processo durò anche a lui molto lungamente. Io ero ministro della giustizia, io riammisi Carnevale perché per i magistrati, se tu sei messo da canto per un periodo e poi riacquisti la tua dimensione di natura normativa, devi recuperare il pregresso. Per un politico, dove cacchio recuperi il pregresso? Se sono fottuto, sono fottuto. Io non sono tornato più a fare il parlamentare. Cioè la gente considera, si dimette per ragioni eccetera, ma in realtà allora dovremmo essere fatti, perlomeno nel mio caso, quasi senatore a vita, cioè dovrei recuperare quello che mi è stato tolto.
2: Senta, a proposito però... A proposito di quel 2008, no? La vicenda l'abbiamo riassunta, lei è ministro della giustizia, c'è questa inchiesta, la brutta vicenda che ha coinvolto sua moglie, lei si dimette, di lì a poco cade il governo Prodi, il secondo governo Prodi. Qualche giorno fa le hanno chiesto quali siano i suoi rapporti con Romano Prodi, lei ha detto, ha un carattere un po' così e poi la caduta del suo governo non me l'ha mai perdonata. È così?
1: È così, però non ha fatto mai la somma, lui che è un bravo economista. In realtà cadde il governo per ragioni politiche, certamente la mia vicenda sottolineò questa fragilità del governo e saltò, perché è un governo fragile, andavamo avanti per uno o due voti, esercitando la funzione surrogatoria anche di senatore a vita, qualcuno più anziano, votando al posto del senatore a vita, per essere estremamente chiari, qualcuno dava una mano a questo punto di vista. Però qual è la cosa che Prodi fa fatica e non vuole dire assolutamente? Cadde perché c'erano Dini votò contro, quelli con Dini votano contro e c'erano questo gruppuscolo di estrema sinistra, Turigliatto, che votano contro. Io e un altro mio amico e votammo contro, soltanto i nostri due voti, in realtà restava in piedi il governo, e che fu una sorta di associazione.

0: situazione, diciamo, particolare che creò la dinamica della caduta del governo, un governo che aveva, ripeto, una fragilità politica incredibile, si reggeva su uno o due voti, ecco, questa è la verità. Quindi non per colpa mia, insomma, fu una somma di circostanze. Io contribuì sul piano politico,
1: certo.
0: E però le posso dire qual è il dato. Io che ho contribuito in maniera determinante, 25.000 voti, ripeto, con cui si vinse alla Camera, io diedi 550.000 voti, cui 200.000 solo in Campania, utilizzando anche i voti e al Senato anche determinante con i voti della Campania. Bene, quando io mi sono dimesso non c'era nessuno vicino a me, ma le pare che il Presidente del Consiglio deve essere vicino al suo Ministro della Giustizia e anche, mi spiace, Massimo D'Alema, tutti quanti a solidarizzare con me. Loro immaginarono che chissà quale tipo di criminalità questo mio partito aveva, perché la verità che c'è, come ha ricordato ieri in un bel messaggio che mi ha fatto Franceschini per la mia festa, Dario ha detto: Clemente è più, diciamo, amato tutto sommato dagli avversari che dagli alleati, ed è così. Cioè, questi alleati miei che io avevo concorso a far diventare Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Presidente del Senato e la Camera, si sono fottuti. Solo Chiti, che io ringrazio eternamente, Ministro del Porto, era vicino a me. Mi pare che fosse la cosa giusta.
1: Veniamo...
0: E allora io ho avuto l'idea: lasciamo stare i magistrati e sono cuccioli magistrati, questa è la verità.
1: Veniamo a oggi, allora tra un anno poco più si vota, e allora le voglio chiedere di mandare due messaggini, il primo al centrodestra, alla luce ovviamente di questi 50 anni di esperienza politica che hanno un peso evidentemente rilevante, il primo al centrodestra, come gestire e come sarà gestito secondo lei la questione Vannacci, no? Dentro o fuori la coalizione nel presentarsi alle elezioni, poi vengo al campo largo.
0: Ma guardi, la mia idea su Vannacci è questa: Vannacci rientra nell'alleanza del centrodestra, prende il 3,5%. Se fuori anzi,
1: allora, aspetti che non riusciamo a sentirla, non riusciamo a sentirla bene, chiediamo alla regia di aiutarci,
0: sì.
1: Sentite ora? Adesso un po' meglio, prego, prego, diceva.
0: Ho detto, se Vannacci rimane all'interno del sistema e quindi fa alleanza con il centrodestra, lui prende il 3%, 3,5%. Se fuori sistema, lui prende il 7-8%, cioè supera largamente la Lega, quindi diventa un partito. Però c'è un limite anche per Vannacci. Mentre in Germania stanno i neonazisti che rischiano di vincere in qualche land contro gli altri socialdemocratici e anche contro i miei amici della CDU tedesca, sono soli la destra, mentre in Francia la destra è sola, la Le Pen, mentre in Gran Bretagna la destra è sola con Farage. In Italia quello che chiamo io la matriosca della destra, c'è la destra di Vannacci, c'è la destra della Lega, c'è la destra di Fratelli d'Italia. Per cui il boom che ha avuto Fratelli Italia, il boom che hanno avuto la Lega, non ce l'avrà mai.
1: Veniamo poi al centrosinistra, si è molto parlato, no, la scorsa settimana, negli scorsi giorni, di questa foto, no, di questa cena, Bonelli, Fratoianni, Schlein e Conte, mancava Renzi, non si sa che ruolo ricoprirà, intanto la questione Renzi nella centrosinistra, e poi c'è sempre questo tema del campo largo che è alla ricerca di quel famoso nome per fare sintesi, no, e poi presentarsi, che cosa prevedere o quali sono, insomma, i suoi consigli su come presentarsi.
0: Allora, la fotografia è stata non sbagliata, perché uno fa qualsiasi foto e quindi, ma tu se vuoi andare alle elezioni a vincere, perché il prossimo anno sarà quasi un pare patta, l'assicuro, dipenderà la buccia di banana se uno scivola da una parte o dall'altra, o chi invece ha la formula magica per dare un addendo in più per vincere, per avere un voto in più rispetto all'altra coalizione. E l'idea sbagliata è che è tutto di sinistra, sembrava la gioiosa macchina da guerra di Occhetto nel 94 che perse le elezioni. La sinistra solo in Italia non vincerà mai senza il centro. Però devo anche dire agli amici del centro, miei amici, che non si può essere 10 piccoli indiani. Occorre un fredatore, occorre qualcuno mette becco su questo. Poi vedo che, insomma, ognuno si inventa corposità elettorali che, insomma, non vedo. Io ci sto, cioè io piglio più di 100.000 voti per andare in campagna il prossimo anno, per rilanciare alleanza o qualche altro, fare una cosa seria, insomma, perché mi muoverò soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Ma la cosa singolare è questa, che mancando un federatore nel centro, ognuno si inventa. Peraltro il centro, del quale devo dire la verità, Renzi è uno bravissimo, di grande intelligenza, ma non lo voglio come leader, questa è la verità. E mi spiace che Conte dica che Renzi non deve stare pure al tavolo, questo è sbagliato, perché l'interesse anche di Conte da questo punto di vista.
1: Ma insomma,
0: però
1: chi è questo,
0: ricorda,
1: federatore? Ma lei se la sarà fatta un'idea,
0: ieri
1: chi
0: sera,
1: è questo federatore?
0: Ieri sera noi abbiamo detto sì che Casini facesse il sindaco di Napoli, perché non è pure candidato alla Camera, quindi libera anche un posto da questo punto di vista, il che non è male per un... Però insomma occorre che ci sia qualcuno, mettere assieme, sa... o il federatore o altro. Nel mio Napoli, io sono stato anche tra le altre cose vicepresidente del Napoli, ieri era Ferlaino alla mia festa.
1: Che dite di questa questione del federatore? Beh, siamo sempre qui, no? Però prima o poi bisognerà fare sintesi, perché comunque poi il tempo stringe.
2: In quella fotografia nessuno ce l'ha detto, ma forse il fotografo era Renzi.
1: Ah, tu dici che è stato dall'altra parte?
3: Perché non c'era niente da mangiare, e quindi non c'era niente.
2: Un tavolo di una povertà impressionante. Sì, uno dice: mamma mia, dategli qualcosa.
1: Davide?
3: No, credo che tra l'altro questi discorsi di federatori e non federatori lasciano il tempo che trovano. Nel corso della Prima Repubblica, dal 48 al 94, quelli che vincevano le elezioni andavano a governo, avevano la coalizione, la maggioranza assoluta dei voti degli italiani, cioè la maggioranza degli italiani li aveva votati, e poi c'era la traduzione in seggi parlamentari. Nel corso della Seconda Repubblica, a partire dal 94, non è mai successo, mai, che il vincitore o i vincitori come coalizione avessero la maggioranza assoluta dei voti degli italiani. Ma la cosa pazzesca è che questo secondo schema ce lo raccontiamo che così gli italiani decidono, ma decidevano di più prima, perché davano la maggioranza assoluta. Certo. A chi poi vinceva le elezioni.
4: Abbiamo recuperato Clemente Mastella per...
1: Abbiamo il tempo per salutarci. Esatto. Ancora auguri per questi 50 anni, adesso altri 50. Mastella.
0: Grazie. Mi ha scritto, credo, ascoltando voi, mi ha scritto una signora da Bologna, io sono della Basilicata, non sono potuto venire questa volta. E vabbè, verrà la volta prossima, i prossimi 50 anni. Quindi io dico
1: l'orizzonte è quello. Grazie
0: anche
1: Clemente Mastella.
0: Grazie,
1: buona
0: a voi,
1: domenica.
0: Siete molto bravi, complimenti. Complimenti a Toggia Calone, complimenti a te Andrea, complimenti alla RTL, che conosco il proprietario da una vita, complimenti a voi.
3: Quando si dice la stoffa, avere la stoffa è questo, no? Tu dice che queste cose si improvvisano, bisogna nascerci così.
0: No, e poi devo dire che fate una cosa, a volte si dice è la RAI, la TV di Stato che fa una forma di, diciamo, di didattica, di elemento di costituzionalità, la fate anche voi attraverso questo tipo di trasmissione. Complimenti.
1: Grazie a Clemente Mastella.
4: Buona
1: domenica, gran finale, poi ci salutiamo.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Gran finale in musica, andiamo ancora più indietro di 50 anni. I più giovani forse se lo ricordano nella versione dei Simply Red. Questa era del 1972, The Blue Notes, Harold Melvin, If You Don't Know Me By Now.

0: Eccolo qui il nostro Millennium Meet. If You Don't Know Me By Now 1972 a chiudere l'indignato speciale di questa domenica 21 giugno.
1: Molto bene, noi ci ritroviamo la prossima domenica, ringraziamo in regia Gigi Resta e Più Ingegno a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma, Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi, grazie a Davide Giacalone, a domani.
2: Grazie a voi, buona domenica.

0: Quindi grazie ad Andrea Pamparana, buona settimana.
1: Alla prossima, che se non sbaglio è... No.
0: L'ultima di stagione.
1: Sì.
0: Grazie a Barbara Sala.
2: Grazie Enrico Galletti.
0: E a tutti voi buona domenica. Grazie a tutti.
2: Ciao. Anche a Procida, in provincia di Napoli, pochi secondi alle 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona domenica da Ludovica Marafini. Dovrebbero iniziare a breve in Svizzera i colloqui tra le delegazioni americana ed iraniana, mentre resta l'incognita Hormuz. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
5: L'agenzia iraniana Fars ha riferito che la Marina delle Guardie Rivoluzionarie non ha autorizzato il transito di alcuna nave, per cui lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Del resto il consigliere assistente della guida suprema iraniana ha avvertito: Teheran non accetterà un accordo solo sulla carta. La delegazione statunitense guidata dal vicepresidente Vance, la delegazione iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar sono in Svizzera pronti a iniziare i colloqui volti a limitare il programma nucleare di Teheran e consolidare l'accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran siglato nei giorni scorsi a distanza. Il primo punto all'ordine del giorno è il conflitto tra Israele e Hezbollah nel Libano meridionale. Nonostante gli annunci di una tregua, 7 persone sono rimaste uccise nelle scorse ore in nuovi raid israeliani nella Bekaa e nella regione di Tiro.
4: Ora la cronaca che ci porta nel milanese, dove all'alba c'è stato un gravissimo incidente stradale. Un'auto con a bordo 9 persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago, morti 3 ragazzi di 17 anni. Il conducente della vettura, che di anni invece ne ha 19, è indagato per omicidio stradale aggravato, sarebbe risultato positivo all'alcol test. Cambiamo argomento, si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito 2 bambini in un parco di Brescia. Il tribunale ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Siamo allo sport, la MotoGP alle 14 al Via La Gara, a cui non prenderà parte Bezzecchi per una squalifica che sta facendo discutere. Enzo Tamborra.
6: Chiedo scusa a tutti. Marco Bezzecchi ha preso atto sin in fondo di aver sbagliato. Quello schiaffo all'addetto alla pista che rialzava la sua moto finita sulla ghiaia lo esclude dal Gran Premio di Brno, dove non potrà difendere la sua leadership nella classifica mondiale. Un gesto provocato dal nervosismo e dalla frustrazione, ma che per ammissione dello stesso pilota non ha giustificazioni. La sua scuderia, la prima, dopo un primo ricorso respinto, ha deciso di accettare la penalizzazione. L'abbraccio di Bezzecchi all'uomo che in precedenza aveva colpito e le sue lacrime sono il giusto epilogo ad un episodio grave, ma che non deve intaccare in nessun modo l'immagine del 27enne riminese che sarebbe stato quarto sulla griglia di partenza. Dalla pole position partirà il giapponese Ogura, che avrà accanto di Gian Antonio Bagnaia, splendido vincitore ieri della sprint race.
4: Viabilità.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Via Radio.
10: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla notizia al momento più importante che interessa l'A26 Genova Gravellona-Toce, dove a seguito di un grave incidente tra la diramazione di Predosa-Bettole e Ovada in direzione di Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso si registrano code di 9 km che stanno defluendo su 2 corsie. Il traffico diretto a Genova-Savona e sulla 12 Genova-Sestri-Levante viene deviato obbligatoriamente sulla 7 Serra Valle Genova. Inoltre è stato chiuso il nodo sulla diramazione Predosa-Bettole per chi dalla 7 deve immettersi sulla 26 dei trafori verso Genova. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione di Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio, a te Ludovica.
4: Grazie, è tutto anche per noi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5.

0: Very normal people.
1: C'è tanto allenamento dietro questo corretto.
2: C'è voglia, c'è voglia.
1: C'è voglia, c'è voglia di partecipare anche oggi in questa domenica 21 di giugno. Inizia ufficialmente l'estate. È iniziato 20 minuti fa.
3: Anzi, vabbè, ma meno fa. Entusiasmo però, eh.
1: Allora è iniziata l'estate, saremo insieme fino alle 13 e allora facciamo l'appello subito per cortesia come a scuola. Paolo Cavallone!
4: Buongiorno.
1: Carlo Elli! Charlie Gnocchi!
5: E Carolina!
6: Carolina!
5: Sposo io!
3: Che almeno qualcuno lo abbiamo
1: dicono
3: trovato.
1: Tutti così, poi quando la conoscono sanno che dal vivo non è la stessa cosa.
2: Non è niente di che.
3: Dal vivo è così così.
1: Senti, voglio dire al mio amico Paolo Cavallone, quindi non prendetela quando io mi arrabbio, Paolo. Hai visto Bezzecchi cosa
2: Bezzecchi
1: gli è successo,
2: che ha dato,
1: eh?
2: Spinto uno schiaffo, cosa ha dato Bezzecchi?
1: Ma io Paolo non l'ho mai menato. Io
2: no, ci mancherebbe.
1: Lo insulti e basta.
3: Lui avrebbe voluto farlo con te, però questo è un altro discorso.
1: Vabbè, vabbè. Diciamo che il mio collega Paolo Cavallone, gli voglio così bene che lo vorrei strozzare
2: allora,
1: tutte le volte.
2: Lo vorresti?
1: Strozzare.
2: Grazie, grazie.
7: Avevo perso quella parte lì.
1: Allora, diciamo che tu insulti Paolo, ma a proposito di spintone, quando sei un po' nervoso, ti sfoghi con me. Mi piglia
2: sì, vabbè, una qualche diciamo,
1: una sberla, qualche,
2: sì, qualche
1: uno spintone.
2: Sì, dai. Hai già un domandone? Vi sentite tutti un po' Bezzecchi? Cari amici, quando vi girano i 5 minuti, vi sentite un po' Bezzecchi?
1: Dai, qualche volta ci
2: uno
1: sta.
2: Scappellotto.
1: Uno scappellotto ci sta, dai.
2: Quando ti parte la mano, così all'improvviso.
3: ragazzi.
1: E tu sai perché?
3: Oh, ragazzi, bonariamente
1: è il campione del mondo, sta per vincendo il campionato, forse era meglio se si controllava. Vabbè, lascia stare. Va bene, sentite una cosa, un saluto speciale lo facciamo prima di partire e lo facciamo a Mailboxes eccetera, che vi aiuta a partire per le vacanze e molto leggeri.
3: Eh sì, perché con Mailboxes eccetera potete spedire a destinazione i vostri bagagli, ma anche attrezzature sportive, biciclette, passeggini, e poi in vacanza via con lo shopping sfrenato. Tanto a riportare souvenir e regali ci pensa ancora Mailboxes eccetera.
1: Brava Carolina, quindi con Mailboxes eccetera partite e tornate leggeri, cercate il centro vicino su mbe.it
2: e noi abbiamo tanta bella musica, partiamo con Anna.

0: Feels like I'm falling in love, i Coldplay su RTL 102.5, 11 e 13 minuti. Ma a proposito di quello che ha fatto Bezzecchi, che se l'è presa con il commissario di gara, poi sì, so che si è scusato.
1: Ecco,
0: ovviamente.
1: Scusate, siccome io non è che sia molto esperta, mi spiegate
0: MotoGP,
1: cos'è successo?
0: MotoGP.
2: È il mondiale della MotoGP. Bezzecchi, che è il portacolori della Aprilia, è in testa. Tra l'altro è la squadra del nostro Max Biaggi, è in testa al campionato.
0: Sì.
2: Purtroppo è caduto. Cosa è successo, Paolo?
3: È successo che insomma se l'è presa con un commissario di gara, ha avuto una brutta reazione, oggi ci sono le scuse, dice no, sono gesti che non si fanno, accettiamo la squalifica, perché oggi non gareggerà a Brno.
2: È squalificato, è proprio un'esperta.
3: Sì.
1: Ma lui perché si è arrabbiato? Perché ha imputato la colpa della caduta perché... a questo commissario, alla pista?
3: No, perché no, in quei momenti lì, quando ti sale la com'è?
0: Adrenalina.
1: La testa calda.
3: Sai, in quei momenti lì cerchi di rialzare la moto, no? Per ripartire e fare quello che dovevi fare e non
4: allora,
3: ci riesci. Attenzione che c'è un esperto.
4: Se posso,
3: prego.
4: Sì, visto il video, il commissario ha alzato la moto, ha toccato l'acceleratore e gli ha dato un'accelerata alla moto pazzesca.
0: Okay.
4: E lui si è arrabbiato.
0: Ma chi è il meccanico
2: che parla? Questa bella voce.
3: Ragazzi, è il meccanico di Max Biaggi. Oh, ma state scherzando? Il meccanico di Max Biaggi è stato da fare e c'hai

0: Certo, certo.
1: Insultare una persona o agire in malo modo, ecco.
2: Aspettiamo, ecco, i vostri vocali, il numero è sempre quello, 378-378-1025. La musica di RTL 1025 vi accompagna con Jovanotti Alfa.

0: 12 to 12 su RTL 102.5 Sombr.
1: Tu pensa Sombr. Sei Sombr, fanno un duo con Eros Ramazzotti. Sombreros Ramazzotes.
2: Sombreros tu.
0: Allora, questa è solo una delle freddure per tenervi in compagnia e soprattutto anche per darvi un po' di refrigerio.
3: Ci riescono sempre bene. Per ricordarvi il livello del programma, come sottolinea.
0: Sì, torniamo a parlare di quella volta, insomma, che avete un po' esagerato, sì, magari con le parole, soprattutto insultando, tra virgolette, qualcuno, poi vi siete pentiti.
1: Siamo partiti da Bezzecchi, ci sono tanti tifosi, chi si è schierato a favore di Bezzecchi, dice gliela date poche al commissario, c'è chi invece sostiene che se fosse stato di un'altra scuderia probabilmente non avrebbe ricevuto la squalifica, però non entriamo nel merito di quello che è il dibattito della MotoGP,
3: anche perché è divisivo.
1: Esatto, bravissimo. Sì. Invece occupiamoci di quella volta che vi siete proprio arrabbiati un po' così. Sentiamo un vocalino, ce l'abbiamo? No, benissimo. E arriverà.
3: C'è però un'amica che scrive, sì, manda un messaggio anche di scuse pubbliche. Sì. Io ricordo quella volta che ho litigato col mio ragazzo, ho preso la scarpa col tacco, l'ho tirata e lui è scappato via. Mm. Me ne sono pentita, l'ho chiamato subito, gli ho chiesto di tornare e di riportarmi anche la scarpa.
0: No. Ma per quello che l'ha chiamato, per farsi riportare la scarpa.
1: Scusa, scusa, portami la scarpa, dai.
0: A me succedeva con mia madre di riportare la scarpa.
3: Posso dire una cosa seria? Sì, va bene. Perdere il controllo, ma non bisogna mai esagerare, superare quel limite.
0: No, assolutamente. Non lanciate le scarpe col tacco,
2: a parte.
0: Lanciate le sneaker,
3: Charlie,
0: dai, le ciabatte.
3: Tieni le scarpe ben allacciate.
1: Sono le 11:23, buona domenica cari amici e buona estate su RTL 102.5, ci siamo noi e torniamo fra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La musica romantica porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3?

0: 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Vuoto a perdere, Noemi su RTL 102.5. E alle 11.32 minuti di questa domenica 21 di giugno, primo giorno dell'estate, ce ne andiamo dove, Paolo?
1: A San Benedetto del Tronto, il grande appuntamento con Ricky Martin, c'è la nostra Alessia Manzoni. Alessia, con chi sei?
2: Luigi Rapolino con noi, sì, buongiorno. Sì, perché siamo qua a una location veramente incredibile, San Benedetto del Tronto.
1: Certo.
2: Adriatic Sun Park, si sta prendendo vita qua un evento incredibile, ospiti veramente eccezionali. Siamo in compagnia dell'ideatore, il creatore. Che cosa ci aspettiamo da stasera?
3: Una grandissima serata di musica, grandissima festa, gente che si deve divertire, una lineup direi straordinaria. E quindi buon divertimento a tutti.
2: Che cosa ci aspettiamo da stasera? Quali ospiti sono più attesi?
4: Sicuramente Ricky Martin, però ovviamente ci saranno tantissimi altri artisti, quindi il divertimento è assicurato.
2: Assolutamente sì, è divertimento assicurato, abbiamo anche tantissimi altri ospiti. Noi saremo sul palco. Saremo sul palco perché ci saranno con noi, lo sentite, Samurai J, Fred De Palma, Jimmy Sax, Grabri Ponte che chiuderà la serata, quindi non vediamo l'ora di aspettare un sacco di pubblico. Quante persone si aspettano?
3: Oltre 25.000 persone, però la biglietteria è ancora aperta, quindi ci aspettiamo comunque un bel pubblico affluente e ci aspettiamo comunque completamente piena quest'area.
2: Grazie mille.
1: Grazie.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Alessia. Intanto sentiamo che continuano le prove in sottofondo, quindi insomma ci stanno dando dentro. Bene,
0: bell'evento.
5: Bellissimo.
6: Dedichiamo... Io e Charlie ballavamo Samurai Jai.
1: Esatto. come lo chiama Charlie? Va bene. Sì, le 11.34, attenzione amici, c'è il new hit di Mick.

0: succede?
1: Che cosa succede?
2: Ragazzi,
1: bella. Mi piace. Noi siamo davvero bravi a rovinare le canzoni finali.
2: Si chiamano apposta.
1: Esatto, Annalisa esibizionista su RTL 102.5. Torniamo al nostro argomento di questa prima ora di No Problem, Viva l'Italia. Quella volta che avete insomma esagerato un po', avete litigato con una persona, poi vi siete un po' pentiti.
0: Reazioni spropositate, soprattutto adesso che col caso. Reazioni spropositate rispetto
3: a. È tutto attaccato.
0: Alla...
3: Sì, sì. Vai avanti.
0: Allora, vado avanti dicendo che col caldo, soprattutto che a Roma, in mezzo al traffico, soprattutto nei confronti degli ausiliari del traffico. Dei vigili urbani e degli automobilisti che passano male il rosso, ci sono reazioni spropositate.
1: Il rosso si ferma.
0: Ecco. Cioè, c'è gente che esce dalla macchina.
3: Addirittura, gente che esce dalla macchina, poi sente la temperatura, rientra e dice: No.
2: Troppo
3: caldo per litigare.
1: Esatto. Proprio così, in questo periodo, poi, mamma mia. Va bene, allora
3: sentiamo?
1: Abbiamo un messaggio vocale. Dai.
4: Ciao. Purtroppo con le sorelle si esagera sempre.
3: Con le sorelle?
4: Risposte un po' spropositate e poi è anche difficile dire scusa, però si fa.
1: Si fa,
4: RTL anche mia.
3: Sì,
1: basta che non ti arrabbi.
3: Sì, sentiamo un altro, dai.
5: Domenica, io ho adottato una strategia. Mi giro e vado via.
3: Bravo.
5: Sono guai poi. Scusate il piattone, sto correndo. Un saluto a tutti da Bruxelles. Bellissima giornata di sole.
2: Che bello. Da Bruxelles. Ma andiamolo a trovare a Bruxelles.
0: RTL l'ascoltano a Bruxelles.
3: Bravo. RTL. È così. Siamo fatti
0: da Bruxelles.
3: Ma li contano quelli fuori dell'Italia quando fanno i sondaggi? Perché abbiamo un sacco di amici che ci ascoltano da oltre confine.
1: Ah, noi prendiamo nota.
3: Va bene. Vai. Allora, vediamo un attimo. Dunque, monopattino, tre biciclette. Faccio un super.
1: Ma hai intenzione di aprire un negozio di articoli sportivi?
3: No, sto facendo la lista delle cose da portare in vacanza, perché con mailboxes eccetera posso spedire qualsiasi cosa e trovare tutto tranquillamente a destinazione. Sai che comodità.
2: Bravo Paolo, bell'idea. Pensateci anche voi, bagagli, attrezzature sportive e tanto altro. Spedite tutto con mailboxes eccetera e viaggiate leggeri. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it.
0: Scusate ragazzi, cos'è il SUP?
1: Il SUP è quella tavola tipo windsurf, ma tu stai in piedi e...
3: No, Charlie, è il diminutivo di suppa.
6: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario.

0: Mi fai salutare?
1: Chi? Rosè?
0: Voglio salutare quelli della PT di Sasso Maggiore, azienda per il turismo. Ciao ragazzi.
2: E quelli della Balduina, no?
0: Salutiamo vabbè. Anche quelli della Balduina e soprattutto il. Ciao.
3: No, vabbè, ciao. Ma perché no, ti pagano?
4: Charlie, scusami, volevo chiederti una cosa. Visto che hai salutato APT nel titolo, volevo chiederti, sì. Su Rosè non hai nessuno da salutare con l'idea.
1: Ma sono Mars.
0: A Conegliano c'ho un amico. Ciao amico.
1: Va bene, su RTL 102.5 c'è No Problem. Viva l'Italia con Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi,
0: Carlo Eli
1: e naturalmente lei,
2: Carolina. Bene.
5: Sposo io, ti sposo.
1: Ma sbrigati,
2: ma, ma quando? Perché
0: scusa,
2: ormai.
0: Carolina, posso dire una cosa? Hai fatto una prima un po' sottotono, poi sottotono. Ti lascio un po' a livello.
2: Vabbè, avete scelto un argomento che non mi piaceva.
1: Era anche sottovuoto.
0: Quando non le piace l'argomento, no. Ragazzi, se ne sta muta come un pesce.
2: Ma perché di base io non litigo con nessuno, sono pacifica.
1: Sì, strana, però.
4: La sua massima reazione l'ha avuta con te, Charlie, in un momento. Quindi,
1: quale?
4: Quindi, uno dei tanti. Va bene, salutiamo anche un Marco dalla Danimarca. Vedi?
0: Dai.
4: Marco dalla Danimarca.
2: E un Franco dalla Danifranca. No?
4: Franco da Francoforte. Almeno. Comunque,
0: ragazzi, questa è fredda. Questa è fredda.
1: Mamma mia, giubbotto.
4: Bene, salutiamolo che in questo momento è in Vespa e va verso il castello di Amleto chiedendosi essere
1: o non essere,
4: non
1: qua.
4: Essere.
2: E poi scusa, c'è anche questo amico lenzuolino che saluta la sua lenzuolina.
0: Bello, bello.
2: Vabbè, i nomignoli delle coppie.
4: Certo.
2: Lenzuolino e lenzuolina mi ha colpito. Scusa.
1: Senti, abbiamo 25 secondi, ma se andiamo subito con la canzone.
0: Ecco, dai.
4: Abbiamo tanta bella musica da sentire. Grazie a tutti gli amici che sono comunque presenti con noi al 378-378-1025.
6: La poesia, signore e signori, c'è Sal da Vinci.
7: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Chris Ria, Josephine su RTL 102.5, così la prima delle due ore di No Problem, Viva l'Italia se n'è andata. So che devi parlare, alzi la mano,
1: no,
0: come a scuola.
1: Scusa, ti chiedo, visto che tu sai tutto, sapete cosa ha fatto la Tunisia ieri?
0: Ha perso 4-0. Io i risultati li so, ma non vedo mai partite.
2: perché sei con RTL, capito?
1: C'ho degli amici che stanno ad Ammamet e volevo sapere cosa ha fatto Paolo.
3: Bene, vuoi informarli? Credo che i tuoi amici lo sappiano, però, in ogni caso, se tifano.
4: Io sono ferma al lenzuolino e lenzuolina.
3: Ok, allora vogliamo continuare sul discorso delle dedicucce che si facevano tanto nelle radio negli anni 70-80, che era tanto bello con questi nomignoli.
0: Sì, poi ne parliamo assolutamente. Facciamo le dediche che si facevano negli anni 70. Noi ne sappiamo qualcosa perché la radio abbiamo cominciato a farlo l'altro ieri.
4: Ad esempio, ciao Carlo, salutami il mio topolino.
0: Non solo, ciao Carlo, ricordati di passare a prendere il latte prima di tornare a casa.
1: Ragazzi, questa la radio è anche per questo. È radio di servizio e ha fatto innamorare tanta gente.
3: Certo. Bene, oh là là, allora preparatevi che oggi ci innamoriamo. Da qui alle 13 c'è No Problem, Viva l'Italia, arriva l'informazione e poi come sempre la grande musica di RTL 102.5.
0: Anche a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona.

0: A mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È domenica 21 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura la tragedia di Senago in provincia di Milano, nella quale all'alba sono morti tre giovani. Raffaella Coppola.
3: Camilla, Riccardo e Lorenzo sono le vittime 17enni dell'incidente avvenuto a Senago, nel Milanese, poco dopo le 5 di questa mattina. Erano con altri 6 amici a bordo dell'auto che è uscita fuori strada ed è precipitata nel canale Villoresi. Alla guida un 19enne risultato positivo all'alcol test, ora indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, è possibile che il giovane abbia perso il controllo a causa dell'alta velocità. L'auto, omologata per 5 ma con 9 giovanissimi a bordo, tutti tra i 17 e i 19 anni, percorreva un tratto di strada lungo il canale non aperto al passaggio delle macchine, dove c'è uno sterrato e la pista ciclabile. I soccorritori al loro arrivo hanno trovato alcuni ragazzi sul tetto della macchina che, finita nel canale, si è ribaltata, bloccando al suo interno alcuni di loro, tra cui 2 delle 3 vittime.
2: Cambiamo argomento. La delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance e quella iraniana insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar sono riunite in questi minuti a Burgenstock in Svizzera. Il regime di Teheran intanto nelle ultime ore ha chiarito che lo stretto di Hormuz al momento è ancora chiuso. Tutto questo mentre, nonostante la tregua accettata dalle parti, Israele ed Hezbollah, l'aviazione di Tel Aviv continua a bombardare il Libano. Infine i mondiali di calcio, facciamo il punto con Enzo Tamborra sulle partite delle scorse ore e sul programma di oggi. Ascoltiamo.
4: Giappone quasi qualificato ai sedicesimi di finale, Tunisia già eliminata. È il verdetto della partita numero 1000 della storia dei mondiali con lo show della nazionale nipponica, 4-0 contro l'avversario allo sbando e che non ha tratto alcun giovamento dal cambio in corsa in panchina con Renard, che aveva preso il posto di Lamouchi dopo l'1-5 con la Svezia. Per il Giappone, in gol con Kamada, Ito e Ueda autori di una doppietta, i 3 punti valgono l'aggancio all'Olanda sulla vetta della classifica del girone. Nella notte anche lo storico primo punto mondiali delle Curaçao, 0-0 con l'Ecuador, fermato dalle 15 parate alcune strepitose del portiere Rum. Nella tarda serata di ieri, il successo in rimonta della Germania 2-1 sulla Costa d'Avorio con la doppietta del nuovo entrato Undav. Tedeschi già qualificati ai sedicesimi. Nel programma di oggi alle 19 Spagna-Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran, nella notte Uruguay-Capoverde e Nuova Zelanda-Egitto.
2: È tutto, c'è il traffico.
1: Via Radio.
5: Grazie Max, una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dal nord della penisola e in particolare dalla 23 Udine-Tarvisio, dove per traffico congestionato rileviamo code di 4 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di circa 40 minuti. Per lo svolgimento delle operazioni doganali segnaliamo poi code di 2 km in aumento sulla 9 Lainate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Qui i tempi sono di circa 25 minuti. Ci spostiamo ora sul versante ligure, sulla 26 dei trafori. Per traffico intenso ci sono code tra la diramazione di Predosabetto e Masone verso Genova, con tempi di circa un'ora, il triplo del solito. Code anche in direzione di Gravellona Toce, tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Ovada, con tempi di circa 35 minuti. Infine, per lavori, code sulla 7 Milano Genova tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Grazie, ci risentiamo dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. No problem!
6: Viva l'Italia!
0: Ah, rieccoci, la seconda ora di No Problem. Viva l'Italia con Paolo Cavallone.
7: Cagloelli.
0: Charlie Gnocchi.
8: E Carolina.
0: Ragazzi, so che non è, capito?
9: Ma quando?
0: Ragazzi,
9: ma quando?
0: Tutte chiacchiere, però. Ragazzi, so che non è usuale, ma voglio salutare tutti gli alpini d'Italia, perché il programma preferito degli alpini è il nostro.
10: Ma chi l'ha detto?
0: E soprattutto Carolina è la preferita di tutti gli alpini.
9: Di tutti gli alpini. Allora li saluto anche io e auguro una buona domenica a tutti.
0: È una buona
9: perché
0: domenica.
9: Dovete,
0: certo,
9: sapere, bravo, che quando io sono arrivata questa mattina, Charlie mi ha guardato e mi ha detto: ma lo dici mai buona domenica?
0: Buona domenica, sì.
9: Ha detto: no, però.
0: Però
9: mi
0: fa
9: ha
0: domande
9: detto,
0: interessanti.
9: Mi ha detto: ma lo puoi dire dopo? E adesso io esaudisco il tuo desiderio.
10: Dovevi,
9: buona domenica.
10: Dovevi rispondergli cantando quella di Venditti.
8: Buona domenica!
10: Ci siamo fino alle 13. Partiamo con Tommaso Paradiso.

0: Love Madonna su RTL 1025. Non è la nuova canzone, la per Charlie è nuova, sì, sì, per Charlie è nuova.
1: Inedito.
2: So, mi sembrava un motivetto nuovo.
0: Sì, sì, non l'avevi mai sentito.
2: Non
0: questo
2: voglio
0: giro,
2: dire. Vabbè, allora, ragazzi, non è nuova sicuramente l'usanza di fare delle dediche alla radio. E noi abbiamo deciso di riprendere questa vecchia consuetudine.
3: Ah, no, pensavo fosse una cosa nuova.
0: Sì, certo.
3: Originale, lanciata da noi oggi.
2: Allora, le cose vecchie sono le più belle, quindi è vintage, vintage. E noi la chiamiamo così.
1: Beh, non va, diciamo che le cose vecchie non vale tanto per le persone a volte, ma sugli oggetti o su qualcosa,
0: sì,
1: hanno anche questa
0: valore, tra l'altro.
1: Sì, questa risonanza è importante. Noi che siamo cresciuti con la radio che in quei periodi si dedicava ovviamente al pubblico e dava spazio a richieste musicali, a dediche, eccetera. Ecco.
0: Si ha messaggi, tra l'altro, ecco, attraverso le dediche molto importanti.
3: Sulle richieste musicali non possiamo accontentare nessuno, diciamolo, perché sennò ne arriva una valanga.
2: Però
3: possiamo fare qualcosa per chi vuole, ad esempio, fare una dedica d'amore, farsi perdonare, oppure fare una rivelazione.
2: Tipo, brava Carolina, grande richiesta. Tornano le dedichine.
0: Sì, ma insomma, fammi un esempio, Charlie, però. Le dedichine, che cosa? Tipo una delle robe anni 70 che si faceva tanto?
2: Ciao, Gibbona. Il tuo Gibby ti vuole sempre tanto bene e spera stasera di farti la festa.
1: Bene. Questo è il tenore di queste dedicucce. All'epoca venivano
2: dedichine.
1: No, all'epoca venivano dettate direttamente al disc jockey che prendeva nota, li scriveva e poi le leggeva in onda. Oggi la tecnologia ci viene in aiuto.
2: Bravo,
1: la dedica, utilizzate la vostra voce per farvi riconoscere e per fare la dedica a qualcuno di importante.
3: Con un messaggio vocale.
0: Ma devi perdonare, magari.
3: Può essere anche, ad esempio, io lavoro in questo negozio, sono qui e sto guardando la persona che ho davanti, il mio collega, lo amo tantissimo e non ho il coraggio di dirglielo, approfitto di voi.
2: No? Sì, è un po' lunga, sarebbe una dedicona.
1: Però facciamo i complimenti perché sempre là vai a finire, eh? C'è sempre un qualcuno che ti piace che non riesce a...
3: Ma
0: cioè, lei vuole fare un esempio, in realtà parla di se stessa.
3: Ma non è vero!
4: Carolina!
3: Che sposa io,
4: Carolina.
3: Che sposa.

0: Cyrus quanto, su RTL 102.5.
1: Quanto mi piace Miley Cyrus. Se arriva in Italia
0: Cyrus, non Cyrus.
2: Ah, vabbè, comunque, lui era rimasto allo sciroppo.
1: Se viene in Italia la vado a vedere.
2: Bravo. Bene, possiamo fare una piccola digressione sull'argomento di prima?
0: Se vuoi tu, assolutamente.
2: No, perché
0: sì,
2: volevo dirvi una cosa. Sì. Io premessa, ho già fatto richiesta e adesso vi dico di cosa. Ecco. Ho scoperto che se i tuoi colleghi ti fanno stare male, il capo può essere costretto a pagarti. Lo ha sancito la Corte di Cassazione. E io ho fatto richiesta,
0: cioè,
2: di un rimborso.
0: Questo vuol dire che tu stai male con noi, hai già chiesto al presidente.
2: Ma io ho chiesto un rimborsino.
1: Chi di noi ti fa star male? Chi?
0: Dai, dici.
3: Senti, Charlie, basta,
0: occhio al prossimo bonifico.
1: Come lo puoi quantificare?
2: Ragazzi, io l'ho buttata lì, generica, e poi vediamo quanto mi arriva.
4: No, ma scusa, ma entrando adesso seriamente nella notizia, cioè il fatto che qualcuno è stato risarcito proprio perché era vessato magari dai colleghi di lavoro e utilizzavano un comportamento, qui stiamo parlando però di vessazioni, sì, o di situazioni magari difficili anche sul lavoro.
2: Però cioè, può essere anche riportato alla quotidianità e a noi, se uno viene infastidito, cosa dovrebbe fare il capo?
4: I tribunali sarebbero pieni di cause, esatto. Non esce più nessuno qua, ogni 3x2 c'è uno che dà fastidio. Sono entrato oggi, Gigi mi ha detto subito
1: però,
4: un complimento.
1: E poi una cosa, se è vero che ti diamo fastidio, è vero che ti facciamo anche tanti favori.
2: Quali? Me li sono persi.
0: Ma perché ti lamenti, Carolina? Cosa ti abbiamo
1: cosa
0: fatto
1: ti abbiamo
0: di
1: fatto
2: ma
1: di
2: niente,
1: male?
2: Ma siete i miei colleghi preferiti.
4: Sì, mamma certo, mia, le bugie come vengono fuori, che è una bellezza. Ai. State con noi, no problem, viva l'Italia. Torniamo fra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.

0: musica. Grazie, Marco musica. Mengoni e Elodie su RTL 102.5. Attenzione, perché tra non molto avremo il nostro Sapevate Che, ma prima, a proposito dei nostri veri normal people,
1: vero,
0: che ci mandano messaggi, anche
1: dediche,
0: foto attraverso WhatsApp, dediche, eccetera,
1: dediche,
0: eccetera,
1: dediche,
0: al 378-378-1025, arrivano cose curiose di te.
2: C'è uno che chiama, dai. C'è uno che chiede: Paolo, hai portato il ventilatore a nonna? Ma non so, non è una dedica, ma l'accettiamo.
0: Una volta si faceva così.
2: Sì,
0: comunque,
2: non tardare perché non ha caldo. Ecco, diciamolo, deve essere abbastanza.
0: Una certa età.
2: Sì, ecco. Poi salutiamo anche chi ci manda le fotografie del cruscotto dell'auto per indicarci quanti gradi ci sono all'esterno. Un amico scrive:
0: quanto è? Quanto
2: scrive
0: è,
2: più 36, ma vedo 120 km orari. Vai calmo, perché
1: vai piano,
3: amico.
0: Bollino rosso, bollino rosso.
2: Allora, la domenica è sempre motivo di interesse anche per i nostri veri normal people nel cimentarsi con il Sapevate Che, questa rubrica che da tempo Carolina Ray conduce e che credo porterà presto anche su Rai 1.
0: E anche, anche una sigla, giusto?
1: Sì, partiamo, dai ragazzi.
2: Sei pronto? Tocca a te. E tu devi farla.
1: Sì. Sapevate che...
3: Sapevate che i figli dei vegani li porta la cicoria?
1: Ah, bella. Sapevate che...
3: Sapevate che un cuoco pigro cucina sempre a fuoco lento?
2: Va con calma.
1: Sapevate che...
3: Sapevate che quando un airone non va d'accordo con un gabbiano nasce un battibecco?
0: Bella, devo dire, azzecchi
1: sempre.
0: Ce
1: n'è una, ragazzi, se volete.
0: Vai. Davvero?
1: La sapevate che ad Alicante, quando fanno il karaoke, alicantano?
2: Cosa
3: ti
0: Hai detto di peggio per gli spagnoli.
3: Beh, scusa, spesso ci sono i nostri ascoltatori che poi si accodano ai nostri Sapevate Che, allora lanciamolo anche a loro.
2: Dai,
1: magari.
2: 378-378-1025, inventatevi il vostro Sapevate Che, diventerete protagonisti qui di No Problem. Viva l'Italia! New It!

0: one time.
1: Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa, novità New Hit su RTL 102.5. Allora vogliamo sentire, sapevate che dei nostri ascoltatori.
2: Ma certo che stanno andando fortissimo.
3: Bravi, bravi, bravi, siete veramente bravi. I nostri veri normal ci stupiscono ogni volta. Vogliamo sentire intanto un amico col messaggino vocale, Gigi?
1: Dai, sentiamo.
4: Ciao a tutti RTL, sapevate che il miglior apneista giapponese si chiama Tokai Ofunnu?
5: Bella, scusate. Io posso dirvi che sapevate che ad Alagna si lamentano tutti? Era troppo bella per non dirla.
3: Invece vorrei premiare un nostro ascoltatore che non si firma, però dice: lo sapevate perché i cigni non parlano agli uomini?
1: No.
3: Perché ci ignorano.
1: Ah, bella, bella, questa è bella, molto letteraria.
2: Sì.
1: Lo sai che ce n'è una anche detta dal nostro regista Gigi?
3: Sì, no, allora. No.
5: Eccolo.
1: È il meccanico di Biagi, eccolo.
3: Sì. Il nostro
1: sentito prima
3: via Gigi, allora sentiamo anche tu. Hai un
1: Gigi, dilla.
3: Sapevate che?
6: Sapete perché la moto gialla arriva sempre prima?
3: La moto
6: perché?
3: Gialla? Perché?
6: La moto gialla, sì. Perché è gialla?
3: Voilà!
1: Capolavoro.
3: Il ghiaccio serve in questa stagione per aiutare.
1: Beh, d'altronde col caldo che fa è anche piacevole.
3: Viva la frescura, viva la frescura. Ah, c'è un ultimo, sapevate che in extremis, così Charlie non può replicare. Sapevate che Charlie Gnocchi si è tolto la giacca perché non si chiudeva?
1: Adesso vengo lì.
5: Paura.
3: Torniamo fra poco.
7: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
9: Lavorato fresco!
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkel Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play, in special and contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
6: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.

0: Candy, Robbie Williams e No Problem, viva l'Italia su RTL 102.5 con Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi, Carlo Elli
1: e Carolina.
0: Allora, vogliamo tornare ai nostri veri Roma People ancora?
2: Beh, ragazzi, le battute vengono via, eh? Sono veramente di altissimo livello.
3: Sapevate che il nostro gioco con voi, cari veri Normal People, che utilizzate il 378-378-1025 per mandarci i vostri vocali e qualcuno ce li manda anche scritti.
4: Beh, ce n'è uno scritto bellissimo. Sapevate perché uno sputo non stava mai fermo?
0: Perché?
4: Perché saliva.
0: Certo.
2: Ragazzi, io ne ho una bella. Se la volete, io ce n'ho una bella molto fredda.
3: Dai, sentiamo.
2: Sapete perché i pugili non vanno in cantina?
3: Perché? No,
2: perché? Perché vanno nel box.
3: Bravo.
0: Bella. Ancora peggio di come ce l'ha raccontata prima fuori onda.
4: Ci ho messo un po' a capirla.
3: Però
4: forse l'ho capita adesso.
3: Abbiamo un nostro amico ascoltatore che fa un sapevate che non.
0: No.
3: Sentiamo.
5: Ciao amici, sapevate cosa dicono i cinesi dopo una passeggiata per raggiungere una vetta in montagna?
0: Cosa dicono?
6: Niente male qui.
5: Ciao Lorenzo.
4: Ma ve la spiego, ragazzi.
0: Carina,
4: mare, niente mare qui perché stanno in montagna.
3: Ah, era quello.
4: Capito? L'ho capita io che sono bionda e non voi tre insieme.
3: Ma perché noi siamo tre babbioni e poi uno che si chiama Lorenzo qui può dire quello che vuole.
0: Assolutamente sì. Poi io non sono biondo.
3: Ha salutato, ha detto così. Quindi bene. Abbiamo altri amici?
0: Forse sì. Sì, abbiamo dei messaggi scritti, no?
4: Ce ne sono tantissimi.
3: Sapevate che una

0: patatina non prega mai San Carlo. Questa è un po' sponsorizzata, ma la facciamo passare.
1: Olga scrive: sapevate cosa fa un fungo quando vede una funghetta?
2: Cosa dice?
1: Toglie il cappello.
3: Giusto!
1: È un insegno d'eleganza, no?
2: No, no, sei capito, sei capita questa. Ma Charlie, ne hai per caso un'altra? Un'altra chicca?
4: Ragazzi, e io penso che tre bastino.
0: Io comunque quella dei funghi sapevo che il fungo maschio in
2: No!
0: Ma facciamo i porcini!
2: Ok.
0: Cosa pensavate? Dai.
2: No, allora va bene così, assolutamente. Porcini ci sta, dai.
0: E basta. Quando la testa gira, signori e signori, facciamo i guai. Uno dei pezzi dell'estate.
2: Dai,
0: solo
2: dai.
0: Qui su RTL 102.5. Fred De Palma, Anitta e Miss

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Un attimo.
3: Ma chi è?
2: Sto facendo le prove.
3: Charlie, date la calmata. E
4: si stava accordando.
2: C'ho una maschera.
4: E adesso io vado ad Alicante.
2: Certo, chi
4: ma
2: non
4: lui
2: va ad Alicante?
4: Viene con me ad Alicantare.
3: Sì. Oh.
2: Dai che c'è il Millennium Heat.
3: Viva la frescura! Pronti con il Millennium? Blondie, sì. Debbie Harry, Heart of Glass.
5: La più bella di Debbie.

0: Heart of Glass, Blondie e Debbie Harry, ovviamente, su RTL 102.5, il nostro Millennium Meet.
1: Sì, tirate fuori Charlie dalla scatola, per favore. Tiratelo.
0: Sì, sì, sì, sì. Esci da quella scatola.
2: No, ma ogni tanto faccio dei rumori così per dire che la radio è viva.
0: No, i rumori non fanno.
1: Sentite, invece, oltre a ringraziare i nostri veri normal people, chi ci segue attraverso la social TV e quelli che ci seguono ovviamente attraverso la radio, sono sempre grandi e ci divertono. A proposito di sapevate che, abbiamo un qualcosa di finale. Sapevate che un sushi quando muore resusci?
0: Bella. Ma ce ne sono altri?
1: Sono vocali anche, dai, sentiamoli. Dai.
3: Sapevate che il dolce tipico dei vegetariani è la millefoglie?
0: Segnala Carolina.
4: Non mi era mai venuto in mente.
1: Dai, c'è un altro.
5: Sapete qual è la macchina preferita dei cinesi?
0: No.
5: La Opel. O per andare a male o per andare in montagna.
0: Molto bella, carina. Dai ragazzi, è bella anche questa. Vuoi spararne un'altra così per finire, Charlie?
2: Sapete qual è la più fuori di testa del mondo?
4: Quale?
2: La signora Mary Juana.
4: No, vabbè,
0: ragazzi, qua è sceso un gelo. Ma un gelo.
1: Ma sì, ma vista la stagione va anche bene, ma potevamo chiudere forse qualche secondo prima. Comunque, prima di salutarvi, noi abbiamo un appuntamento importante e un ringraziamento.
0: Con mail, boxes, eccetera. Vogliamo darvi un consiglio per partire in vacanza senza dover lasciare niente a casa.
1: Bravo.
4: Quante volte avete rinunciato a portare con voi attrezzature sportive o altro per mancanza di spazio o peso eccessivo? Beh, non succederà più, perché a portare tutto a destinazione ci pensa Mailboxes, eccetera.
2: Brava Carolina, l'importante è partire, il resto fatevelo spedire, quindi cercate il centro servizi più vicino su mbe.it.
1: grazie Gigi Resta, grazie Più Ingegno, arriva Mauro Corvino, è lo weekend privo di Amelia che tornerà la prossima settimana. Noi ci sentiamo venerdì,
0: va bene?
2: Ciao.
0: Anche a San Gregorio Matese, in provincia di Caserta, le 13.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata, buona domenica da Enrico Galletti. In apertura torniamo a Senago, nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è finita in un canale. 3 diciassettenni sono morti e c'è un'ultima ora. Raffaella Coppola.
8: Il conducente dell'auto, Gabriele Popovici, 19 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Il tasso alcolemico nel sangue era 3 volte superiore al consentito. Al momento si trova ancora in ospedale al Niguarda, in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto.

0: guidava la vettura omologata per 5, ma a bordo c'erano altri 8 giovani senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, 3 dei quali sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. In un tratto di strada buio e con l'asfalto non regolare, il ragazzo potrebbe aver perso il controllo dell'auto lungo una curva che, finita nel canale, ribaltandosi, ha incastrato al suo interno alcune delle vittime. Sono morti così, a 17 anni, Lorenzo Benin, Riccardo Provasi e Camilla Copparoni. Loro sono stati recuperati dai sommozzatori, mentre gli altri erano salvi sul tetto della macchina. Le vittime vivevano a Paderno Dugnano. Con gli amici stavano rientrando dopo una serata trascorsa a Lainate, dove avevano festeggiato un 18esimo.
1: Grazie Raffaella, ora andiamo all'estero. Il legame fra Italia e Stati Uniti non dipende dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo, lo assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che spiega di non aver capito l'atteggiamento di Trump di questi giorni. Secondo il ministro, i rapporti tra i due paesi anche in queste ore sono sempre normali e non sono cambiati. Intanto questa mattina visita a sorpresa della presidente del Consiglio Meloni al raduno degli alpini in corso a Gemona del Friuli nel 50° anniversario del terremoto. In Svizzera ora per i colloqui fra Stati Uniti e Iran, ma da Teheran arriva la dura presa di posizione. Lo stretto di Hormuz al momento resta chiuso. Massimiliano Mantiloni.
2: Non cerchiamo di dotarci di un'arma nucleare, ma non rinunceremo al nostro diritto di arricchire l'uranio. Così il presidente iraniano Pezeshkian a Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz rimane chiuso e che non si potrà arrivare ad un accordo finale con gli Stati Uniti senza la fine della guerra in Libano. Annunci e prese di posizione che arrivano mentre in Svizzera sono iniziati colloqui tra Stati Uniti e Iran. La delegazione statunitense guidata dal vicepresidente Vance ha avviato il suo incontro con quella pakistana guidata dal premier Sharif, che agisce da mediatore. Vance ha ignorato la domanda di un giornalista che gli ha chiesto se avesse un messaggio per il premier israeliano Netanyahu riguardo le operazioni militari in Libano che si profilano come un ostacolo a negoziati con l'Iran, per cui il conflitto tra Israele e Hezbollah è in cima all'agenda dei lavori. Nonostante gli annunci di una tregua, 7 persone sono rimaste uccise nelle scorse ore in nuovi raid israeliani nella Bekaa e nella regione di Tiro, nel sud del Libano.
1: Grazie, apriamo ora la pagina sportiva di questa domenica. Cominciamo dai MotoGP, oggi tra meno di un'ora alle 14 la gara in Repubblica Ceca. Intanto però tengono banco le polemiche sulla squalifica di Bezzecchi. Enzo Tamborra.
3: Chiedo scusa a tutti. Marco Bezzecchi ha preso atto sino in fondo di aver sbagliato. Quello schiaffo all'addetto alla pista che rialzava la sua moto finita sulla ghiaia lo esclude dal Gran Premio di Brno, dove non potrà difendere la sua leadership nella classifica mondiale. Un gesto provocato dal nervosismo e dalla frustrazione, ma che per ammissione dello stesso pilota non ha giustificazioni. La sua scuderia all'Aprilia, dopo un primo ricorso respinto, ha deciso di accettare la penalizzazione. L'abbraccio di Bezzecchi all'uomo che in precedenza aveva colpito e le sue lacrime sono il giusto epilogo ad un episodio grave, ma che non deve intaccare in nessun modo l'immagine del 27enne riminese, che sarebbe stato quarto sulla griglia di partenza. Dalla pole position partirà il giapponese Ogura, che avrà accanto Di Gianantonio e Bagnaia, splendido vincitore ieri della sprint race.
1: Dai motori passiamo al calcio nel nostro speciale mondiali.
4: Speciale mondiale.
1: E allora cominciamo facendo il punto sulle partite giocate nelle ultime ore. Ascoltiamo su questo Nicolò Pompei.
5: Con un turno di anticipo ieri la Germania ha conquistato l'accesso ai 16esimi di finale, a trascinare i tedeschi il solito Undav, entrato dalla panchina e autore di una doppietta. Costa d'Avorio battuta, quindi rimonta 2-1. Gli africani rimangono comunque secondi con 3 punti e all'ultima giornata affronteranno Curaçao, una nazionale che probabilmente sta ancora festeggiando dopo il primo storico punto in Coppa del Mondo arrivato grazie al pareggio 0-0 contro l'Ecuador. L'Olanda ha mostrato ancora una volta il grande potenziale offensivo, battendo 5-1 la Svezia, golegata anche per il Giappone, che travolge 4-0 la Tunisia e raggiunge proprio l'Olanda in testa alla classifica.
1: Vediamo invece le partite e le squadre sotto i riflettori oggi, a cominciare dalla Spagna con Paolo Pacchioni.
6: Il debutto della Spagna 0-0 con Capoverde è stato molto deludente. Oggi alle 18 serve vincere e anche convincere contro l'Arabia Saudita. C'è bisogno della fantasia di Lamine Yamal. Lui dice di non essere ancora al 100%, ma è la CT della Fuente, che proprio oggi compie 65 anni, pare intenzionato a schierarlo comunque. Nella prima partita l'Arabia ha fermato sul pareggio l'Uruguay di Bielsa, che a mezzanotte incrocerà Capoverde. Alle 21 in programma Belgio-Iran. Lukaku e compagni cercano un cambio di passo dopo una partenza non esaltante. Alle 3 di notte andrà in scena la sfida fra Nuova Zelanda ed Egitto.
1: E allora seguiremo tutto con gli aggiornamenti su RTL 102.5. Termina qui questa edizione, adesso meteo e a seguire la viabilità.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ampi spazi assolati sul nostro territorio nelle prossime ore, con dei temporali di calore tra Alpi, Prealpi e tratti anche in Appennino tra pomeriggio e sera. Ma il dato importante saranno proprio le temperature massime, perché raggiungeremo punte di 36-38 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Caldo un po' più moderato invece al sud. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dal versante Ligure. Sulla 26 Genova grave lunatoce per traffico intenso, rileviamo code a tratti tra la diramazione di Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Qui registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora, il doppio del solito. Sono dei lavori di ammodernamento invece la causa delle code di 2 km sulla vicina A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, con tempi di circa mezz'ora. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato si sono formate code di 6 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di circa 45 minuti, il triplo del normale. Trafficata infine la 1 a Milano-Napoli, con code tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Provolone Valpadana DOP.
8: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
9: Finalmente eccovi qui, vi stavo aspettando. Io sono Mauro Corvino, questo è Lo Weekend, domenica 21 giugno 2026, le 13:08 minuti. Sì, anche oggi sarò da solo, perché la mia Amelia purtroppo non c'è, tornerà settimana prossima, perché adesso è impegnata insieme a DJ Alma, che saluto perché adesso sono a San Benedetto del Tronto, che stanno pranzando e stanno guardando anche la radiovisione, cureranno il pre-show del concerto di Ricky Martin. Beate loro, e a questo punto io vorrei dire a tutte e due weppa, e loro sanno cosa intendo. Ma prima ascoltavo gli amici di No Problem che parlavano della radio di una volta. Delle dediche, ve le ricordate le dediche? Ho detto, ma perché non la buttiamo così fino alle 15? Facciamo così, noi scegliamo la musica, ma voi fate le dediche. Cioè, tipo, ciao, sono Donald, vorrei dedicare la prossima canzone a Giorgia, no? In segno di pace, tipo. 378-378-1025, cominciamo con Anna, il nostro Power Hit.

0: YouTube, I'm Breaking Wave, questa è RTL 102.5, Hello Weekend, io sono il vostro bagnino, ma non lo dico a caso, anche perché io sono laureato in scienze turistiche e quindi sicuramente sono uno capace a piantare gli ombrelloni. A parte gli scherzi, ragazzi, lo sapete tutti, ormai l'Italia è proprio nella morsa del caldo grazie a Cerberus, l'anticiclone africano, però la cosa bella è che nonostante questo weekend sia stato molto soffocante, e questo è solo l'inizio, perché vivremo una bella settimana intensa d'afa, dove non si respira. Considerate che in questo momento c'è una piacevole aria condizionata qui all'interno dello studio di Cologno Monzese, ma c'è umidità lo stesso, penetra anche attraverso le pareti. E invece, a proposito delle dediche, qualcuno non mi ha preso sul serio, ma in realtà veramente la vorrei girare così. Inviateci pure i vostri messaggi vocali al 378-378-1025, noi decidiamo la musica e voi decidete a chi dedicarla. Qualcuno già ce l'ha inviata, anzi possiamo fare anche sentire il primo, per favore, Fabio, grazie.
1: Ciao, sono Vito il Bisciù da Panza d'Ischia. Bello. Vorrei dedicare questa canzone a mio grande amore, mia moglie, Alina.
0: Detto fatto, amore è Elisa su RTL 102.5.

0: Uno dei pezzi più belli dei Coma Cose, Posti Vuoti su RTL 102.5, mi hanno fatto venire in mente adesso proprio qualche settimana fa, quando sono passato da una discoteca dove da ragazzino andavo a ballare e praticamente, come tante altre discoteche in Italia, non c'è più niente, purtroppo. La natura ha preso il sopravvento ed è un peccato. Allora, ragazzi, io non scherzo, continuano ad arrivare le dediche, dedicate pure il vostro disco al 378-378-1025, ma attenzione, la musica la decidiamo noi, quindi non fate la richiesta, semplicemente una dedica. A tra poco, amici, questa è Hello Weekend.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino all'una, solo a Gardaland.

0: Harry Styles nella domenica pomeriggio di RTL 102.5. Io sono Mauro Corvino, questo è Lo Weekend. Abbiamo parlato di Cerberus, del caldo che fa, e naturalmente uno immediatamente pensa a partire, no? Le mie vacanze, insomma, non saranno adesso, se ne parla ad agosto, però io già vado in ansia per l'organizzazione. Purtroppo io mi faccio prendere troppo dall'ansia per queste cose, soprattutto per le valigie. Allora ho fatto un po' di ricerche su internet e su Grazia. Voi, no, guardate, non c'è niente da ridere, ma su Grazia ho trovato i 5 step per poter fare una valigia come si deve. Il primo punto, lista intelligente, dividere le cose, cioè prima si prende carta e penna, si fa questa lista, poi scegliere il bagaglio giusto, la dimensione giusta, ovviamente, e bisogna essere versatili. Unire vari outfit, quello sì, per quanto riguarda i vestiti, e usare la regola della piramide: prima le cose più pesanti, poi quelle fragili, e poi camicie, le cose che non si sgualciscono. Ma sapete anche che voi potete dedicare una canzone, sentiamo.
1: Ciao, sono Lidia da Nettuno e la prossima canzone vorrei dedicarla a me, perché me la merito, perché c'ho una pazienza infinita, ma tanta, tanta.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

A Wonderful World, Zucchero, domenica 21 giugno 2026, questo è Lo Weekend, io sono Mauro Corvino, Amelia Villano non c'è questo weekend perché è impegnata a San Benedetto del Tronto per il concerto di Ricky Martin, curerà il pre-show insieme a DJ Alma, la nostra Amelie, ma ho un ricordo specifico di Zucchero, molto bello, e parlo di Los Angeles, l'anno 2006, un locale fantastico che si trova a Los Angeles, precisamente su Sunset Boulevard e l'House of Blues, no? Dove si suonava, perché mi sa che ormai ha chiuso, dell'ottima musica blues, e tra gli ospiti, proprio quando io ero in quel periodo a Los Angeles, c'era proprio Zucchero, quindi ho visto uno spettacolo fantastico. Beh, ricordi di una volta. Tra l'altro oggi l'ho voluta girare così, un po' da radio retro, grazie all'ispirazione degli amici di No Problem, la radio di una volta dove si dedicavano canzoni, quindi vi chiedo di inviare le vostre dediche al 378-378-1025, però attenzione, la musica la scegliamo noi, a chi dedicarla naturalmente lo scegliete voi. Come in questo caso, vado a leggere il messaggio della mamma Francesca che dedica il prossimo disco al suo amore, suo figlio Samuel. Beh, amici, grazie, continuate pure. Bossa nostra, Gaia.

0: Dancing, Jason Derulo, questa è RTL 102.5. A proposito di balli, balli sfrenati, abbiamo seguito, no, le intere celebrazioni del matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner. Dovete sapere che durante la sua training season io purtroppo sono risultata come seconda scelta e alla fine ha sposato Callum, che sicuramente è un bellissimo ragazzo. In questo momento loro si trovano tra Amalfi e Positano, se la stanno godendo visto il caldo, con il loro yacht, ma soprattutto non so se avete visto le foto dell'abito da sposa di Dua Lipa. Ragazzi, incredibile, di una bellezza incredibile. Se volete recuperare queste foto le trovate anche sui social di RTL 102.5 e magari commentate la bellezza incredibile di Dua Lipa. Abbiamo cominciato parlando di dediche, la radio di una volta, quindi vi diamo la possibilità al 378-378-1025 di dedicare la prossima canzone a chi volete. La musica la scegliamo noi, sentite.
1: Ciao, sono Lello, vorrei dedicare la prossima canzone al mio primo nipote Bruno, che è un ragazzo dolcissimo e sensibile. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Bruno, questa è tutta per te, You and Me, Biagio Antonacci su RTL.

0: Oh, qui a Cologno l'abbiamo cantata tutti a squarciagola. Sei un mito, io 883 su RTL 102.5. Io sono Mauro Corvino e lo weekend. Tra l'altro, proprio una settimana fa ero al concerto di Max Pezzali all'Allianz Stadium, uno spettacolo incredibile, ci siamo divertiti tantissimo, si ballava in continuazione con un caldo assurdo. Tra l'altro ho visto anche qualche video del concerto allo stadio Maradona, il debutto di Max Pezzali allo stadio Maradona di Napoli, tutto lo stadio che cantava, comunque bellissimo. Tra l'altro ricordo soprattutto ai miei coetanei, io ho 43 anni, quindi chi ha vissuto l'adolescenza tra gli anni 80 e 90, di recuperare assolutamente la serie televisiva degli 883. In attivo c'è una stagione, ma non vi preoccupate perché il 9 ottobre su Sky uscirà la seconda con il sottotitolo North Sud Ovest Est. Continuate pure a richiedere le vostre dediche, la musica la scegliamo noi, 378 378 1025, tipo ciao sono Donald, vorrei dedicare la prossima canzone a Giorgia, che secondo me ci sta benissimo. A tra poco. Anche a Brienza, in provincia di Potenza, sono le due.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito il dramma di Senago: è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato Gabriele Popovici, 19 anni, che all'alba di oggi era alla guida di un Audi A2 sulla quale viaggiavano altri 8 giovani senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, 3 dei quali sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi. Il suo tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito. Il gruppo di amici tornava da una serata in discoteca dove avevano festeggiato un compleanno, un 18esimo. E poco fa il ministro e vice premier Salvini ha detto che troppi giovani ancora muoiono sulle strade e annuncia che presto si terrà una riunione sulla sicurezza stradale. Ho sentito piante dosi, dobbiamo trovare il modo di incontrare i giovani, ha detto Salvini. Ci spostiamo in Sicilia sempre per un incidente stradale dove un'auto ha invaso la carreggiata opposta superando 3 veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una di loro è deceduta, un altro è ferito, è accaduto vicino Pioppo alle porte di Palermo. Ci spostiamo in Vaticano, il Papa all'Angelus ha parlato della giornata del rifugiato, ascoltiamo il Santo Padre.
3: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
2: Siamo allo sport, mondiali di calcio, il programma di questa sera prevede alle 18 Spagna, Arabia Saudita, alle 21 Belgio, Iran, su RTL 102.5 lo show, noi dire mondiali. E ora il moto mondiale, ci colleghiamo con Enzo Tamborra.
4: Sì, buon pomeriggio, siamo a Brno, Repubblica Ceca, si sta ricomponendo la griglia di partenza, una griglia di partenza orfana del leader del mondiale Marco Bezzecchi, che è stato squalificato dopo aver colpito con uno schiaffo ieri un addetto alla pista che stava sollevando la sua moto finita nella ghiaia, davvero un clamoroso colpo di scena. E allora si parte con Ogura in pole position, ma accanto ci sono due italiani, Di Gianantonio e Bagnaia, che ieri ha vinto la sprint race, in seconda fila Marc Marquez, Morele Fernandez. Intanto è partita la gara con l'attacco, così come era accaduto ieri, di Bezzecchi per suo Ogura, che però sembra in grado di mantenere la sua posizione. C'è anche adesso Marc Marquez che supera Bezzecchi, dunque dopo i primi metri di gara Ogura davanti a Di Gianantonio, in terza posizione Marc Marquez davanti a Pecco Bagnaia. È tutto per il momento lì nello studio.
2: Grazie Enzo, ora il traffico.
1: Via radio.
0: Bentrovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Il traffico è lieve in miglioramento, ci sono però alcune eccezioni, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove ci sono 6 km di coda di traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio. Per chi viaggia verso i confini nazionali, anche in senso opposto, si è formato coda per chi fa rientro in Italia. È stata poi chiusa al traffico la stazione della Roma Civitavecchia Torri in Pietra a causa di un grave incidente. Ci spostiamo poi in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Faenza. Per chi viaggia verso Ancona, nella direzione opposta tra Ravenna e Bologna Fiera.
5: Ci sono code a tratti anche tra Masone e Ovada in A26 dei Trafori per chi va verso Genova Voltri. Vi ricordo infine che all'interno dei cantieri bisogna rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in un'autostrada. È veramente tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Bagnanti di RTL 102.5, comincia la seconda ora di Hello Weekend con me Mauro Corvino, ma non vi preoccupate perché il bagno 102.5 vi offre tantissimi servizi, vi potete rivolgere anche ai nostri bagnini Fabio Romano e Angelo Vicari, i vostri lettini sono pronti, mi auguro che abbiate portato il vostro asciugamano o telo, come preferite chiamarlo, però prima di cominciare sarebbe il caso di bere qualcosa di fresco, tipo, non lo so, una Coca-Cola, però senza agitarla perché sennò è un casino. Quindi Power It.

0: Mauro, commetti sempre lo stesso errore. Quando dici le cose, poi le persone ci credono, perché all'inizio della seconda ora ho detto che questo è il bagno 102.5, che offriamo vari servizi, che ci sono i lettini, c'è un comodo chioschetto anche, cosa che non ho aggiunto prima. Però il problema è che le persone ti prendono sul serio. Infatti sono arrivate 5-6 persone direttamente dalla Sicilia, è vero, ve lo giuro, sono qui pensando di trovare il bagno 102.5. In realtà, ragazzi, mi dispiace comunicarvi che a Cologno il mare non c'è. Non so, magari vi potreste attrezzare da qualche altra parte, tipo all'idroscalo che è qui vicino, che dove c'è un po' d'acqua, se no bisogna andare in Liguria o ancora più lontano. Ma, amici, sapete che oggi gira così la radio di una volta, quando si facevano delle dediche specifiche a delle persone, si richiedeva la canzone. In questo caso noi oggi facciamo così, decidiamo noi la musica e invece la dedica la scegliete voi. 378-378-1025, sentiamo.
1: Buongiorno RTL, vorrei dedicare una canzone a mio amore impossibile, Virginia.

cioè non è che mettiamo musica brutta su RTL 102.5, sicuramente la musica migliore, Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, alle 14.20 di domenica 21 giugno 2026, questo è Hello Weekend, io sono Mauro Corvino. Anche oggi da solo, settimana prossima tornerà Amelia Villano che in questo momento, come vi ho ricordato all'inizio, è impegnata nelle prove del pre-show del concerto che si terrà stasera a San Benedetto del Tronto di Ricky Martin. Naturalmente lei sarà accompagnata dalla nostra DJ Alma. Vi ricordo che è possibile dedicare la vostra canzone, o meglio, la canzone la scegliamo noi, la dedica la scegliete voi. 378-378-1025. Preferiamo naturalmente i vocali. A tra poco.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Marvin Gaye su RTL 102.5, Hello Weekend, domenica 21 giugno 2026, sono le 2:29 minuti in questo momento. Io sono Mauro Corvino e abbiamo accennato a varie questioni estive, come giusto che sia, visto che è il 21 giugno, e mi è venuta in mente prima una serie televisiva cult degli anni 80, non so se se la ricordano i ragazzi di regia, ma quasi sicuramente, Professione Vacanze con Jerry Calà. Ragazzi, 6 episodi, ma è come se fosse un'enciclopedia della commedia italiana. C'era Gegia, pure Mara Venier, se non sbaglio, in un episodio. Possibile che ci fosse anche Guido Nichelli, ragazzi? Qualche episodio? Forse sì, forse sì. Una bellissima serie, dicevo, 6 episodi e tutte le estati praticamente Italia 1 o comunque Mediaset in generale ha fatto sì che ci fossero delle repliche. È un capolavoro intramontabile. Ma, amici, è arrivato il momento di ascoltare una bellissima novità su RTL 102.5.

Che capolavoro, Wonderwall, Oasis su RTL 102.5, canzone alla quale personalmente sono molto legato, perché avete presente la situazione Falò d'estate, no? C'è sempre il chitarrista che ha il suo fascino, poi alla fine non porta a casa mai niente, però al di là della canzone del sole, acqua azzurra, acqua chiara, solo una volta di Britti, io, siccome è una canzone semplicissima da suonare, alla fine sono due accordi.

0: ricordi, avevo imparato Wonderwall e quando arrivavo, andavo dal chitarrista durante il falò, scusa, mi fai fare questa per ringiovanire un po' il repertorio, e insomma beccavo sempre così. Grazie Oasis per avermi offerto tante belle esperienze durante i miei falò di gioventù. Chissà se si fanno ancora i falò di una volta, quelli tra virgolette illegali, cioè lo dico perché è andato in prescrizione, perché di solito vedo che sì, si organizzano falò, però sai, ah, c'è la cocomerata, queste cose qui, no, io mi riferisco a un altro tipo di falò. Ma ci sono delle richieste, sentiamo, delle dediche.
1: Allora vorrei dedicare una canzone a me stesso perché oggi è il mio compleanno e sono 61 primavere, ragazzi. Ciao RTL, è anche mia, è un po' di tutti, perché RTL, RTL, ciao, buona giornata.
0: Auguri.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così, bel vento.

0: Bel venerdì, Eddie Brock su RTL 102.5. Prima ho parlato di Falò e del fatto che Wonderwall degli Oasis, siccome ha degli accordi semplici da suonare, è l'unica che ho suonato ai Falò. In realtà ce n'è un'altra e non va bene sta cosa, io non posso dire le cose a metà. Anche Time of Your Life dei Green Day sono le due canzoni più semplici da suonare, almeno per quanto mi riguarda, che mi hanno permesso appunto di fare un po' la parte del chitarrista al Falò, ma per pochi minuti, in modo tale che non dovessi essere lì ad accontentare le richieste di tutti, ma potessi fare sicuramente tanto altro. Oggi l'abbiamo girata così, è un appuntamento particolare. Amelia non c'è, ascoltavo gli amici di No Problem Viva l'Italia che parlavano della radio di una volta, delle dediche musicali. Allora ho detto, ma sì, giriamola così. Praticamente io non voglio annunciare più un disco, lo annunciate voi, nel senso che potete dedicare la vostra canzone al 378-378-1025 a chi preferite, ma la canzone la mettiamo noi. Voi dovete mettere praticamente chi siete, a chi la volete dedicare e soprattutto anche il perché. Sentiamo se c'è qualcuno.
1: Vorrei dedicare la prossima canzone a mio marito Gabriele.
0: Ok.
1: Visto che siamo in prossimità del 45esimo anniversario di matrimonio. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ma sei sicura che non gli devi chiedere perdono?

Thrift Shop. 14:47 minuti, domenica 21 giugno 2026. No, mi veniva da ridere perché molto carino il video sul canale 36 del Digitale Terrestre. Vabbè, per me è un capolavoro della musica rap degli anni 2000. Macklemore sicuramente ha sfornato delle hit pazzesche, ma mi posso collegare al fatto che i Thrift Shop, che sarebbero praticamente negozi vintage, quelli dove puoi acquistare roba usata, capi di abbigliamento, adesso sono di gran moda, cioè a Milano ce ne sono parecchi, e vi dirò, non costano nemmeno poco, voglio dire, ci hanno fatto su un bel business. Ragazzi, noi siamo arrivati quasi alla fine, molti di voi hanno dedicato le canzoni più belle programmate da RTL 102.5 a, che ne so, al loro amore, al loro figlio. Insomma, è stata un'esperienza particolare, la radio di una volta. In questo caso c'è una dedica particolare, c'è Amelia che dedica il prossimo disco a DJ Alma. E la canzone non è Francesco, e la cantante è Amélie. E questa è RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, sto togliendo la polvere da questo bellissimo disco che è andato a recuperare in cantina Fabio Romano, il nostro Millennium Meat. Allegato c'è un bugiardino che ci dice come va somministrato, praticamente volume 25 del vostro stereo, che è abbastanza alto, perché adesso c'è Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

0: To Heaven, Led Zeppelin, il nostro Millennium Hit, e me lo immagino Enrico Galletti a un concerto del Led Zeppelin durante gli anni 70. E, non lo so, il physique du roll ce l'ha, devo essere sincero.
1: Peccato il resto.
0: Peccato il resto, è vero, peccato il resto. Peccato che sei bravo, capito? Il problema è quello, che sei troppo bravo. Amici, noi abbiamo finito questo appuntamento di domenica 21 giugno con Hello Weekend. Questo fine settimana sono stato da solo, ma non vi preoccupate perché il prossimo weekend con me ci sarà Amelia Villano, come sempre, tra l'una e le tre del pomeriggio. Grazie mille a Fabio Romano e Angelo Vicari per la regia. Subito dopo di noi le ultime news con Enrico Galletti, dopodiché c'è la Power Hit Estate con la ZAC. Ciao! Anche a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, sono le 3.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Enrico Galletti. Domenica nera sulle strade a Milano. Un'auto è precipitata in un canale. A Palermo è stato falciato un gruppo di ciclisti. In entrambi i casi ci sono vittime. Il Ministero dei Trasporti ha anticipato la volontà e convocare un tavolo sulla sicurezza stradale. Massimiliano Mantiloni.
3: È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato Gabriele Popovici, 19 anni, che all'alba era alla guida di un Audi sulla quale viaggiavano altri 8 giovani senza cinture di sicurezza. 3 17enni sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Si trova ancora in ospedale Anni Guarda, in stato di shock, in attesa di essere arrestato. Mentre il risultato negativo all'alcol test, il conducente dell'auto che ha travolto un gruppo di ciclisti a Monreale, nel palermitano, nell'impatto è morta una donna di 41 anni mentre un altro ciclista è rimasto ferito. L'auto, durante una manovra di sorpasso, ha invaso la corsia opposta di marcia investendo i ciclisti. Troppi giovani morti, faremo una riunione sulla sicurezza stradale, ho sentito piante dosi, dobbiamo trovare il modo di incontrare i giovani a scuola, a casa, ha detto il vice premier Salvini.
1: In Svizzera sono iniziati colloqui fra Stati Uniti e Iran su Libano e fondi congelati. Al vertice partecipa il vicepresidente americano J.D. Vance, che poco fa ha detto: abbiamo fatto progressi, speriamo di farne altri. Incombono però le parole del presidente iraniano Pezeshkian, che ha ribadito che Teheran è disposto a fornire garanzie sul fatto che il paese non stia cercando di dotarsi di un'arma nucleare, ma che l'Iran non rinuncerà comunque al suo diritto di arricchire l'uranio. Siamo allo sport, i motori, MotoGP è terminata la gara in Repubblica Ceca e allora facciamo il punto con Enzo Tamborra, buongiorno.
4: Sì, buon pomeriggio, secondo successo consecutivo per Marc Marquez, che dopo essersi preso il Gran Premio d'Ungheria si è preso anche quello della Repubblica Ceca, disputato sul circuito di Brno. Una grande prestazione quella dello spagnolo, che ha duellato a lungo con il compagno di scuderia della Ducati Pecco Bagnaia, che ha dovuto cedere allo strapotere dello spagnolo. Bagnaia poi è stato superato anche da Ogura, che è giunto secondo. Dunque, con questa vittoria Marc Marquez torna ufficialmente in corsa per il titolo piloti, ora meno 40 da Bezzecchi, che ricordiamo non ha partecipato alla gara in quanto squalificato dopo lo schiaffo ad un addetto della pista ieri durante le qualifiche. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Grazie Enzo, è tutto anche per noi, adesso la viabilità.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Via Radio.
9: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in netto miglioramento, ci sono però alcune eccezioni. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove resta 1 chilometro di coda per un incidente che è stato risolto tra Caianello e San Vittore per chi viaggia verso Roma, mentre sempre verso Firenze c'è 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud a causa di un veicolo in avaria. È stata poi chiusa al traffico la stazione della Roma Civitavecchia Torri in Pietra per chi proviene dall'Aurelia a causa di un grave incidente. In alternativa è possibile uscire a Cerveteri. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lenate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi va verso la Svizzera. Infine vi ricordo di rispettare le distanze di sicurezza. moderare la velocità e allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche quelle dei sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Passa la musica? Allora non lo state facendo, non ho sentito, non ho capito. Buona domenica, amici, buona estate, riproviamo, dai. Ok. Saluto in regia Fabio Romano e Angelo Vicari, pronti per queste due ore di Power Hits Estate, settimana numero 3 di 13, quindi insomma siamo ancora soltanto all'inizio, c'è veramente un lunghissimo percorso, però oggi è importante perché ascolteremo le canzoni dalla posizione numero 25 fino alla numero 1, che vi ricordo è la numero 1 solo della terza settimana. Chissà chi sarà, lo scopriremo insieme. E naturalmente la grande musica di RTL 102.5, io sono la Zac, quindi insieme per le prossime due ore seguiteci anche su Twitch, TikTok e la Social TV. Numero 25, ultimo.
10: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ad aprire questo appuntamento con la Poweriz estate 2026 alla posizione numero 25, in leggera flessione rispetto alla settimana scorsa, due posti in meno, ultimo con Romantica, ultimo che ha pubblicato, come sapete, il suo nuovo album Il giorno che aspettavo, e stava aspettando anche una data molto importante che è sempre più vicina, quella del 4 di luglio a Tor Vergata, dove ci sarà questo incredibile concerto, quindi insomma lo salutiamo caramente, Nicola. Allora, invece, per quanto riguarda la classifica, dicevo, terza settimana, la prossima canzone perde 7 posizioni, dalla 17 alla 24, Lady Gaga, Docci.

Lady Gaga, Doci con Runway, posizione numero 24, 7 posti in meno rispetto alla settimana scorsa in questo nuovo aggiornamento, che è anche il terzo tra l'altro, è la risultante di tutti i voti pervenuti durante la settimana, da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno. Tutte le canzoni che avete votato sono confluite in questa classifica che, come mi piace ripetere spesso, è definitiva solo della settimana corrente, ma è assolutamente provvisoria, non c'entra niente con quella finale, perché sarà tutta un'altra storia, perché c'è da aggiungere tutti i voti arrivati nel corso del weekend. Quindi continuate a votare RTL 102.5 Play, posizione numero 23, in salita di 3 posti, The Bowser.

Direttamente dalla Norvegia, il trio chiamato The Bausa. Questa canzone è intitolata Magnetic. Settimana scorsa l'avevamo lasciata alla posizione numero 26, guadagna 3 posti, quindi insomma è stata una buona settimana per loro e li troviamo alla posizione numero 23. Ma anche la prossima sarà una buona settimana perché avremo modo di conoscerli, approfondire meglio. Basta, non dico altro. Seguite i nostri social e ne saprete di più. Ma continuando questo percorso, abbiamo detto più volte che ci sono artisti che si sono riproposti più di una volta all'interno di queste 50 posizioni, anche gli autori, ce ne sono alcuni particolarmente ricorrenti, ma parlando di band, in questo caso loro sono i The Colors, insomma ogni estate non mancano con una loro canzone, in questo caso però Rolling Stones perde purtroppo 8 posizioni, numero 22.

0: Doors con la loro Rolling Stones, che questa settimana perde 8 posizioni, dalla numero 14 di 7 giorni fa alla numero 22 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, settimana numero 3. Qualcuno giustamente che scrive nella social TV che segue con attenzione, con tanto di foglio Excel e tutto segnato, ragazzi siete straordinari, dice: ma oggi ascolteremo quindi altre 2 nuove entrate. Proprio così, 2 nuove entrate, una particolarmente in alto, ma una di queste 2 le abbiamo ascoltate ieri, abbiamo ascoltato anche la re-entry in classifica, quindi potremmo dire per certi versi 5 nuove entrate, anche se non è proprio giusto così. Ma tra poco ne ascolteremo una di nuova entrata, alla posizione numero 21 si tratta della nuova di Dito nella piaga, Businessman, numero 21, tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
4: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
5: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play, in special in contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Elettrico, diesel o benzina?

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

Penultima nuova entrata di questa settimana nell'aggiornamento della settimana numero 3 di Power Hits Estate 2026, Businessman, la nuova di Dito nella Piaga dall'album Miss Italia alla posizione numero 21. Questo vuol dire che ancora abbiamo una nuova entrata da scoprire, vi posso solo anticipare che la scopriremo più avanti. Qualcuno ha già capito, chi scrive su TikTok, sulla social TV o anche su Twitch, vi saluto chiaramente anche dalla radiovisione al 36 del vostro televisore. Ma c'è il fenomeno della settimana, almeno dal punto di vista delle vendite discografiche, è l'album più venduto in Italia, in Inghilterra il singolo nuovo Sando Fortissimo e quello precedente pure. Alla posizione numero 20, in salite due posti, c'è Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

È appena uscito il nuovo singolo, si chiama Stupid Song, che è tipo nuova entrata al numero 2 in Inghilterra, ma i numeri grossi li sta facendo l'album che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che ha debuttato sia in Italia che in Inghilterra al numero 1, e sono certa che domani arriverà anche il numero nella classifica americana, visto appunto la classifica americana non uscirà prima di domani. Ma Olivia Rodrigo con Drop Dead, il precedente singolo, magari ne avremo due di canzoni in classifica, chi può dirlo, guadagna due posti ed è alla numero 20. Power It's Estate 2026 continua con la posizione numero 19, che ne perde 10 di posto. Sono sconvolta anch'io. Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, mentre Ossessione continua ad essere il singolo più venduto in Italia secondo i dati della FIMI ormai da tantissime settimane. Tra l'altro bisogna fare i complimenti anche a Samurai J, ho letto un bellissimo articolo su Billboard Latin, vuol dire che sta veramente andando alla conquista anche del mercato latino. La posizione numero 19 quindi perde 10 posti Flamenco Paranoia, la prossima anche in discesa, anche se di un po' meno posizioni, perché è tutto molto molto vago, nel senso che non è prevedibile, magari una canzone che questa settimana perde posizioni la prossima ne guadagna molto di più, perché dipende da voi, dai vostri voti che arrivano dal lunedì a mezzogiorno, a venerdì a mezzogiorno su RTL 102.5 Play, e domani avremo una nuova lista di Erwan, quindi probabilmente ci saranno anche delle nuove entrate, quindi andrà tutto insomma a cambiare, è bello, tutto molto frizzantino. Numero 18, dicevo, Inflessione Another.

0: Brother featuring 54 Ultra, la canzone Talk to You, posizione numero 18 nel corso di questo aggiornamento in questa terza settimana di Power Hits estate 2026. La canzone Talk to You ha perso infatti due posti rispetto a 7 giorni fa, che direi in 50 posizioni è comunque messa bene, infatti è alla numero 18. Restate con noi perché tra poco avremo una canzone che invece di posizioni ne guadagna ben 10, una canzone che pur avendo insomma un bel po' di mesi di anzianità, però evidentemente negli ultime settimane è riuscita ad entrare nel corazon di tutti. A tra poco.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in special and contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Continua la Power Hits estate 2026, la canzone che avevo preannunciato che guadagna ben 10 posizioni. Pensate che su Year One questa settimana è alla numero 2, una canzone che ha quasi un anno, anzi di più, perché è uscita a settembre del 2025. Poi è stato fatto un remix, quello che sentite in sottofondo, che è arrivato in alto in tutte le classifiche del mondo, dall'Australia agli Stati Uniti all'Inghilterra, grazie anche a un trend di TikTok. Tame Impala e Jenny, Dracula.

Run from the sun like Dracula, un po' come facciamo noi in questi giorni con questa calura, cerchiamo di trovare l'ombra a tutti i costi. Temi Impala insieme a Jenny. Jenny a un certo punto dice: "Hey Kevin, what's up?" All'interno della canzone si riferisce a Kevin Parker, che poi è il leader proprio della band australiana Temi Impala, alla posizione numero 17, ben 10 posti in più rispetto a 7 giorni fa in questa terza settimana di Power Hits Estate 2026, la versione remix di Dracula. Alla posizione numero 16 invece di questo nuovo aggiornamento, in leggera flessione, perde soltanto una posizione, che all'interno di 50 posizioni ci può anche stare. Poi l'ho detto, ci sono delle canzoni che magari la settimana prima scendono, la settimana dopo salgono, dipende dai vostri gusti, dai vostri voti su RTL 102.5 Play. Quindi posizione numero 16, Somber, questa è Potential.

0: Un altro grande protagonista delle classifiche nel corso dell'ultimo anno, anno e mezzo, Somber con Potential, in questo caso una leggerissima flessione, un posto in meno, scende infatti dalla numero 15 alla numero 16 di questa che è la terza settimana di Power Hits Estate 2026. Domani lunedì Year One, che si occupa di monitorare tutte le radio d'Italia, ci fornirà nuovamente una lista di 50 canzoni in ordine alfabetico. Queste 50 canzoni saranno messe a vostra disposizione per essere votate su RTL 102.5 Play e così si formeranno le varie posizioni che poi ogni giorno, come facciamo di solito tra le 16 e le 17, andremo così a spiare per vedere più o meno qual è la tendenza, ma ovviamente riguarda soltanto quell'ora lì, poi tutto può succedere e bisognerà aspettare il prossimo weekend per sapere com'è andata. Intanto alla 15 Fulminacci.
1: Lungo

Fulminacci con Maledetto Me. Settimana scorsa lo avevamo lasciato alla posizione numero 20, lo ritroviamo in ascesa di 5 posti ed è al numero 15 di questo aggiornamento della settimana numero 3 di Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate, perché la fate voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Se non siete ancora iscritti alla community, fatelo, iscrivetevi, potrete votare ogni giorno per sostenere la vostra canzone preferita, o come fanno alcuni, ogni giorno ne votano una diversa perché magari ancora non hanno individuato quella giusta. Attenzione, c'è Serena Brancale.

E pensare che fino a 2 settimane fa questa era la canzone numero uno della Power Hits estate, infatti è stata la prima numero uno di questa nuova versione 2026 della Power Hits estate, e poi Serena Brancale qui con Levante e Delia, la canzone Mio Paese, che perde 2 posti dalla 12 alla 14, è anche presente insieme ai The Colors, una canzone di Merck & Cremont, quindi forse è quella la motivazione, dipende da voi. Però nella classifica dei singoli più venduti in Italia è ancora messa bene, è alla posizione numero 3 secondo i dati della FIMI. Lui è J-Ax, numero 13.

0: anche no. IPIO, J-Ax, settimana scorsa era una delle nuove entrate, questa settimana ha guadagnato 6 posti dalla posizione numero 19 alla numero 13 di questo terzo aggiornamento con la Power Hits Estate, la classifica ufficiale dell'estate 2026 sulla vostra RTL 102.5. Ci stiamo avvicinando alla top 10, della quale ci occuperemo naturalmente nel corso della prossima ora. Ora linea alla nostra redazione per le ultime notizie, quindi ci risentiamo tra pochissimo per la Power Hits Estate 2026. Anche a San Pietro in Lama, provincia di Lecce, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. La delegazione statunitense e quella iraniana, i mediatori di Pakistan e Qatar, si trovano attualmente a Lucerna in Svizzera per i colloqui di pace. Arrivano in questi minuti inoltre nuove dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Maria Paola Raiola.
3: Mentre il suo vice J.D. Vance fa sapere dalla Svizzera che ci sono progressi in corso nei colloqui con l'Iran, parlando di un momento storico, Donald Trump non rinuncia ai suoi toni minacciosi e avverte il presidente iraniano Pezeshkian: farebbe meglio a rigare dritto, altrimenti ci riprendiamo il suo paese. Lo ha detto in un'intervista a Fox, in cui ha aggiunto che dopo i 60 giorni fissati per i negoziati possiamo fare tutto quello che voglio. Capitolo stretto di Hormuz: se lo chiudete non avrete più uno stato, ha detto Trump. Poi su Hezbollah: se non li fermate vi colpiremo ancora. Una raffica di intimidazioni, insomma, che rendono comunque complicati i negoziati. E il ministro degli esteri pakistano ha dichiarato: i negoziati, i giorni più difficili sono davanti a noi.
2: È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato il 18enne che all'alba di oggi era alla guida di un Audi A2 sulla quale viaggiavano altri 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, 3 dei quali sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Viloresi a Senago, nel Milanese. Il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Abbiamo delle dichiarazioni di un testimone, uno dei primi che ha cercato di aiutare i ragazzi. Ascoltiamo le sue parole.
4: Sono arrivato in curva e ho visto subito le due ruote qua che spuntavano dall'acqua con questi ragazzi. Arrivato sul ponte ho visto i 3 ragazzi che erano arrivati, erano riusciti ad uscire dalla macchina ed erano arrivati su alla riva. Aiuto, aiuto, aiuto, stavano chiedendo aiuto, mi sono fermato e li abbiamo tirati su con un signore col verricello, insomma, che si sono fermati perché ma erano anche loro sotto shock. Io l'ho detto: siete soli? Loro hanno detto: no, ci sono 2 sotto. Ho chiamato i servizi e ho detto: ragazzi, fate presto.
2: E adesso voltiamo decisamente pagina e parliamo di sport e dei mondiali di calcio. Tra poco l'inizio del programma di oggi, sempre la seconda giornata di Coppa del Mondo. Alle 18 Spagna, Arabia Saudita, alle 21 Belgio, Iran, a mezzanotte poi Uruguay, Capoverde, mentre alle 3, sempre ora italiana, Nuova Zelanda, Egitto. Su RTL 102.5 seguiremo le partite tramite uno show, Noi Dire Mondiali. È tutto con le principali notizie, il traffico.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla nostra rete. Partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti in diversi punti tra Parma e Fidenza, tra la Brennero e Reggio Emilia e tra Firenze Nord e la Direttissima. Tutte le code sono per chi viaggia verso Milano. C'è coda anche per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi va verso la Svizzera. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica, dove troviamo traffico intenso tra Faenza e San Lazzaro, verso Bologna e tra Borgo Panigale, e la 1 per chi viaggia proprio verso l'Autosole. Chiudiamo poi con la 7 Serra Valle Genova, dove c'è 1 chilometro di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla per chi va verso il capoluogo ligure. Vi ricordo che all'interno del cantiere bisogna rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: bene, mi sento carichi. Buon pomeriggio ancora, buona domenica, buona estate, perché oggi è il 21 di giugno 2026. Normalmente avremmo cominciato in questo weekend la Power It's Estate, ma ci siamo portati avanti perché abbiamo voluto esagerare. D'altronde è la decima edizione di Power It's Estate e quindi vogliamo festeggiarla in maniera ancora più incredibile. 13 settimane totali di classifica. Tutto questo ci porterà il 1° di settembre all'Arena di Verona per una serata assolutamente straordinaria dal punto proprio dal vista della musica, dei grandi protagonisti che parteciperanno, e naturalmente ci sarà un solo tormentone che verrà eletto proprio durante la serata del 1° di settembre. Quindi a voi il compito di votare RTL 102.5 Play. Andiamo alla posizione numero 12. Ed è Achille Lauro con la sua Comuni Immortali.
6: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, anche lui presente da subito all'interno della Power Hits Estate 2026. Questa settimana in leggerissima flessione, un posto in meno, scende infatti dalla numero 11 alla numero 12. Questa è la settimana numero 3, vi ricordo, quindi domani, lunedì, ci sarà una nuova lista di Air One che ci verrà fornita in ordine alfabetico, che questo vuol dire che non ci sono ancora le posizioni, sono 50 canzoni, sicuramente ci saranno anche delle nuove entrate visto che tanta musica nuova è uscita, e poi dovete votare voi su RTL 102.5 Play. Torniamo?
1: Venere il leone non si può parlare.
0: L'avete riconosciuta, numero 11, Annalisa.

Settimana scorsa era alla posizione numero 13, questa settimana ha riguadagnato due posizioni a ridosso proprio della top 10, al numero 11 Annalisa con la sua canzone estiva. Tra un anno potrà aver messo già un'altra bandierina importante della sua carriera, cioè aver fatto San Siro, che come sapete ha annunciato per il 12 giugno del 2027, un'altra delle cose insomma importanti per la carriera di un artista che veramente ha avuto grandissime soddisfazioni. Tanti sono i fans che la seguono, che la votano anche su RTL 102.5 Play, come fate anche per tante altre canzoni, perché sono tante le canzoni estive o non che sono presenti, altre usciranno nel corso delle prossime settimane, quindi veramente tutto da decidere, tutto da vedere chi si porterà a casa il premio di RTL 102.5, quale sarà il tormentone dell'estate 2026, lo decidete voi su RTL 102.5 Play. Iscrivetevi alla community così potrete essere protagonisti. Andiamo in top 10, posizione numero 10, Noemi.

mai più. Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi che è in top 10, posizione numero 10, anche se in flessione rispetto a 7 giorni fa, perché settimana scorsa, tra l'altro, dove era nuova entrata,

0: domenica.
1: E buona domenica a tutti anche da parte di Safe, di RTL 102.5, della Poweriz Estate 2026. E buona estate, perché oggi ufficialmente comincia l'estate. E Safe con la sua buona domenica, però in flessione, 3 posti meno dalla 6 di settimana scorsa alla numero 9 di questa settimana, quindi 3 posti meno. Attenzione, manca ancora una nuova entrata, io ve lo dico, siamo in top 10 e c'è ancora una canzone che è entrata proprio a far parte di questa classifica nel corso degli ultimi 7 giorni e l'ascolteremo non tra pochissimo. Tra pochissimo alla posizione numero 8, in salita, in risalita direi di 2 posti, Madonna e Sabrina Carpenter.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
4: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
2: Pepe sto lavorando fresco, Polli, facciamo presto.
3: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco!
4: Sabato 27 giugno, c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco, accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play, in special in contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno, a Gardaland Resort.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: Ma Zana insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love guadagna 2 posti dalla posizione numero 10 dove le avevamo lasciate settimana scorsa, la numero 8 di questa settimana, testimonianza insomma che le cose possono cambiare in base ai vostri gusti, in base ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Nella social TV nel frattempo è partito una specie di toto numeri di canzoni, qualcuno ha indovinato che l'ultima più alta 9 entrata si trova alla numero 7 ed è Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È la numero uno sulla classifica di Year One indipendenti, in quella generale alla numero 9, nuove

Entrata qui nella Power Hits estate 2026 nella settimana numero 3 direttamente alla posizione numero 7, quindi complimenti Angelina Mango e Marco Mengoni con il Canto d'Amore, ma soprattutto complimenti a coloro che l'hanno votata, l'hanno sostenuta così tanto nel corso di questa settimana. Domani c'è un'altra lista di Air One, quindi chissà quali nuove entrate ci saranno, che saranno messe a vostra disposizione. Poi il prossimo weekend vedremo insieme dove si saranno posizionate, ma una cosa alla volta. Ci stiamo avvicinando sempre di più prepotentemente al podio di questa settimana, al numero 6, in leggera flessione tra l'altro rispetto a 7 giorni fa. L'avevamo lasciato alla posizione numero 5, ma d'altronde tutte queste nuove entrate, tutte queste canzoni che cambiano posizione creano un po' di scompiglio. Irama Cabana.

Irama con la sua cabana questa settimana in leggera flessione, un posto in meno alla posizione numero 6 di questo terzo aggiornamento con la Power It's Estate 2026. Ogni sabato e domenica ascoltiamo tutte e 50 le canzoni. Ci stiamo avvicinando al podio di questa settimana, ci sono già stati abbastanza cambiamenti, anche il prossimo è un cambiamento importante perché settimana scorsa era la posizione numero 3, due posti in meno alla numero 5 per Jovanotti e A.

0: Giovanotti Alfa con a buon vento, due posti in meno, scendono quindi dal podio, almeno per questa settimana, dalla posizione numero 3 li ritroviamo alla numero 5. Tutto è possibile, dipende da voi, dai vostri voti su RTL 102.5 Play. Vi ricordo che i voti che magari state esprimendo anche adesso, tutti quelli fino a lunedì alle 11.59, andranno direttamente nel conteggio finale, quando poi da lì verrà fuori il vincitore, il tormentone dell'estate 2026 che incoroneremo il primo di settembre all'Arena di Verona. State con noi tra poco, invece, in salita al numero 4, Merck & Cremont.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Nuova entrata settimana scorsa, 3 posti in più dalla posizione numero 7 alla numero 4, quindi a ridosso del podio di questa settimana. Quindi complimenti a Merck & Cremont, che ha messo insieme questo progetto insieme a Serena Brancale e The Colors, che si intitola Partenope, e appunto l'abbiamo trovata alla posizione numero 4 di questo nuovo terzo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Siamo solo all'inizio, amici, sono 13 settimane in totale, può succedere veramente di tutto e già sta succedendo di tutto, perché poi ogni settimana ci sono delle nuove entrate che vanno un po' a sconvolgere tutto l'assetto che magari la settimana prima sembrava essere abbastanza preciso, invece no, perché poi dipende naturalmente anche da quanto votate e sostenete le vostre canzoni preferite. Fatelo in qualsiasi momento della giornata, della notte, quando vi pare, su RTL 102.5 Play. Siamo pronti per il podio della settimana, posizione numero 3. Settimana scorsa era numero 4, quindi vuol dire che è in salita Gaia con la sua Bossa Nostra sul podio della settimana numero 3 in Power Hits Estate.

E brava Gaia con la sua bossa nostra, posizione numero 3, quindi sul podio di questa settimana. Settimana scorsa era il numero 4, in salita. C'è anche un po' di Riccardo Zanotti all'interno di questa canzone, c'è anche un po' di Pinguini Tattici Nucleari all'interno di questa canzone, che però poi dopo nei Pinguini ne parleremo. Intanto vorrei ricordarvi che siamo appunto sul podio. Il momento è importante perché stiamo per ascoltare la posizione numero 2, non voglio dire niente finché non parte, perché così, ecco, settimana scorsa era il numero 1, ma cosa è successo? E al numero 2, Francesco Gabbani, Summer Fun.

numero uno la settimana scorsa, è sceso alla posizione numero due, ma sempre messo bene nel 50 e insomma alla posizione numero due sul podio Francesco Gabbani con Summer Funk. Prima di ascoltare la numero uno, vi ricordo che al numero 25 c'era Ultimo con Romantica, Lady Gaga 12, Runaway alla 24, alla 23 De Bausa con Magnetic, The Colors, Rolling Stones numero 22, alla 21 Dito nella Piaga che era nuova entrata con la sua Businessman, Olivia Rodrigo Drop Dead numero 20, alla 19 Samurai J con Flamenco Paranoia, Another 54 Ultra Talk to You, posizione numero 18, alla 17 Temi Impala Jenny con Dracula, alla 16 Somber con Potential, 15 per Fulminacci Maledetto Me, Serena Brancale Levante Delia Al Mio Paese alla posizione numero 14, alla 13 J-Ax con IPIO, Achille Lauro Comuni Immortali alla 12, alla 11 Annalisa con Canzone Estiva, nelle prime 10 posizioni, numero 10 c'era Noemi con Tu Cosa Fai Stasera, alla 9 c'era Safe con Buona Domenica, alla numero 8 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, alla numero 7 l'ultima più alta nuova entrata di questa settimana, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, Irama con Cabana alla 6, alla 5 Giovanotti e Alfa con Buon Vento, al numero 4 Merck & Cremon con Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors, sul podio della settimana al numero 3 Gaia con Bossa Nostra, numero 2 ex numero 1 di questa classifica Francesco Gabbani con Summer Funk. Direi che avete capito chi c'è già alla numero 1, qualcuno ha commentato che ogni settimana c'è una nuova numero 1 perché ancora la vera canzone dell'estate non è uscita. Staremo a vedere, voi continuate a votare le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play, è arrivato il momento di proclamare il vincitore di questa terza settimana di Power Hits Estate 2026, l'avete capito, sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Nuovi pinguini tattici nucleari con il Sorry, scusa lo siento, nuovo numero uno di questa terza settimana di Power Hits. È stato tra l'altro per la prima volta da tre settimane a questa parte il numero uno della nostra classifica, coincide anche con il numero uno di Ruan, quindi insomma ci siamo trovati d'accordo sia gli ascoltatori di RTL 102.5 che le radio italiane. A proposito, domani lunedì Ruan ci fornirà una nuova lista di 50 canzoni in ordine alfabetico che saranno a vostra disposizione per essere votate a partire da mezzogiorno, quindi continuate a votare intanto, però da domani a mezzogiorno ci sarà una nuova lista, quindi probabilmente ci saranno anche delle nuove entrate. Poi domani pomeriggio tra le 16 e le 17 daremo un'occhiata per vedere cosa sta succedendo. Io ringrazio Stefano Mungi, Angelo Vicari, Fabio Romano che sono stati in regia, ma anche ai cori, fatevi sentire, che entusiasmo, grazie a voi che avete seguito anche da TikTok, da social, da tutto, grazie, ciao. Anche a Castel Pagano, provincia di Benevento, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Domenica segnata da un terribile incidente stradale in Lombardia a Senago. Hanno perso la vita tre ragazzi di 17 anni. Erano in 9 in un'auto guidata da un 18enne positivo all'alcol test. Ricostruiamo con Raffaella Coppola.
3: I segni lasciati dall'Audi con a bordo i 9 ragazzi non lasciano dubbi sulla traiettoria. Salita sul terrapieno, invece di imboccare la curva, l'auto ha quasi sventrato un albero, poi ha sfondato la protezione della pista ciclabile per finire in discesa verso il Villoresi e inabissarsi nel canale. Sono morti così a 17 anni Lorenzo, Riccardo e Camilla, i loro corpi recuperati dai sommozzatori, mentre gli altri erano salvi sul tetto della macchina e altri sull'argine raggiunto a nuoto. A bordo dell'auto erano in 9, il conducente Gabriele Popovici, quasi 19enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Il tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito, ma nel suo caso, in quanto neopatentato, il limite doveva essere pari a 0. Allarme di Salvini dopo la nuova strage di giovani a Senago nel Milanese. Il vice premier ha annunciato una riunione sul tema sicurezza stradale, forse già la prossima settimana.
2: Gli aggiornamenti sui negoziati tra Stati Uniti e Iran che hanno preso il via in Svizzera, mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha parlato di un momento storico e di progressi, Donald Trump non rinuncia ai toni minacciosi. Se tenete chiuso Hormuz, ha detto, non avrete più un paese. Poi ha continuato, se non eliminerete Hezbollah, colpiremo molto duramente. Ci sarebbe un passo avanti sulla questione nucleare con Pezeshkian che ha assicurato che Teheran non vuole la bomba atomica. Chiudiamo con lo sport, con la MotoGP. Sentiamo Enzo Tamborra.
4: Marco Bezzecchi resta leader del mondiale nonostante la squalifica per lo schiaffo ad un addetto della pista che gli ha impedito di partecipare alla gara di Brno. Ma se il compagno di scuderia Jorge Martin, giunto nono, non ha approfittato sino in fondo della sua assenza, non si può dire la stessa cosa per Marc Marquez, che inanellando il secondo successo di fila dopo quello in Ungheria è rientrato in corsa per il titolo piloti ed è a meno 40 dal Ruminese. Splendida la vittoria dello spagnolo della Ducati, che vinto il duello con il compagno di scuderia Pecco Bagnaia, giunto terzo, ha regolato con classe e l'arrembante giapponese Ogura. Quarto di Gian Antonio. Nel prossimo weekend si corre in Olanda.

0: È tutto viabilità.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Partiamo con la 1 Milano-Napoli. Qui troviamo code a tratti in diversi punti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, tra Parma e Fiorenzuola e tra Firenze Nord e la direttissima. Tutte le code che vi ho appena detto sono per chi viaggia verso Milano. C'è coda poi anche per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. Passiamo ora in A14 Adriatica, dove il traffico è intenso tra Forlì e Bologna San Lazzaro per chi va verso Bologna e tra Borgo Panigale e l'autostrada del Sole per chi va verso quest'ultima. Chiudiamo poi con la 7 Serra Valle Genova, dove c'è ancora un chilometro di coda per lavori tra Roncoscrive e Busalla per chi viaggia verso Genova. Ricordo che all'interno del cantiere bisogna rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come, come? E allora, buona domenica, Very Normal People del mio cuore. 17.05 parte la diretta di Pop Around the Clock dagli studi di Roma di RTL 102.5. Benvenuti, carica pallettoni, perché oggi i miei colleghi hanno scelto di lasciarmi lo studio con l'aria condizionata, quindi bello fresco. E quando è bello fresco lo studio, le sinapsi che mi funzionano decisamente meglio. Per cui, poi, bella cosa nella seconda ora, vi sembrerà strano, però a me lo sport, da quando si è chiusa la Serie A, mi manca, perché alla fine di avere a che fare con Pompei, con Salvati, con Pacchioni, con Angelini, mi sono così abituata che sto pallone mi manca. Quindi nella seconda ora entrerò nel mood dei mondiali e lo faremo insieme. Però in apertura traggo spunto da uno scambio con MP, la Mary Paul delle news, che ho scoperto ha i capelli super ricci e non si piace, li vorrebbe lisci. Allora al 378 378 1025 mi raccontate qual è quella cosa di voi che non vi piace e magari piace agli altri?

0: vorrei fingere tra lunatica. Ed era vestita da Dio e ha illuminato Brescia. Da Dio, bello questo singolo, mi piace molto, l'ho canticchiato e quindi saluto gli amici di TikTok che costantemente si beccano i miei saltelli, i miei gorgheggi, ma amici non è colpa mia che mi disegnano così e soprattutto non è colpa mia se siamo pienamente in diretta qua da RTL 105 pure su TikTok. Saluti agli amici del 36 che stanno sbirciando dal buco della serratura e che quindi sono in studio, siete in studio, ciao ragazzi, ovviamente a tutti gli amici che invece, i puristi della radio. Iniziamo subito con le voci in regia, allora andiamo.
1: Ciao Mario, buon pomeriggio. Ciao. Una cosa che non mi piace ma che piace agli altri è la mia stonatura, perché si sa, sono una campana a cantare, però a loro fa ridere, ridiamo insieme, questo è l'importante.
0: Allora ci provo anch'io, cioè notoriamente stonata, tutti quelli che si beccano i fuori onda di RTL, cosa ne pensate? È simpatico sto fatto o dà fastidio? Facciamo che non mi rispondete, visto che poi lo faccio anche in diretta sulle teste e sulle code dei dischi, e da contratto non dovrei farlo, ma vabbè. 378 378 125, quella cosa che a voi non piace ma invece agli altri piace da Dio.

0: Ecco, a proposito di guardare la radio, in questo singolo Save Your Tears firmato The Weeknd, che appunto adesso è andato in onda anche sul 36 dove c'è la TV di RTL 102.5, c'è The Weeknd che ha delle protesi ovviamente estreme al video, e mi ricordo che all'inizio quando uscì il video qualcuno disse: oddio, è impazzito, ha sbagliato il chirurgo, che cosa gli è successo? Poi insomma venne fuori che ovviamente questa era una critica al dorato mondo di Hollywood, i protagonisti di Hollywood si deformano pur di apparire, e nel videoclip poi si vede il pubblico che invece è totalmente indifferente a tutte queste deformazioni, perché fondamentalmente alla maggior parte delle persone non gliene frega nulla, se non quando poi su Instagram, questo lo aggiungo io, si può fare gli allenatori con il ciappetto sul divano. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Vi ricordo che domani alle 15 in the flight, come direbbe la Zacca, in the flight ci saranno i Bausa, quindi mi raccomando, appuntamento da non perdere. A noi piacciono moltissimo, ascoltiamo spessissimo loro una volta lavoro, ci racconteranno tantissime cose, e quindi va bene così. Ma va bene anche che continuate a mandare i vostri messaggi vocali 378 378 1025, le cose che a me proprio di me non piacciono ma gli altri sì.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36, e con RTL 102.5 play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app. Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio.

0: Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Non so voi, ma io per esempio riesco a trovare sempre una buona ragione per litigare e creare la polemica, ma anche in questo caso vi direi non è colpa mia che mi disegnano così, no, è sempre colpa mia, una roba che faccio in maniera scientifica ogni volta con gli estranei, con i parenti, quelli più stretti. Ciao mamma! Ho fatto in tempo ad avere un futuro in Liga su RTL 102.5, Pop Around the Clock 17:26, dalle 18 ci occuperemo anche del mondiale, però adesso voglio ascoltare le vostre voci su quelle cose che per noi sono difetti, magari fisici o di carattere, ma per chi ci circonda no. Sentiamo.
1: Ciao, sono Luciana. Allora, il lato B a me non piace perché lo trovo troppo ingombrante, però a quanto pare agli altri piace. Boh.
0: Sorella mia, vorrei averlo io un lato B ingombrante. Io non c'ho ingombrante né quello né le tette, sembra una tavoletta da surf. Il lato buono è che come mi giri giri più o meno sono la stessa, però insomma non lo so poi se sia effettivamente una qualità. Leggo: la mia fissa per l'ordine millimetrico, per me, ansia pura, per i miei coinquilini, sono la salvezza della casa. Quindi a questo punto direi non soltanto dei difetti, delle cose che non ci piacciono fisicamente, andiamo anche oltre.

0: Mamma mia, uno di quei pezzi da ascoltare per quanto mi riguarda all'infinito. Nuovo singolo per Bruno Mars, All My Soul. Bello il testo, quando trovi l'amore, l'amore quello vero, che è la cosa più importante, devi riuscire a proteggerlo, devi essere in grado di tenertelo stretto. Insomma, una testimonianza sui buoni sentimenti che a me personalmente piace. Ma io sono di parte, Bruno Mars dovrebbe venire a casa, citofonarmi e dire ho portato la pizza margherita che hai ordinato e per me sarebbe comunque una hit, 4 stagioni, non soltanto estiva. Vabbè, ritorniamo a noi però. 378-378-1025. Io ho i miei capelli che sono ricci e crespi, passo ore a piastrarli puntualmente, tutti dicono ma stavi così bene al naturale. Qua stiamo parlando di quelle cose che di noi, a noi non piacciono e che per gli altri invece sono dei punti di forza. Per esempio, io dicevo prima, io ho il seno veramente molto molto piccolo, ogni tanto vi dico ma forse qualche misura in più, poi giustamente qualcuno mi fa notare ma stai così bene, ti puoi addirittura permettere di non indossare il reggiseno e comunque di non sembrare volgare, che non è poco, eh?
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes Etcetera. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etcetera. Info su mbe.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a 1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival. Gardaland.

0: Papà!
1: Vabbè, che meraviglia! Domandarsi chi eri per avere la certezza di chi sei. Potremmo imbastirci una trasmissione di non so quante ore, ma non abbiamo tempo a disposizione perché tra pochissimo, ragazzi, Spagna, Arabia Saudita, momento di mondiali, per cui ci trasformeremo. Pop Round the Clock diventerà Noi Dire Mondiali. Lo studio si riempirà di gente e quindi incominceremo a parlare. Mi sembra strano a dirlo, ma sono contenta. Torno a parlare di calcio, incredibile, ma vero. Vabbè, c'è un messaggio che però voglio leggere prima del prossimo brano. La cosa che ho sempre odiato di me, perché stiamo parlando di quelle cose che noi di noi odiamo ma che invece gli altri apprezzano e non si sa per quale motivo, comunque la cosa che ho sempre odiato di me è il sorriso, e credevo che non piacesse a nessuno, tanto che ogni volta che rido ancora adesso mi copro la bocca. Un giorno una persona, davanti tra l'altro ad altre persone, ha detto che aveva un sorriso bellissimo, e da quel momento in poi l'ho iniziato ad amare, però continuo a sorridere poco. Questo è il messaggio verità della nostra amica Arianna. Allora, io vi ringrazio per tutti gli altri messaggi che mi avete scritto, anche per i messaggi vocali, però insomma chiaramente oggi abbiamo delle priorità e ci mancherebbe altro, perciò grazie e basta. Adesso non ve ne abbiate a male, magari avevate avvisato i parenti, quelli del condominio, amici, nemici, suocere incluse, niente, non ce la faccio. Però c'è Tiziano Ferro con Perdono.

Scusate, ma per me questo singolo è subito Drew Barrymore al ballo, che balla al ballo di fine anno nel film Mai stata baciata. Io non so se l'avete visto, però una di quelle commedie, quelle pink comedy che vanno recuperate magari d'estate, può essere una cosa carina sul tardi, nel cuore della notte, quando c'è un po' di fresco, magari seduti sul divano dove si sbircia il televisore, ribeccare uno di questi film secondo me è tanta roba. Vabbè, intanto abbiamo trovato i Cardigans con Erase and Rewind. Bene, il tempo a mia disposizione per questa prima ora di Pop Round the Clock

0: è terminato perché tra pochissimo Furie Rosse e Falconi Verdi ci aspettano, se non erro. Adesso che Pacchioni mi dirà se ho detto bene o ho detto male. Ho detto bene, evviva, tra poco.
1: Anche a Tivoli in provincia di Roma sono le 17:48.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Abbiamo fatto già progressi e speriamo di farne altri, afferma il vicepresidente americano Vance, ma Donald Trump torna a minacciare gli iraniani: fermino gli alleati in Libano o colpiremo ancora. E aggiunge: se l'Iran non farà l'accordo possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi. E dopo la nuova chiusura dello stretto annunciata da Teheran, Trump aggiunge: se lo chiudete non avrete più un paese. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato il 18enne che all'alba di oggi era alla guida di un Audi sulla quale viaggiavano altri 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, 3 dei quali sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Abbiamo delle dichiarazioni di un testimone, uno dei primi che ha cercato di aiutare i ragazzi. Ascoltiamo le parole.
3: Sono arrivato in curva e ho visto subito le due ruote qua che spuntavano dall'acqua con questi ragazzi. Arrivato sul ponte ho visto i 3 ragazzi che erano arrivati, erano riusciti ad uscire dalla macchina ed erano arrivati su alla riva. Aiuto, aiuto, aiuto, stavano chiedendo aiuto, mi sono fermato e li abbiamo tirati su con un signore col verricello, insomma, che si sono fermati perché ma erano anche loro sotto shock. Io l'ho detto: siete soli? Loro hanno detto: no, ci sono 2 sotto. Ho chiamato i servizi e ho detto: ragazzi, fate presto.
1: Siamo al calcio, ai mondiali di calcio. Tra poco alle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio Iran. Su RTL 102.5 lo show Noi Dire Mondiali. Allora facciamo il punto in diretta col nostro Paolo Pacchioni.
4: Buonasera. La Spagna non può sbagliare dopo il deludente pareggio iniziale contro Capoverde. Oggi serve vincere e convincere contro l'Arabia Saudita, che alla prima partita comunque fermato sul pareggio l'Uruguay. Torna titolare Lamin Yamal, non è al 100% della condizione, ma il commissario tecnico spagnolo De La Fuente, che peraltro proprio oggi compie 65 anni, ha deciso di puntare su di lui fin dal primo minuto. Con lui in attacco ci saranno Dani Olmo e Oyarzabal, confermati Rodri e Pedri a centrocampo. Il fischio d'inizio, come detto, alle 18. Tra poco inizierà lo speciale Noi Dire Mondiale, con il quale vi racconteremo la partita. È tutto.
1: Grazie Paolo Pacchioni, è tutto anche per noi. Arrivano le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è molto intenso sulla nostra rete. Partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti in diversi punti, tra Parma e Fiorenzuola, tra Firenze Nord e la direttissima. Entrambe le code sono per chi viaggia verso Milano. C'è coda anche per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso, per chi va verso la Svizzera. Situazione di traffico intenso anche in A14 Adriatica, tra Forlì e San Lazzaro, per chi va verso Bologna, e tra Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli, proprio per chi va verso l'Autosole. Chiudiamo poi con la 7 Serra Valle Genova, dove c'è 1 chilometro di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla e tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia. Entrambi i cantieri sono per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Vi ricordo che all'interno del cantiere bisogna rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Noi dire mondiali.
0: E chi sono io per fare il contrario? Chi quindi sei? Mondiali, mondiali, mondiali. Pacchiotte, tocca.
4: Mondiali.
0: Salvati, presente. Devi dirlo.
4: Mondiali, no, mondiali. Mondiali. Oh, preferisco mondiali. Gli europei.
0: E ti pareva, ma perché?
4: Perché durano meno, perché durano meno.
0: Allora andiamo per ordine. Sì. Paolo, ho detto bene, Furie Rosse e Falconi Verdi.
4: Grandissima, perché... come sempre.
0: Vedi, vedi, vedi, vedi. Allora, che cosa ci aspettiamo, ragazzi? Nick, ci sei anche tu?
7: Sto qui a fianco a te, guarda.
0: Sei tornato.
7: Mi hai puramente ignorato.
4: Non è mai andato via, credo, da questa notte.
7: Sono qui imbalsamato da questa notte dopo un emozionantissimo Ecuador Curaçao finito 0-0. Speriamo che questa partita, insomma, ci... ci regali qualche gol, almeno, anche perché la Spagna non ne ha segnati nella prima contro Capoverde, questa volta avrà bisogno di farlo.
0: Deve vincere e convincere.

0: vincere, come ha detto Paolo.
1: Eh sì, perché comunque ha detto che non credo che avranno problemi a qualificarsi, visto che si qualificano praticamente quasi tutte per i sedicesimi di finale. Però insomma, una delle squadre favorite per la vittoria, che alla prima partita stecca contro Capoverde, dopo che al mondiale precedente era uscita ai rigori dopo aver pareggiato 0-0, la partita precedente l'aveva persa. Insomma, è una Spagna che da tanto tempo deve dare risposte. Quella prima probabilmente l'aveva vinta, non mi ricordo più.
0: Andrew, che ti aspetti? Tu e il tuo entusiasmo e la tua camicetta?
2: Io mi aspetto un fulmine importante, eh? Così la partita viene anche sospesa per una mezz'oretta, un 40 minuti così.
0: Ma c'hai problemi di prostata? No, no, dove devi andare?
3: No, quelli no, ma tanto rimaniamo
2: quelli
3: qua
2: no,
3: nel caso.
2: Esatto, per diminuire poi. Tra l'altro sai, cara Mario, che secondo la nostra grande direttrice Andrea, Ivana Faccioli, che salutiamo, oggi sarà al cinema, io oggi avrei dovuto fare il secondo tempo di questa e solo il primo di quella successiva alla mezzanotte, ma in via del tutto eccezionale ho deciso di proseguire.
0: Così puoi stare un po' con me,
1: di deliziarsi dalla tua presenza fin dall'inizio.
2: Certamente, certamente. Allora io direi, se siete tutti d'accordo, però mi sa che ormai è tardi, no, dobbiamo sentire,
0: no,
2: di
0: aspetta,
2: non ce la
0: aspetta,
2: facciamo,
0: ecco, così, no, dobbiamo andare con Shakira,
2: no,
0: e
2: aspetta,
0: basta,
2: aspetta, fermi. Tra l'altro, caro Paolo Pacchioni, hai visto l'attaccante dell'Arabia Saudita, il numero 9, deve essere anche lui veneto secondo me, con origini venete, un po' come ieri Dio
1: Albrican.
2: No, leggilo bene.
1: Al Buraikan.
2: Anche lui di origine venete, probabilmente.
1: Sì, vabbè, probabilmente sì.
0: Cioè, tu mi hai fatto ritardare l'annuncio di Shakira, questa roba.
1: No, perché ieri abbiamo parlato molto di Diomandé.
2: Esatto,
0: che Diomandé
1: era uno molto però al di là evocato in Veneto.
2: Esatto, di Shakira, che adesso c'è il momento degli inni nazionali. E cosa facciamo? Li perdiamo?
0: Ah no, tra l'altro quello della Spagna è solo musica, si fischietta,
1: esatto,
0: si cazzeggia,
1: sì, non c'è testo.
2: E tra l'altro, mangiamo noi le piccola parole. Nota, oggi le bandiere, le due bandiere in campo sono sollevate da terra, perché la bandiera dell'Arabia Saudita, secondo la legge islamica, non può essere poggiata né a terra né in acqua, quindi vedi che sia quella spagnola, ovviamente, quelle oggi sono tutte sostenute.
1: Ci sono circa 400 volontari.
2: Va bene, cosa facciamo? Sentiamo l'inni?
1: Che vabbè, qualche parte, almeno la parte iniziale dell'inno spagnolo. Come me la concederei, eccolo. Ma lo canto, lo
0: ma poi chissà che cosa, non avendo le parole, no, l'imbarazzo di trovarti lì.
2: Beh,
0: cercando di fare anche,
2: anche
0: una faccia intelligente. Vabbè,
3: non hanno il problema di dover imparare comunque.
0: No, capito, però hanno un problema, ti giuro, il problema di dover fare la faccia intelligente che sembra stia pensando qualcosa di importante, forse è peggio di imparare un testo.
1: Sì, e poi c'è il rischio di fare tattara, tattara, che ti fanno il labiale mentre fai tattara, tattara. De la Fuente è il commissario tecnico della Spagna, che proprio oggi compie 65 anni.
0: E vuol dire anche portati bene.
2: Fantastico, da parte tanti auguri di Raffaella Carrà allo stadio.
1: Tra l'altro Raffaella Carrà che in Spagna, esatto, insomma, in Spagna, aveva, esatto, un certo seguito.
2: Io sentirei anche quello dell'Arabia Saudita,
1: certo,
2: perché sennò poi dopo, cioè, non è corretto.
0: No, poi ci dicono, fate sentiamolo. No.
2: Io avrei sentito solo quello dell'Arabia Saudita.
3: Loro cantano.
2: Pronti qua, cantano, eccoli.

0: Speriamo giochino meglio di come canta.
1: Perché a noi personalmente il percepito è di un qua qua qua qua, ma credo che il testo sia un po' più impegnato.
0: Sicuramente, no, ma poi c'è da spiegare che allora c'era la diffusione nello stadio dell'Inno, poi la telecamera soggettiva che faceva proprio il passaggio sul primo piano di tutti i calciatori, e quel microfono lì intercettava il singolo calciatore che cantava la canzone,
2: da
0: la
2: lì
0: canzone,
2: il nostro
0: l'Inno,
2: giudizio.
0: E da lì il nostro giudizio, severo ma giusto, direbbe Tommaso Angelini.
2: Severo ma giusto. Dov'è? Dai, dai.
1: Dai, io direi che, non lo so, sì. Chiedo a Salvati, ha fatto sì, tutto lui, lo posso mandare il pezzo adesso? Mandiamolo, dai, c'è Shakira.

0: E dalle vuvuzela Sharina, sì, Sharina Shakira torna con Dai. Lo sai, non l'avevo ancora, ma non sembrava manco lei tra l'altro nel video. Vabbè, ho buttato un occhio giusto alla fine.
1: Tra l'altro le calze contenitive, quelle delle hostess.
2: Sì.
3: Cioè, è passato nel 2010, è passato, insomma.
0: Allora ritorniamo. Sì. Noi dire ai mondiali 18:01 RTL 102.5 sono scesi in campo Spagna Arabia Saudita.
1: Sì, comincia questo istante con la Spagna in maglia rossa subito all'attacco sul settore di sinistra. Spagna che dunque parte forte per cercare proprio di dare un segnale alla partita e anche all'avversario. C'è ancora il pallone che raggiunge la mina Yamal, si punta molto su di lui, il primo dribble, la prima accelerata, fa fuori un avversario non in modo irregolare, quindi si prosegue, parte il cross verso il centro col pretesto di un difensore, pallone che viene allontanato, ma c'è ancora la formazione spagnola in possesso di palla con Porro che però dà il pallone all'indietro e allora si comincia da capo. Però insomma credo che la Spagna, molto attesa per questa partita, insomma, abbia voluto subito dare un segnale forte. Dopo 20 secondi erano già vicino all'area.
2: Non so se lo sapevi Paolo, Andrea e la Mario, la Spagna non ha vinto nessuna delle ultime 4 partite mondiali, 3 pareggi e una sconfitta, eguagliando la peggior striscia della propria storia senza successi nella competizione. Tra l'altro la Spagna ha vinto solo 2 delle 9 gare disputate nelle ultime 3 edizioni dei mondiali, quindi nonostante sia la favorita, una delle favorite eccetera eccetera, il suo score ai mondiali non è proprio così, sì, così positivo.
1: È vero, è vero. Dopo la vittoria del 2010 diciamo che hanno fatto abbastanza fatica a, insomma, a risistemarsi. Nel frattempo però hanno continuato a conquistare i campionati europei e hanno comunque avviato una ricambio generazionale importante alla squadra, perché abbiamo parlato di Lamine Yamal, ma non è solo l'unico giovane interessante presente in questa squadra.
0: È vero che giovani, l'unica cosa che ho letto è che è veramente super, super giovane.
1: Attenzione che c'è ancora l'attacco di Orzabal in area di rigore, stringe verso il centro.

0: cerca spazio per il tiro, la sua conclusione viene deviata, sarà calcio d'angolo. Spagna che comunque è partita con il piede sull'acceleratore, non era stato così nella prima partita con Capoverde.
1: Allora, vuoi aggiungere qualcosa, Andrea?
2: No, no. Tendete a sottovalutare gli amici dell'Arabia Saudita, è raggiunti solo al 90esimo all'esordio dagli amici dell'Uruguay, altrimenti oggi insomma sarebbero a 3 punti leader del girone, pensa a te. No,
1: ma chi siamo noi per sottovalutare, proprio noi che manco ci stiamo peraltro, chi siamo noi per sottovalutare, quindi ci mancherebbe altro. Va bene, credo che ci sia il nuovo...
0: Cos'è? Aspetta, facciamo questo corner e poi andiamo col nuovo. Allora, corner, calcio d'angolo battuto dalla Mina Yamal, palla ancora fuori, ancora il cross sempre di Yamal verso il centro, questo cross non è un granché, infatti viene contenuto e senza difficoltà dalla difesa saudita. 2 minuti e mezzo, 0-0.
2: Prego Mario.
1: Tommaso Paradiso.

0: Mario. Scusate, ma eravamo presi da ovviamente dalla partita, stiamo seguendo i mondiali mentre Tommaso Paradiso agita Coca-Cola. 18:07, noi dire mondiali, la Spagna insomma sembra reagire bene comunque alla pressione perché sta giocando.
1: Sì, sì, Spagna costantemente all'attacco, siamo al settimo minuto, sempre 0-0, attenzione però perché c'è il contropiede molto veloce da parte di un giocatore dell'Arabia Saudita che si invola sulla fascia di sinistra, adesso attende che giungano rinforzi perché al Barri è un pochino da solo il suo passaggio verso il centro, si cerca il triangolo con un compagno ma non si chiude questo triangolo e dunque a buon gioco la difesa della Spagna. Ecco, la Spagna deve fare attenzione a questo, cioè a non scoprirsi troppo, perché è vero che attaccare a pieno organico naturalmente aumenta le possibilità di andare a segnare, però si lascia un pochino spazio alle ripartenze. Peraltro Spagna che insomma l'abbiamo fatta forse

0: insieme, Nicolò.
1: Sì.
0: Già nella prima partita contro la costa, contro
2: Capoverde.
0: Capoverde.
2: No. No, vabbè, io che me lo ricordo.
0: Esatto,
2: scusa,
0: te lo sei ricordato tu, grandissimo.
3: Come mai? Dai, io lo so perché.
2: Ma stai zitto, ma assolutamente no, non mi intendo, non è il mio genere.
3: Ha piantato la bandierina anche a Capoverde. Anche lì. Una delle prime vacanze post adolescenziali con le amiche, da sola andiamo tutto a Capoverde. Data così, vedi che infatti sta zitta e ho ammutolito la Mario perché un silenzio ha senso. Esatto. Tra l'altro, come fai a saperlo?
2: No, guarda, Salvati deve ancora nascere chi mi zittisce. No, il problema è che siccome siamo nell'era del politicamente corretto, quello che vorrei dire non lo posso dire, preferisco stare zitta e tenermi il lavoro.
1: Ah, ok, dopo ce lo dico.
2: È un'altra storia, certo.
0: Però comunque la sostanza è che la Spagna contro Capoverde aveva schiacciato, però aveva faticato a rendersi pericolosa. Serve più brillantezza in avanti, per questo che oggi dal primo minuto c'è un Yamal che gioca nonostante non sia al 100%. Adesso la Spagna ha guadagnato anche la possibilità di battere un corner, quindi lo seguiamo.
2: Sì. Certo.
0: Poi naturalmente il nostro pomeriggio virerà, con le nostre radiocronache strampalate, andremo nel Nord Africa, che andremo nel cuore dell'Arabia, andremo in Abruzzo. Attenzione a Dani Olmo che prova la conclusione al volo ma colpisce malissimo. Pallone che spacca due bicchieri di birra al secondo anello e il pallone viene restituito al portiere della formazione araba per la rimessa dal fondo. 8 minuti giocati 0-0.
1: Dal Nord Africa all'Abruzzo vi avverto un attimo.
0: Sì,
1: veramente un attimo. No,
2: cioè di mezzo sono un arrosticino.
3: No, Mario, raccontaci bene di questa vacanza a Capoverde. Adesso hai incuriosito tutti, anche gli amici all'ascolto.
2: Ma non ci sono mai andata in vacanza a Capoverde, ragazzi.
3: Fotografica della Mario Asal.
2: No, comunque, se mai dovessi scegliere il prototipo di riferimento su
1: Saudita,
2: cui sbollire le mie ormonelle, sono tutti verso la Svezia, quel mondo lì.
3: Ah, lo sbiadito,
2: bianco, sbiadito. Sì, è quel mondo là.
0: Quindi ci sono chance per Santarelli. Per lo smorto.
3: No, perché Santarelli.
0: Mi piace lo smorto.
3: E più, secondo me, il Galletti. È il Galletti.
0: Ah,
3: è il Galletti, esatto. Peccato. Insomma.
0: E poi ci sarà in campo anche la nazionale di Avetina alle 105 tra poco. È in campo. Sì.
1: Tra l'altro.
2: E mi sa che devo venire a fare lì con i pomponi come la maggioretta.
1: No, tu devi proprio giocare, devi decidere un ruolo, noi poi durante la radiocronaca ti citeremo,
0: certo,
1: in quel ruolo. Attenzione!
0: Attenzione alla Spagna che attacca ancora da sinistra, il cross verso il centro, un pochino impreciso, pallone che viene su fuori ancora dai sauditi con la Spagna che adesso prova a recuperare il pallone. Mi sembra il tema tattico uguale alla partita con Capoverde, Spagna che tiene tanto il pallone, sta lì, circonda l'accampamento avversario ma non riesce a penetrare. Adesso c'è il tentativo da parte di Porro con l'esterno, il pallone alto sopra la traversa. 9 minuti e mezzo.
3: Esatto,
0: ha chiesto il permesso.
3: Poi è andato lì.
0: Esatto.
3: Tipico nome spagnolo, il Porro spagnolo, eh?
0: Il Porro è pagnol.
2: Io direi
3: Mario, in Spagna, no?
2: Sì.
3: Cioè,
2: dimmi.
3: Quale parte abbiamo conquistato già? La prima, cioè la seconda.
2: No, attenzione. Non ho messo bandiera in Spagna. Non c'ho bandierina.
3: Il risico non è mai stato uno dei tuoi giochi preferiti.
2: Sono una nazionalista, ragazzi.
3: Sulle spiagge di Benidorm lì e passeggiare con la sciugamano.
0: Boia, Zabaleta, Nicola, gol! La Spagna in vantaggio! Esattamente al decimo minuto ha segnato proprio lui, Lamine Yamal, l'uomo più atteso, il ragazzo più atteso, è intervenuto in scivolata su questo cross tagliato da parte di Oyarzabal da sinistra, il pallone all'interno dell'area piccola, la scivolata vincente di Lamine Yamal, il pallone in rete e la Spagna che in qualche modo spezza un incantesimo, non segnava da una vita. Ci fosse Tommaso Angelini ci direbbe da quanti minuti la Spagna non segnava un mondiale.
1: Te lo dico io. Erano le ultime due partite della Spagna, sono terminate 0-0, non segnava dall'undicesimo minuto contro il Giappone nella terza giornata del mondiale.
0: Era l'undicesimo, che dire 794 minuti.
1: E 14 minuti.
3: L'undicesimo, anche qua. Tra l'altro Paolo, si è sbloccato Lamine Yamal, primo gol al mondiale del giovane ragazzo, tra l'altro un gol che avrebbe fatto chiunque, però verrà esaltato come se fosse un gol meraviglioso, perché guarda che gol, questo lo facevo anch'io, quando corro a casa all'ultimo per correre al bagno impostatite acuta la mattina,
1: la chiusura sul secondo palo,
3: scivolata lì,
0: l'aggressione al secondo palo però ha denunciato la capacità di scatto del ragazzo che probabilmente noi cinquantenni suonati non avremmo più
3: dipende
0: avuto.
3: Dipende cosa devo andare a inseguire, Paolo, dipende se qual è l'obiettivo,
0: il pallone, quindi
3: tra l'altro Tambakti di un nulla annuncia Tambakti, il numero 5 dell'Arabia Saudita, Tambakti. Attenzione, adesso si svegliano i sauditi, però perché non ha Ma tra l'altro Yamin Yamal che ha deciso di giocare nella Spagna, ma lui ha doppio passaporto, eh?
0: Sì, poteva essere anche nel Marocco, però voglio dire,
3: ha detto più probabilità di vincere di lì.
2: Forse lo pagavano di più.
4: No, in nazionale tu non percepisci no. un
2: lo fai per la patria.
4: Lo fai per la patria.

0: Austria.
1: Dei premi
0: poi
1: sportivi.
0: Ovviamente se vinci il mondiale vinci un premio e quindi te lo danno, però tendenzialmente per la nazionale giochi per la gloria,
2: e per, cioè vai lì, partecipi, se perdi non ti porti a casa nulla, nulla, nulla,
3: nulla. No, no. La borsa forse te la lascio, sulla, la tuta.
0: Sì, esatto. Sì, sì, sì. Sei stata però sulla vetrina mondiale, quindi insomma
2: Mario. È che c'è?
3: No, dico
2: raga, ma io vivo pensando al bonifico, che vi devo dire? Il mio, di chi?
3: No, cioè, pensavo,
2: dei sauditi, dei sauditi.
3: Vabbè,
2: che mi
3: Mario,
2: prega.
3: Cosa dici? Mettiamo un po' di music o continuiamo?
2: Ma sì. Non lo so, perché questi i vostri siparietti mi stanno trascinando verso l'infinito. Vedo.

0: Lady Gaga. No, ma ci Lady Gaga. È proprio
1: ogni tanto anche lei probabilmente.
0: Beh, me lo auguro. Cioè, tendenzialmente sono tutte un po' più stiti che noi donne, però non è questo il momento di parlarne. Runaway 18 e 16. Che vuoi?
1: Chi?
0: Ma Angelini dov'è?
2: Si sta riposando perché la notte farà l'infilata di partire tutto.
0: No, avrei fatto lo scambio.
1: Era lì col pane, burro e zucchero. Pane, burro e zucchero e latte parzialmente scremato in questo momento, secondo me.
2: Benissimo.
0: Vabbè, senti, torniamo a noi. Beato Spagna, lui. Arabia Saudita, siamo 1-0 per la Spagna. Sì. Grande esaltazione. Il piccoletto.
2: Lamine Yamal.
0: Pure questi, sì. Però se la cercano.
2: Yamal.
0: Quanti anni ha?
2: 18 compiuti da poco.
0: Patato, sì, piccolissimo davvero.
1: Però già regala grandi emozioni, sia in campo che fuori.
3: Sia in campo che fuori.
0: Perché fuori cosa fa?
3: Beh, già ha avuto 6 o 7 fidanzate da quando ha compiuto 17 anni, questo sicuramente. Però vabbè.
2: Ed è proprio lui che aggancia divinamente il pallone con il sinistro. Siamo sulla fascia, parte il cross verso il centro, purtroppo sul portiere. E c'è la parata facile da parte di Al Obaid, portiere dell'Arabia Saudita. Allora, dicevamo di queste radiocronache un po' strampalate che spaziano.
0: Sì, che mi sono persa, quindi le vorrei recuperare volentieri,
1: allora,
0: se fosse possibile.
1: Adesso già al 17esimo.
2: Cominciamo a dare un assaggio. Così. Anche perché Romario sta con noi soltanto il primo tempo e quindi dobbiamo già cominciare.
1: Dove vai al secondo tempo?
0: C'è Giorgia.
1: Resti anche tu.
0: C'è Giorgia.
1: C'è Giorgia.
0: C'è Giorgia.
1: Giorgio mamma.
2: Allora, facciamo, sentiamo un po' come

0: racconterebbero questa partita nel Maghreb, nel nord dell'Africa, Andrea?
1: Va bene, amici, va bene. 18 minuti di gioco, sempre con Spagna già vantaggio 1-0 con gol di

0: 1-2 è sempre lì sul fallo laterale, bravo, bravo, avanti, tira, bello, sì, così, viene da qua, sinistra, sinistra, niente, palla un poco da dietro, attenzione ancora chi è Spagna, Dani Olmo, traduttore con Gabello Biondo dentro, sempre ancora dietro, Tambatti, ferma, balla la Yami, sempre fermo, lì prende tempo perché è difficile trovare spazio qui dentro da male dei giocatori di Spagna. Ancora avanti, sempre Dani Olmo sul pallone, insomma un buon momento di stanca qui, attenzione adesso da qua, dietro, avanti, sempre quello che
1: avanti e dietro.
0: Avanti e dietro, avanti e indietro.
2: Ma il filtro Arabia Saudita non ce l'hai?
0: Non c'è. No. Che filtro?
2: Oddio.
1: Attenzione!
0: Attenzione, no. Ancora Spagna, palla dentro e chiesa, attenzione, bella palla messa dentro, traversione diagonale, ma Yami Yamal non si arriva. Ma cazzo,
3: mi sa che lì a Marrakesh ci hanno da solo in ritardo rispetto a
4: noi. Noi eravamo già alla fine del primo tempo.
0: Anche qui a Cologno Monzese io ho il da zone in ritardo. Ecco, ecco, ah, ad esempio, okay. Noi siamo al, non vedo neanche il primo minuto, vedo solo i secondi, 23. 23
1: e non si gioca da 24 ritardo, secondi.
0: È anche tagliata l'immagine, capisci?
2: Benissimo.
1: Vabbè. Vabbè, comunque sempre grazie alla Radio Marocchina per questo, sì, per questa finestra su Spagna.
0: Che poi un giorno esco di qua e mi aspettano fuori.
1: Ma no, ti aspettano fuori per offrirti le loro specialità, perché capiscono tutti
0: dietro, esatto,
1: che insomma è fatto
0: tutti
1: sempre tutto con grande simpatia, sì, grande rispetto.
4: Ma sì, mi auguro che sia rimasto un po' di sense of humor nell'universo, ragazzi, altrove forse.
5: Da quant'è che non sbagli senza più

0: Vabbè, ma non è vero, perché le persone nuove ce l'ha sempre ai concerti, le cose nuove le sforna ogni volta con questi singoli pazzeschi, per cui ultimo ti apprezziamo così, anche se ogni tanto ce le racconti. L'abbiamo ritrovata adesso su RTL 102.5, 18 e 23, noi diremo
1: grazie. C'è il raddoppio della Spagna, Oyarzabal al 21esimo minuto, è già da... già 2-0 per la Spagna. Oyarzabal sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha controllato molto bene il pallone.

0: poi con l'esterno dal limite dell'area piccola lo ha messo in rete, ha sfiorato il portiere dell'Arabia, ma il pallone è comunque terminato in rete. Insomma, diciamo che la Spagna, che tanto aveva faticato nella prima partita e anche nei precedenti mondiali, insomma, questa sera sta ritrovando un buon feeling con il gol. Vamos, vamos, vamos, dicono dalla panchina, e continua ad andare ancora la Spagna adesso per battere il ferro finché è caldo. Yamal, il cross verso il centro, il pallone dall'altra parte viene inseguito ancora dai giocatori della Spagna con Alex Baena, punta un avversario, Alex Baena si avvicina all'area di rigore, passaggio per il giocatore numero 12 che va al cross, ancora pallone in mezzo e poi il gol, il 3-0 ancora Oyarzabal. Dopo due minuti ha subito segnato la sua doppietta personale ed è il 3-0 per la Spagna. Azione insistita da parte delle Furie Rosse e direi che a questo punto, al 23esimo minuto, possiamo andare via, cominciare a parlare di altro.
1: Tra l'altro, Paolo, non so se hai visto, poc'anzi avevano inquadrato l'allenatore dell'Arabia Saudita, Donis il greco,
2: che ha detto qualcosa abbiamo letto, no, ha detto qualcosa
1: greco,
2: ma non si è capito bene,
1: ha detto
2: bene.
1: Qualcosa in greco, esatto.
0: Vabbè, comunque, parlaccio. Insomma, qualche insulto. Peraltro, in questa circostanza, la Spagna ha dimostrato una grande capacità di palleggio, perché in tanti hanno toccato il pallone, tutto di prima, tutto buono. Peraltro, è stato verificato anche dal VAR la posizione di Oyarzabal.
1: Tutti tre gol difficilissimi, dal limite dell'area piccola. Tutti tre gol difficilissimi arrivati questi della.
0: Ma sai,
1: della
0: sono arrivati praticamente in porta col pallone.
1: Esatto.
2: Beh, comunque... Sì, ma poi sti Falconi mi sembra che abbiano un po' le idee confuse.
3: No, Falconi sarebbe l'Arabia Saudita.
2: L'Arabia Saudita, io parlo tecnico.
4: È nettamente superiore.
1: Io credo che il problema degli amici arabo-sauditi sia la capigliatura tinta di Dani Olmo, che sai che li mette un po' in difficoltà. Stanno
0: Dici
1: pensando
0: che sono disorientati da quello?
1: Sì, secondo me sì, perché
3: troppo concentrati.
1: Io dovrebbero chiedere la sostituzione di Dani Olmo.
2: No, ma dico sul serio, ma non vi sembrano con le idee poche e confuse? Io non ci capisco nulla.
3: Vabbè,
2: però
3: diciamo che non parliamo di una squadra di altissimo livello, poi che ogni tanto abbia queste fiammate, tipo la vittoria con l'Argentina nel mondiale precedente.
1: Questa chi è?
3: Questo chi è?
0: Era una signora
1: sia la zia di
0: Oyarzabal.
1: Sì, hydration break. C'è una certa somiglianza.
0: Allora c'è l'hydration break, detto anche cooling break, detta anche pausa per rinfrescarsi. Allora anche noi andiamo a rinfrescarci.
1: Sì, dove non
2: sì,
1: si
2: anche
1: sale.
2: Perché io dovrei fare la pipì, quindi diciamo che la cosa non mi dispiace.
1: Potete seguirlo sui nostri social
2: TV.
3: RTL Bagno TV.
2: Anzi, vi posso raccontare che una volta sono rimasta chiusa in bagno, ma ha salvato Fredella.
0: Forse era meglio restare chiusi in bagno.
1: Io la giacca.
2: Va bene, dai, che continuiamo tra pochissimo. Se vi va di commentare con noi, 378-378-125, potreste fare dei commenti in dialetto, perché no?
0: Va bene.
2: Potrebbe essere divertente ascoltarvi. Va bene, tra pochissimo.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, 18:32 RTL 102.5. Noi dire ai mondiali, un ascoltatore mondiali vi domanda: ma una volta che la Spagna arriva a 10 andiamo tutti a casa?
1: Ma io anche prima,
2: fine primo 7 a 6 di solito, quindi
0: 3-0, sì. La Spagna sta giocando benissimo, anche perché forse questa volta gli piace vincere facile, visto che l'Arabia Saudita non è che proprio.
1: Ma poi c'è un'altra considerazione da fare, essendo questo un girone che dopo la prima giornata era completamente equilibrato con tutte le squadre a quota 1, anche la differenza reti in ottica di qualificazione o di posizionamento all'interno del girone, anche la differenza reti insomma può avere un effetto, quindi è uno stimolo in più per la Spagna, che però del resto l'avevamo detto all'inizio, oggi deve vincere e convincere,
0: esatto,
1: segnare, far capire che comunque si è un po' sbloccato, si è un po' tolto il tappo. In effetti sembra che stia accadendo questo. Poi bisogna anche dire che insomma l'Arabia Saudita è un avversario di livello mediocre, ma era la stessa cosa per Capo Verde.
2: Sì, anche perché comunque la Spagna, la partita più difficile del girone, c'era l'ultima giornata contro l'Uruguay.
3: Quindi
2: ecco, vincere oggi.
3: Quello è veramente difficile. Sono preoccupatissimo in Spagna. Io ho la mia figlioccia che vive a Madrid e sono già settimane che vivono col terrore della partita con l'Uruguay. Si parla solo di quello, Si parla solo di quello.
1: Considera che però noi con l'Uruguay ci abbiamo avuto un ricordo, perché l'ultima partita che l'Italia ha giocato e perso in un mondiale. Col gol di Godin nei minuti finali a Nadal.
3: Esatto.
0: Qualcuno scrive, non so se vi sentirete punti, a tratti sembra di vedere il Milan delle ultime partite.
3: Quale?
1: L'Arabia Saudita?
0: L'avete detto voi.
2: Ora aspettiamo fino a quando non ci risponde, in silenzio.
1: Senti, ma nell'attesa io so che qua c'è stato un grande sforzo autoriale da parte di Glo Pompei, che è andato su Wikipedia, si è studiato tutta la Spagna, tutta l'Arabia Saudita, eccetera. Ho preparato il quiz.
0: E non prenderai più soldi, non c'è il bonus a fine mese per questo tuo sforzo.
3: Dovresti fare il programma con il nostro amico Piccolillo, io direi bene.
0: No, posso dire passo, grazie.
3: Ok.
0: Perché Armando? Passo, grazie.
2: Va bene, andiamo? Non puoi dirlo passo grazie in questo caso nel quiz di cui sarai assolutamente la protagonista insieme al nostro amico e collega Andrea Salvati.
3: Andiamo,
2: ovviamente.
3: Prima domanda per la Mario, perché poi dice che
1: uno si prenota se la sa oppure fai domande.
2: Ognuno di loro. Allora, partiamo da la Mario.
3: Però scusate un attimo, la Mario ha come i giocatori di poker gli occhiali, che questo insomma non fa.
0: Ma sono da sole e non da vista, quindi vedo ancora meno del dovuto.
2: Non può mai sbirciare. Allora, una domanda semplice: qual è la capitale dell'Arabia Saudita?
0: Che non ne ha più, non lo so.
2: Vabbè, ti do delle,
0: devi
2: ti
0: dare
2: do,
0: delle, dammi le tre
2: ti
0: opzioni.
2: Do, ti do delle opzioni: Jeddah, Medina, Riyadh, Dammam. Ne devi dire una.
0: Boh, Medina. Grazie, vado a Medina.
3: Vai.
2: No, è invece Riyadh. Sbagliata, Riyadh. Caramario.
3: Non, me qua,
2: Non credo che il punto vada a te. Non credo che il punto
3: che
2: vada a te.
3: Che regole sono?
2: Qual è l'isola più grande delle Baleari salvati?
3: Mallorca.
2: Bravo,
0: lui è un lupo di mare, un pesce.
3: Scusate, questo vale doppio, un punto di prima più due qua, perché ho risposto senza avere le opzioni.
2: Quindi
3: in quel caso
2: l'altro
3: sono già tre punti, Mario. Vai.
2: Tra l'altro, facciamo che se accade questa cosa, tu potrai chiedere qualsiasi cosa alla Mario. La Mario dovrà rispondere.
3: Qualsiasi cosa non è qua, ne basta una. Pronto?
2: Vabbè, allora torniamo sulla Mario. Qual è la religione ufficiale del paese? Parliamo dell'Arabia Saudita.
0: Cosa, se sono musulmani, cosa vuoi che sia l'Islam?
2: L'Islam, brava, vedi che lo sai fare anche senza opzioni qui. Attenzione, Andrea.
0: Quindi sono due anche per me. Cosa metti uno?
2: Metto
0: se ne
2: solo
0: voglio
2: uno,
0: due.
2: Non metto due.
1: Però è giusta questa cosa suggerita da Salvati, anche per il quiz della settimana. È giusto.
2: Potremmo,
1: cioè, quando uno indovina senza opzioni, ha diritto a
3: il tiro da tre.
1: L'opzione è come l'aiutino da casa.
2: Bene, allora rimaniamo in tema Arabia Saudita, sempre con Andrea Salvati. Sì. Qual è la città più sacra dell'Islam?
3: Vabbè, l'hai detto prima, era la Mecca.
2: L'ho detto prima.
0: No, non è che l'hai Medina, detto, però scusami, le domande per Salvati sono più facili.
2: La capitale dell'Arabia Saudita.
3: Questa le domande sono a 5 io, eh.
2: Il signor Salvati sale a quota 2, andiamo sulla Spagna per la Mario.
3: 7.
2: Chi progettò la Sagrada Famiglia?
3: Dai.
0: Cos'è? Gaudí?
3: Gaudí. No,
0: non è Gaudí, è solo Gaudí. Non sai cosa, non mi viene il nome.
3: Madonna che traversa, cacciabate chist.
1: Yerzabal con l'esterno. Parte alta la traversa.
2: Benissimo, tanto non ce ne frega più niente. Stanno 3-0.
0: Stiamo facendo il test, basta.
2: Stanno 3-0. Vabbè, andiamo avanti. Sì. Intanto siamo 2-2, ma con la Mario che ha una risposta in più di Salvati. Quindi adesso Andrea potrebbe andare sul 3-2. Quale mare bagna la costa occidentale dell'Arabia Saudita?
3: Quale mare? Ma lo stretto d'Ormuz. No, allora, aspetta, ma è Mar Rosso.
2: Mar Rosso, bravo Andrea Salvati. Siamo a quota già a 3 per Andrea Salvati. Vabbè,
3: deve continuare tanto questo sillicidio mio nei confronti del mare. Mario,
2: a 4, si chiude a 4. Si chiude a 4.
3: Vai.
2: Allora, quale famosa festa vede migliaia di persone lanciarsi pomodori? Ok, non saprai il nome, ti dico delle alternative.
0: No,
2: delle
0: il nome non me lo ricordo, però lo so che c'è.
2: Feria de Abril, La Tomatina, Fallas, San Fermín.
0: Non mi ricordo se San Fermín o La Tomatina, perché Tomatina è comunque pomodoro. Paolo, qual è?
1: È lo stesso dubbio che avrei anch'io.
2: No, devi sceglierne una, ti do 5 secondi. Tomatina! Giusto per la Mari, adesso si è salvati a zecca, però ha vinto.
0: San Fermín che cos'era? Quello dei...
2: Non lo so.
0: Con i
2: tori?
0: Sapete
2: cos'è? Cos'è San Fermín?
0: No, c'è la festa...
2: Non è la corrida quella, no? Non c'entra ricordo. Niente.
0: Vabbè, poi?
2: Un'ultima domanda, un'ultima domanda. Quale dei due paesi ha la superficie più grande, Andrea?
3: Beh, di quale?
1: Tra Spagna e Arabia.
3: Ah, tra Spagna e Arabia. Spagna.
1: Vabbè, dai.
2: No, Arabia Saudita, sbagliato.
3: Sbagliato il grande gesto che ho fatto per lasciare vincere Mario, ragazzi.
2: Non può finire quindi questo quiz. Vabbè,
1: è in parità.
3: Pensavo che
2: è in parità. Facciamo un'ultima domanda a testa. Vabbè,
0: sì, anche perché sennò cambiano network.
2: Quale paese ha il maggior numero di turisti internazionali ogni anno? Spagna o Arabia Saudita, Mario?
0: Io dovrei dirti, ragionando per la grandezza, dovrebbe essere Arabia Saudita, ma io mi auguro che sia la Spagna.
2: È giusto, la Spagna. Che facciamo? Andiamo avanti.
0: No, ho vinto, ma non puoi banalmente dire che ho vinto.
3: Ha vinto la Mario!
0: Scusa!
3: Entusiasmo! Come fa aver vinto? Devo ancora fare la domanda.
2: Deve
3: io.
2: Fare un'altra domanda ad Andrea. Dai, come si chiama la compagnia petrolifera statale saudita?

0: compagnia
1: Qatar Energy, ADNOC, Petro Saudi, Saudi Aramco.
0: Saudi Aramco.
1: Bravo, bravo, salvati. Finisce in pareggio.
0: Dai, ragazzi,
2: finisce in pareggio. Va bene, dai, finisce in pareggio.
3: Salomonico pareggio.
0: Attenzione qua.
3: Intanto la partita con la Spagna continua ad attaccare. Poco fa c'è stato un bel tiro parato dalla portiera. Adesso ancora con Pedri in area di rigore. Il passaggio per Dani Olmo, fuori per Lamine Yamal. Ancora il passaggio per Porro sulla destra. Tutta schierata la formazione saudita. La Spagna adesso rallenta, facendo circolare il pallone, cercando un'idea, cercando un varco. Eccolo qui il tentativo, che però viene subito rintuzzato. E allora c'è ancora Pedri in possesso di palla, si va da Cucurella, apertura dall'altra parte, ancora con Baena, ancora Cucurella, ancora Rodri, vabbè, va per le lunghe, diciamo che possiamo anche parlare d'altro.
0: Sì, tra l'altro Paolo, stavo notando, e invito tutti voi, se guardate i monitor nostri di servizio, vedete quella scritta rossa all'ultima destra, non diciamo niente in onda, cioè, neanche Giuliani ai tempi d'oro. Andiamo con la musica. Allora.
3: E io non la vedo.
2: No, non la vedo neanche. Aspetta, adesso no. Vai, facciamo niente. Che mandiamo Harry Styles, sì, e cerchiamo di capire qual è la.
0: Andiamo, Harry Styles.
2: Harry Styles, vai.

0: chiama Dance No More, questo nuovo singolo di Harry Styles. Non vi nascondo che guardando il video, e spero l'abbiate fatto anche voi amici che siete sul 36 del digitale terrestre, io al posto di Harry Styles mi sono figurata con la stessa Miss Salvati.
1: Io possiamo rimandarlo, che stavo io in realtà guardavo la Mario nel fuori onda, come vestito?
0: Con una canotta e dei micro pantaloncini e sgambetta come se non ci fosse un domani.
1: Guarda, io orgogliosamente sono il vecchio modello, io, capito? Se io c'ho la targa dell'ASI, quella dorata dietro sulla schiena.
0: Vabbè, dai, noi dire mondiali.
1: Bene così, è più il nostro fratello lo avrei vestito così.
0: Te le cerchi, Salvati.
1: Allora, se qualcuno, oggi credo che il nostro Francesco sia al mare da qualche parte,
2: sì,
1: col costume a mutanda bianco di Versace, me lo vedo così io, eh. È vero, tu Mario come lo vedi,
0: Io penso più sul rosa.
1: No, secondo me il costume bianco, lo slippino di Versace con la medusa dorata, tutto oliato, sempre sorridente. Salutiamo Francesco domani a partire dalle, aiutatevi,
0: 19. Comunque a me quegli al mare con lo slippino veramente
2: mi inquietano.
1: Anche se con la muta da sub ti inquieterebbe.
3: È un po' brutto.
0: No, aspetta, che Pompei mi ha guardato. Tu indossi lo slippino?
3: No, rosso.
0: Allora, perché mi hai guardato?
1: Alla Greg Lugani.
3: No, perché ero d'accordo con te. Era uno sguardo di...
2: Era uno sguardo di essere di approvazione.
3: Esatto. Io l'unica cosa che metto la mutanda sotto il costume. Questo lo faccio.
0: Perché sennò balla troppo tutto, giusto?
3: No, non lo so.
2: Ma c'è la retina apposta, no?
3: Quella mi pizzica.
2: Povera cucciolo di pizzica. Vabbè, allora siamo al 44esimo minuto del primo tempo, 3-0 della Spagna sulla Repubblica, anzi no, sull'Arabia Saudita, con il gol iniziale di Yamal e poi la doppietta di Oyarzabal. Allora, volge al termine il primo tempo. Abbiamo fatto prima la radiocronaca magrebina.
1: Sì.
2: Adesso io andrei in Abruzzo.
3: Vuoi andare in Abruzzo?
2: Andiamo in Abruzzo, che ci sta un calcio d'angolo.
3: Ci sta un calcio d'angolo. Sì, ma per chi? Ah, per l'Arabia Saudita. Vabbè, stiamo al 43esimo minuto. Spagna Arabia Saudita, sembra la Spagna vantaggio 3-0, mamma mia, ci stanno a capire niente, ci stanno a capire niente queste Arabia Saudita. Vabbè, parte chi è questo qua? Musab, numero 7, non può partire perché dentro ci stanno a bracciare troppo, si stanno a piaccare sotto, si stanno a piaccare proprio male. Eccolo, batte ancora l'Arabia Saudita fuori dall'area di rigore, mette fuori la Spagna che può ripartire. Attenzione a Yamal, c'è solo Yamal contro tutti, lui contro tutti, attenzione, si è perso il pallone, però sta imbriaco Yamal, ha giocato i primi 15 minuti, poi si è fermato, non ha più toccato la palla. Vabbò, stiamo arrivati alla fine perché mancano 60 secondi, poi sarà il recupero che ci sta almeno 3 minuti di recupero. Questo lo sai perché ci stava lo cooling break e quindi dopo lo cooling break poi in
2: separazione. Ma lo fate voi lì quando fate il sabbione, lo fate il cooling break?
3: No,
2: a Pescara.
3: Non facciamo il sabbione per chi non lo sapesse, è una partita sulla spiaggia che noi facciamo ripetutamente ogni Natale e ogni Pasqua, ecco, ed è molto sentita insomma tra i nostri amici,
2: quasi come il mondiale.
3: Infatti ci sono tantissime persone che vengono a vederlo in telecamera da tutto il mondo,
0: vengono apposta, si organizzano l'anno prima per le vacanze del sabbione.
3: Vabbè, spero abbiate capito almeno il 20% delle parole che ho detto.
0: No, ma era chiarissimo,
3: ma va bene così,
0: diciamo che improvvisamente il tuo appeal di bel ragazzo è venuto meno sentendo di parlare così. Però
3: parlo così solo un minuto al giorno.
2: Comunque nell'intimità
0: mi prego, che immagine, no?
3: C'è il milanese forse?
2: Cuculeia che attacca per la Spagna. Allora, vuoi in milanese? Allora, che la Spagna, che il Pedri, che il tira il balun alto, alto il balun de Pedri. Il 3-0 per la Spagna. L'Arabia, che no, in che la fa niente l'Arabia. La Spagna la gioca a May. E Yamal fa subito il gol e poi Oyarzabal fa la doppietta e ormai sta partita chi? La pratica è infinita.
3: Finita, è quasi mezzo spagnolo.
2: Finita. Sta terminata.
0: Vabbè, io ho una filastrocca di Sernino, però non la posso dire.
2: Perché no?
0: Perché mancano 2 secondi a Elisa,
2: E dopo?

0: L'amore. L'amore, sì. L'amore.
1: Cos'è l'amore,
0: anche...
1: Mario? Cos'è l'amore?
0: L'amore è il calcio in questo caso, è il mondiale.
1: Non credo.
0: Anche perché a me non me ne frega veramente nulla, appunto, anche se mi diverto moltissimo con voi.
1: Però avevi pronto una filastrocca.
0: Allora, sì, perché tutti siete. Allora, io sono di Isernia, intanto si dice Song Resernia, e questa vabbè. Cos'è? Poi.
1: I come from Isernia.
0: Iesem manesem, maluno con gli esem, ist manist, maluno con gli ist.
2: Vabbè.
0: Si capisce, però vabbè.
1: Si capisce chi è che ha capito? Io no, non ho capito.
0: Iesem manesem, andammo e tornammo, ist manist, andaste e tornaste, maluno con gli ist, andaste a prendere i meloni, non so dove.
2: I meloni.
0: Melone gugliista.
2: Ah, okay. Ok.
0: La gallina si dice pelletra. Pellina. Così imparate delle cose.
3: Sì, perché può sempre servire, sapere si sa mai.
0: E poi la prima cosa che ho imparato a dire quando ero piccola è Msonga ballutrata per la rapina.
3: Non è vero, non che può essere la prima cosa che hai imparato a dire da bambina.
0: No, la cosa la prima cosa è stata la cacca. La prima parola è stata cacca. Però manco mamma e papà, no. E qua ancora si accende l'offesa. Sì, sì. No, però la prima frase dialettale quando da bambina ti confronti è Msonga ballottrata per la rapina, cioè perché sono caduta per la discesa.
3: Scusa Mario, ma tu con chi ti confrontavi da bambina? Fammi capire.
0: E
3: sono
0: Gresernia. Scusa, questo basta e avanza.
2: Sono
0: di Isernia. Sono di Isernia, si parla così.
3: Sì, beh, siamo all'intervallo, fortunata, finisce il primo tempo.
1: È finito in questo momento il primo tempo della sfida di Atlanta. Non l'abbiamo detto che si giocava ad Atlanta in Georgia. 3-0 per la Spagna sull'Arabia Saudita con i gol di Yamal e la doppietta di Yorgar Zabal.
0: Ma io ho finito?
1: No,
0: cioè,
1: c'è il salutino alla fine.
0: Ah, c'è ancora un salutino?
1: No,
0: non c'è.
1: No.
0: Ciao Mario! Ragazzi, sono stata benissimo. Vado via triste, però adesso c'è Giorgia, quindi vi lascio in ottime mani, ragazzi. Intanto anche lei come me è una donna nel pallone, quindi vabbè, grazie mille, ragazzi.
1: Quando vuoi noi siamo qua comunque.
0: Vabbè, io torno intanto venerdì con il mio Pop Around the Clock a partire dalle 17. Grazie come sempre per il privilegio del vostro tempo. Baci da Mario, ciao.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La musica
4: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte!

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Anche a Montesilvano, in provincia di Pescara, sono le 18.54.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. È stata una domenica segnata da un gravissimo incidente stradale a Senago nel Milanese. Tre ragazzi di 17 anni hanno perso la vita, erano in 9 su un'auto guidata da un altro giovane, risultato poi positivo all'alcol test. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
5: Era ubriaco al volante dell'auto finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese nell'incidente costato la vita a 3 diciassettenni. A bordo dell'auto erano in 9, il conducente Gabriele Popovici, quasi 19enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Il tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito, ma nel suo caso, in quanto neopatentato, il limite doveva essere pari a 0. Il gruppo di amici aveva trascorso la serata in un locale a festeggiare un 18° compleanno. Poi sulla strada verso casa l'auto ha preso un tratto sterrato lungo il canale non aperto al passaggio delle macchine ed ha mancato una curva finendo in acqua. Lorenzo e Riccardo non sono riusciti a mettersi in salvo, i loro corpi sono stati recuperati dai sommozzatori nella vettura. L'altra giovane vittima, Camilla, è stata sottoposta a rianimazione dai soccorritori ma non ce l'ha fatta, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.
4: Si va in salita il percorso dei negoziati tra Stati Uniti e Iran a poche ore dall'inizio. La delegazione di Teheran ha protestato infatti dopo le minacce rivolte dal presidente Trump nel corso di un'intervista di distruggere il paese se lo stretto di Hormuz resterà chiuso. In precedenza il vicepresidente americano Vance, che è presente ai colloqui in Svizzera, aveva detto di aver riscontrato progressi e di essere in un momento storico. Torniamo alla cronaca italiana. Una tragedia familiare avvenuta a Torino. Una donna e una ragazzina, madre e figlia, sono state ritrovate senza vita. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il servizio di Orlando Ferraris.
6: Sembra quasi certo che si tratti di un caso di omicidio-suicidio, quello avvenuto questa mattina in un appartamento di via Domodossola nel quartiere Parella, Torino. Una donna quarantenne e la figlia di 13 anni di origine romena sono state trovate morte. Da quanto si apprende, la madre Micaela Beleciu avrebbe ucciso la figlia minore prima di togliersi la vita impiccandosi. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore di 19 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale scientifico. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore trascorse in casa per fare piena luce sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La quarantenne, che si era lasciata con il marito tempo fa, viveva sola con le due figlie. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
4: Nel pomeriggio di oggi è scoppiato un incendio in un'ala dell'ospedale del Mare di Napoli. Le fiamme sarebbero divampate nei pressi di uno dei reparti della struttura ospedaliera. L'origine forse in alcune pedane accatastate che hanno preso fuoco. Decine i vigili del fuoco che in questo momento stanno intervenendo per domare le fiamme. Siamo allo sport. Prima dello speciale mondiali parliamo di motociclismo. Marc Márquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca. Enzo Tamborla.
7: Marco Bezzecchi resta leader del mondiale nonostante la squalifica per lo schiaffo ad un addetto della pista che gli ha impedito di partecipare alla gara di Brno. Ma se il compagno di scuderia Jorge Martin, giunto nono, non ha approfittato sino in fondo della sua assenza, non si può dire la stessa cosa per Marc Márquez, che inanellando il secondo successo di fila dopo quello in Ungheria è rientrato in corsa per il titolo piloti ed è a meno 40 dal ruminese. Splendida la vittoria dello spagnolo della Ducati, che vinto il duello con il compagno di scuderia Pecco Bagnaia, giunto terzo, ha regolato con classe fredda l'arrembante giapponese Ogura. Quarto di Gian Antonio. Nel prossimo weekend si corre in Olanda.
4: Ora, tra un istante, tutte le notizie sui mondiali di calcio.

0: speciale mondiale.
1: Partiamo dalla partita che vi stiamo raccontando nello speciale Noi Dire Mondiali, e cioè quella tra Spagna e Arabia Saudita. Per tutti gli aggiornamenti Paolo Pacchioni.
2: Buonasera. Alla fine del primo tempo la Spagna in vantaggio per 3-0 sull'Arabia Saudita. È stata una partita a senso unico. Gli spagnoli, dopo la delusione per il pareggio iniziale con Capoverde, sono partiti subito all'attacco nel tentativo di scrollarsi di dosso quella etichetta di squadra che fa fatica a fare gol. Lamine Yamal, l'uomo più atteso, ha sbloccato la partita al decimo minuto su un grande assist di Oyarzabal, che poi è stato grande protagonista perché autore sia del gol del 2-0 al 21esimo sia del 3-0 al 23esimo, e poco più tardi ha anche colpito una traversa con un bel tiro d'esterno. Insomma, per il momento non c'è partita. La Spagna in vantaggio 3-0 sull'Arabia Saudita. Tra poco secondo tempo.
1: Grazie. Su tutte le altre partite delle prossime ore, Nicolo Pompei.
3: Buonasera Maria Paola. Squadre del girone H impegnate questa sera, girone in cui sono tutti a un punto. Alle 21 Belgio-Iran, Lukaku titolare davanti per il Belgio, intoccabile Taremi per l'Iran. A mezzanotte poi sarà il turno dell'Uruguay che sfiderà Capoverde. La squadra di Bielsa è chiamata a vincere per evitare problemi all'ultima giornata, in cui sfiderà proprio la Spagna, che sta battendo l'Arabia Saudita, come dicevamo, 3-0. Alle 3 italiane, quindi nel corso della notte, poi l'Egitto di Mohamed Salah sfida la Nuova Zelanda. È tutto a te.
1: Grazie, ora ci sono tutti gli aggiornamenti di meteo e viabilità.
0: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio. Salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nelle ore pomeridiane. Le temperature massime si manterranno stazionarie con calde d'afa molto intensi, e specie al centro-nord, caldo che si farà sentire anche di notte. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
5: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla A12 Genova-Sestri Levante, dove segnaliamo 3 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale unitamente ai vigili del fuoco. Sempre in A12 code per traffico intenso tra il bivio con la A7 Serravalle Genova e Genova Est verso Livorno, mentre proprio in A7 segnaliamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Spostandoci sulla A26 trafori, coda per traffico intenso tra Masone e Ovada verso Milano. Per le stesse ragioni, in autosole registriamo code a tratti tra il bivio con la A15 Parma La Spezia e Fidenza verso Milano. Infine, le stesse ragioni che ci portano a dire che ci saranno anche code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui registriamo dei tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Con questo per il momento da Autostrade per l'Italia è tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci qua, 19:02 minuti. Siamo su RTL 102.5, Giorgio Strida insieme a voi, grazie degli applausi, grazie, ma non sono solo per me, almeno adesso me li prendo io. Ma tra poco faremo l'appello, naturalmente siamo con la squadra di Noi Dire Mondiali, stiamo seguendo sicuramente la partita in corso, quindi Spagna-Arabia Saudita, e quindi se volete degli aggiornamenti a riguardo, tra pochissimo continuiamo a raccontarvela. Nel frattempo, comunque, benvenuti e va con la musica, andiamo!

0: dito nella piaga, businessman. Lei dice così, 19:08 minuti di questa domenica sera, domenica 21 giugno. Un altro appuntamento con noi dire mondiali, Spagna, Arabia Saudita. Intanto, buonasera Andrea Salvaggi.
1: Buonasera Giorgia Surina. E non abbiamo la base Giorgia Surina?
0: No, non ancora. Dopo peccato, 17 peccato. Anni non ce l'ho ancora, ma la stiamo facendo.
1: Provvediamo subito.
0: Subito. Ma aspetta, fammi fare l'appello al nostro Paolo Pacchioni. Buonasera,
2: presente, buonasera.
0: E il nostro Nicola Pompei, buonasera.
3: Buonasera.
0: È iniziata.
2: È cominciato il secondo tempo di Spagna-Arabia Saudita, 3-0 per la Spagna già nel primo tempo con il gol di Yamal e la doppietta di Oyarzabal. Yamal, che era stato detto non era al 100%, non aveva, come si dice, i 90 minuti nelle gambe, essendo la partita ormai indirizzata, è stato sostituito all'inizio della ripresa. Gioca Jeremy Pino.
1: Anche Oyarzabal, Paolo, i due protagonisti del primo tempo, eh?
2: Ma sì, giustamente, sai, sei in vantaggio 3-0, hai sistemato la pratica, adesso pensi anche alle prossime partite.
1: Sì.
2: Allora, Giorgio, guarda gli spalti, vedi, guarda quanto siamo all'inizio dell'Inter del secondo tempo, quanto sono vuoti.
1: C'è nessuno.
2: Esatto. Sono tutti con gli hot dog.
0: Tutti con gli hot dog.
3: Hot dog e birra.
0: Sono sempre a Houston?
1: No, sono ad
2: Atlanta. Ma
1: non cambia la solfa, vedi?
0: Esatto. C'è scritto grande così, in effetti.
1: Sì, sì.
0: No, hot dog però, siamo certi che questa, no?
2: Ma penso di sì, insomma, adesso non ho il menù degli snack.
0: Stati, ma anche per esempio agli stadi in America, negli Stati Uniti.
1: Sì. Io penso che, credo a sorpresa, caro Paolo, so che non fregherà niente nessuno, ma
2: non ti butta giù così.
1: Al Giant Stadium di New York nell'agosto del 2003 io andai con la compagnia a vedere la finale di Supercoppa italiana Juventus-Milan, si decise ai rigori.
2: Rimembro.
1: E il mio amico venne picchiato.
0: Perché?
1: Sì, non posso dirlo,
0: c'era,
1: ma venne picchiato.
0: C'era un motivo, sicuramente.
1: Sì, da un Bobby.
3: Sicuramente era colpa vostra.
1: Sua, non nostra.
0: Come io ne
1: è uscito? Ne è uscito un po' livido, ma intero, insomma, l'importante
0: però
1: è quello.
2: È attualmente a Guantanamo.
1: A Guantanamo, esatto, con la tutina arancione.
0: E invece Salvati ce l'abbiamo noi, per te.
2: Per fortuna.
3: Sano e salvo. Ma chissà quanto costa una birra e un hot dog in questi stadi qua, sono tipo 30 euro l'uno.
2: Ah sì, sì, facciamo direttamente proporzionale al costo dei biglietti, ma anche dei parcheggi, delle navette eccetera, sì, altro che $30.
3: Un hot dog che tra l'altro mangi in 3 morsi, mi confermate, è una roba piccolissima.
0: È piccolo?
3: No?
0: Cioè.
3: Sì. Di solito.
1: Sì, tra l'altro non si può portare, cioè non è che tu puoi arrivare con la schiscetta da casa, no? Non ti fanno entrare nulla, è possibile introdurre cibo e bevande anche. Capito?
3: Almeno l'acqua.
1: No, puoi portare dentro nulla.
0: Neanche le bottigliette, di solito come agli stadi.
1: Non te le fanno portare dentro. No, non te le fanno portare.
2: Senza tappo.
0: No, niente. Neanche quello.
1: No.
0: Però comunque, ecco, effettivamente sono un po' vuoti gli spalti. Per chi ci segue da ieri e da qualche giorno fa, insomma, stiamo raccontando appunto anche con un po' di colore quello che succede attorno alla partita. E ci eravamo stupiti del fatto che effettivamente dopo il primo tempo, dopo la fine del primo, tra il primo e il secondo tempo, l'intervallo porta davanti al bar e non dentro, insomma, allo stadio, poche persone.
1: Sì, Infantino ha detto solo nei corridoi. Così ha detto, ti ricordi? Io che qualche stadio ho visto corridoi, non è che ci sono tanti corridoi. Poi cosa fai i corridoi?
0: Giocano,
2: chiacchieri, non so, passeggi,
1: chiacchieri, fumano, non si può neanche fumare,
2: non si può fare niente.
3: Ah, cucureia!
1: Attenzione, Paolo, un brivido sulla schiena,
2: Attenzione, c'è il quarto gol della Spagna con Cucureia. Io ho Tasoni in ritardo e quindi soltanto adesso è arrivato il gol di Cucureia. Cala il poker la Spagna sui sviluppi di un calcio d'angolo al quarto minuto della ripresa, cross dalla sinistra e conclusione al volo di Cucureia all'altezza del secondo palo, palla in rete con il portiere che tocca ma non trattiene. E direi che a questo punto la Spagna mette ormai la parola fine a questa partita.
1: Autogol
2: c'è anche autogol di un difensore che sulla linea cerca la deviazione, però la palla comunque entra in rete.
1: Vabbè, allora direi che a questo punto finiamo qua 4-0, la squadra che non ha mai marcato la metà campo spagnola,
0: zero.
1: Tambacti, che sfortuna Tambacti, fammelo rivedere un attimo.
2: Sì, perché allora sul tiro di Cucureia il portiere respinge proprio sul corpo di Tambacti, che mette il pallone nella propria porta, quindi 4-0
0: è
2: autogol.
1: Sì,
2: è formalmente autogol.
1: Esatto.
0: Che sfiga.
1: Tra l'altro tu sai che ad esempio il Qatar quando aveva la partita d'esordio è finita, Paolo, aiutami, la partita del Qatar
2: 1-1,
1: esatto. Il marcatore del Qatar, in dono dall'emiro qatariota, gli hanno dato una Rolls Royce Phantom Super Edizione limitata da $450,000. Davvero, cioè il regalo, perché aveva segnato. Esatto. Non so se anche gli emiri arabo-sauditi hanno questa pratica, però insomma, una una pandina per un autogol si può dare, cioè se fai gol tira lo Rolls-Royce Phantom, se invece fai un autogol una panda 4x4 lì per andare a sabbia
2: E invece c'è la storia dei ragazzi del Senegal, sì, della squadra del Senegal, che nella zona di New York hanno avuto un albergo diciamo non di altissimo livello, e pare si mangi talmente male che loro si ordinano sulle varie piattaforme, i calciatori la sera ordinano sulle piattaforme la loro cena e se la fanno consegnare, perché il loro cuoco non ha avuto il visto per entrare negli Stati Uniti.
1: Io lo so perché lui è presente quel programma che fanno su quel canale che vedono Airport Border Security. Sì. Lui è arrivato dal Senegal con i borsoni pieni delle loro pietanze perché giustamente lo hanno fermato, gli hanno sequestrato tutto e lui ha un DASPO per gli Stati Uniti per i prossimi 30 anni.
2: E quindi ha detto vabbè mangeremo al ristorante dell'hotel, pare faccia schifo,
0: vai con le app,
2: e allora vai con le app, però fa ridere insomma il calciatore che al mondiale si ordina la,
3: vabbè,
2: la cena,
3: almeno non hanno il centro sportivo dove si allenano circondato da serpenti come
2: alla Svizzera e alla Germania, è capitato
3: come la Germania,
0: ma veramente
2: hanno anche proprio mandato un avviso del tipo se durante l'allenamento il pallone finisce nel bosco
1: lasciatelo
2: là il pallone, che tanto uno più uno meno cambia niente,
3: il cimitero dei palloni lo chiamavano
0: quelli, tra l'altro super tecnologici di cui parlavamo anche qualche giorno fa. Arriva maledetto me, minacci.

0: Minacci, maledetto me, 19:17 minuti di questa domenica sera, domenica in cui si sta giocando un'altra partita di questi mondiali che stanno piacendo tantissimo, soprattutto ad Andrea Salvati.
1: Sì. Certo, io non vedo l'ora della prossima edizione, forse fanno a 64 squadre, capito? Perché così almeno tutta l'estate faranno, le partite cominceranno l'ultimo giorno di scuola in Italia, esatto. E ricomincerà e finiranno, la finale sarà il giorno prima del primo giorno di settembre, per accompagnare per incentivare i giovani italiani a riappassionarsi al calcio, per insomma i problemi del calcio italiano, certo. Sarà così. E spero di morire
2: l'incentivo
1: prima.
2: Poi essere promossi a giugno, esatto. Per non avere da studiare in estate e potersi dedicare, esatto. In toto al mondiale, esatto. E seguire delle belle partite sul filo del rasoio, esatto. Come quella che stiamo seguendo oggi,
0: sì,
2: come questa Spagna contro l'Arabia Saudita 4-0, chissà come andrà a finire, anche perché la Spagna è ancora pericolosa. Poco fa c'è stato un bel tiro in diagonale da parte di un giocatore spagnolo del signor Porro, per la pressione
1: questi
2: Porro.
1: Personalismi, Paolo, eliminiamo questi personalismi alla Cristiano Ronaldo.
2: È uno sport di squadra.
1: La Spagna tira, poi fai gol tu, faccio gol io, fai gol lui, chi se ne frega, usciamo da questo imbarazzo ogni volta,
3: Tanto esultano sempre con Vamos,
1: esatto. Cioè, esultano poi tutti
0: uno con la maglia rossa,
1: non è che poi fa gol esulta solo lui,

0: fuoco, ecco. Ragazzi, c'è della differenza.
1: Sì, sì, sì.
2: Dovrebbero chiamarsi tipo le aragoste furiose, una roba del genere.
1: No, perché sai, sì, le donne hanno questa capacità di proprio dare tanti nomi alle cose, a diversi tipi.
0: Beh, c'è il rosso corallo, c'è il rosso aragosta, sì, sì, c'è il rosso fuoco.
1: Sì, invece per magenta, noi maschi, noi maschi, c'è rosso, blu, giallo, verde. E capi? Prendi la maglietta verde nel cassetto, arrivi, ma
2: senza
1: declinazione.
3: Questa non è verde.
0: Questa è indaco.
2: È rosso pino.
3: Indaco, capito? Adesso Pompei ci dice, ci descrive, no, com'è l'indaco.
2: Non ne ho la più pallida idea. Cioè, cos'è? Per favore, però, Giorgia, illuminami.
1: Giorgia, l'indaco. Tu
0: è un blu.
2: È un azzurro.
1: Blu. Azzurro. È un blu tendente al?
2: All'azzurro o al blu oceano?
0: L'indaco. L'indaco è più sul blu oceano.
3: Ma oceano quale,
1: esatto,
3: però?
1: Sai che l'Atlantico è un po' più azzurrognolo rispetto,
0: esatto,
1: al Pacifico.
0: Ti direi forse il mare delle Eolie.
2: Addirittura.
1: Bello scuro, quindi bello intenso, un bel blu, sì, intenso. Sì, esatto. Sì, sì. Esatto.
0: Ma, per esempio, la tua camicia, Salvati, che colore è?
1: Azzurra, righine bianche molto sottili. Azzurro cenere.
0: Carta da zucchero.
1: Carta da zucchero, esatto.
0: O è un azzurro polveroso. Cenere.
1: Azzurro polveroso.
0: No?
1: Da lavare, allora, insomma.
0: Ragazzi,
1: la tolgo,
3: quella facile è quella di Pompei, che quello sei d'accordo che è bianca, sì.
1: Aspetta, beh, ecco, che no, sì, però dai monitor, sì, di servizio sembra,
0: esatto, azzurrognola.
1: Azzurro polveroso, anche quello.
0: Ma come le braghette gialle, canarino sbiadito di ieri.
1: Sì, della
0: Svezia.
1: Della
0: Svezia, sì,
1: sì, sì.
2: Però perché canarino e non pulcino? Cioè...
1: Poi il canarino, però un giallo intenso di sotto il canarino. A meno che non lasci tanto la gabbia al sole fuori che sbiadisce. Esatto. Che può succedere, voglio dire,
0: tentativo di.
1: Esatto. E poi tra l'altro. No, va bene, lasciamo perdere che sono.
3: No, no, non lasciamo perdere.
1: Dai, dai. La roba, dicevo, a me spiace, no, perché. C'è gli uccellini.
3: C'è uno che dorme in tribuna. Attenzione, è clamoroso. Guarda, guarda quello dietro è Infantino.
1: Aspetta,
3: no, è più magro.
1: Dov'è? Si dorme, bravo.
0: Veramente,
1: è quello,
0: no.
1: Yuri,
3: è il primo ministro dell'Arabia Saudita.
1: Sì.
3: Che amico, forse sconfortato dai quattro gol subiti ha detto ma basta, ho pianto troppo,
1: sì,
3: come Rambo,
1: assomiglia a Yuri Gioacchi, però
0: è sottofuso ancora.
1: È sottofuso.
0: No? Jet lag.
1: Jet lag.
0: No? Sì, probabilmente, insomma, probabilmente, ragazzi. Comunque sì, dobbiamo anche considerare questo. Da quanto tempo sono? Dopo vi faccio questa domanda. Da quanto tempo sono le squadre lì sul territorio?
3: Sono arrivate circa 2 settimane fa.
0: Due settimane.
3: Quindi voglio dire, fuso e smaltito, insomma.
2: Magari il primo ministro, no?
0: Ma le squadre, esatto, magari non lui.
1: Magari il primo ministro è arrivato stamattina, esatto, è arrivato direttamente lì.
0: Va bene, bene, bene. Allora continuiamo anche con la musica. Arriva Dua Lipa.

0: E meno male che c'è Dua Lipa, sì. Don't Start Now. Qui su Rete alle 105, 19, 25 minuti. Domenica 21 giugno, noi di Re Mondiali stiamo seguendo insieme a voi e per voi questi mondiali di calcio 2026. Spagna, Arabia Saudita. Andrea Salvati, stavi raccontando di uno dei giocatori, uno quello là, che si è sposato.
1: Ah sì?
0: Sì, hai detto wow, che bello il matrimonio di questo. Dai, ma ti quando? Hanno sentito in fuori onda per
1: ma io ho detto Dua Lipa.
0: No,
2: ma come lo dovrei stava parlando di Dua Lipa?
1: Non volevo contraddirti, ti chiedo scusa se sono stato costretto a contraddirti, ma mi hai messo in serie difficoltà perché si guardava un po' intorno. Di ricordare un giocatore che si sia sposato a breve, ma...
2: Giorgia, sei la prima che l'ha lasciato senza parole.
0: Esatto, è vero?
1: Esatto,
0: che roba, ti ho primato. No, perché ti ho detto ma lui chi? Lui, e tu hai detto sì sì,
2: lui il marito,
1: il marito di Dua Lipa. Come si chiama il marito di Dua Lipa?
2: Duolipo.
1: Duolipo.
2: Liposuzione.
0: Bella perfettamente Dua Lipa, sì, bella veramente.
1: Poi raffinata, cioè non è non è, cioè fa parte di quello, non credo che si sia rifatta tutto, no? Cioè tutta nature, tutta nature.
0: Ok, bene, bene.
2: Intanto la sfida di Atlanta è al 18° minuto del secondo tempo, la Spagna sembra in vantaggio 4-0 sull'Arabia Saudita e ci sono stati altri due cambi. Allora è vero che è uscito Yamal, ma è entrato un altro dei grandi giovani, c'è cioè Nico Williams e dentro anche Merino. Adesso è proprio Merino nel possesso di palla. Nico Williams ha cercato lo scatto sul settore di sinistra ma è stato fermato e adesso c'è una delle rare ripartenze dell'Arabia Saudita che non soltanto non ha segnato un gol, non ha nemmeno tirato verso la porta e non si è nemmeno avvicinata all'area di rigore avversaria. Veramente una partita squilibrata con il campo in pendenza. Insomma, torniamo un po' al discorso di ieri, no? Su questo mondiale eccessivamente allargato con squadre che entrano e non sono competitive, e questo abbassa il livello tecnico.
3: Soprattutto l'Arabia Saudita, perdendo questa partita 4-0, comunque è in piena corsa per passare ai sedicesimi di finale vincendo la prossima partita.
1: Ma non credo che dovrebbe vincere la prossima, perché con un punto è vero che passano 8 su 12 le migliori.
2: No, però lui dice se vince la prossima va a 4.
1: Con chi gioca la prossima? Aiutatemi.
2: La prossima dovrebbe giocare con Capoverde. Può giocare con Capoverde, questo grandissimo scontro diretto al vertice.
1: Però poi vedi Paolo, faccio considerazione anche la grande delusione del match notturno tra Curaçao e Ecuador. Che uno si aspetta, dice beh, sono due squadre di un livello non ti dico simile ma insomma un po' più equilibrata rispetto a questo, è venuto fuori uno squalidissimo 0-0 da sabato pomeriggio di Serie A,
2: che peraltro Nicolò Pompei ha avuto l'onore e il privilegio di poter seguire in diretta questa notte.
0: Che bello.
3: Attenzione però, la Spagna vicino al gol del 5-0.
2: Alla Spagna vicino al gol del 5-0.
3: C'era il portiere del 15 del Curaçao,
1: parate, ho letto 15 chiama, parate.
3: E si chiama Rum, tra l'altro, che ha effettuato 15 parate e ha tenuto clamorosamente in piedi il Curaçao fino alla fine. Che però in realtà, poi guardando le statistiche, sembra che abbia giocato solo l'Ecuador. Ma in realtà anche Curaçao ha avuto un paio di occasioni per andare in vantaggio. Poi loro hanno festeggiato come se avessero vinto quella partita, anche con uno 0-0, perché era il primo punto, 160.000 abitanti, l'abbiamo detto un milione di volte. Queste cose su Curaçao. Però ecco, è stata una partita, come dicevi Andrea, equilibrata, però con un tasso tecnico bassissimo e quindi lì sotto porta sbagliavano un sacco di cose.
0: Però allora è possibile che si facciano all'interno dei mondiali due campionati come se fossero proprio due binari diversi?
2: Beh, sicuramente c'è una frattura che divide le squadre big da quelle altre. Poi sono tutte inserite dentro allo stesso percorso e quindi insomma è un po' strano questo. L'altra cosa è che hanno allargato il mondiale mettendo 16 squadre in più, abbassando il livello tecnico, e adesso ci saranno dopo la fase a gironi 16 squadre eliminate. Cioè è come se, riferendoci al passato, andassero fossero tutte qualificate alla fase a eliminazione diretta, perché le 16 che hai aggiunto sono quelle che togli, quindi vuol dire che le altre vanno tutte
1: tanto alla fine. Poi prendiamoci chiaro, un po' quello che hanno fatto con la Champions League, allarghi, ma tanto poi alla fine vincono sempre le stesse.
2: Bene, però la Champions League, se tu allarghi, metti magari la seconda, la terza del campionato inglese, tedesco, anche voglio dire francese, belga, che magari... Qua veramente ci sono squadre che insomma faticherebbero nella
1: Secondo
2: Lega Pro italiana.
1: A Curaçao hanno scoperto di avere la nazionale di calcio quando si sono qualificati.
2: Hanno scoperto di avere la nazione proprio.
1: Il Max Vigiani di Curaçao che ha fatto il notiziario, è stata una notizia sconvolgente, capisci?
0: Abbiamo una nazionale di calcio che peraltro andrà ai mondiali.
1: Che è andata, esatto.
2: E che ha fatto un punto.
1: Esatto.
2: Vediamo Nico Williams, sì, se inventa qualcosa sul settore di sinistra, punta l'avversario, adesso si ferma, attende che giungano rinforzi, gioco di gambe, passaggio verso il centro, ancora Spagna in possesso di palla, fa girare il pallone Rodri, l'apertura dall'altra parte, c'è ancora questo tentativo da parte degli spagnoli che cercano di aggirare la difesa avversaria, ma insomma l'Arabia Saudita forse paga del 4-0 sotto, decide di gestire, di amministrare, di fare il blocco basso, ma adesso la Spagna prova ancora ad attaccare sul settore di sinistra con Pedri, ancora il pallone per Nico Williams, accelerazione di Nico Williams, parte il cross, la sotterra, pericolo, deviazione, pallone messo in calcio d'angolo, sarà corner o come dice Salvati corner. In favore, esatto, della Spagna.
1: Attenzione,
0: stavo leggendo una cosa interessante su l'Arabia Saudita.
1: Sì.
0: Allora, nonostante i suoi vasti deserti, l'Arabia Saudita è costretta ad importare
2: sabbia. No.
0: E gran parte dei materiali è di lì, dall'estero. La sabbia del deserto, infatti, è troppo fine e levigata dal vento per essere utilizzata nella produzione del cemento. Cioè, chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti.
2: Veramente beffardo, che questi che sanno solo deserto debbano importare la sabbia, fa veramente
0: un po'.
1: E pensa che i resort più belli in Arabia Saudita sono quelli che hanno le spiagge di sassi. cioè, lì però per il massimo del massimo del lusso, quei sassi, quelli liguri, hai presente? Comodi, che quando cammini a piedi nudi, hanno lì, costa carissimo lì,
0: vero?
1: Sassi importati.
0: Qualcuno di voi è mai stato nell'Arabia Saudita?
2: No.
0: Paolo, zero?
2: No. Arabia Saudita mi manca. Fatto altri paesi, poi nel Golfo, ma l'Arabia Saudita.
1: Però è stato San Marino.
2: Sulla salita del Monte
1: Titano.
0: Allora c'è il cooling break?
1: Il nostro?
2: Not yet.
1: Sì, c'è il cooling break, lo facciamo noi, anticipiamolo.
0: Cosa volete, ragazzi? Che vi servo? Un po' di acqua fresca, del ghiaccio?
2: Un ghiacciolo alla menta,
0: per favore.
1: Grazie.
2: È un gin tonic, senti l'ubriacone qua.
0: No, però il ghiacciolo alla
2: menta fa veramente anni 80.
0: Sì.
1: All'anice, io voglio
0: all'anice, esatto, azzurro. Quello di che sembrava un po' gusto puffo anche.
1: Sì, è vero, all'anice.
0: Per quello effettivamente vi ricorda un po' i vecchi tempi di quando eravamo bambini.
1: 200
0: allora,
1: lire.
0: Tra pochissimo torniamo sempre con la partita. Noi dei mondiali Spagna Arabia Saudita, state con noi perché c'è anche la musica.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: dice anche Saif, sì. Buona domenica.
1: Sai che
0: sì.
1: Sono molto triste, cara Giorgia Suraina, perché oggi è vero che è il 21, il primo giorno d'estate, ma da oggi cominciano ad accorciarsi le giornate, no. Ed è di una tristezza, è così bello quando arrivi, sempre più lunghe, sempre più lunghe, e invece...
2: Vabbè, però adesso c'è ancora un po' di tempo in cui non si accorge.
1: Io sai che sono un malinconico.
0: Lui è molto malinconico e ci ammalinconisce tutti quanti. Sì. Io non me ne ero neanche accorta, non ci pensi.
1: Adesso che ti ho rovinato invece, la serata.
0: Io domani, sto così a guardare e contare le ore. Guarda.
2: Lo guardo anch'io l'orologio, è la mezz'ora del secondo tempo ad Atlanta, sempre 4-0 per la Spagna sulla Arabia Saudita.
1: Si è un po' smesso di giocare, un po'.
2: Sì, è un pochino calata la partita, allora noi dobbiamo tirarla su
1: la
2: qualche
1: famosa
2: modo.
1: Pietà
2: noi?
1: Spagnola.
2: Noi. E allora torna in campo la nazionale di RTL 105, che è la Spagna. Quegli altri abbiamo avuto diverse candidature. Sì. Alla fine hanno vinto gli
1: artisti. C'era una bellissima.
2: C'era una bellissima, ma per il politicamente corretto non si può fare.
1: Due bellissime.
2: E allora facciamo gli artisti.
1: Gli artisti. Pittori.
2: Cioè, pittori, scultori, Van Gogh,
1: tutti.
0: Gaudì,
2: sì.
0: Fidia,
2: capito?
0: Esatto.
1: Picasso, vabbè, che è la punta spagnola Picasso. Per eccellenza, esatto.
2: Chi comincia? Pompei?
3: Vai. Allora siamo al 75esimo minuto, sempre Spagna in avanti 4-0 contro l'Arabia Saudita.
2: Spagna
3: che adesso diventa la nazionale di RTL 102.5. Allora c'è Zappone che porta avanti il pallone
2: sul centrocampo.
3: Scambia con Baiguini, la pressione fortissima però di Leonardo da Vinci che cerca di rubare il pallone ancora a Zappone che si avventura un po' da solo lì al limite del dischetto dell'area. Attenzione però, ancora la Spagna in RTL 105 in avanti. Lo scatto lunghissimo di Galletti anticipato però da Vincent Van Gogh in scivolata che manda in faro laterale. Esultano comunque i tifosi della nazionale artisti, non so per quale motivo esultano, dato che hanno preso 4 sberle da una nazionale molto meno, insomma, quotata come quella di RTL 102.5, che scambia ancora il pallone Baiguini.

0: il scatto lungo di Palmieri, addirittura che tocca uno dei suoi primi palloni nella vita, lui che i palloni è anche uno degli ultimi, infatti perde immediatamente il pallone con le mani. Frida Kahlo pronta a andare a cercare in qualche modo il gol che
1: si è svegliato,
0: il gol della bandiera. Si è svegliato il presidente della nazionale cantanti, ovvero Michelangelo Buonarroti.
2: Si è svegliato e chiede, sta chiedendo,
1: scusi, quanto stanno?
2: Ah, già 4-0.
3: No, comunque ordinando un delivery anche lui.
2: Comunque è uguale a Yuri Djorkaeff, il signore lì, il presidente della federazione. Yuri Djorkaeff adesso però, non
1: esatto.
2: Esatto. Tu ricordi Yuri Djorkaeff?
3: No. No,
1: giocatore Franco Armeno dell'Inter, fatto... che segnò un gol in rovesciata
2: in
1: contro la Roma.
2: Roma, esatto. Io c'ero.
3: Io no, sì. Forse.
1: Come no? Come no, vedere Inter Roma?
3: C'ero.
2: Perché gli amici.
3: Se c'ero, dormivo avevo... come il signore.
2: Ma come il signore? Avevo degli amici tifosi della Roma che vennero a Milano. Quando ai tempi d'oro con un biglietto si entrava in sei, capito? E siamo andati tutti a vedere la partita con la grande.
1: E come commentarono il gesto tecnico di Djorkaeff?
2: Touch, sì. Si può dire? Vengo il giallo? Non lo so. Vabbè,
1: prova.
2: Comunque abbiamo capito tutti, come dissero, esatto. Stura. Però gran gol, e che tra l'altro quel gol poi finì anche in copertina, se non ricordo male, Paolo.
1: Sugli abbonamenti dell'anno dopo.
2: Esatto, vedi. Ti dico anche il minuto.
3: Dai.
2: Trentesimo.
3: Ma come fate a ricordarvi i minuti, i punteggi?
1: I minuti secondo me l'ha sparato assolutamente a caso.
2: Vai a verificare, secondo me era intorno al trentesimo.
3: Davvero?
2: Mi sembra di sì.
3: Ma secondo me no, ve li ricordate veramente. Però
1: sul gol, beh, perché quello comunque fu un gol iconico.
2: Veramente un gol iconico. Comunque Inter Roma, Paolo, apriamo questo. È sempre una partita che ha sempre regalato gran gol. Ci fu anche un gol di Totti, bellissimo.
1: Di Totti, come no, con lo scavetto da fuori.
2: Da metà campo, cos'è quasi, un pallonetto.
1: Lo scavetto è quando tu colpisci il pallone sotto e fai fare alla palla una traiettoria con la quale la palla prima sale e poi all'improvviso scende poco prima di entrare.
3: Con le Benji l'avevamo spiegato. Sì,
1: Toldo. Forse era Toldo, forse Giulio Cesar già.
2: Credo
1: forse
2: Giulio Cesar.
1: Era già Giulio Cesar.
2: Che anche lì poi rivalutato improvvisamente dopo, negli anni, Giulio Cesar. Comunque, Inter Roma sempre regalato grandi gol.
1: Bei gol, è vero. Sì,
3: bene,
1: è vero.
3: Bene. Vi devo interrompere purtroppo, ma ragazzi, arriva una bella novità.
1: Meno male, va male.

0: andiamo Girl Next Door, sì. New hit su Rete alle 105, ma attenzione perché c'è stato forse un tentativo.
1: Sì, perché l'Arabia Saudita, cara Giorgio, stava avvenendo un evento storico, sarebbe la doppietta in autogol di Tambakti. Credo che non sia mai successo una doppietta capito... in autogol, esatto. È incredibile, infatti è tristissimo il primo piano di Tambakti, veramente. Andiamo a rivedere il rallenti, Paolo.
2: C'è stato un bel cross di Nico Williams e appunto l'amico Tambakti. Al Tambakti ha colpito per anticipare un avversario, ma stava indirizzando il pallone verso la propria porta. È stato bravissimo il portiere Alovais a respingere, quindi negata la doppietta, esatto, su autogol di Al-Bakhti.
1: Che era profondamente deluso, se hai visto.
2: Eh sì, perché poteva in qualche modo entrare nella storia.
1: Sì,
2: insomma.
1: Esatto.
2: E invece, poco fa, per poco la partita mi si riapre in modo clamoroso, perché c'è stato il primo tiro in porta dell'Arabia Saudita dopo 80 minuti. Alhamdan è stato il giocatore che ha calciato dal limite dell'area di rigore, però ha trovato la parata di Unai Simon che ha salvato il risultato per la Spagna.
3: Per la prima volta abbiamo visto il colore della maglietta di Unai Simon.
2: Esatto.
3: Grigia.
1: Che grigio è, Giorgia?
0: Un grigio piccione.
2: No, comunque è daltonico qua.
0: Però le scarpette rosa mi piacciono un sacco, posso dire.
3: Scarpette?
0: Sì, sì.
2: Ormai sono abbastanza diffuse,
1: rosa,
2: sì.
1: E c'è anche una bella storia sulle scarpette rosa che potrei...
2: E raccontiamola.
1: Siamo qui apposta. Allora, aveva cominciato, aveva proposto, fatto possiamo dirlo, tanto chi se ne frega. Ma se vogliono pagarmi poi io accetto 20. La Nike aveva introdotto queste scarpe rosa. Perché? Dice, ma perché è rosa? Perché è un colore fosforescente che pare che dia consapevolezza ed entusiasmo maggiore a chi le indossa. Non è buttato. Sì, sì, pare. Hanno fatto questa ricerca, sai, gente che c'ha niente da fare, beati loro. Hanno fatto questa ricerca, pare che il rosa fosforescente, questi colori diano maggiore consapevolezza, maggiore entusiasmo a chi le indossa. Hai capito? Il problema è che ha avuto la stessa idea anche la Adidas e anche la Puma, capito? Quindi si sono ritrovati tutti con queste scarpe rose, quindi hai annientato il vantaggio dato.
2: Cioè, quindi tu mi vuoi far capire che se Totti indossa degli scarpini rosa si sente più forte di quando indossa gli scarpini gialli o neri.
1: Questa è la teoria di questi studiosi.
0: No, però
2: mi sembra una minchiata.
1: Sono d'accordo anch'io. Il problema è che poi hanno avuto la stessa idea anche probabilmente.
0: No, hanno copiato l'idea semplicemente. Hanno detto, vabbè, funziona, quindi lo facciamo anche noi.
3: Secondo me sono anche le scarpe che si vedono di più in generale in televisione. Esatto, cioè, se hanno delle scarpe
0: sul campo verde, però non è che hai bisogno di vedere meglio le scarpe, no? Mentre giochi,
3: però, no, le noti, però così te le compri.
2: Però le noti, se tu guardi la partita, le noti, e magari sei un giovane calciatore che milita in un campionato regionale, dici, mi prendo quelle scarpe lì che ho visto al mondiale.
0: Per cui non è una cosa, come dire, veramente per incoraggiare a un.
2: Tu trovi mio un calciatore che dica adesso che ho lo scarpino rosa, sì, che li faccio tre gol.
1: Adesso io vi giro l'articolo così stasera.
2: No, ma io
0: però riguardo ai colori, in realtà. Ci sono molti studi, come dicevi tu, Andrea.
1: Sì.
0: Per esempio, una cosa che non c'entra nulla, però ti fa capire quanto i colori siano efficaci.
1: Sì.
0: Sembra che se tu scrivi su un foglio giallo con una penna nera o blu, memorizzi molto più facilmente che su un foglio bianco. E questo
1: perché diventi cieco dopo un quarto d'ora che scrivi col foglio giallo, quindi sei costretto a memorizzare.
0: No, è vero, molti comici usano questi
2: fogli.
3: Pergamene.
0: Fogli. Si chiamano, esatto, fogli.
1: Cartoncini.
0: No.
1: Fogli.
0: Block notes. Block notes. Totalmente gialli con le righe.
1: Sì.
0: E in quel caso loro hanno bisogno di memorizzare un testo che poi dovranno recitare come stand-up comedian.
1: Sì.
0: E hanno più vantaggio perché memorizzano più facilmente su un foglio giallo rispetto al bianco.
2: Ma quello, Giorgia, ci può stare. Io quando faccio le partite allo stadio mi segno tutte le formazioni e io uso molto gli evidenziatori proprio perché, ma appunto, magari segnare una squadra con un colore o con un'altra ti aiuta a distinguere, memorizzare, eccetera. Però quello è un ruolo attivo giocato dal colore, no? Nella memorizzazione, nella visualizzazione. Nell'istante in cui devo calciare un calcio d'angolo, penso che il cross venga bene se io sono bravo a calciare piuttosto che sullo scarpino giallo, rosa o nero.
0: O distrai l'attenzione dell'avversario con le scarpine colorate, forse, no?
2: Ah, sì, se è un avversario un po' frufru, magari
0: guarda
2: sì.
0: Guarda che belle scarpe. Va bene.

0: muove il vento, si muove insieme a Jovanotti ed Alfa, la loro bellissima collaborazione. Qui su RTL 105, 19, 52 minuti. Spagna, Arabia Saudita, quasi verso la conclusione. C'era però qualcuno in, sì, per terra.
1: Sì, un giocatore Canno. Dell'Arabia Saudita, Canno, che è entrato nel secondo tempo. È stato ammonito e poi adesso ha preso anche un colpo in testa. È stato medicato a bordo campo. Gli hanno messo un turbante per fermare la ferita, perché comunque perdeva un pochino di sangue. Poi si è dovuto cambiare la maglietta perché la maglietta era insanguinata. E sapete che per motivi di salute e di igiene la maglietta insanguinata va cambiata. E quindi adesso è stata cambiata la sua maglietta. Tutto questo per dire che aggiungiamo un po' di recupero, va? Così, visto che sono brevi i recuperi.
2: Siamo al 90esimo. Attenzione a istanti, a momenti. Anzi, guarda, è arrivato Sergio Gadda, ce lo dirà lui quanto danno di recupero.
1: Quanto danno di recupero? Io adesso facciamo le previsioni.
0: Facciamo le scommesse.
1: Dai, facciamo le scommesse. Allora.
0: Tra l'altro non li danno mezzi, no?
2: Come le scarpe, perché c'è mezzo numero qua. Esatto,
1: Io faccio. Dico almeno 6.
2: 4.
1: Giù 4.
3: Io 5.
0: Io direi 4.
2: Beh, okay. Attenzione, ancora non ce lo dico. Stanno che verificando.
1: No, perché Sergio mancano ancora 12
0: Sergio,
1: secondi.
0: Quanto dici tu?
4: Tra poco ve lo dico.
1: Sono capaci tutti. Però lui è svizzero, neutrale, non si schiera.
0: Ma la regia invece, il nostro Stefano Mungi, si pronuncia? Dice? Sei.
2: Ancora non li danno, c'è il momento dell'estrazione, ci sono i birilli.
0: Pallottoliere.
3: Sei minuti.
1: E andiamo!
0: Cosa abbiamo vinto?
1: Abbiamo vinto io e Mungi. Cosa abbiamo vinto? Vinto qualche cosa?
2: È come la canzone sbagliata della suite.
0: Ghiacciolo all'anice.
2: Non si vince niente.
1: Vabbè, già qualcosa.
0: Comunque
2: la gloria. Vabbè, 6 minuti, ma potremmo anche chiudere qua, tanto succede niente, giusto?
0: Dici?
2: Sì, secondo me sì. Paolo, che dici?
1: No, adesso magari seguiamo ancora qualche azione, giusto un minutino, poi ascoltiamo un disco e poi magari torniamo giusto per raccontarvi il finale di questa sfida che corre sul filo dell'equilibrio, sul filo del rasoio, incerta fino all'ultimo secondo in questo mondiale esaltante, con la Spagna che in vantaggio 4-0, ma l'Arabia Saudita ha tutte le carte in regola per poter ribaltare tutto in questo minuto di recupero.
0: Bene, continuiamo anche con American Boy. Arriva Estelle.

0: American Boy, sono tutti gli American Boy che sono lì in campo, no, non sono loro americani, ma sono veramente di tante nazionalità, in particolare Spagna e Arabia Saudita che stanno giocando in questo momento, ma attenzione perché...
1: C'era stato il quinto gol della Spagna in pieno recupero, ma dopo una lunghissima verifica VAR, il gol è stato annullato per posizione regolare di fuorigioco di Ferran Torres, che aveva allargato il piattone per mettere in rete una cross che proveniva da destra. La sensazione è che, vedendo le immagini subito, qui ho detto vabbè, è fuori gioco, insomma abbastanza chiaro, abbastanza evidente. In realtà la verifica del VAR è durata almeno un paio di minuti, è stata quindi evidentemente era una cosa più meno evidente di quanto ci sembrasse, però comunque alla fine poi il gol è stato annullato, quindi si resta sul 4-0 per la Spagna. Nessuna gioia dunque per Ferran Torres, bisogna vedere adesso se verrà allungato ulteriormente il tempo di recupero.
2: Potrebbe essere stato un escamotage, siccome hanno capito tutti, facciamo durare questo VAR 5 minuti, adesso manca ad esempio 15 secondi ai sala allo scadere dei 6 minuti
3: per evitare la goleada spagnola.
2: Per evitare, basta, basta.
0: Allora ci scrivono anche al 378-378-105, hanno segnato più gol in 10 giorni che negli ultimi due mondiali.
1: È vero,
0: effettivamente è vero, sì. C'è una quantità di gol mai vista no, ai mondiali di base, come dicevamo
1: però,
0: prima
1: sai, è giustificato anche dal fatto che quando tu hai delle squadre con deboli così, e c'è un grande sbilanciamento, la Germania fa 7 gol a Curaçao, la Spagna ne segna 4 questa sera, ieri abbiamo visto la Svezia che aveva segnato 5 gol alla prima partita con la Tunisia, poi ne ha subiti 5 dall'Olanda, insomma
3: la Tunisia ne ha presi altri 5, mi
1: la Tunisia ha preso 5 5-10 scopa,

0: La Tunisia che aveva esonerato l'allenatore dopo la prima del
1: fatto
0: mondiale.
1: Bene esonerare. Sì, sì.
2: Adesso lo cambia ancora per 5. L'ultima partita, eh?
0: Per prendere
1: riprendono quello di prima,
2: la Mouchy.
1: Allora, intanto vi dico che sono scaduti i 6 minuti di recupero, ma come era prevedibile, si continua a giocare almeno per un minutino, magari non recupererà tutti i 2 minuti che sono stati persi in occasione della verifica VAR, però insomma, si continua a giocare con questa sfida fra Spagna e Arabia Saudita. Peraltro la Spagna che, come abbiamo ricordato, insomma, aveva lasciato l'ultimo mondiale, quello in Qatar, prematuramente, peraltro avendo segnato pochissimo, aveva cominciato questo mondiale con uno 0-0, quindi insomma era già partito il dibattito sulla così inefficacia offensiva della Spagna nonostante il talento di una squadra brillante. E invece insomma oggi è arrivata la risposta, 4-0. Peraltro una traversa, un gol annullato, però bisogna anche sottolineare e fare la tara con il valore dell'avversario. Sì, però, insomma, la Spagna è chiamata a testa più severi.
2: Però Paolo, è stato più criticato Cristiano Ronaldo per la partita contro il Congo, insomma aveva fatto poco e nulla, comunque la partita è finita 1-1, della Spagna che invece non era andata oltre lo 0-0 con Capoverde.
1: È vero, ma sai... Perché Cristiano Ronaldo comunque, allora, quando tu fai il personaggio e richiami su di te tutta l'attenzione per tutta una carriera intera, è chiaro che poi nell'istante in cui le cose non vanno attiri su di te, insomma, le critiche sono direttamente proporzionali all'attenzione che tu scateni. E se vuoi la mia opinione, Cristiano Ronaldo nel Portogallo era di troppo al mondiale di 4 anni
2: è vero,
1: fa, figuratevi
2: è vero,
1: adesso.
3: È vero. È troppo presto sicuramente. Però
2: io ti dico una cosa, scusa non volevo interromperti, però
3: no,
2: poi finiamo.
3: Pure.
2: Secondo me Cristiano Ronaldo, visto che i prossimi mondiali sono in Portogallo, io ve la dico che secondo me giocherà anche i prossimi
3: ancora
2: mondiali. Secondo me si farà di tutto, farà di tutto per arrivare ai mondiali i prossimi e poi chiuderà lì. È finita intanto, questo era giusto per
3: per tirare un po'.
1: C'era la domanda di Giorgia?
2: Vero, perdonami.
3: In realtà c'è per ora un gol particolarmente importante o significativo che si ricorderà?
1: No, il momento non abbiamo visto dei bei gol, secondo me soprattutto la Francia un grande attacco, però forse un gol iconico,
3: esatto.
1: Un po' di
2: iconico, però i tre di David che non ha mai segnato pochissimo durante l'anno, i tre
0: fatto più gol al mondiale,
2: sì, va bene.
1: Allora, intanto è arrivato il fischio finale d'Atlanta, la Spagna ha battuto l'Arabia 4-0.
3: Ghiaccioli all'anice per tutti, naturalmente vi lasciamo per questa mezz'oretta in modo tale da farvi rifocillare, ma poi chiaramente voi tornerete, ma più tardi, no?
2: Molto più tardi, io torno molto più tardi.
3: E seguire?
2: A seguire la partita
3: che
2: di mezzo.
3: Ricordi?
2: No, ma ricordo benissimo, cara Giorgia. Capoverde Uruguay, eh?
3: E invece quella. Paolo Pacchioni e Nicolò Pompei
1: andranno a cena. E invece Tommaso Angelini alle 21 aggiornerà la situazione su Belgio e Iran.
3: A tra poco.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone.
11: Mamma mia che buono.
10: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
13: RDL 102.5 Time.
3: E anche a Procida, in provincia di Napoli, sono le 20 e 4 minuti e 33 secondi.
11: Biennale Arte 2026. RTL 102.5 ti invita alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. RTL 102.5 Giornale Orario.
13: Buonasera da Sergio Gadda. Resta alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran dopo le minacce di Donald Trump. Intanto la delegazione iraniana ha lasciato i colloqui di Lucerna, ma ci racconta tutto Maria Paola Raiola.
14: Si fa in salita il percorso dei negoziati sul Bürgerstock in Svizzera poche ore dall'inizio. La delegazione di Teheran ha protestato e ha lasciato la sede delle trattative dopo le minacce rivolte dal presidente Trump nel corso di un'intervista di distruggere il paese se lo stretto di Hormuz resterà chiuso. In precedenza il vicepresidente americano Vance, presente ai colloqui in Svizzera, aveva detto di avere riscontrato progressi e di essere in un momento storico. Ma Trump, rivolgendosi direttamente al presidente iraniano Pezeshkian, ha detto: farebbe meglio a rigare dritto, altrimenti ci riprenderemo il suo paese. Ed ha aggiunto: dopo i 60 giorni fissati per i negoziati possiamo fare tutto quello che voglio. Una raffica di intimidazioni che hanno quindi complicato da subito i colloqui, con il ministro degli esteri pakistano che ha detto: i negoziati, i giorni più difficili sono davanti a noi.
13: Il tribunale penale di Tripoli poco fa ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano alcuni media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Torniamo in Italia. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio all'ospedale del Mare a Napoli a bruciare la coibentazione di un'ala della struttura. Le fiamme sono state domate dopo poche ore. Nella zona interessata dal fuoco sono stati evacuati per precauzione pazienti e personali. E adesso torniamo ai mondiali di calcio, lo avete sentito in diretta e si è appena conclusa Spagna-Arabia Saudita. Paolo Pacchioni.
1: Buonasera, la Spagna sembra aver risolto il problema del gol, le furie rosse non segnavano da un po', oggi hanno vinto 4-0, ma ora si attendono conferme contro avversari di spessore maggiore rispetto all'Arabia Saudita, che sinceramente si è dimostrata non all'altezza. Lamine Yamal era l'iniziato numero uno per accendere l'attacco e proprio lui ha sbloccato la gara dopo 10 minuti, poco dopo è arrivata la doppietta di Oyarzabal, che di fatto ha archiviato la partita già al 23esimo del primo tempo. Al quinto della ripresa è arrivato poi l'autogol di Altambacti, che ha sancito il 4-0, annullato nel finale il possibile 5-0 di Ferran Torres, che invece era in posizione di fuorigioco. Finale ad Atlanta, Spagna batte Arabia 4-0.
13: Meteo e traffico.
15: Previsioni del tempo.
16: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana praticamente invariato, con ancora l'anticiclone africano protagonista sull'Italia, spazi soleggiati e temporali di calore sui monti nelle ore centrali della giornata. Temperature minime che saranno tropicali soprattutto nei grandi centri urbani, massime davvero elevate specie al centro-nord. Ma per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
15: Via Radio.
17: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova per un pullman in fiamme ora spente. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Difatti è in atto anche la distribuzione dell'acqua per tutti gli utenti in viaggio. I veicoli in coda vengono deviati momentaneamente all'uscita di Rapallo, da dove è possibile rientrare verso Genova. In alternativa consigliamo di anticipare l'uscita a Chiavari e attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Rapallo. Mentre sulla A26 dei trafori segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il bivio con la A10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce, e sempre in A26 coda per traffico intenso tra Masone e Ovada in direzione di Milano. Per le stesse ragioni code a tratti anche sulla A14 Bologna Taranto tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna, con una situazione analoga che si presenta in A11 Firenze Pisa Nord tra il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia in direzione di Firenze. E con questo è davvero tutto, guidate con prudenza.
15: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. posso dirlo? Tutto bellissimo, è bello le partite di calcio, belli i miei amichetti in onda con me, però... Però lo spazio di shaker adesso me lo riprendo, 20 e 9 minuti, ho insomma i miei 30 secondi da parlare, domenica 21 giugno 2026, sono insieme a voi, quindi siamo noi, io e voi da soli, possiamo chiacchierare come ci pare, quindi 378-378-1025 per i vostri messaggi, facciamo una domanda, domani è lunedì, che cosa vi aspetta questa settimana?

0: Loud and Time, Lixo su RTL 105, 20 e 16 minuti, domenica sera, domenica 21 giugno, che tra l'altro apre, insomma, sì, l'estate finalmente, ma apre un'altra settimana semplicemente. Allora, vi sto chiedendo in quest'ultima ora che ci rimane insieme, che cosa vi aspetta da domani, visto che è lunedì, visto che si apre una nuova settimana. Allora, un'amica, Deborah, mi scrive: l'ultima settimana prima di andare in ferie, quindi sta contando i giorni sul calendario, no? Come fanno coloro che, insomma, stanno al fresco, diciamo così. Ma ci sono altri messaggi al 378-378-125, sentiamone uno.
1: Sono in viaggio verso Cremona, domani mi aspetta una grandissima giornata lavorativa con i miei pazienti in ospedale. Un abbraccio a tutti voi.
0: E grazie che ci sei, grazie, perché insomma è importante il tuo lavoro, quindi grazie anche di farlo con questa euforia, con questo entusiasmo. E voi? Che cosa dovete fare da domani, questa settimana di giugno, che è una settimana un po' strana, insomma, non è ancora estate, ma sì, fa tanto caldo, però non possiamo ancora magari veramente andare in ferie. Raccontateci al 378-378-1025 che cosa vi aspetta da domani. E naturalmente noi vi regaliamo altra musica, Achille Lauro.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Quando si spengono le luci della città e arriva domani, che cosa vi aspetta da domani, che è lunedì? Sentiamo un vocale.
1: Oh, guarda, domani mi aspetta il 18esimo del mio caro amico Raffaele Coppola, se potete anche salutarlo, che ogni giorno lui vi segue sempre con le vostre dirette sulla radio. Grazie mille, un bacione.
0: Ciao Raffaele, non si fanno gli auguri prima, vero? No, porta male? Quindi no. Ciao Raffaele, buona così. Quindi da domani poi potrai festeggiare, perché te lo meriti e perché è giusto, i 18 si festeggiano. Torniamo tra pochissimo, state con noi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
4: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave?
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo?
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.

0: Riascoltando i Daft Punk mi viene in mente una lunga estate di qualche anno fa. Questo era Get Lucky insieme al tocco inimitabile di Pharrell Williams qui su RTL 102.5, 20 e 36 minuti di domenica 21 giugno. Domani è lunedì e quindi vi sto chiedendo che cosa vi aspetta domani, come si aprirà la vostra settimana. Sentiamo un altro messaggio.
1: Per me da domani inizia un'altra settimana di tron tron quotidiano, solite cose, yeah. Fino alle ferie ancora lunga, yeah. Dopo la metà di agosto, mamma mia, aiuto al caldo in città.
0: Sì, siamo un po' tutti nella stessa barca, ce n'è un altro? Andiamo!
2: Buonasera, ciao, siamo in ascolto, in viaggio sulla Nettunense, vicino ad Aprilia. Per tornare a casa dal mare, molto traffico.
3: Siete i numeri uno, salutate mia madre per favore.
2: Buona giornata, ciao mamma.
0: Ciao mamma, ciao mamma, ciao a tutte le mamme. Allora, intanto a proposito, tanti di voi sono per le strade, stanno incontrando un sacco di traffico. È così, insomma, magari si va via per un weekend, per qualche ora. Questo è il prezzo da pagare, ma ci siamo noi a farvi compagnia.

È uno di quei pezzi iconici che tutti abbiamo cantato o provato a cantare una volta nella vita. Questo era Fallen, Alicia Keys, 20:43 minuti di questa domenica 21 giugno. Allora, naturalmente stiamo parlando di ferie perché? Perché molti di voi si stanno preparando alle ferie e altri invece si proiettano già per le prossime giornate di lavoro. Per esempio, vi sto chiedendo domani e lunedì che cosa succede, che cosa vi aspetta nella prossima settimana. E il nostro amico Riccardo ci scrive: da domani il primo di 6 lunghi giorni di lavoro che si concluderanno alle 22 di sabato sera. Ciccio, ti capiamo benissimo, perché più o meno i turni qui sono un po' della stessa specie. Ci sono tanti altri invece che si stanno preparando alle ferie e per esempio Massimo mi scrive: domani mi aspetta la spiaggia di Balos a Creta. Allora, per alcuni le ferie sono ancora molto lontane, per altri invece se le stanno giocando tra pochissimo, insomma, o sono proprio in partenza. È bello perché ognuno di noi, insomma, riesce a organizzarsi in maniera differente. Quindi tu che cosa fai questa sera?

Penelope, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, veramente un poker d'assi, più o meno. Nel senso che non sono meno di un poker, ecco, non sono in quattro, sono in tre. 20 e 49 minuti, come mi incarto io, non si incarta nessuno. Domenica 21 giugno, siete con Giorgia Surina, questo è Shaker.

che è rimasto, insomma, dopo la partita dei mondiali che abbiamo seguito con grande attenzione. E vi sto chiedendo che cosa succede da domani, insomma, che cosa vi aspetta dalla prossima settimana. Daniela mi dice: questa sera studio fino a tardi nella speranza di superare un concorso e ritornare nella mia amata Sicilia, dove si sta sempre in vacanza anche quando si lavora. Ed è, secondo me, un'affermazione molto molto giusta, perché in realtà è il mare che ti fa sentire questa situazione, no? Che sei in vacanza, lavori, perché si lavora chiaramente anche tanto in Sicilia, però non c'è questa pesantezza che c'è a Milano, questo grigiore, questa afa, sicuramente. Per cui probabilmente, ecco, l'ho letta in questo modo. Un altro amico ci dice: domani sveglia alle 4 come sempre, quindi che ti dico, rock and roll. Comunque bravi, bravi, bravi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 53 minuti di questa domenica sera, vi sto chiedendo insomma che cosa state facendo, cosa vi aspetta questa settimana. C'è un vocale in particolare?
3: Ciao RTL, tutti quanti sono in vacanze al mare, solo io lavoro e mi faccio anche gli auguri perché oggi è il mio onomastico, Gigi da Roggiano Gravina. Ciao ragazzi.
2: E allora gli auguri te li facciamo anche noi, e te li facciamo in maniera molto molto speciale con questo pezzo che ha questo titolo inconfondibile, ovvero Celebration Cool and the Gang. E si chiude così insomma l'appuntamento con col nostro Shaker.

0: sulle note di Celebration, Cool and the Gang, il nostro Millennium Hit, dobbiamo celebrare qualcosa. Perché? Perché appunto è arrivato il messaggio che stavo aspettando. Marco da Roma: domani andrò a presentare la mia domanda di pensione all'INPS dopo 43 anni di duro lavoro. Quindi è da celebrare questa cosa, complimenti, perché secondo me è un traguardo veramente importante. Però non annoiarti troppo in pensione. Ovviamente l'invito è esteso anche a tutti voi. L'appuntamento è per settimana prossima con un'altra puntata di Shaker con Giorgia Surina. E nel frattempo, ragazzi, buona settimana, fate bravi, ciao. E anche a Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina, sono quasi le 21.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. È stato arrestato il giovane alla guida della vettura che la scorsa notte è finita in un canale avanzato in provincia di Milano, provocando la morte di 13enni Raffaella Coppola.
3: I segni lasciati dall'Audi con a bordo i 9 ragazzi non lasciano dubbi sulla traiettoria.

0: Salita sul terrapieno, invece di imboccare la curva, l'auto ha quasi sventrato un albero, poi ha sfondato la protezione della pista ciclabile per finire in discesa verso il Villoresi e inabissarsi nel canale. Sono morti così a 17 anni Lorenzo, Riccardo e Camilla, i loro corpi recuperati dai sommozzatori mentre gli altri erano salvi sul tetto della macchina e altri sull'argine raggiunto a nuoto. A bordo dell'auto erano in 9, il conducente Gabriele Popovici, quasi 19enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Il tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito, ma nel suo caso, in quanto neopatentato, il limite doveva essere pari a 0. Allarme di Salvini dopo la nuova strage di giovani a Senago nel Milanese. Il vice premier ha annunciato una riunione sul tema sicurezza stradale, forse già la prossima settimana.
1: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna in Svizzera, ma si fermano sulle minacce di Donald Trump. A furia di Teheran, la delegazione negoziale lascia la sede delle trattative in segno di protesta. Poco prima il vicepresidente Vance aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato l'ex comandante libico Osama al-Masri a 7 anni e 4 mesi di carcere per torture sui detenuti nelle carceri del paese. Siamo al calcio adesso con i mondiali 2026. La Spagna ha battuto l'Arabia Saudita 4-0, si gioca Belgio Iran, ci racconta tutto Tommaso Angelini.
2: E sì, dal SoFi Stadium di Inglewood, California, si gioca Belgio-Iran, si gioca da un minuto 0-0 tra Belgio e Iran. La squadra belga di Rudy Garcia all'esordio aveva pareggiato 2-2 con l'Egitto. Garcia manda in campo Lukaku e non De Ketelaere nel 4-2-3-1, Selemakers al posto dell'infortunato Doku, c'è anche Trossard. Per quanto riguarda invece l'Iran, un 5-4-1 per Galenoei, che preferisce Taremi come riferimento più avanzata. Avanzato, 1 minuto e 15 secondi di gioco 0-0. Per quanto riguarda l'altra gara, la ricordata Spagna-Arabia Saudita 4-0. Più tardi a mezzanotte Uruguay-Capoverde, alle 3 del mattino Nuova Zelanda-Egitto. A te.
1: Grazie Tommaso, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie Sergio, buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, la notizia principale riguarda la A12 Genova-Sestri-Levante, dove segnaliamo 5 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova per un mezzo pesante in avaria. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia, quella di sorpasso, e su posto opera il nostro personale per il ripristino, quanto prima, del regolare flusso. Mentre sull'A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Con questo è davvero tutto, guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Cara Carnello, siamo tornati. Ma è la nostra sigla questa. Che succede?
6: Ho avuto un brividino, era un po' che non la sentivo. Gli applausi
5: che ormai credo siano stampati dentro la sigla, tutt'uno.
6: Sì, perché non fa nemmeno più quella fatica. Mungi, capito?
5: No, proviamo. Applausi, Mungi.
6: No.
5: Sente il tocco.
6: Sì, ha spinto 2 bottoni diversi.
5: Il magic
6: meraviglia.
5: Touch di Stefano Mungi, che tutto il mondo ci vede. Cara Carnello, sei entusiasta questa sera?
6: Ma sono... No, allora sono comunque entusiasta.
5: Brava. Già una scala di entusiasmo da 1 a 10?
6: 9 e 3 quarti. Vabbè, mi manca quel quartino della partita stasera. Io, però
5: vedremo, a me manca di più, a me 8. Posso dire 8 comunque un buon voto.
6: 8 è un buon voto. Ma quei due... Sopra il 6 va tutto bene, sì, ricordiamocelo.
5: Abbiamo sempre preso tutto, esami tutto. Passati col 18,01.
6: Quanti?
5: Tutti, signora mia.

0: Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water, quello che magari, ci vorrebbe adesso, una secchiata d'acqua gelata, magari, ecco, magari. Come si fa nelle migliori occasioni, come fanno le tue compagne.
1: Sì, sì, quando, come coi cani, no? Quando si pigliano tra di loro, devi sempre tirargli la secchiata d'acqua gelida. Allora, Carnello, hai visto quella notizia del conduttore di Rai News 24?
0: È inaccettabile, direi, noi non faremo mai una cosa del genere.

0: Però possiamo capirlo.
1: Certo, il conduttore del TG di Rai News credeva di essere fuori onda e ha fatto un gesto comune che si fa, insomma, in amicizia sì, con la regia, con vero la regia? Beh,
0: noi con il nostro gesto. Mungi, diciamo, è abituato a ben altro, ovviamente.
1: Ma certo, a carezze e coccole.
0: Esatto.
2: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Il barrio, quello di Mahmood, qui su RTL 102.5 con la Carnello e con il Migli. Sì. Stiamo parlando di quella figuraccia, insomma, quella, come si può dire, quella piccola uscita di percorso che ha fatto un giornalista, sì, di Rai News 24 questa settimana, indicando il dito medio alla telecamera in un gesto un po' isterico perché non funzionavano, sì, le cose in studio. Sì. Capita alle volte.
1: Noi non,
0: diciamo.
1: No, da noi non capita mai.
0: Da noi non
1: capita mai.
0: C'è il botolone da noi.
1: Non ci possiamo proprio relazionare a questa cosa, però volevamo chiedervi, quella volta che pensavate proprio che non vi avesse visto nessuno, e in verità vi dico.
0: Qualcuno c'era, la lista, ecco, di solito è lunga, Carnello. Di solito è lunga, a partire dalla, diciamo, dall'adolescenza, no? In cui, diciamo,
1: quando uno prende coscienza di essere un individuo.
0: Sì. E poi,
1: ecco,
0: dopo, mano a mano, va avanti nella vecchiaia, la tua terza età, ad esempio, quando non ti rendi conto di parlare ad alta voce, ad esempio, indicando delle persone che credi essere lontane, in realtà sono più prossime a te di quello che tu pensi.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto,
0: sentono tutto. E allora 378-378-1025, quella volta che credevate di non essere stati visti e invece
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta. Perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Allora, secondo Francesca Michelin l'amore esiste. Noi però
1: sì,
0: abbiamo sempre...
1: E non è qui.
0: Non è, no, beh, non qua, è qui. Qua no, no qui. Però noi siamo un po' dei romantici, Carnello. Noi siamo
1: chi?
0: Alla ricerca dell'amore per...
1: Ma chi?
0: Te, no.
1: Ma no, ma no, no, è sbagliato. No, scusi, no, ha sbagliato.
0: Non siamo,
1: ha sbagliato numero. 3, 7, 5, 7.
0: No, non, non c'è. Ma neanche un po' di... No.
1: No, no, l'amore non c'è,
0: no.
1: Abbiamo della tolleranza.
0: Ah,
1: abbiamo
0: tolleranza. Vabbè,
1: abbiamo della tolleranza.
0: Più o meno.
1: Se le va bene, che abbiamo due etti, due etti e mezzo, sì, che faccio?
0: Ma
1: lascio.
0: Sì. Ma sì, lascia, lascia così che va bene.

0: Arisa controvento, come la Carnello, sempre in, sì, così dice, in
1: ribelle,
0: direzione.
1: Una pazza.
0: Esatto,
1: una
0: direzione pazza. Ostinata e contraria, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, sempre così. Contro il sistema, io proprio.
0: Esatto, peccato, sì, il sistema. Sì, sì, sì. T'abbia mai chiesto niente il sistema, però. Vabbè.
1: Ma no, oddio, sì, il sistema finanziario, sì, un pochino qualcosa
0: quello,
1: me l'ha chiesta.
0: Quello, però.
1: Però io ho dato quello che ho dovuto.
0: Allora, 378-378-1025, questo è il numero per i vostri messaggi, sia di testo che vocali, per raccontarci quelle volte che siete stati, o quella volta che siete stati beccati, no? Nel credevate di non essere visti, invece poi siete stati visti. A far che? Ditecelo.
2: Quando ve-

0: 5 featuring SZA, What Lovers Do, su RTL 102.5.
1: Allora, allora, Carnello, oh, tra l'altro oggi è il primo giorno d'estate, 21 giugno.
0: È
1: oggi
0: vero, sostizio,
1: oggi è sostizio. La giornata più lunga d'estate si riaccorciano da domani. Bene, signori, è già
0: anche
1: Natale.
0: La più calda, speriamo. 38 gradi da queste parti, non so come state.
1: Allora, a proposito d'estate, inizia oggi ufficialmente l'estate. Benvenuta estate. Vi vogliamo chiedere chi tra di voi, magari in questo momento, si può permettere di fare una partenza intelligente. Quindi partire e concedersi già una settimanella di vacanza qui e là. Magari c'è qualcuno di voi al 378-378-1025 che ce lo vuole raccontare. Adesso no, cioè, è ancora abbastanza stagione, c'è poca gente in giro, quindi ci si gode proprio il mare.
0: Ci sono anche pochi bambini sulle spiagge,
1: ad esempio,
0: che potrebbe essere un vantaggio per chi li ha e per chi non li ha.
1: Esatto, entrambi.
0: I casi, ecco.
1: Poi stai bello di tranquilla al tramonto, questi aperitivoni lunghissimi.
0: Alle 9 di sera c'è ancora la luce e dai di spritz e dai di gin tonic, oppure anche solo di acqua fresca, raccontatecelo. 378 378 1025, siete partiti per le vacanze?
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
4: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia dividile!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: In Gramaro è la luna piena, è luna, no, non è luna piena, è luna crescente adesso in questi giorni.
1: Che ne sai?
0: Tu adesso
1: guardi la luna di
0: certo,
1: solito.
0: Le fasi lunari, Carnello. L'altra.
1: Per vedere se ti crescono di più i peli sotto le ascelle.
0: Non so. Due sere fa era proprio l'inizio della fase crescente, quindi adesso siamo a circa al primo quarto, più o meno, okay. Una cosa così. Sì.
1: Le condizioni delle maree, dunque?
0: Dunque, le condizioni delle maree ci vorrebbe il nostro Gianni Rossi, però tu mi insegni che mano a mano l'influsso gravitazionale va ad assumere maggior carico e quindi la,
1: sì,
0: ma non mi ricordo.
1: Stai cercando di perdere tempo ad arrivare al disco che sta arrivando, pensa un po'. Che uomo fortunato.
0: Bel venerdì, Carnello.
1: Salvato dalla campanella come alle medie.
0: Come alle medie. Io ti dico sempre che è un bel venerdì, perché il venerdì sai che è il nuovo sabato.
1: Ah,
0: E il giovedì è il nuovo venerdì, non sapevi questa?
1: Non so nulla.
0: Venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Beyoncé su RTL 102.5.
1: Quanto ti devo diverti, dire, Carnello?
0: Mi diverto tantissimo, ma mai tanto e quanto Tommy Angelini, che
1: cosa
0: appena
1: fa,
0: entrato
1: Tommy
0: negli
1: Angelini?
0: Studi, è uno uomo stanco, Tommy Angelini.
2: Ma non è vero.
0: Ci sono mondiali, si è fatto 700 partite, ne gliene aspettano altre 997.
1: Sì, ma che fa?
0: È arrivato qui e mi ha fatto vedere un video e lui era totalmente in lacrime, totalmente non
1: ma
0: si
1: che
0: tiene.
1: Video era? Cioè, a questo punto dillo, che cos'era?
0: Un gioco per ragazzi
2: cinese.
0: Sì, cinese. Un gioco cinese. Però che facevano questi?
2: Ti devi dare delle botte sulla testa con un tubo e tu devi essere bravo a fermarlo.
0: Sì, è un uomo stanco.
2: Banalmente
1: sei molto stanco, Tommy.
0: E lui si diverte da morire, è in lacrime.
2: Se il mio feed potesse parlare.
0: Uomo stanco.
1: E anche a Marano Ticino, in provincia di Novara, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Subito due notizie appena battute dalle agenzie. La prima riguarda le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse in Abruzzo. Secondo un flash lanciato pochi secondi fa dalla DN Kronos, che riprende il TG1, le due sorelle, le due bambine sarebbero state ritrovate vive.

0: e in buone condizioni di salute. Il ritrovamento da parte dei carabinieri avvenuto a Formia. Queste sono le prime informazioni, naturalmente nella prossima edizione vi daremo altri dettagli su questa notizia. La seconda invece riguarda Donald Trump, che è tornato ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, non va bene. Lo ha scritto poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth. Cambiamo decisamente argomento. Primo giorno d'estate, ma le temperature sono già roventi sull'Italia. Maria Paola Raiola.
1: Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud. Temperature record di giorno, notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora. Gli esperti prevedono che il caldo intenso continuerà, in particolare sulla pianura padana, almeno fino al primo fine settimana di luglio, con temperature massime comprese tra i 35 e i 37 gradi e valori minimi notturni frequentemente superiori ai 25 gradi nelle aree urbane. Allerta per l'ondata eccezionale di calore anche nel Regno Unito, in Francia, in Svizzera, Germania e Spagna. L'estate del 2026, secondo le previsioni, potrebbe essere la più calda di sempre, con temperature superiori alla media di 1 o 2 gradi.
0: E torniamo alla notizia del ritrovamento delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Vi dicevamo prima che i carabinieri li hanno rinvenuti a Formia. Erano in un'abitazione di proprietà di una zia, e quanto scrive sui suoi social il TG1. Siamo adesso in Mondiale di Calcio e siamo nell'intervallo di Belgio Iran. Tommaso Angelini.
2: Sì, a Los Angeles tra Belgio e Iran è 0-0 dopo i primi 45 minuti. La squadra di Garcia domina la fase di possesso palla, creando anche diverse occasioni da gol con Lukaku e De Bruyne, ma poi rischia in due occasioni di subire gol. Prima con Kanani, che viene fermato da Courtois, e poi quando Taremi va effettivamente in gol, ma dopo la revisione del VAR la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Tra poco i secondi 45 minuti per quanto riguarda Belgio e Iran. Spagna-Arabia Saudita è finita 4-0 per gli spagnoli. A mezzanotte Uruguay-Capoverde, alle 3 del mattino Nuova Zelanda, Egitto. A te Sergio.
0: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana praticamente invariato, con ancora l'anticiclone africano protagonista sull'Italia, spazi soleggiati e temporali di calore sui monti nelle ore centrali della giornata. Temperature minime che saranno tropicali soprattutto nei grandi centri urbani, massime davvero elevate specie al centro-nord. Ma per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebimeteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla A12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo 6 km di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova per lavori di ripristino che si sono resi necessari in seguito ad un incidente, mentre sulla A26 di Trafori registriamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la A10 Genova Savona e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Situazione analoga sulla A14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: La seconda ora alle 22.04 minuti va a ricominciare in questa domenica 21 giugno, e vi stiamo chiedendo a tal proposito al 378-378-125 chi di voi si sta già apprestando a partire per una vacanzina, magari una vacanzona, non lo so.
7: Una vacanzona, una vacanzina, un là di inizio estate, non è male, insomma, è male. Raccontatecelo, se rimanete qui local in zona nello bello stivale, oppure se andate a fare una vacanza un pochino più esotica. Lo vogliamo sapere al 378 378 1025.

0: this feeling in my body, dice Justin Timberlake, yeah. Can't stop the feeling su RTL 102.5. Non ci fermiamo, non possiamo fermare questo sentimento, questa emozione.
1: Vai,
0: del
1: Carnello.
0: Fatto che si va in vacanza, ragazzi, qualcuno di noi c'è già andato.
1: Certo.
0: E al 378 378 102.5, un sacco di messaggi, ne ascoltiamo uno.
1: Sì, prego.
2: Ciao a tutti, Roberto da Vercelli. Guarda, io ho fatto 4 giorni sul Monte Bianco. Adesso giovedì, venerdì, sabato,
1: fresco.
2: Sono andato via, non c'era traffico. Sto rientrando, non c'è traffico. Ma il TRM la consiglio a tutti.
1: Non ho capito che sia Alpi Rama, cosa detto?
0: Non lo so, però sembrava
1: Val di Rem, sì, non è
0: male.
1: Non è la zona più turistica, effettivamente.
0: Infatti è stato bene.

0: Mendes, Treat You Better su RTL 102.5. Come non trattarsi meglio se non scegliendo una vacanza?
1: Sì, è certo, Carnella. Ad esempio, adesso chi può partire ora potrebbe essere avvantaggiato perché trova meno gente in giro. È questo che vi abbiamo chiesto al 378-378-1025. Chi sta partendo ora o chi sta rientrando ora da una vacanza? E voi ci avete risposto anche con dei vocali. Ne sentiamo uno, prego.
2: E noi abbiamo fatto la vacanza con la partenza intelligente, come dicevate, perché siamo appena ritornati addirittura dal nostro giro di 10 giorni in Sicilia.
1: Bello.
2: Qui con mia figlia, e com'è andata?
3: Sì, io sono stata una delle poche bambine ad essere in spiaggia in Sicilia, perché sono partita subito dopo la scuola e ci siamo fatti questi 10 giorni in vacanza.
1: Hai capito?
0: Bravissimi, papà, perché appena finita la scuola, e allora hanno colto subito l'occasione e sono andati,
1: balzo,
0: quindi
1: certo,
0: si sono goduti la spiaggia al meglio, non piena di gente,
1: allora,
0: però la Sicilia.
1: La bambina all'ascolto, non prendere, non guardare Luisa Carnello in questo momento, tanto sei in macchina, quindi non la stai guardando, perché a differenza tua che sei appena tornata dal mare, è pallida come un cencio e non fa una bella figura, quindi cioè dimentica.
0: Goditi questo rientro. Rasento il colore della cera, amica mia.
1: Goditi il rientro.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Star, Eminem insieme a Rihanna su RTL 102.5. Tanti messaggi al 378-378-1025. Dove state andando in vacanza nel weekend? Insomma, ditecelo con un messaggio.
1: Abbiamo dei vocali, ne ascoltiamo uno, prego.
2: Ciao, Gio da Genova. Io e mio marito, liberi professionisti, quindi ci gestiamo una bella vacanza. In cui capita anche il mio compleanno. Ah. Umbria, Abruzzo, Marche, passando per la fioritura delle lenticchie a Castelluccio di Norcia, Campo Imperatore, Cascata delle Marmore, insomma, un bel giretto. E vista la situa, ovviamente agriturismi con piscina.
0: Vista la situa, amica mia, io te l'appoggio bene.
1: Che chi paga
0: bene.
1: Non è lei, così ho questa cosa.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Neutron Star Collision su RTL 102.5, mentre arrivano i vostri messaggi sognanti delle vacanze che avete appena fatto, quelle che state per fare, vero Migli?
1: Eh beh, quello sì, è quello che ci piace di più. Abbiamo anche dei vocali, prego dalla regia.
2: Ciao a tutti, non solo sono già partito, ma sono anche ritornato da Toronto la settimana prima dell'inizio dei mondiali per il viaggio per i miei 30 anni. È stato divertentissimo.
0: Auguri!
2: Siamo andati lì per vedere l'hockey e lo spettacolo di magia di Penn & Teller.
1: Bellissimo. 30 anni, ma sei un giovinastro. Ma che vergogna.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: it.
1: We are young. Bellissimo. We once.
0: Once.
1: We're young.
0: We're once.
1: No, anymore.
0: Una volta,
1: come si dice. E invece ci stiamo raccontando, anzi, ci state raccontando al 378-378-1025 le vostre vacanze,
0: fatto. I fortunelli che sono già partiti o che stanno rientrando al 378-378-1025 con i vostri vocali, ne sentiamo qualcuno. Prego dalla regia.
2: Ciao, buonasera, sono Domenico da Grotta Minarda, dove ho accompagnato la mia compagna con mia figlia domenica al mare a Vasto. Ah. E solo che arrivato a casa mi hanno detto in tarda serata che non dovevo più partire domani per andare a lavorare, e quindi ora sono nuovamente in autostrada per raggiungerli.
0: Bello.
2: Solo questa volta non sanno nulla e gli farò una sorpresa.
0: Ah, bella. Belle ste cose all'ultimo, cioè, quando credi che c'è la verifica il giorno dopo a scuola e poi dopo il professore
1: che
0: sta
1: bello,
0: male
1: lì, che bella emozione, veramente indimenticabile.
0: Lo so,
1: come questo pezzo che si chiama Dracula, Tame Impala and Jenny su RTL 102.5.

0: Necessities.
1: Necessities.
0: Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers.
1: Lei ha studiato all'estero, dottoressa Carnello.
0: Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers.
1: My friend, you tell, you
0: friend,
1: speak.
0: My friend, you understand what I speak English.
1: Very good English. Ci abbiamo un messaggio al 378-378-1025, un vocale, lo ascoltiamo, prego.
2: Tra qualche ora parto con mio marito e alcuni amici e andiamo verso Napoli, Sorrento, Pompei.
0: Bello.
2: Andiamo con questi amici perché loro non sono mai andati da quelle parti e allora devono assolutamente rimediare.
1: Certo.
2: Ci siamo già stati tante volte e speriamo che sia una bella esperienza.
1: Allora,
0: lo sarà, Alessandra.
1: Però adesso non cominciare a fare quella che fa la maestrina, poi ora sei in giro con tutti. Dovete vedere le cose.
0: Una bella gira culturale. Poi li porta a morire a Pompei a 380 gradi sotto il sole,
1: esatto,
0: con zero
1: esatto.
0: riparo totale.
1: Alessandra,
0: però,
1: mi raccomando, non fare. Sii clemente, portali anche a mangiare, non fare quella che deve far vedere tutto a tutti.
0: No, vai,
1: mi raccomando.
0: Vai giù pesante.

0: David Bowie, This is not America.
1: This is not America. This is RTL 102.5.
0: Yes.
1: Allora, 378-378-105, tantissimi messaggi, anche i vocali che stanno arrivando sulle vostre vacanze. Oh, siete in tanti a fare le vacanze anticipate, sì. Sentiamo un vocale.
2: Ciao RTL, siamo Fabio
3: e Silvia.
2: E Silvia di Comitano Sizzago in provincia di Brescia e siamo di ritorno
3: da Rimini,
2: la notte rosa.
3: Ah. Un saluto.
2: Ciao.
1: Beh, parlano così a
0: entusiasti,
1: a fasi.
0: Tutti entusiasti a canone, bravi.
1: Grandi, bravi. Ultime notizie. RTL 102.5
0: Time. Anche a Gallarate, in provincia di Varese, sono le 22:59 minuti.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gadda. Sono state ritrovate le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Sara e Alicia erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Fornia. L'appartamento sarebbe vicino a quello della madre delle due ragazze. A ritrovarli sono stati i carabinieri di Fornia, in provincia di Latina. Sono in corso in questi minuti anche accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali. Le ragazze comunque sono in buone condizioni di salute. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia, lo ha fatto con un post sul suo social Truth. Il presidente degli Stati Uniti accusa il nostro paese e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni di non essere disposti a prendere parte all'idea di confrontarsi con la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare, dopo che gli Stati Uniti hanno speso trilioni di dollari per la NATO. Al momento silenzio dalla premier. Indagini in corso invece a Torino sulla morte di madre e figlia trovate senza vita nel loro appartamento. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio. Orlando Ferraris.
6: Sembra quasi certo che si tratti di un caso di omicidio-suicidio, quello avvenuto questa mattina in un appartamento di via Domodossola nel quartiere Parella, Torino. Una donna quarantenne e la figlia di 13 anni di origine romena sono state trovate morte. Da quanto si apprende, la madre Micaela Beleciu avrebbe ucciso la figlia minore prima di togliersi la vita.

0: Impiccandosi, i corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore di 19 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale scientifico. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore trascorse in casa per fare piena luce sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La quarantenne, che si era lasciata con il marito tempo fa, viveva sola con le due figlie. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
1: Continuano le partite ai mondiali di Messico, Stati Uniti e Canada. Meno di un'ora inizierà Uruguay Capo Verde, intanto si è conclusa Belgio Iran. Tommaso Angelini.
2: Sì, un pareggio a reti bianche, 0-0 in California tra Belgio e Iran, una gara molto complicata e ricca di colpi di scena. Si parte nel primo tempo con il gol annullato agli iraniani al 25esimo di Taremi, annullato per posizione di fuorigioco. Nella ripresa Rudy Garcia prova tre cambi, ma la gara non si sblocca, anzi al 66esimo il Belgio rimane anche in 10 per l'espulsione di Ngoi dopo una trattenuta ai danni di Taremi, che era lanciato a rete da solo. Gara che poi termina sullo 0-0, come detto poi a mezzanotte Uruguay Capoverde, alle 3 del mattino Nuova Zelanda Egitto. Per quanto riguarda invece l'altro match, la Spagna ha vinto 4-0 contro l'Arabia Saudita. A te Sergio.
1: Grazie Tommaso, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, infatti sulla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova abbiamo 7 km di coda per ripristino incidente. Poi sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 o vada verso Gravellona-Toce ci sono code per traffico intenso. Analoga situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, siamo tra Follia e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Quattro minuti dopo le 23, l'entusiasmo che connota Luisa Carnello c'è. C'è. Sembra una serata dei mondiali, cara Carnello, questa.
7: Sì. Lo è. Non proprio in questo preciso momento.
6: Posso dire che mi manca il dottor Pacchioni e il dottor Salvati, sì, come ieri sera, vero, che abbiamo fatto veramente, sì, anche il dottor Angelini, abbiamo fatto veramente una bella cronaca.
7: Ma sì, no, non ti preoccupare, che sabato prossimo sì, saremo coinvolti dall'entusiasmo calcistico nuovamente in prima persona.
6: Dai.

0: Fade Away, Katy Perry su RTL 102.5. Mentre ci state raccontando una valangata
1: di fattacci vostri.
0: Esatto,
1: cara
0: e
1: Carmelo.
0: Noi ce li ascoltiamo con grandissimo piacere.
1: Sì, arrivano dei vocali, sentiamoli.
2: Buonasera ascoltatori, siamo qui in ascolto da Aprilia, appena tornati da Anzio, dal mare, una bella giornata oggi, vi volevamo augurare io e Luchetto una buona serata a tutti quanti.
0: Ciao Luchetto!
2: Forza RTL!
1: Luchetto, conosci Carnello
0: da Aprilia, vedi, questa è la nuova generazione di apriliani della mia città.
1: Rispondi in uno slang vostro apriliano, cioè com'è che diresti?
0: Sono solo cose punibili dalla legge, in apriliano non si possono
1: bella bro,
0: così rivelare.
1: Non lo so, non c'è la...
0: Vabbè, tipico apriliano, dove sei?
1: Bella, no, come non lo so, ci sarà un vostro.
0: Abbiamo un nostro codice, noi apriliani, ce lo teniamo stretto. È
1: ma
0: solo
1: Luchetto
0: per
1: lo
0: noi, veri residenti
1: lo
0: o
1: lo
0: ex
1: conosci,
0: residenti.
1: Luchetto
0: sicuro lo conosci, sicuro ci conosceremo.
1: Meraviglioso.

0: Arabian Goodbye Kiss su RTL 102.5. Tantissimi messaggi ci state facendo sognare in tutti i posti in cui state per andare o già siete. E allora un messaggio arrivato al 378 378 102.5, l'ascoltiamo.
1: Ciao, noi siamo la Wind & Brass Brothers da Verona e stiamo tornando adesso a casa dopo aver suonato alla Festa della Musica di Sanremo. Siamo molto stanchi, ma in vostra compagnia la stanchezza passa. Ciao!
0: Bellissimo!
2: Come sono carichi, cara. Abbiamo anche un altro messaggio, un altro vocale, sentiamo.
3: Ciao, siamo Pia e Massimo, siamo stati a Bellaria, abbiamo visto le frecce tricolori e la fantastica Notte Rosa.
2: Ah, vedi, anche già un'altra ha detto della Notte Rosa Rimini, quelli di prima.
0: Sì, è vero, sono andate in tanti, che
2: ragazzi,
0: meraviglia.
2: Ragazzi, noi siamo felici per voi. Cosa vi devo dire? Noi siamo qua.
0: Stai facendo la vittima.
2: No, ci mancherà. Anzi, fateci ancora più invidia al 378 378 105, raccontandoci delle vostre vacanze, magari appena iniziate o che stanno per iniziare.

0: 825 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Up Avicii su RTL 102.5. I vostri racconti questa sera delle vostre vacanze ci stanno davvero intrattenendo, sì, soprattutto perché andate tutti in paesi diversi, in posti diversi, chi al mare, chi in montagna.
1: Quando hai detto andate tutti ho temuto per un secondo, Carnello. Poi ho visto invece
0: La mia invidia buona, è tutta invidia buona.
1: Allora,
0: vi auguro solo il meglio.
1: Al 378 378, tanti messaggi anche vocali, anzi continuate a mandarceli, come questo: ciao, noi stiamo rientrando dal parco acquatico, buona settimana e saluti dalla Val Camonica. Dov'è la Val Camonica, Carnello?
0: In provincia di Pesaro, lo sappiamo tutti.
1: No.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Gaga on the dance floor, Michael Jackson su RTL 102.5, mentre ci raccontate i vostri messaggi al 378 378 102.5.
1: Ci raccontate anche con dei vocali che a noi piacciono molto, infatti ne ascoltiamo uno, prego, dalla regia.
2: Ciao ragazzi, io sono Salvatore, sono qui fuori da Marassi, aspetto che finisca il concerto di Holly e portare a casa mio figlio.
1: Beh, è contento mi sembra il nostro amico. Carnello, tu che sei esperta di calcio, Marassi, lo stadio di
0: Genova.
1: Brava,
0: ci ho preso.
1: Nonché omonimo quartiere genovese, Marassi. Sì.
0: Che meraviglia, vedi che questi mondiali mi stanno dando una vita nuova. Oh, allora, sarò la nuova Valletta in
1: geriatria. Sì,
0: calcio italiano.
1: Sì,
0: che sì, bel sì. momento.
1: Allora,
0: di
1: continuate
0: italiana.
1: A scriverci al 378 378 125, anche con dei vocali, come hanno fatto i nostri amici, perché tra poco verrete in onda con noi.

0: Bambina, Elettra Lamborghini qui su RTL 102.5 con la Carnello e con Martino Miglia al 378-378-105. Soprattutto ci siete voi con i vostri messaggi vocali, Carnello.
1: Esatto, esatto, e ne abbiamo uno pronto, proprio lo ascoltiamo.
0: Sentiamo.
2: Ciao a tutti, qui Fabri Panetta, appena tornato pomeriggio da Nazaré, Portogallo. Ieri, così, giusto per curiosità, ho cavalcato la mia prima onda di 8 metri. Fantastico, ragazzi.
0: Grande, vedi, Carnello,
1: mamma mia, che
0: anche...
1: emozione.

0: la tua età puoi fare queste cose.
1: Io ho salito due gradini.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Ci siamo, cara Carnello, sì, ci siamo, sì, non l'avresti mai detto, ma no, invece ci siamo.
1: No, abbiamo, sì, sì.
0: Allora, hai qualcosa...
1: Ancora non ci hanno denunciato, no, incredibilmente.
0: No. Hai qualcosa su Sir Elton John?
1: Ma certo, certo.
0: Sono due,
1: sì,
0: sir,
1: erano...
0: tra l'altro. No, non mi ricordo, anche George Michael era sir, sì, forse, no.
1: Miss Fool, forse. Avrebbe dovuto, se nel caso non fosse, avrebbe dovuto. Queste sono le note, le riconoscete, era il 1991, un live bellissimo dove doveva salire sul palco il signor Gadda e invece d'improvviso insieme a George Michael si palesò Elton John.
0: Bello.

0: Down on Me, beh. Elton John, George Michael, su RTL 102. Che meraviglia questo pezzo.
1: Meraviglioso, bellissimo. Meraviglioso. Chiudere queste tre ore insieme con Luisa Carnello e con Martino Migli. Vi lasciamo adesso nelle sapienti mani del dottor Andrea De Sabato, della dottoressa Silvia Signore, della, del dottor Salvati, insomma.
0: E di un Mungi stasera attivissimo.
1: Sì, anche il dottor Gadda, scusate, dottor Gadda.
0: Sì, signor Gadda, per me è il signor Gadda.
1: Sir Sergio Gadda.
0: Dovremmo fare una sorta di tavola rotonda dei sir di RTL 102.5.
1: Presieduti da Sergio Gadda.
0: Ovviamente.
1: Va bene, noi torniamo sabato prossimo, puntuali alle 21 qui su RTL 102.5. Io ringrazio la nostra Luisa Carnello.
0: Io ringrazio il nostro Martino Migli.
1: Ciao a tutti, buona settimana.
0: Ciao, ringraziamo tutti voi. Ciao. RTL 102.5
1: Time. E anche a Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, le 23:48.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buonanotte da Sergio Gadda. Sono state ritrovate e sono in buona salute le due sorelle di 12 e 16 anni che erano scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Appresa la notizia, il padre ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale. Mario Vai.
4: Sono state ritrovate in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Sara e Alicia sono state individuate dai carabinieri a Formia nel quartiere Rio Fresco nell'abitazione di uno zio materno. Le due bambine saranno affidate al sindaco della città di Formia in attesa di individuare una sistemazione più idonea. La scomparsa risaliva circa due settimane fa. Nelle ultime ore la madre aveva espresso forte preoccupazione mentre il padre si era detto fiducioso sul loro ritrovamento. Sulla vicenda indaga la procura di Cassino, che ha disposto accertamenti e perquisizioni. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un allontanamento volontario con l'aiuto di persone a loro vicine. Nelle prossime ore a Sulmona è prevista una conferenza stampa in procura per chiarire ulteriori dettagli.
3: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia, lo ha fatto con un post sul suo social. Il presidente degli Stati Uniti accusa il nostro paese e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni di non essere disposti a prendere parte all'idea di confrontarsi con la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare, dopo che gli Stati Uniti hanno speso trilioni di dollari per la NATO. Al momento silenzio dalla Premier. Intanto gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori hanno parlato in Svizzera dello Stretto di Hormuz e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte. Lo riporta Axios, citando un diplomatico americano, dopo uno stop legato ad una dichiarazione di Donald Trump proprio sullo Stretto di Hormuz. I colloqui tra le parti dovrebbero riprendere nelle prossime ore. E siamo ai mondiali di calcio, si gioca, siamo alla terza partita di oggi, Uruguay-Capoverde. Andrea Salvati.
5: Buonasera, ben ritrovati con l'Uruguay che ha strappato un punto nel finale nella gara d'esordio contro l'Arabia Saudita, riuscendo a concretizzare poi la netta supremazia del secondo tempo dopo un primo tempo frustrante. Di fronte Capoverde, capace all'esordio invece di fermare sullo 0-0 la Spagna, che oggi è invece travolto 4-0 l'Arabia Saudita. In questo gruppo H è al momento al comando con 4 punti, Uruguay, Arabia Saudita e Capoverde, tutte e tre a un punto. Si gioca l'Hard Rock Stadium di Miami, arbitro del match il norvegese Eskas. A te.
3: Grazie Andrea, è tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, infatti sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo traffico tra Chiavari e Genova-Nervi in direzione di Genova, così come sulla 26 dei trafori tra il Vivio con la 10 e Ovada verso Gravellona Toce, e anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Poi sulla 7 Milano

0: Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, 2 km di coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Noi dire mondiali. Noi.
3: Eccoci qua in diretta 23.52, noi dire mondiali, siamo sì. Sempre sul pezzo, c'è la ragazza tutta riccia, ovvero Silvia, signore.
4: Certo. Buonasera Andrea De Sabato, buonasera Andrea Salvati.
5: Buonasera a tutti.
4: Buonasera Angelini.
6: Esatto. Buonasera.
3: Vogliamo aggiungere qualcuno? Non so, siamo in pochi.
4: Mangiamo un posto a tavola.
5: Esatto. Un po' meno tutta riccia questa sera rispetto all'altra sera. Allora, amici, amiche, ci colleghiamo con l'Hard Rock Stadium.
3: Con che cosa?
5: Di chi gioca
4: stasera?
5: The Rock Stadium giocano, pensate un po', sì. Uruguay wow. Contro Capo Verde.
3: Io la pelle d'oca.
5: Anch'io.
4: Sarà una partita emozionante.
3: Tommy, che ci dici?
6: Può essere. Sull'Hard Rock Stadium, dire qualcosa sull'Hard Rock Stadium, che è la casa dei Miami Dolphins, squadra di football americano, ma è diventato famoso anche per il film Ace Ventura, il primo, la chiappa animali, dove doveva trovare chi aveva rapito la mascotte proprio dei Miami Dolphins, che si chiamava Fiocco di Neve, Snowflake, grande nome per un delfino.
3: E chi l'ha rapita sta mascotte?
6: poi non posso spoilerare.
5: No, esatto, perché magari qualcuno non ha visto il film, insomma, dai, non si può.
6: Esatto. Okay,
5: allora, fra poco le formazioni ricchissime, ma prima, come consuetudine, gli inni nazionali, giusto, con l'allenatore dell'Uruguay già arrabbiato, Bielsa, famoso.
4: Che
3: faccio? Sono polemiche in questi giorni.
5: Sentiamo. Eccolo, l'inno dell'Uruguay.
7: Mano sul petto.
4: Che ce ne frega qui, no?
7: Una mano sul petto.
4: Una sola.
7: Mano sul petto, lei.
4: Vabbè, bisogna mantenere, no?
5: Sì.
4: Non ti emozionare, Andrea.
7: Sto rompendo il microfono.

0: Ma quanto dura sto io?
1: Siamo a metà.
2: Sì.
0: Mi sembra più lungo di quello del Brasile, che già è lungo di suo.
1: Bellissimo, però è questo l'inno dell'Uruguay, bellissimo. Io lo leggo a uno dei miei preferiti in assoluto, grande emozione.
2: Beh, allora dici le parole.
1: Adesso non chiedervi troppo, capisci, sono in spagnolo, poi non le capisci, certo, diventa complicato. Sentiamo ora quello di Capoverde, sentiamo.

0: dei capoverdiani, Bosigna, che nel giro di 90 minuti ha ricevuto molti più follower della nostra Silvia Signora.
1: Ha fatto 90.000 a 2 milioni e mezzo.
2: 40 anni clean sheet ha fatto.
0: Clean sheet, 40 anni. Come clean sheet.
2: No, clean sheet. Sentite, se siete d'accordo, facciamo, a me scappa un disco.
0: Sì, andiamo.

0: dai, dai. Vai, vai, vai.
1: Lo dice
0: vai,
1: anche
0: vai,
1: lei. Vai, vai, Paolino. Vai, Paolino.
0: Dai, dai. Ti ricordi? Vabbè, Shakira, Burna Boy, Storia TL 105. Scoccata la mezzanotte in questo istante. Sì. Andiamo subito a bordo campo.
1: A bordo campo, perché è tutto pronto. L'allenatore, abbiamo detto, quello di prima. Bielsa Bubina, invece, l'allenatore di Capoverde. Capoverde, questa sera in Biel, tutto eccezionale. In maglia rossa, molto bella, sì, molto bella.
0: Bella, vero.
1: Uruguay, invece, in maglia, credo, bianca, se lo vedo,
2: sì,
1: bianca,
2: confermo.
1: Confermi, grazie.
2: Bianca con pantaloncino nero.
3: Ragazzi, qual è la favorita stasera?
2: Come Capoverde.
1: Capoverde.
2: No, non è vero.
0: È
2: l'Uruguay.
1: Hai una formazione?
3: Perché
1: no, fischio d'inizio. È partita, è iniziata agli ordini del norvegese Eskas. Escas. Capito? Escas.
3: Ma esatto. Come del
1: norvegese? L'arbitro è norvegese. Ah, c'è questa regola che l'arbitro non deve essere né dell'una né dell'altra nazione.
3: Vabbè, direi.
1: Perché, scusa,
3: vabbè, è logica.
1: È già un
3: come
1: po'
3: scelta.
1: Più complicato truccarle così. Allora andiamo a vedere.
2: No.
1: Andiamo a vedere le formazioni. Andiamo a vedere le formazioni. Ecco. Uruguay.

0: Uruguay, Muslera fra i pali, Varela, Caceres, Olivera, Sanabria, Bedancur, Ugarte, Canobbio, Valverde, Araujo e Viñas in attacco. Ed ora la gloriosa formazione di Capoverde.
1: Ridi, che ha fatto 0-0 con la Spagna.
0: Esatto.
1: Ridi.
0: Bravo, Tony. Con Vosigna, cara Silvia, sì. Signore, tu sono anni che balletti, stacchetti, canzoni. Quanti follower hai su Instagram?
2: Instagram,
0: mia mamma lo chiama Instagram, quindi per me Instagram. Quanti follower hai su Instagram?
2: 50.000.
0: Pensa a Vosigna, ne aveva 16.000, una roba del genere.
1: 40.000 più o meno, sì,
0: quasi,
1: esatto.
0: Vedi. Okay. Dopo la partita con la Spagna, dove ha fatto un sacco di parate eccezionali, è arrivato a Tommy
1: 2.5 milioni. Giura. Ma no, di c'è da dire milioni, che c'è stata anche milioni. La partecipazione dei signori della TV brasiliana. Perché hanno detto seguitelo su Instagram.
0: Esatto. Però comunque 12 milioni, credo 12 milioni. Quindi stasera Silvia, signore, a un certo momento De Sabato farà uno shootout dove tu dovrai cercare di parare tutti i tiri del nostro De Sabato per aumentare shootout. I follower.
2: Va bene,
0: e
2: ci proviamo.
0: Andremo. Aspetta, a vedere.
3: Ma siamo alla formazione, non è ancora Vosigna. Detto la formazione.
0: Vosigna fra i pali, poi c'è Lopez Cabral, molto pericoloso, Borges, un grande autore, Lopez, Moreira, Lenini, Rodriguez, Monteiro, Mendes, Arcangio e davanti
3: Franco.
0: Benchimol. Vedremo se poi è la verità o meno.
2: No.
0: Allora, Uruguay che non so se la maglia sia bianca, caro Tommy,
2: no,
0: mi
2: è
0: sembra
2: celestina.
1: È celestina. Scusate che da sopra, dall'alto sembra
0: anche a me
1: sembra
0: bianca, infatti.
2: È un po' come la camicia del nostro Salvati di questa sera.
0: È la stessa di oggi. Non ho avuto modo tempo di passare.
3: Devi dire che tu ne compri tipo in serie.
0: Io le butto 5 o 6. Io le uso una volta e poi le butto.
2: Esatto, sì, questa è l'altra.
0: No, io, a parte che io ho questa grande dote, sempre fumato, io le uso una volta e poi le cestino.
3: Allora, diciamo che la maglietta la divisa dell'Uruguay mi ricorda molto quella della Lazio, no? Possiamo dire o del Manchester City.
2: È del Manchester City.
3: Mentre quella di Capoverde mi ricorda un po' quella del Manchester United.
1: Volendo essere larghi,
0: però vabbè, insomma, poco importa, se non che si gioca da 3 minuti e 40 secondi 0-0, partita che insomma al momento ancora non ha avuto modo di dirci qualcosa o qualcos'altro, se non Borges che invece ha qualcosa da dire ai compagni. Attenzione, intanto Viñas, problemi per Viñas. Niente, è già finito tutto. Ha fatto la finta, poi è ripartito subito.
3: Esatto, tattica.
0: Mi sono dimenticato di dirvi che la Rock Stadium dei Miami Gardens, che come ci ha ricordato Tommy Angelini, è lo stadio di Ace Ventura, giusto?
1: Sì, giusto.
0: 64.767 posti.
2: Bello. Tutto pieno?
0: Non lo so, credo di sì.
1: Per adesso sì, poi dopo bisogna vedere all'intervallo perché vanno a mangiare gli hot dog avvolti nella pancetta.
2: Comunque tu pensi sempre a mangiare, sì. Tommy.
1: No, ma perché purtroppo, no, io non sono stato all'Hard Rock Stadium di Miami, sono stato a quello dei San Diego Padres a San Diego, non gliene frega una mazza a nessuno, a vedere una partita di baseball e ho visto insomma quello che loro mangiano come hot dog, è una slippa grossa così.
0: Quanto
1: per
0: costa?
1: In radiovisione? $10.
0: Quindi per i mondiali sarà almeno 30.
1: Esatto, più o meno.
3: Non è tantissimo così. Contando quanto costano il cibo in America,
2: comunque a Miami, certo.
3: Cioè vai a mangiare una pizza a meno di $40,
0: sì,
2: esatto,
0: cari.
2: È vero.
0: Va bene, allora siamo quasi al quinto minuto, non è successo niente, avete qualcos'altro da dire voi tre?
3: No, io vorrei ascoltare Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.
2: Che bravi, e che coppia, è sì. Quasi come i nostri del Sabato e Signore. Se vero o no, Tommy? Se vero o no?
3: Se vero.
1: Beh, anche voi siete una bella
2: coppia. Nel modo più assoluto. Anche se siamo stati quelli che per tanti anni abbiamo condotto il programma più ascoltato in assoluto su RTL 100, non c'è stato mai nessun programma come quello. Il sabato e la domenica tra le 15 e le 17. Mai, sì. Attenzione.
4: Ma ritorniamo a settembre, Andrea. Cioè, ritorniamo a settembre, non è che
2: addio
4: non ci vediamo più.
2: Come dice il nostro Armando Piccolillo.
4: Vabbè.
2: Allora, qui siamo al nono, 0-0, partita già molto nervosa. Diversi falli, già un cartellino giallo per Lopez Cabral di Capoverde che, ahimè per lui, salterà la prossima partita, era diffidato.
3: Beh, io direi che però, almeno sì. Non so voi, ma io tifo un po' più l'Uruguay, perché l'Uruguay è una nazione ricca di italiani.
2: Sì,
4: Sì. Anche viene soprannominata la Svizzera del Sud America,
2: molto bello.
4: Il bello Uruguay. Tra l'altro c'è una città che si chiama proprio Nuova Helvetia, che è una cittadina proprio lì che ha ancora le tradizioni alpine degli svizzeri.
1: Quanto ne sa Tommy Angelini,
4: Google ti aiuta tantissimo. A me mi aiuta tanto.
1: Non lo dire,
4: invece perché sennò sembro.
3: Tu devi sapere che Tommy Angelini ha avuto una tata svizzera e una
1: fidanzata
4: Sì. Proprio, proprio lì, di Montevideo.
2: Sì, alta 1,40 m, 98 kg. No. Sì, però insomma va bene così.
4: Vabbè.
2: Niente. Allora, qui c'è l'Uruguay che maldestramente ci prova. Quello che è Sanabria, si ferma Sanabria e torna indietro. Era Betancourt, adesso la da Sanabria, palla indietro, insomma, stenta un po'. Questo Uruguay, attenzione, l'avete visto intanto un'altra nazionale sorpresa che ferma un'altra grande con l'Iran che è il Belgio 0-0, chi l'avrebbe mai detto? Pensate insomma. Quante altre schedine stracciate poco dopo la mezzanotte questa notte, si sentiva, io sono uscito un attimo, prendo un attimo d'aria prima di entrare, sentivo proprio questi rumori di carta, si sentiva proprio così,
4: 10 milioni di schedine.
2: Va bene, niente, un tiro maldestro di Agustin Canobbio dell'Uruguay che non c'entra per niente, l'obiettivo già stanco. E vabbè, niente, si rimane sullo 0-0, partita che non decolla. Allora direi che è il momento del primo stacchetto.
3: Sì, allora
1: stacchetto,
3: la ragazza
1: tutelice
2: è stacchetto, momento.
1: Ma noi abbiamo Stefano che non è abituato perché, a questo.
3: Stefano non lo sa. Avevamo cominciato dopo.
2: Esatto. Però allora facciamo
3: adesso te lo spieghiamo. Allora facciamo una cosa. Mettiamo Jovanotti, se siete d'accordo, e poi dopo istruiamo
1: Stefano. Facciamo questo bello stacchetto.
3: Per lo stacchetto della ragazza tutta riccia che abbiamo.
1: Tutta riccia.

0: Tabicia.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: La notte dei desideri, giovanotti, su RTL 105. Noi dire mondiali, attenzione perché attenzione, Capoverde.
1: L'attacco del Capoverde attenzione. Con la palla dentro, ma insomma copre bene la difesa uruguaiana. Attenzione, la palla resta ancora lì. Lenin inciampa, fallo. No, a regola il vantaggio. Si riparte dall'altro lato. Canobbio affrontato in diagonale dall'altro lato, ottima occasione, Araujo al sinistro, palla che finisce fuori, incredibile, non era Araujo, era Betancourt che continua a confondersi con gli altri, vedi?
0: Sì,
1: perché è già la seconda volta che mi inganna. Insomma,
0: lo sostituirei sia per il fatto che ti inganna e anche perché ha sbagliato.
1: Può essere Betancourt, insomma, diagonale da dimenticare. Era una bella occasione, un bel contropiede, guarda questo taglio, arriva Betancourt dentro il sinistro, non c'entra l'obiettivo.
2: No,
1: ti dico di più, non era neanche Betancourt. Era Valverde.
0: Era Valverde.
1: Esatto. Sono un po' tutti simili, questi uruguagi. Hai mai avuto Silvia?
2: No.
1: Pronto? No.
2: Guarda che la domanda. Ma io so già che devi fare qualche domanda.
1: Hai mai avuto una macchina uruguayana?
2: Direi di no.
1: No. Ok, qual è la tipica macchina uruguayana?
2: Che ne so.
1: La Seat di dov'è?
2: Ma che ne so, ma che domanda è?
0: Siete? Io pensavo fosse spagnola.
1: Infatti la Siete è spagnola, la Fiat è?
2: Italiana.
1: Ok, quindi quella dell'Uruguay?
2: E io che ne so?
1: Tommy, digli tu, Tommy, dai, aiutami.
3: Non credo ci siano macchine uruguayane, però guidano tanto lo Chevrolet loro, che però è americana.
1: Americana, però vabbè, insomma.
0: E quindi
1: niente.
2: Comunque gli piace mettere in difficoltà.
0: Cioè, in Uruguay non hanno una produzione di
1: auto. No, girano ancora a cavallo loro. Cavallo
3: tra l'altro grazie che abbiamo fatto un bel product placement per la Fiat e non solo.
1: Anche per la Seat.
3: Anche per la Seat.
1: Su tutte le macchine. Attenzione, il primo calcio d'angolo o corner del match in favore dell'Uruguay.

0: dalla bandierina di sinistra, a seconda di dove guardi, o di destra se sei dall'altro lato, ma dal nostro lato è quello di sinistra, anche alla sinistra di Vosigna. Attenzione a questo corner, siamo al 16esimo, 0-0, parte lo spiovente. Se Vosigna, bravissimo, altri almeno
1: 10 milioni in fondo.
0: Ma no, una parata così, almeno 150.000, esatto, con questa parata qua. Subito il rinvio, scaltro, violento, lungo, profondo, troppo profondo, fallo laterale dall'altro lato.
1: Comunque era da raggiungere prima quello lì, prima che diventasse famoso sui social, era da aggiungere. Capito?
0: Tu volevi aggiungere Vosigna?
1: Esatto.
2: Perché? Cioè, perché per quando dire, viene... io l'avevo già aggiunto
1: No, perché quando c'hanno meno follower è più facile che ti notino, capito? Adesso capito?
0: Ah, perché tu volevi una vacanza a Capoverde, a casa di Vosigna, eh?
1: No, magari un amico in più sui social.
0: Un amico virtuale. Amici, amiche, amici, allora, all'ascolto di RTL 102.5. Facciamo felice questa ragazza, non so sia signore.
2: Sì, io direi che il momento è maturo, esatto,
0: è uno stacchetto, vai!
2: Stacchetto!
0: Uguale a quello dell'altra volta,
2: esatto. Questo ciclo, la ragazza tutta riccia sta danzando per noi in diretta su RTL 102.5, in noi dire mondiali. Poi facci il megaloman.
0: Speriamo
2: la mossa
0: che
2: di megaloman.
0: Sia, che sia propiziato. Bueno. Cos'è questo?
2: Cos'è? Ma la mossa di megaloman?
0: No, dopo.
1: Questo. Ah, dobbiamo fare come
0: dopo.
1: Non riesco a ballare con la sedia.
0: Togliamo la sedia.
2: Butta via la sedia. Oppure sali sulla sedia.
0: Esatto.
2: È una di quelle che si muovono.
3: Facciamo attenzione.
0: Speriamo che sia propiziatorio questi stacchetti per insomma favorire un gol dall'uno dall'altra parte. Sono riti propiziatori.
2: Tommy, secondo te quando ci sarà il primo gol?
3: Quando ci sarà il primo gol?
2: Spariamo, vediamo un po' chi...
3: Spariamo così. Diciamo che la maggior parte dei gol sono arrivati nel secondo tempo. Io mi auguro che non sia così. Speriamo di vederlo prima, però secondo me... Sessantesimo, dai, del secondo tempo.
2: Andrea, cosa dici? Adesso siamo al
0: diciottesimo.
2: Secondo me al ventiseiesimo.
0: Al ventiseiesimo. Vabbè, vediamo. Anch'io credo che magari potrebbe arrivare un gol nel primo tempo. Mi piacerebbe un gol nel primo tempo. Attenzione, anche qui è sempre con Canobbio che riesce ad andare via.
2: Canobbio per Tusella.
0: Canobbio per Tusella, esatto, proprio lui. Niente, poi c'è una posizione fuori gioco di Canobbio che dice mia no, no, no, no. E quindi no.
2: Bene. E quindi Lady Gaga.
0: Lady Gaga.

0: Lady Gaga, 2C, Runway.
1: Sì. Attenzione perché c'è un calcio di punizione per Capoverde, un po' lontano, è un 25-30 metri. Che sulla minute, palla siamo al 21esimo. Attenzione, Monteiro parte. Le...

0: Marino sì. segnasse contro il Brasile.
1: Esatto, una, più o meno una cosa incredulo, lei Nini sdraiato a terra non ci crede.
0: Adesso intanto, sta giù tre quarti d'ora.
1: Si sono anche fregati un orologio che c'era per terra. L'hai visto? Sì, c'è un orologio, si è vista la mano, rubarlo già. Incredibile. È quasi svenuto Leinini. Andiamo a rivedere il calcio di punizione al ventunesimo. Ho vinto io quindi perché De Sabato aveva detto al ventiseiesimo.
0: No, tu non hai dato il,
1: io ho detto
0: tu
1: nel
0: detto
1: primo,
0: nel
1: tempo.
0: Primo tempo.
1: Guarda,
0: io cosa ho detto?
1: Destro, micidiale, che buca la piccola barriera dell'Uruguay, sì. solo in due, e Muslera.
0: Posso dire una barriera messa veramente in modo, si sono anche allontanati.
1: Era uno schema, hai capito, fatto a favore. E Muslera in netto ritardo.
0: Mamma mia.
1: Incredibile, incredibile. Un mondiale che regala grandi emozioni e grandi sorprese.
0: Salutiamo a questo anche punto,
2: Greta. Altra emozione.
1: Sì, perché lo stacchetto di prima della nostra signora, signore, gli avevo detto sarà propiziatorio. Ve l'avevo detto,
0: È vero, vero.
3: Avevi ragione.
0: Io farei il bis con un altro stacchetto.
1: Sì. Un altro stacchetto
2: Tommy
1: sul
2: Angelini,
1: gol.
2: Angelini,
1: sì.
2: per favore, non si alzi.
1: Come no?
3: E io che mi devo sto
1: no?
3: seduto.
0: Vai, vai. Attenzione, stacchetto.
1: Musica.
3: Seduto.
2: Ah, abbiamo cambiato.
1: Vai, vai. Ed è tra l'altro uguale il balletto a quello di prima. Assolutamente uguale.
0: Per due.
1: Vedi Tommy, vedi, quando ti ricapita Tommy, Caterina, Caterina, spegni tutto. Caterina, cara amore, spegni tutto. E vabbè, salutiamo Caterina, un abbraccio.
2: Salutiamo anche essere la fidanzata di Tommy, sì, ma lei esatto. ma non sarà gelosa.
1: No,
2: dai.
1: Anche perché ha la notte tutta libera stasera, capisci? È un po' come la moglie dell'arbitro, capisci? Lui esatto. Che insomma è con noi.
2: Vabbè, ma non l'ho neanche toccato.
1: Per il
3: ma infatti è Andrea che è il solito esagerato che si emoziona per la caviglia.
0: Andrea quale? Andrea Salvati.
3: Andrea Salvati. Allora, si emoziona per le caviglie.
1: Signori, vi abbiamo raccontato ancora una volta qui su RTL 102.5 un evento storico,
0: live.
1: Unico, live. Ve l'abbiamo dato proprio lesto il primo gol ai mondiali di Capoverde, lo segna Leinini al ventunesimo contro l'Uruguay, e domani a Sal, la capitale di Capoverde, stanno già lavorando adesso, ci sono quelli del NUR, nucleo rapido urbano, stanno già facendo stanno intitolando Piazza Leinini a Sal, nel esatto. centro lì la
0: tra l'altro credo che anche lui abbia un profilo Instagram.
1: Esatto,
3: e infatti l'ho trovato. Kevin Leinini 39,2 mila follower. 39,2 mila.
2: No,
1: adesso facciamo così, Tommy, hai questo oltre ai tanti preziosissimi compiti e anche questo qua. Allora facciamo ogni 10 minuti un aggiornamento dei follower di Leinini.
3: Okay. Sarà fatto. Sarà fatto.
1: Attenzione, notaio De Sabato.
0: Aia, forse De un possibile rigore.
1: No, De Sabato, senti poco, ma vedi anche meno. Allora tu prendi e scrivi, su un foglio e tu terrai nota dell'evoluzione dei follower.
2: Faccio io, che sennò non faccio niente.
1: Hai imparato a scrivere in settimana.
0: Hai imparato a scrivere
1: in settimana. Bravo.
3: Tanto già abbiamo aumentato.
1: 2000 con 3 zeri.
2: Siamo 4.
3: Nel giro di un minuto sono 39. 9.300.
2: Giura.
0: Hai capito?
3: Ve lo giuro. Prima erano 39.200.
0: Attenzione,
2: ma non erano 2.000.
1: Sì, sono già diventati 39.000.
3: No, erano 39.200, adesso sono 39.300.
0: Hai capito? 100 follower.
2: Avevi
3: detto 2.000. No, no, andiamo al VAR dopo. Erano 39.000.
0: Andiamo al VAR. Nel frattempo c'è il cool break, e noi andiamo di Laura Pausini.
1: Sì, sì.
0: Va bene?
2: Così, con invece no.
0: Invece sì.
2: E invece no.
0: Invece sì.

0: No. No.
1: Invece no, Laura Pausini, RTL 105, noi dire mondiali, siamo in diretta e abbiamo raccontato poco fa del primo gol di questa partita che stiamo seguendo. Sì,
2: storico del Capoverde con Lenini. Capoverde 1 Uruguay 0 poco fa, però grande occasione per il pareggio subito dell'Uruguay con Valverde ad ottima posizione, però calcia altissimo. E quindi, insomma,
1: intanto Greta fa notare che Benchimol sembra il nome di un medicinale.
0: Sì, tipo qualcosa per la tosse, mi fa pensare, sì, no?
1: Vero.
0: Il Benchimol,
2: l'attaccante, il numero 9 di Capoverde. Forse la vera sorpresa di questo mondiale al momento è Capoverde. Ferma la Spagna sullo 0-0 e ora è addirittura in vantaggio contro Uruguay. Attenzione Uruguay, però, con il solito Canobbio, Cesare da Canobbio. È lui,
1: io,
2: no?
1: Io lo sostituirei.
2: Sì, è
1: abbastanza inutile.
2: Qui, insomma,
1: comunque,
2: si lotta.
1: Partita maschia, eh?
2: Partita maschia.
1: Non
2: sì,
1: so se si può dire di questi tempi.
2: Si
1: però.
2: Può dire?
0: No.
3: Perché no?
1: No, perché,
0: comunque,
1: no,
0: perché no? Vabbè, si può dire, basta. Devo chiedere una cosa ad Angelini.
3: Sì.
0: Beh, ma
3: dica?
0: Sei andato a controllare cosa avevi detto?
3: Ce ne abbia, sì, avevo detto 39,2 mila, quindi avevo detto giusto. Sono aumentato. No, te lo faccio risentire.
2: Vabbè, siamo,
3: comunque siamo a 40.600.
2: Ecco, vedi, già un migliaio di follower in pochissimi minuti. Incredibile, incredibile.
1: Pazzesco. Se rinasco faccio il calciatore di Capoverde.
2: Sì, sì. Devi fare gol al mondiale però,
1: Sì, cioè, vabbè, certo. Voglio dire, cioè, la speranza di
2: vabbè, intanto,
1: oppure
2: lui
1: non prendere gol.
2: Oppure non prendere gol, insomma, c'è sempre gol di mezzo. Uruguay che prova sempre sulla fascia destra, con Canobbio, scambia con Ugarte, tutto chiuso dietro. Capoverde, attenzione, guarda, scivolata qua, guarda che bello. Guarda dentro. L'Uruguay, attenzione, in qualche modo Capoverde riesce a uscire con Lopez Cabral e palla indietro per il compagno Monteiro. Prova un qualcosa, poi si butta per terra fingendo gran dolore e come l'arbitro fischia passa subito il dolore e lo vediamo rialzarsi stoicamente e sorridente.
1: Sono avvantaggiati perché in campo possono usare.
0: Vabbè, dai,
1: il
0: si è fatto male però. Guarda che
2: il gol dell'Uruguay si è fatto male, nel tentativo di stenderlo si è fatto male.
1: Esatto.
2: Intanto Bielsa, come sempre, guarda in terra alla ricerca, forse della lente a contatto perduta. Guarda sempre per terra.
1: Tra l'altro stiamo parlando dell'Uruguay, che è una delle squadre che hanno vinto i mondiali, se non sbaglio due.
2: Sì, sì, stiamo parlando di quasi 100 anni
1: fa. Sì, vabbè, però intanto ne ha due.
2: Cioè, liberamente andavano in giro a cavallo ancora.
1: Gli inglesi quanti ne hanno vinto?
0: Uno. Eccolo, eccolo.
2: Chi è?
0: Quello lì, com'è che si chiama?
2: Chi?
0: Quello dei 15 milioni di follower.
3: Vosigna?
0: Vosigna.
2: Ma non era quello, era l'allenatore.
0: No, se l'hanno fatto vedere Vosigna.
2: Ma tu giallo?
0: Tutto vestito di giallo. Tutto vestito di giallo.
2: Un po' tutto riccio anche lui,
0: Tutto riccio. Fra ricci ci intendiamo, intendiamo.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: I capricci.
0: Tanti.
1: Va bene, allora, visto che non sta succedendo nulla, io, se siete d'accordo, naturalmente, andrei con una bella nuova canzone, fresca fresca come la mozzarella, che d'estate va bene.
2: Ah sì, sì, va bene.
1: E quindi,
2: certo.
1: New Hit.
2: Vai.

0: Tucca Macarena.
1: Tucca.
0: Eh sì, è la nuova di Baby K su RTL 102.5 in questa notte di mondiali.
1: Mondiali, mondiali. Capito?
2: Mondiali.
0: Noi dire mondiali.
1: Noi dire mondiali. Ma perché sussurri?
0: È così. Ho voglia di sussurrare.
1: Perché tu, no, perché tu sai che già del sabato sera dei problemi di udito. E se più tu sussurri, anche
0: ma a parte
1: difficile.
0: Il fatto che non sto sussurrando,
1: no, stai
0: ma
1: sussurrando.
0: Sto facendo la voce più.
3: La gattona.
1: La voce più.
0: La gattona.
1: Ah, perché questo. Chi è che ti ha detto che questa è la voce sensuale?
0: Per me è la mia voce
1: per te.
0: Sensuale.
1: Invece quella normale come sarebbe?
0: Sono Silvio.
1: Benissimo. Ecco, già così è già meglio. Allora, qua siamo al 35esimo con Capoverde in vantaggio 1-0 sull'Uruguay, rete di Lenini, minuto 21, pensate quanti bambini nati a Capoverde domattina verranno tutti chiamati Lenini K.
3: Lenini K.
1: Eh sì, perché è Lenini Kevin si chiamerà. Come si chiama?
2: Esatto. Kevin. Kevin. Cioè, sembra uscito da un film di Verdone, ma si chiama veramente
1: però,
2: Kevin.
1: Capisci? Se lo chiami Kevin non rimanda subito a Lenini. Invece
3: aspetta,
1: se chiami il bambino Lenini.
3: Hanno rotto la testa e spezzato le gambe a un giocatore.
1: Andiamo a vedere.
3: In Capoverde.
1: È stato Canobbio, che ha steso, adesso, te lo dico, chi ha steso Lopez Cabral. Lopez Cabral, mani in capa per Lopez Cabral. Andiamo a rivedere il fallo di Canobbio. Beh, insomma, fallaccio sulla gamba, poi due gomitati in testa e alla fine anche una mezza manata in faccia. Dopo dice non ho fatto nulla. E non ha tutti i torti perché si è rialzato Lopez Cabral. Quindi insomma sembra un cantante di una boy band anni 90, 2000.
2: Sì, Canobbio.
3: Anche Canobbio, una rock band.
1: Una rock band, sì.
3: Una rock pop band.
1: Il batterista di una rock pop band. Batterista, proprio il physique du rôle del batterista.
2: Esatto. A me sembra più Angelo Vicari, io non volevo dire, ma somiglia un po' ad Angelone Vicari.
1: È vero. Attenzione però a Capoverde, che non demorde. In avanti, palla ancora per Monteiro. Monteiro al limite del rigore, prova una finta. Non gli riesce, ma incredibilmente ancora fallo. Oh, ragazzi, questo era fallo. Arbitro, Norvegia, questi non li fischi. No, non era Canobbio, era sempre Canobbio. Canobbio,
3: secondo me
1: spalla,
3: non finisce la partita.
1: Non finisce la partita, dice. Non è neanche stato ammonito, è stabilito Betancourt. Attenzione ancora con Rodriguez Capoverde, colpo di tacco dentro.
3: Questo,
1: chiedono troppo, addirittura qua proprio
3: calcio champagne.
1: Sì, insomma, in difficoltà questo Uruguay, è in difficoltà, difficoltà. Come mai?
3: È perché secondo me quando una squadra è talmente inferiore, no? Gioca con spregiudicatezza.
1: Stai parlando dell'Uruguay che è talmente inferiore.
3: Sto parlando di Capoverde. E per contro invece quella favorita
0: è l'Uruguay.
3: Scendi in campo che hai tutto da perdere. Insomma.
1: Dici che è per quello?
3: Secondo me sì.
0: Quindi ma secondo te Capoverde si impegna di più?
3: No, è una questione psicologica. La psicologia è importantissima nel calcio.
2: Beh, perché Capoverde comunque arriva a questi mondiali col fatto di ci sono arrivato,
3: esatto.
2: Tutto quello che ottengo in più è un bene. Mentre invece l'Uruguay, comunque stiamo parlando di una nazionale bicampione del mondo, cioè se non arrivi quantomeno agli ottavi di finale per una nazionale come l'Uruguay, c'è un risultato un po' negativo.
1: Sì, certo. Intanto attenzione a questo cross con Buslera che smanaccia e devia in calcio d'angolo. Soffre l'Uruguay, le discese, ancora qua una volta, sempre lui, Monteiro, numero 10 di Capoverde, grande discesa, poi un cross che è sbagliato ma quasi sorprende Muslera, costretto sorridendo a deviare il pallone in corner. Il minuto è il 39esimo, seguiamo questo calcio d'angolo per Capoverde, Lopez Cabral alla sinistra di Muslera
3: dove giocava? Nella
1: Lazio.
3: Lazio.
1: Pronto Lopez Cabral, alza il braccio, vediamo.
3: Ne alza un altro.
1: No, ne ha alzato solo uno. Si ferma, riparte, lo spiovente teso, ha provato il gol olimpico, ma qui stiamo veramente
3: Cos'era?
1: No, lui ha tentato il gol olimpico quando segni direttamente.
3: Certo,
1: solo che lui ha provato a girare dietro la porta.
3: Ma ha colpito il fotografo.
1: Sì,
3: il fotografo voleva segnare da dietro.
1: Dietro, non era un gol super olimpico.
3: Non vale il gol da tergo?
1: No. E quindi niente, insomma, si riparte.
3: Va bene, allora noi ne approfittiamo e ci ascoltiamo questa di Cher, The Shup Shup Song.

0: Here it is. The Shup Shup Song, Chairs, RTL 105, noi dire mondiale.
1: Eh sì, siamo al 42esimo con Capoverde in vantaggio 1-0 sull'Uruguay. Uruguay che sta provando ancora a raddrizzare il match, ma con poca concretezza, perché disordinatamente ma molto efficacemente si difende Capoverde. Ti è piaciuta questa?
0: Ho la pelle d'occa.
1: Cosa ho detto? Vuoi ripetere? Perché non mi stavi proprio ascoltando.
0: No, perché stavo leggendo una cosa di Cristiano, che è un ascoltatore che ci sta seguendo insieme a Greta, peraltro, anche nella social TV.
1: Sì.
0: E quindi? Quindi, me lo puoi ripetere, che non ho sentito.
1: Dicevo, Capoverde che disorganizzatamente, ma... No, cosa ho detto? Mi ricordo. Disordinatamente, ma sì, efficacemente si sta difendendo dagli attacchi sterili al momento dell'Uruguay.
0: Però non disdegna di attaccare quando può.
1: Sì.
2: Scusa Andrea, puoi ripetere?
1: Dicevo.
0: Perché era distratto Tommy.
1: Vedo che siete tutti distratti qui. Insomma, comunque Uruguay che prova a chiudere in attacco. Andiamo un po' di statistiche, Tommy, di questi primi 43 minuti?
2: Di questi primi 43 minuti le statistiche sono... Vuoi le statistiche di gioco?
1: Sì, generali, sì, certo. No, l'andamento della partita.
2: Non c'è stato neanche un tiro in porta da parte dell'Uruguay. 9 tentativi, tutti finiti alti, sopra la traversa o comunque alla destra o alla sinistra del portiere Bosigna.
1: Sì.
2: Mentre invece Capoverde su 2 tentativi un gol l'ha fatto. Quindi il 50% delle possibilità le ha concretizzate, signor Capoverde.
1: E con le palla come siamo messi?
2: Dato allarmante. 67% per l'Uruguay, 33% per Capoverde.
1: Dimostrazione che, vedi, non devi tenere la palla di più per vincere. Tanto qui Arcangio ha provato, ormai guardano tanta televisione secondo me a Capoverde, perché ha provato il gol dal di là della propria metà campo. Attenzione all'Uruguay che prova la fondo sulla sinistra, palla ribattuta, ancora lo spiovente in mezzo, palla resta lì, gol, il pareggio, gol. Il pareggio dell'Uruguay,
0: gol!
1: Ha segnato Araújo al 44esimo.
0: Tra l'altro l'azione
3: 1-1.
0: Sì, è cominciata in un modo assurdo, perché c'era un giocatore di Capoverde per terra e un giocatore dell'Uruguay che gli stava, sai, tipo crampi, lo stava
2: ed aiutando. Era proprio lui,
1: esatto.
0: E in quel momento è proprio lui poi quello che ha segnato.
1: Sì, sì. È partito e poi dopo c'è stato il primo tiro, palla che credo abbia colpito il palo se non ho visto bene, resta lì e Araújo di testa da pochi passi insacca il pallone dell'1-1 al 44esimo. Quindi insomma primo tempo ricco di emozioni. Resta ancora a terra intanto il gioco. Andiamo a rivedere tutto. C'era allora Arcangio a terra coi crampi, aiutato da Vignas. Vignas a un certo punto lo molla, parte, va dall'altro lato, riceve il pallone, fa questo cross centro al rigore, il primo colpo di testa che sbatte sul palo di Valverde, palla che torna poi sui piedi di Araújo che da due passi in sacco ed è 1-1 tra le polemiche però,
0: polemiche di che cosa? Perché c'era il giocatore in terra,
1: a terra, no? I crampi, con l'aiuto, poi lo vedo molla.
3: Però ha fatto una cosa bella. Già che lo stava aiutando.
1: No, sì,
3: cioè,
1: certo.
3: Comunque un avversario.
0: La polemica sono quelli di Capoverde che si stanno lamentando.
1: Sì, certo, quello che esatto. Bielsa esulta con la maglia di Max Vigiani, tra l'altro. Perché quella maglia dice così entusiasmo così. Questa la stessa.
0: Questa è bellissima. Va bene, merita secondo me Siena Spire.
1: Chi?
0: No, questa cosa che
1: questa
0: detto,
1: cosa merita
0: Siena Spire. Mi ha talmente emozionato che
1: allora 1-1, minuto 45, Uruguay 1, Capoverde 1.
0: Che peccato.
1: Allora, cosa facciamo? Lo mettiamo o no?
0: No, aspetta.
1: No, mi dicono aspetta. Tre minuti di recupero, poco e nulla, recupera solo il cooling break. Quindi a sorpresa l'arbitro, il norvegese, cosa succede? Eskas decide di dare solo 3 minuti di recupero, quindi si giocherà ancora per 2. Nel frattempo ci ascoltiamo.

0: Spyro.
1: Material Lover su RTL 102.5, mezzanotte 49. Noi dire mondiali, abbiamo raccontato anche del pareggio dell'Uruguay e quindi in questo momento la situazione è Uruguay 1, Capoverde.
2: Sì, tra l'altro, Tommy, è successa una cosa strana, hai visto? Perché era stato sostituito Arcangio per Duarte per infortunio muscolare, ma poi ci hanno ripensato e è tornato in campo Arcangio.
3: Come e per questo motivo hanno aggiunto 2 minuti di recupero.
2: Esatto, così, ma io ho mai visto una cosa del genere.
4: Quindi stava bene, non stava male.
2: No, stava male, ma poi si è ripreso.
4: Vabbè.
2: Però era uscito, c'era il cartellone, è uscito Arcangelo, è entrato Duarte.
1: È sempre per via del Benchimol che fa.
2: È il Benchimol, sì.
4: Intanto
2: non si sente più del sabato, intanto, un'altra volta.
1: Lo so, stasera va così.
2: Vabbè, solo d'altronde succede quando si arriva alla fine, così. Sì.
4: Comunque, intanto, al 378-378-1025 sì. Ci scrivono e chiedono a Tommy di aggiornarci sui follower di Lenini, giusto?
3: Sì, assolutamente verrà Lenini fatto proprio.
2: Nel notiziario ci sarà notiziario. È arrivato c'è Sergio Gadda e daremo la linea a Tommy Angelino. Sei d'accordo? Possiamo fare questa cosa?
3: Io risparmierei questa cosa.
2: Allora, prima faccio la partita, poi torno da te e tu darai la linea a Tommy Angelini per l'aggiornamento sull'incremento dei follower di Lenini dopo il gol ai mondiali.
5: Va bene,
2: direi che si può fare, vista anche la tarda ora, in questo primo giorno d'estate. Intanto abbiamo perduto Andrea De Sabato, che addirittura con 2 microfoni.
1: Sì,
2: quale funzionerà?
1: Le provo,
2: chi lo sa? Proviamo. Dare un gelato.
4: Giuro che l'hai fatto. L'hai fatto?
2: Ha 2 microfoni. Sì. Attenzione, fatto. Intanto con l'Uruguay che prova a chiudere in attacco questo primo tempo 1-1 dopo il pareggio di Aru. Ma sentiamo questa azione, che attenzione, ho il brivido sulla schiena.
1: Sentiamo,
2: attenzione,
1: guardiamo.
2: Vediamo l'Uruguay in attacco. Palla che resta lì, un mezzo fallo, ma ancora l'Uruguay in controllo di palla sulla tre quarti. Ora parte il cross dentro l'area, colpo di testa a liberare di Capoverde, ma si continua a giocare ben oltre i 5 di recupero. Ancora palla sui piedi dei giocatori dell'Uruguay con Ugarte, lo spiaventa al centro dell'area di rigore. Palla dentro, Canopio! Gol! Proprio lui! Canopio!
1: Canopio
2: per Tusella, 2 Uruguay, Capoverde 1 nel giro di pochi minuti. Ribalta il match l'Uruguay che insomma recupera il momentaneo svantaggio con la rete di Lenini, poi al 44esimo Araujo e adesso proprio Canobbio, che si era finora fatto notare per le continue per i continui falli.
1: Sì, io l'avrei cambiato, pensa quanto
2: Non fai l'allenamento,
1: non capisco niente.
2: Infatti
1: di calcio,
2: sei qui a Cologno Monzese mentre Bielsa è lì allo stadio di Miami, esatto, con Canobbio in campo nell'entusiasmo dei tifosi uruguayani in tribuna. Vediamo, si continua a giocare, caro, andiamo a rivedere il gol. Beh, non si sa, non lo sa neanche lui da quale microfono sta parlando.
4: Esatto.
2: Adesso facciamo
4: l'importante
1: che si senta. Poi mettiamo a posto.

0: Uso, l'autore del primo gol, di testa serve l'assist per Canobbio che da due passi batte Vesigna. Sarebbe interessante vedere se Vesigna dopo questi due gol
1: perde qualche
0: ha perduto dei follower, sì. Esatto. Ma ne parleremo nel notiziario, il nostro Tommy Angini che ci aggiornerà sia dell'aumento di follower di Lenini che il decadimento di follower probabile.
1: L'unfollowing
0: si evidò questa notizia da domani nel notiziario 19 al posto degli aggiornamenti della borsa. Ci sarà l'aggiornamento dei follower dei giocatori di Capoverde, che a mio giudizio è sicuramente più interessante della chiusura della borsa di Milano. Qua si continua a giocare, siamo al 52esimo, settimo minuto di recupero, Uruguay 2, Capoverde 1.
2: Il Queen Break l'hanno fatto.
3: Sì, l'hanno già fatto. Sì, il 22esimo.
2: C'è solo uno per tempo?
0: Eh sì.
2: Confermo.
0: Non ti basta?
1: A metà del primo tempo.
0: Più o meno, sì. Alla metà del primo, più o meno alla metà del secondo.
2: Pubblicità.
0: Esatto. Vabbè, è andata così.
2: Va bene. State con noi tra poco di nuovo. Noi dire mondiali.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Anche a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, è 00:55.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Sergio Gadda. Sono in viaggio verso una nuova struttura protetta. Le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, Sara e Alicia, sono state ritrovate in serata nella casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Le due ragazze sono in buona salute. Alla notizia del ritrovamento, il padre delle due giovani ha avuto un malore. Gli Stati Uniti e l'Iran e i mediatori hanno parlato in Svizzera dello stretto di Hormuz e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte. I colloqui tra le parti dovrebbero riprendere nelle prossime ore. Poco fa invece in Colombia il candidato trampiano Abelardo de la Espriella si è proclamato vincitore delle presidenziali. Intanto nelle scorse ore Trump ha attaccato di nuovo l'Italia accusando la premier Giorgia Meloni di non aver difeso gli Stati Uniti durante la guerra in Iran. Calcio, il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna. Sarebbe questa la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iglitare. Il nuovo allenatore Ruben Amorim avrà un peso specifico anche sul mercato. E adesso i mondiali di calcio, siamo nell'intervallo di Uruguay-Capoverde. Andrea Salvati.
7: E dopo i primi 45 minuti l'Uruguay conduce 2-1 su Capoverde, con Capoverde però che si porta in vantaggio al 21esimo con un calcio di punizione dal limite dell'area di Lenini, gran destro potente che sorprende Muslera. Poi però al 44esimo il pareggio di Araujo con un colpo di testa ravvicinato dopo un tiro che era andato a sbattere sul palo, poi in pieno recupero è Canobbio, servito questa volta da Araujo, che da due passi porta il punteggio sul 2-1 per l'Uruguay su Capoverde. A te.
6: Grazie, ora il traffico.
5: Via Radio.
8: Buona nottata da Luca Cacciatore. Di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare su tutta la rete, l'unica eccezione proviene dalla 7 Milano-Genova, dove tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Vi informo poi che sulla tangenziale di Napoli il tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli è chiuso per lavori fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, vi auguro allora buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Mondiali, eh? Ecco, io vado e vengo, noi sì, dire sì, mondiali. Sì.
10: Oh, bene.
11: No, ti sentiamo.
8: Sì, sì. Secondo me se vai insieme a Silvia e parlate allo stesso microfono si sente, l'abbracci.
11: Vieni, vicino.
9: Ecco, senti, vicini. Non preoccupatevi, no. Adesso sì, ci penso
8: piuttosto
9: io.
8: Piuttosto con i cartelli.
11: Esatto, più di avvicinarsi a me. Dai, ma perché siete così cattivi?
8: Noi cattivi, no?
11: Cattivi.
8: Siamo noi cattivi.
12: Che succede?
9: Fate voi.
11: De sabato non si vuole avvicinare a me, non si sa perché.
8: Hai mangiato l'aglio?
11: Può essere.
8: Non lo so, sai che lui è come i vampiri, lui è allergico. Guarda, si avvicina.
11: Vengi
8: però.
11: Al centro,
8: è
11: dai.
8: Il quinto. Allora, facciamo una cosa. Beh, Leo, scusa, puoi prendere un gelato? Ferma tutto, prendiamo un gelato per De Sabato. E stasera De Sabato fa il vero presentatore, girerà per lo studio.
7: col gelato non glielo possiamo dare dopo.
11: Può fare i distacchetti anche, così non deve parlare.
7: Sì, lui è un grande ballerino.
9: Vorrei
7: fare...
9: al cioccolato dolce un po' salato. Sì,
11: ecco. Tu no. Gelato al cioccolato.
7: Voilà, okay.
11: Va bene.
7: Va bene, siamo ancora all'intervallo. Uruguay 2, Capoverde 1. Mettiamo, esageriamo, due dischi in fila. Facciamo così, a sorpresa.
11: Ah, due?
7: Ah sì, due. Vai maestro.
11: Partiamo subito.

0: Bossa Nostra, Gaia, su RTL 102.5, l'una e 4 minuti. Silvia, sì. Andrea Salvati, ha detto Tommy Angelini.
1: Sì, Tommy Angelini, poi ci sono
0: Leo Di Mauro.
1: Esatto, sono andati via Cristian Albertone, Stefano Mungi, c'è anche David Bella. E quindi, allora, Tommy.
0: Siamo qui,
1: non so se
0: in
1: c'è,
0: position.
1: È andato
0: non c'è
1: ancora...
0: nessuno, ci siamo solo io e
1: okay,
0: te.
1: Ok, perché ancora non hai ricominciato la partita, quindi secondo tempo. Però eccoci qua, Tommy, qua reclamano i follower dell'autore del gol di Capoverde.
2: Ce l'abbiamo, siamo passati a 42.300.
0: Quindi un aumento
1: è di...
2: Abbiamo avuto un incremento preciso di 3.000 follower.
1: È pazzesco, eh.
2: Vabbè, siamo passati dai 39.000.
0: Scusate, una domanda, ma secondo voi in questo momento quante persone stanno guardando la partita?
2: Secondo me Capoverde tutte.
0: Vabbè, Capoverde, io dico nel mondo.
1: Per forza,
2: nel mondo...
1: Capoverde è ferma in questo momento.
2: Lo sai che nel mondo bisognerebbe capire, perché più che altro voi sapete, no, che questi mondiali hanno questi orari che sono poco comodi per esempio per noi europei, perché sono l'una del mattino più o meno in quasi tutta Europa, ed è scomodo vedere le partite, anche perché domani
0: si lavora.
2: Esattamente, quindi io non credo che siano così seguite in Europa, poi magari mi smentiscono con i dati,
1: però gli uruguaggi sono tantissimi sia in Uruguay che nel resto del mondo, quindi sicuramente anche gli uruguaggi saranno lì davanti al televisore a seguire la partita, io penso, no? Come se giocasse l'Italia, tutti gli italiani sarebbero lì. Poi magari qualcuno che non è appassionato di calcio, ma la maggior parte, no, segue la...
0: Io ho una domanda per il nostro Tommy Angelini.
2: Aiutami,
0: no,
2: Silvia.
0: No, è una... Secondo me la sai, non lo so.
1: Secondo me la sai?
0: No, dico,
1: lui
0: sono
1: sa tutto.
0: Attratta...
1: Tommy sa tutto!
0: Sono attratta dal pallone di questi mondiali, che è tutto particolare. C'è una storia...
2: Dall'Adidas Trionda è particolare perché ha i colori ovviamente del Messico, degli Stati Uniti e del Canada, che sono i tre paesi che ospitano questi mondiali. Ma, cara Silvia, ti dico una cosa: se vai sulle tue.
0: Domanda?
2: Mi è piaciuta moltissimo.
0: Sulle emoji! L'ho visto! Perché io mando i palloni.
1: Sì, e poi...
2: Perché io me la sto tenendo da quando sono iniziati questi mondiali, non me l'hanno mai fatta dire. Se voi andate sul vostro smartphone, lo aprite, andate a cercare le emoji del pallone, se cliccate. Esce proprio l'Adidas Trionda, cioè lo cliccate e l'emoji diventa il pallone di questi mondiali.
0: L'hanno fatto proprio per questa occasione.
1: Io guarda, ho la pelle d'oca su tutto il corpo, guarda, sono
0: quindi
1: veramente...
0: Sei contento che ti ho fatto questa domanda, Tommy? Non
2: sono molto
0: contento di dirlo.
2: Me la stavo tenendo in canna dall'11 giugno, non sto scherzando.
0: Visto, siamo sintonizzati.
1: Ma se 5 minuti fa vi siete messi d'accordo per dirti questa cosa?
0: Noi, allora, paradossalmente sembrerebbe, ma invece no.
1: No,
2: esatto.
0: Però noi siamo ragazzi giovani e quindi prestiamo attenzione.
1: Cosa vuol dire? Guarda che
0: vecchia,
1: un giorno diventerai vecchia pure tu.
0: Ho capito, ma tu e Andrea Salvati ormai siete sulla via della...
2: Sulla via. Non infierire. Sono sulla via.
1: Va bene, ci siamo. Allora, io direi, mettiamo un Ed Sheeran così.
0: Lo mettiamo,
3: Aspetta un attimo. Prima di mettere Sheeran dobbiamo aprire le porte dello studio.
1: No, mettiamo Ed Sheeran.
0: Vai.

0: Zizam e Ciren su RTL 105, noi dire mondiali. Allora, stanno per rientrare in campo le due formazioni di Uruguay e Capoverde, inquadrate delle tifose di Capoverde, devo dire notevoli.
1: Sì, notevoli. E comunque poi alla fine è stato effettuato il cambio, alla fine Arcangio non ce l'ha fatta, sostituito con Duarte, che questa volta insomma è veramente veramente entrato. Tra l'altro vi spiego qual era il misfate di prima: ci sono due Duarte.
0: No.
2: Sì. Ah, ecco,
1: uno
2: perché?
1: Col 14, uno col 15. Prima stava entrando il 15, si vede che si erano resi conto dell'errore, insomma mismatch, e adesso invece è entrato Duarte di il 14.
0: Ah, okay.
1: Esatto.
0: Beh,
1: tutto
0: bel casino,
1: bel
0: però,
1: casino,
0: eh.
1: Certo, anche se su 22 sbaglia a far entrare 26, quelli che sono, siamo messi bene.
3: 15 più 18.
1: È iniziato il secondo tempo, Uruguay 2, Capoverde 1.
0: Nel frattempo qualcuno curioso, sempre il solito, Cristiano,
3: sì,
0: che oltre ai follower dell'autore del gol di Capoverde, Benini, adesso vuole sapere com'è la situazione del portiere di Capoverde che ha preso due papine.
3: Signor Josimar, anzi Josimar Dias in arte Vosigna, no, ne ha guadagnati 2,5, perché stiamo a 15 milioni e 100 mila.
0: Quelli non gliene frega niente se li prendo, li fa. Cioè,
1: anzi, più ne prende, secondo me più aumenta.
0: Sì, perché esatto, fa tenerezza.
1: Certo, a quel punto lì dall'eroe alla tenerezza è un attimo, è un attimo. Insomma, niente.
3: Signor Vosigna.
1: Bellissimo. Qui siamo a Miami, ricordiamo, si gioca al Miami Hard Rock Stadium, la roccia dura, la roccia dura di Miami. Esatto, che tra l'altro uno chi cosa sai che devono coprire i loghi, hai visto? C'era il Levi Stadium, hanno coperto, c'era il Gillette Stadium, l'hanno coperto con della finta schiuma da barba, geniale, il logo della Gillette. L'Hard Rock come l'hanno coperto, Tommy?
2: Con una chitarra.
3: Credo lo abbiano coperto con la chitarra.
1: Credi.
3: Però credo.
1: Gli altri due invece li ho
3: e non l'hanno inquadrato dall'alto col drone.
1: È molto più sicuro.
3: Beh, perché su quello, per esempio, di Levi's, su Levi's Stadium, c'è stata proprio la società americana di jeans che ha cambiato il suo logo in bianco, esattamente come era allo stadio fuori quando hanno tolto
1: hanno coperto
3: il logo. Esatto, quando l'hanno coperto. Quindi mossa geniale, hanno guadagnato anche loro un po' di followers e di grano.
1: L'unica che non guadagna follower in questi mondiali è la nostra Silvia Signore.
2: Come
1: mai?
2: Mi sa che devo mettermi sul tavolo
0: allora,
2: a questo punto.
0: Esatto.
2: Non so se siamo... cambia la vita.
0: Non so se siamo pronti, ma questa sera direi che abbiamo qualche arretrato per quanto riguarda gli stacchetti. Ne abbiamo fatti pochi.
1: Due? Sì, due.
0: Ne abbiamo fatti solo due.
1: Solo
0: e
1: due?
0: Tra l'altro ancora
1: uno
0: non ha tirato fuori la mossa, quella vincente. Quella
1: la
0: che
1: mossa di Megalomen, la fiamma di Megalopoli, esatto, che anche stasera poi quando ci faranno segno che carica la bombola potremo caricare la bombola sotto del Davide
2: la
3: ma
2: bombola
3: che
1: quando è carica la bombola della fiamma di Megalopoli ci fai gentilmente un segno.
3: C'è incendiato lo studio.
2: Vedrai, lo facciamo saltare in aria.
1: È meraviglioso. È altro che quando c'è la discoteca, no, 70-80 ore di Massimo Alberti, che qua con la fiumera lì, quando c'è quello lì proprio parte alla grandissima con
0: benissimo
2: la partita
0: sta succedendo niente.
1: È iniziato il secondo tempo da
0: io ne approfitterei per ascoltarci
1: anch'io
0: da Dio Brescia.

0: Brush da Dio, RTL 102.5, noi dire
1: mondiali.
2: Allora, sei minuti in questa ripresa, Uruguay 2, Capoverde 1, ma Capoverde che non demorde, continua a legare azioni di grande entusiasmo. Palla spesso ultimamente tra i piedi dei giocatori di Capoverde, ricordiamo l'eroe nazionale da questa sera di Capoverde, Lenini, autore al 21esimo del momentaneo vantaggio di Capoverde. Ora insomma provano manovre di altezza del circolo Duarte, il nuovo entrato.
0: Stavo pensando riflettendo sul fatto che secondo me rispetto a un tempo oggi la forbice tra le squadre più titolate, più organizzate, quelle diciamo
2: esordienti
0: si è molto accorciata, no? Cioè non vedo più quel divario che succedeva una volta,
2: anche quando... perché comunque tanti giocatori giocano in Europa, ad esempio Lopez Cabral al Benfica.
3: Sì.
2: E basta.
3: Lenini gioca al Krasnodar. C'è Lenini che gioca al Krasnodar. Mentre Vosigno gioca in Serie B portoghese al Chaves.
2: Esatto. Scusa, dov'è che Arcangio gioca al. Non è il Braga? No.
3: Credo sia il Guimarães.
2: Vittorio Guimarães, è vero, esatto.
0: Abbiamo già affrontato nelle coppe europee.
2: Vittorio Guimarães, vediamo poi chi altro c'è. Questo gioca allo Lopez, ad esempio, gioca allo Shamrock Rovers.
0: Ma stai scherzando.
3: Mentre invece l'attaccante, che sembra una supposta, insomma, gioca all'Akron. Gioca all'Akron Togliatti.
0: Scherzando.
3: Non sto scherzando. Gioca all'Akron Togliatti in Russia.
0: Esatto. Sta scherzando.
2: Esatto. Uno dei due Semedo in panchina, perché ci sono anche due che si chiamano Semedo, gioca l'Omonia Nicosia, capito?
1: Ma secondo te sono fratelli questi qua?
2: Fratelli, non lo so.
0: Parenti stretti.
2: Anche perché uno è Semedo W e l'altro è Semedo Y, quindi potrebbe essere che il padre amante della consecutio, e capisci, abbia uno con la V e uno con la Y. Chissà l'ultimo come l'ha chiamato, Zaire Semedo.
0: Aznavour.
2: Charles Aznavour.
0: Ma in questo momento mi sembra che sia in gestione l'Uruguay. Secondo me commette un grave errore.
2: Attenzione, perché comunque Capoverde insomma, capisci che non è che può continuare a difendersi, perché tanto sei già perdendo.
0: Esatto. Intanto Riccardo ci segnala che
2: dove
0: con questo mondiale allargato a 455 squadre lo vincerà il Brasile.
2: Non credo.
0: Nemmeno io.
1: Chi vince il mondiale, secondo voi? Lo potete dire?
0: Questo è un bel problema.
3: Io dico Brasile.
2: Non credo.
0: Secondo me ha una chance l'Inghilterra,
2: Inghilterra viene il braccino poi.
0: La Spagna si è un po' ripresa,
2: dopo però oggi insomma, insomma, dovessi mettere i tuoi soldi sopra, metterei sulla Francia.
0: Ma anch'io penso di sì. Francia o però anche Inghilterra, anche perché se non lo vince adesso, secondo me l'Inghilterra non lo vince più.
2: Quanti
0: ne ha vinti? Uno.
2: Uno
3: al 66.
2: Rubando. Sì, perché gli è andato un gol che non c'era, ha vinto 1-0 con la Germania. No, c'è poco la leggenda. La palla non è mai entrata, ma ai tempi, insomma, si giocava in casa, in Inghilterra che fai? Lo fai vincere. Traversa riga e gol.
0: Sì, però poi vennero puniti dalla mano di Dio.
2: Ma lì non per quel motivo.
0: No,
2: lì era per le Malvine.
3: Sì, le Malvine.
2: Le isole Malvine. Sai la storia delle Malvine?
3: L'86.
1: No, raccontamela.
2: Praticamente le Malvine erano un territorio argentino, sono delle isole lì in mare di fronte all'Argentina. A un certo momento della storia gli inglesi decisero di occuparle e di prendersele. Esatto. Gli abitanti delle Malvine, gli isolani delle Malvine.
0: I malviniani.
2: Insomma, vennero anche scacciati, trattati male. Esatto. Da lì, insomma, c'era questa grande volontà di rivincita e
0: Molta tensione,
2: esatto.
0: E Maradona segnò con un colpo di pugno.
1: La mano di Dio se la so.
2: La leggenda vuole che i compagni di Maradona se ne accorsero. E Shilton, il portiere dell'Inghilterra che aveva subito un gol di mano, li sentì Maradona dire ai compagni che insomma le prese, ma zitti, state
3: venite qua a esultare, che sennò capiscono che
2: tutti zitti, che qualcuno ha detto magari le prese di mano, che fai zitto, esatto. Ah, guarda chi c'è in tribuna! Savicevic, Roberto Baggio e con la destra non è Forlan?
3: C'era proprio lui, Dieghito Forlan.
2: Quella, hai visto? Invecchiato male anche lui, invecchiato male.
0: Che ha avuto un trascorso anche nell'Inter, non se ne è accorto nessuno, allora, neanche lui.
2: Allora, attenzione, però, cari amici e amiche all'ascolto, mi fanno segnare la regia che la bombola è carica. La bombola
1: è carica.
2: Silvia va in posizione.
0: Allora, pronti? 3-2-1
2: dell'uragano di fuoco.
0: Stacchetto.
2: Attenzione.
1: Ah, volete l'uragano?
2: Ma tanto sono tutti uguali. Comunque
1: non
2: mettici anche l'uragano di fuoco.
1: Sapevamo... No, dopo.
2: Dopo, quello dopo. Adesso è il momento dell'uragano di fuoco per dare fuoco al match. Pronti?
0: Dai,
2: partenza, via.
3: Che sta per succedere? Ma se... allora, deve partire qualcosa.
2: C'è un problema col cavo della bombola. Aspetta, attenzione. Vai.
4: Uragano di fuoco! Fiamma di Megalopoli! Uragano di fuoco!

0: Murello.
1: Siamo
0: la notte della Taranta.
2: Sì, esattamente. Sì. Ma questa sì, poi la differenza tra tarantella, tarantella e la pizzica qual è?
0: Che una morde l'altra pizzica.
2: Ah, bellissima. Apriamo.
1: Chiudiamo. Riapriamo le porte. Teniamola aperta. Chiama il centrale di disallarmare le porte e tutto, anche delle palazzine limitrofe.
2: Ma perché?
1: Perché comunque siamo arrivati al 53esimo.
0: No, ditelo.
1: Per far uscire le stupidate che dice.
0: Ma scusa, ma tutte le stupidate che dici tu dalla mattina alla sera.
1: Vogliamo fare un sondaggio? Vogliamo fare un sondaggio?
0: Sì, facciamo un sondaggio.
1: Non lo facciamo perché siamo al 58esimo. Uruguay 2, Capoverde 1.

0: Attenzione,
1: incredibile il pareggio di Capoverde al minuto 61. Vareia entrato da due minuti al posto di Rodriguez. Fallo laterale per l'Uruguay, passaggio indietro verso Muslera, arriva velocissimo Varela, anticipa difensore e Muslera da distanza siderale, sì, mette il pallone in rete per il clamoroso 2-2 fra Uruguay e Capoverde, sì. Bravissimo Varela. Però... che di petto anticipa, di ginocchio anticipa, coscia anticipa Muslera e poi al volo veramente da lontanissimo.
2: Muslera
1: stasera insomma,
3: il portiere uccellare. Non c'era,
2: si è fatto uccellare Muslera.
3: Sì, me la ricordo questa parola, vedi che mi guardi quando la dici.
2: No, stavo spiegando che lui si è fatto uccellare.
3: Perché ride Tommy Angelini?
4: Perché mi piace quando glielo dici, che vai cattiva.
3: Certo, vi devo
1: ridiglielo, ridiglielo.
2: Ridillo.
3: Ridimelo.
1: No, tu devi ridirlo, ridiglielo sei tu. Queste sono le basi dell'italiano. Silvia, ridiglielo tu. A lui. Tu
3: no,
1: a
3: pensavo me. Che lui doveva ridirlo a me. No.
1: Senso. Non lo so. Purtroppo pensavo anch'io.
2: Mi viene da dire che
1: dobbiamo aprire
2: essere...
1: anche il tetto qua. Però, forse, trasmettiamo dal computer. Attenzione, attenzione, che l'Uruguay ci prova. Comunque, siamo.
3: Stavo per dire una cosa.
1: Sei meglio anche. 66esimo, 2-2 fra Uruguay e Capoverde con questo pareggio incredibile. Sconfortati i tifosi uruguaiani in tribuna lì a Miami.
2: Ho intravisto anche un po' di sgomento, devo dire.
1: Sì, insomma, le famose lacrime uruguaiane. Esatto.
4: Allora, attenzione perché il signor Elio Varela, sì, giocatore che ha segnato, sì,
3: perché parli così?
4: Perché mi piace di più, ha 12.800 followers e profilo privato.
3: Addirittura. Aspetta, chi è questo? Allora, ripetiamo il nome.
1: Allora resteranno così, se è privato. Non credo che cosa fare, se non è che può aggiungerli mentre
3: invece,
1: sta giocando.
3: No, a parte sì che non può aggiungerli, però questa cosa devi sapere, caro Salvati, che aumenta il desiderio. Perché se tu non puoi vedere il profilo, allora inizi a seguire. Invece tante persone magari vanno sul profilo, vedono il profilo e poi non seguono.
1: No.
3: Invece così, se tu vuoi guardare il tasto, devi pigiare.
1: Tu lo hai privato o pubblico?
3: Io pubblico.
1: E allora vedi che è la teoria esatta.
3: No, vabbè, va ma bene, io perché faccio un'altra cosa.
1: Va bene, cosa fai?
4: Silvia, secondo te Andrea ce l'avrebbe privato o pubblico?
3: Andrea c'ha il fake.
4: Salvati
3: c'ha il fake.
2: Ma io non c'ho nessun fake.
1: Io ti difido, non ho assolutamente.
3: C'ha il profilo fake.
1: No, è sul profilo fake.
2: Va bene, comunque sia, non è stato casuale la pronuncia di Tommy quando diceva perché la lingua di Capoverde è
1: portoghese.
2: Anche se si parla anche il

0: Teolo no. Capoverdiano.
1: E com'è?
0: È una,
1: come
0: è strano,
1: si dice taxi in creolo?
0: Taxi.
1: Taxi.
0: È un po' più aperto.
2: Taxi.
0: No, non somiglia per niente al portoghese.
1: Allora,
0: è una lingua tutta loro, è strana.
1: Sì, arriva tutta.
0: Se volete mi studio e poi vi dico qualche parola.
1: Siamo al minuto, siamo 67esimo.
0: Entro il novantesimo.
1: Una ventina di minuti reciterà l'Amleto di Shakespeare in creolo.
0: Sogno d'accordo.
1: Va bene.
0: Va bene.
3: Tipica lingua quella,
1: sì,
3: si parla.
1: Quella internazionale, diciamo.
3: Capoverde Sud.
1: Sì. Vabbè, cosa facciamo?
0: Va bene, e quindi a questo punto io direi, ascoltiamoci la nuova canzone straordinaria di Bruno Mars. Sì.

0: programma spettacolo New Hit, Bruno Mars on my soul. Fantastico.
1: Allora aveva segnato l'Uruguay, rete però annullata per fuorigioco. Intanto girandola di cambi, due nell'Uruguay, fuori Vignas e Ugarte per De La Cruz e Núñez, fuori anche l'autore del primo gol di Capoverde, Lenini. Al suo posto questa volta veramente entrato l'altro Duarte, il numero 15. Siamo al 71esimo, 2-2, c'è il cooling break.
0: Il cooling break.
2: Cooling break.
0: No, per fare uno stacchetto.
1: È vero.
3: Tommy,
1: sei d'accordo?
0: Sei d'accordo?
1: Ragazzi, prego, prego.
4: Aspetta. Ragazzi, facciamo uno stacchetto, quello di Megaloman o uno stacchetto
2: normale? No, non basta Iron Man, perché io ho perso la dignità.
5: Roba seria.
2: La dignità da donna a fare serve una canzone però che carichi,
0: capito?
1: Va bene.
0: Un pezzo Latin Techno.
4: No, proviamo quella dell'altra volta che funzionava bene. Allora 3, 2, 1, ci sei?
0: Attenzione, la ragazza tutta riccia in questo momento è a bordo tavolo e sta facendo il suo stacchetto.
1: Ecco che va da Tommy, guarda.
5: Ogni riccio un capriccio.
0: Come on, let's dance. Everywhere.
1: Ah, da Tommy.

0: sua vita,
1: adesso sarebbe interessante andare a verificare quanti follower ha.
2: Vado anche da salvare
1: quanti follower hai acquisito Tommy Angelini. Angelini in più dopo questi stacchetti.
3: È stata un'impennata, secondo me.
4: Della bravo, esatto.
1: Penna.
3: Un'impennata. Esatto, guarda come impenna.
0: Non si ferma più, eh. Quella. Lo facciamo tutto il cooling break con lo stacchetto.
3: Ma sai perché, Andre? Sai perché? Perché è giovane, capito? Essendo giovane, si muove di più rispetto a noi.
2: Certo, ragazzi, io ho il fuoco.
3: Lei suta e non ha problemi.
1: Anche perché se io faccio il rombo di fuoco lì.
0: Fiamma in megalopoli.
2: Sì, poi deve andare dall'osteopata.
1: Esattamente.
0: Comunque, bravissima!
2: Grazie, Leo!
0: Lo rifacciamo, lo rimettiamo. Altra volta, nuovo stacchetto.
1: Lo rifaremo, lo rifaremo. Intanto.
2: Io ero partita.
0: Era pronta, basta un attimo.
1: Fermi un attimo. La 1:38 RTL 105 arriva Olivia Rodrigo.
0: Vabbè, allora.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Yes. Perché? Perché il nome così con entusiasmo, no, il titolo
0: perché, è perché mi ero persa nel
1: troppe quattro parole di fila è troppo complicato, capisco. Vabbè. Allora siamo al 77esimo, Uruguay 2 Capoverde 2, partita.
0: Ma volete smettere di uccellarmi, per favore?
2: Ecco,
1: Tommy, devi smetterla. Tommy,
2: ma
1: devi
2: ma io che c'entro?
1: Tommy è suggeritore. Tommy.
2: Io sono una vittima in tutto questo.
3: Tommy fa la vittima, ma in realtà è proprio lui l'istigatore.
0: Che è successo qua off

0: Side, che cos'è? Potete spiegarmi?
1: Ha perso un piede.
2: Spiegano il regolamento qua.
1: Ha perso un piede.
3: Adesso Tommy, adesso attenzione, proprio lo stereotipo dell'uomo italiano. Con la donna italiana, Tommy spiega alla sua il fuorigioco. Vai,
0: allora,
3: fuorigioco.
0: Io non so il fuorigioco.
3: E allora, sei chiesto cos'è?
0: Ok.
2: E la gara era solo fuori gioco. Perché il giocatore che batte il calcio d'angolo di solito è già in posizione di offside.
0: Allora. Proviamo, posso dirlo?
2: Vada.
0: Ci proviamo?
1: Non sappiamo
0: no,
1: cosa
0: il
1: vuoi
0: fuorigioco.
1: Dire. Sì, ok.
0: No!
1: Va bene.
0: Allora, il fuorigioco quando è?
3: Quando è?
0: È praticamente quando l'attaccante è più avanti rispetto ai due difensori della squadra. Quando sta attaccando.
3: Sì. Allora, faccio una domanda però. Se invece l'attaccante è un centrocampista ed è davanti a un solo dei difensori, è fuori
0: gioco?
3: No,
0: è sempre fuori gioco.
3: Ah, va bene, ok. Vabbè.
1: Tra l'altro non
0: giusto?
1: Era nemmeno...
3: Giusto.
1: Vabbè, non era soltanto sorpresa. Fuori gioco, era proprio fuori campo addirittura.
3: Sì, ecco. Esatto.
0: Così togliamo questa cosa che le donne non sanno cos'è il fuorigioco.
3: No, attenzione. Non abbiamo detto questo. Abbiamo detto facciamo lo stereotipo. Sai cos'è lo stereotipo? Quando lo senti da tutte e due le orecchie.
2: Vabbè, a proposito di donne, c'è una donna molto importante oggi per il signor Vosigna, portiere di Capoverde, perché non aveva potuto partecipare alla prima partita, all'esordio della nazionale capoverdiana, la madre di Vosigna, per una questione di visto. Addirittura i cittadini capoverdiani, quando entrano negli Stati Uniti, dovrebbero versare una cauzione di $15,000. Pensate la follia. Sì. E invece è riuscita ad arrivare a Miami ed è in questo momento in tribuna per vedere il figlio, e infatti viene inquadrata molto spesso dalle telecamere della regia.
1: Poi naturalmente alla fine della partita verrà arrestata.
3: Sì, esattamente. Dopo la partita, il momento dell'uscita dallo stadio, è la Maede Vosigna? Sì, venga, signora. Sì,
1: veramente...
3: Attenzione ora che c'è questo contropiede di Capoverde. Va velocissimo. Questo è fallo. Arbitro.
1: Niente.
3: Steso. E riparte l'Uruguay dall'altro lato. Attenzione. Mi arrivano anche messaggi da un amico. Attenzione alla notizia. No, fermi tutti.
1: Okay.
3: Togli la base. Notizia importantissima. Sì. Il mio caro amico, anche caro amico di RTL 102.5, Andrea Facchinetti, nonché capo ufficio stampa della FISI, Federazione Nazionale Sport Invernali, scrive: vorrei ricordare che la pallacanestro Vigevano 1955 è tornata in A2. Grazie.
2: Grazie. Bellissima notizia.
3: Perché lui già dava per scontato che io l'avrei detto, infatti mi ha già ringraziato. Complimenti vivissimi alla pallacanestro Vigevano 1955 che è tornata in A2.
1: Certo,
3: partita che evidentemente è andata per lei lunga, perché se mi manda questo messaggio alle 2:15
2: è fondamentale.
3: Partita che insomma
1: caspita.
0: Okay.
2: Oh, ragazzi, sapete che mi ha dato interesse questa notizia qua? Sapete chi è di Vigevano?
3: Barbara Sala.
2: Di cosa stiamo parlando?
1: Peraltro ricordiamo che Vigevano ha una delle piazze più belle del mondo.
3: Sì, esatto. dove i parcheggi sono
1: a pagamento
3: che ti danno lo scontrino, ricordatelo, da tenere, da conservare.
2: Esatto, e da conservare
3: importante, teneteli sempre importante. Allora, attenzione, perché qua nel frattempo è uscito anche Monteiro.
1: Scioccati.
0: Sì, meno male, grazie Tommy di esserci. Sì, sì. Perché...
3: appena tornati da Forlì, mi scrivono gli aggiornamenti sulla Vigevano, palla canestro di 55, appena tornati da Forlì.
1: Quindi ti ha dato la notizia adesso, ma in realtà perché non è che è finita tardi la partita.
3: Ragazzi,
2: mi faccio una proposta, ma smettiamo di parlare della partita, parliamo della Vigevano.
1: Facciamo un argomento
2: sulla pallacanestro Vigevano.
3: È molto interessante, però sono anche interessanti secondo me questi ultimi 9 minuti più recupero di questo Uruguay Capoverde, partita ferma sul 2-2. Attenzione, perché secondo me potrebbe esserci una svolta dall'una all'altra parte in questo finale. L'affondo dell'Uruguay, colpo di testa a liberare Di Borges, bravissimo, e libera e toglie la palla veramente dalla testa dell'attaccante Núñez dell'Uruguay, sempre
2: Ma tu, secondo te, se ci fosse stato il Diego Forlan di turno, avrebbe fatto gol? Secondo
3: può
2: me anticipava
3: tra
2: bene.
3: Tra l'altro, scusate, adesso esce Araújo ed entra Belen Rodriguez.
2: Ah, ottimo!
1: No,
2: sì.
1: era
3: Rodriguez B punto.
1: Era
3: a questo
1: terzo
3: punto.
1: Uomo.
3: No, è Rodriguez B.
2: B punto. E Belen
3: Rodriguez,
2: Belen,
3: esatto. Che io sapevo.
1: No, lui è Belin.
3: Lui è Belin Rodriguez, probabile. Esatto.
4: Ragazzi, qui urge un altro stacchetto. Ma sì, preparati,
0: io
4: Silvia,
0: preparati.
1: Devi scendere dalla
3: sedia. Scusate, un ulteriore aggiornamento. Trespolo. Appena tornati da Forlì, perché hanno

0: vinto lo spareggio contro Roma. Oh. Ancora complimenti alla Vigevano 1955 Basket.
1: E quindi promosse, gli dedichiamo sì, uno stacchetto.
0: Sì, sacchetto per la Vigevano.
2: Stacchetto per la Vigevano, sì, basket.
3: Preparati Silvia, dai.
1: Non
3: dai.
1: Ho paura.
2: Devi scendere da quel trespolo. Sì. Dai che se
3: esatto,
2: non si fa una...
3: Dai. Scendi.
4: Sì, scendi, parte la musica.
3: Respira.
2: Respira. Respira.
3: Pronti? Ci siamo? Via.
0: Pronti?
3: Vai.
5: Stacchetto.
3: Vai.
5: Bom de de de de bom de de.
2: In questo momento la ragazza tutta riccia che
4: brava,
2: sembra
4: brava,
2: appena
4: uscita. Stai lì, stai lì, stai lì, muoviti, no, no.
2: Non è la Rai, c'è, c'è, anni 90.
4: Gente, gente, bravissima.
2: Bravissima.
4: Ti stai impennando l'ascolto, ragazzi.
2: Falla un'altra volta. Benissimo.
4: Oh no.
2: Bravo,
4: brava, brava, brava.
2: Benissimo, benissimo.
1: Va bene.
2: Va bene.
1: Rischio allora, anche il posto di lavoro comunque.
4: Esatto, un applauso.
1: Come
4: sia
1: esatto?
4: Sì. Eh? Un applauso sia a Silvia che la Vigevano. Ok, ragazzi, insieme.
2: Sì, sì, sì, esatto.
0: Sì, sì. Un applauso doppio. Va bene, esatto, benissimo. Allora, siamo all'83esimo e sempre 2-2, minuti finali intensissimi a Miami. Di questo Uruguay Capoverde 2-2.
2: Bausa.
0: Bausa.
2: No, Bausa. Bausa. Bausa. Bausa.
6: Bausa.
0: Ah, bello, questo è bellissimo. Qua ci sarebbe uno stacchetto anche su sto disco.
2: Esatto.
1: Ma è un
0: se
1: po' lento.
0: No, no, adesso pazzo. E tu mentre va il disco, quindi facciamo un po' che si vedo non vedo, guarda, vai.

0: Magnetic Bauscha.
1: Bauscha.
0: A Milano è Bauscha. Milano è Bauscha.
1: Vabbè, cioè, invece sono i De Bausa in tutto il
0: ma
1: mondo.
0: Ma dai, veramente.
2: In tutto il mondo.
0: Vabbè, chi l'avrebbe mai detto?
2: I De Bausa in tutto il mondo.
0: Invece io volevo salutare Giuseppe Mammone che scrive che praticamente si sta impennando tutto lì.
2: Lo fa il Pony Express.
0: Camion,
2: lui.
0: Cosa,
1: ah, sì, con la moto.
0: E qualcun altro sta dicendo invece che probabilmente i followers di Tommy Angelini stanno aumentando in modo...
3: Sì, no, purtroppo no, no, perché purtroppo io ho il profilo privato. Comunque sono aumentati quelli del signor Vosigna. Ancora? Perché siamo passati da 15 milioni e 100 mila a 15 milioni e 200 mila. Così come quelli
1: soltanto durante la partita.
2: E quelli di Lenini invece?
3: Siamo a quota 43 mila. Quindi rispetto a quando ha cominciato, che ne aveva 39 mila, siamo adesso a 43, 5 mila in più.
0: Quella, mica male. Sarebbe interessante vedere.

0: 4.000, scusate.
1: Follower di Billy Elsa invece che stanno usando
0: ma il loco non ha Instagram.
2: Lui odia i social.
1: Ah sì?
0: Perché il loco è come Andrea Salvati, c'è uno che se si facesse i social poi dopo risponderebbe a tutti ma male.
3: E a tutte.
2: No, sì, certo.
0: Non ci vedo il loco in questo.
2: A tutto. Esatto. Tu amore occupato, esatto. Come cantava il grande Alessandro Canino, che quello potrebbe essere una bella musica per lo stacchetto. Va bene. Attenzione che forse in altri aggiornamenti sulla Vigevano Basket 1500 senza di me non ti divertiresti. Probabile. Caro Andrea Facchinetti,
0: salutiamo Andrea Facchinetti.
2: La stagione invernale della FIBA, esatto. Altri grandi risultati ci aspetteranno dai nostri atleti e atlete. Benissimo. A partire dalle prime prime nevi.
0: Ci abbiamo fatto una bella scorpacciata, no? Tra Coppa del Mondo e Olimpiadi abbiamo fatto una grandissima scorpacciata, aspettiamo la nuova stagione.
2: Sì. Allora, intanto qua siamo all'88esimo. Con l'Uruguay che presa sta schiacciando, è un po' capoverde in questo finale, esponendosi però a possibili ripartenze dei capoverdiari. Ora ancora l'Uruguay con Betancur, ex Juventus, lo ricordano
1: soprattutto gli juventini.
2: Sì, e beh, giustamente giocava per loro, era sì, più dai. Semplice se lo ricordassero.
1: Che non so se è un buon ricordo
2: che i tarantini, però. Non lo so. Chiamo il nostro Andrea Facchinetti se lui si ricorda di Betancur la Juventus. No, allora un po' sconsolati anche i giocatori dell'Uruguay che però insistono, corner con Belen Rodriguez dalla bandierina, ricordavo diversa, comunque il cross dentro, palla Gresta lì e liberano in qualche modo i giocatori di Capoverde, ancora bravi, attenzione però al recupero,
1: fallaccio.
2: Punizione pericolosissima dal limite per questo fallo su De La Cruz, che fa il cantante in settimana e poi durante i mondiali si dedica al gioco del calcio al limite della
1: mi è piaciuta proprio molto questa citazione dei De La Cruz Ensemble, che è il suo gruppo.
0: Va bene, quindi bella giocata, gran bella giocata. Ah, vediamo se adesso tirerà De La Cruz.
2: Insidiosissimo, da posizione centrale, proprio in linea col dischetto del rigore, nel pieno della mezzaluna, diciamo, dell'area di rigore. Scrive ancora il nostro Andrea Facchinetti, diamo qualche aggiornamento. Neanche gli juventini se lo ricordano. Esatto. Ha scritto
0: giusto.
2: Bravo Andrea Facchinetti, bravo.
0: Giusto, bravo.
2: Allora,
0: Andrea Facchinetti.
2: C'è questo calcio di punizione dal limite per l'Uruguay.
1: Secondo me Andrea Facchinetti è interista, non so perché.
2: Può essere. Comunque De La Cruz, il giocatore del Flamengo, che sembra essere l'incaricato. Minuto 90esimo che scocca in questo istante. Attenzione, momento topico con il calcio di punizione al limite.
1: C'è un coccodrillo.
2: C'è un coccodrillo, esatto. Più un caimano, secondo me, perché sono i caimani. Attenzione, parte il tiro alto! Sopra la traversa, il calcio.
1: Ha colpito la mamma di quel giocatore.
2: Ha battuto Valverde, alla fine a sorpresa il capitano si è preso la responsabilità, l'onere di provare a sbloccare il match. Bello, tirato molto bene all'incrocio dei pali, ma un po' troppo alto. C'era comunque arrivato Voisigna, che aveva alzato la mano sinistra sulla traiettoria del pallone, la destra, mano destra.
1: Sarebbe anche interessante da parte di Silvia.
2: 8 minuti di recupero, signore. 8 minuti di recupero.
1: Guardando poi i giocatori, i calciatori di entrambe le squadre, secondo te, dal punto di vista estetico,
2: È vero.
1: Qual è la formazione più
2: sexy?
1: Più sexy, più carina, più accattivante?
3: Non so i nomi, però. Come
2: quelli azzurri o quelli rossi?
1: Complessivamente,
3: sicuramente quelli azzurri, ma meglio. Che altro per i miei gusti.
2: Sì. Come sono i tuoi gusti?
1: Certo, non è che
3: sicuramente
1: i gusti di Belen.
3: Sicuramente quelli azzurri. E devo dire, come si chiama quello cattivo che faceva tutti i falli?
2: Canobbio.
3: Lui è carino.
2: Quindi,
3: nel mio tipo.
1: Quindi per osmosi ti piace c'è anche Angelo Vicari.
2: Chiamiamo Angelo Vicari in diretta.
3: Angelo Vicari, se ti fai
2: i capelli biondi, esatto, che tanto la tintura basta che cambia la tinta, che su lui fa nero corvo. Passiamo a un biondo, secondo me, può essere.
3: Nuova coppia. Facciamo una nuova coppia.
1: Adesso sarebbe interessante vedere quanti follower sta
2: prendendo Angelo Vicari. Magari domani mattina si sveglia.
1: Max Vigiani, peraltro, ho visto un'impennata
2: anche lui, ma lui spesso. Domattina si sveglierà Vicari, si troverà con 200.000 follower più e non capirà il perché. Attenzione! Diagonale centrale dell'Uruguay, palla che attraverso tutta l'area di rigore finisce fuori. No, resta in campo, può partire il contropiede di Capoverde. Attenzione con la

0: Costa, qui, no? Con Da Costa, niente, ottiene un fallo alla quindi domattina Angelo Vicari si sveglierà con grande incredulità.
1: Ma non si assomigliano tanto. Si assomigliano, Tommy.
2: Ma chi dovrebbe essere che assomiglia a Angelo Vico? Scusate, l'ignoranza.
3: Canobbio. Signor Canobbio.
1: Canobbio Pertusella. Ma
4: scusate, però ve lo dico subito.
1: Gli mandiamo un messaggio live.
0: La vita non gira intorno al numero dei follower.
1: No, ma ti ho già spiegato.
0: Ma lui magari è sposato, ha tre figli.
1: Non è molto Vico. Lo facciamo lasciare, però.
3: Come allora, il signor, se non mi strozzo prima, il signor Agustin Canobbio ha 348.000 follower. Ma la cosa importante è che è uruguagio, ma anche italiano. Ha la doppia cittadinanza.
0: Attenzione al contropiede dell'Uruguay, Canobbio! Canobbio! Canobbio! Entrinare Canobbio il destro! Alto di niente! Alto di niente, Canobbio!
2: Ma che Canobbio!
1: Ci assomiglia a Vicari comunque.
5: Tacchetto.
0: Frattempo,
1: Io me li scelgo tutti forti comunque.
5: Tacchetto.
0: Partito la ragazza sull'errore di Canobbio.
5: Everywhere sta ballando sulle note di un Gigi Tag. Sì. Di un'annata speciale.
1: Basta.
0: Quindi contropiede di Canobbio, qui insomma il gol l'ha più sbagliato, era più facile.
5: C'è la stanchezza.
0: È arrivato veramente da due passi, lucido, insomma, calciato forte, non ha centrato la porta per niente, immaginate ergo, insomma, si vede
5: lì
0: che
5: ci voleva un Dumfries,
0: capito? Lì ci voleva un Dumfries.
4: Un po' alla Ken contro la Bosnia, esatto,
0: bravo, complimenti.
5: Solo che Ken, se non sbaglio, lo tirò alto.
0: È lui largo.
4: Sì, lui invece largo sulla destra. Scusate amici italiani all'ascolto, perché vi ho fatto rivivere questa cosa bruttissima. Ne rendo conto, vi chiedo umilmente scusa.
0: Allora, mancano 4 minuti alla fine degli 8 di recupero.
1: Ma finisce 2-2, che succede?
4: Finisce 2-2.
0: Si rifà, si ricomincia.
1: Da capo.
0: Subito, istantaneamente, subitamente.
2: Ma tutto il mondiale, proprio.
0: Tutto il mondiale, si riparte dalla prima. Messico, Sudafrica. No, si ricomincia la regola nuova. Che se c'è un pareggio. Attenzione al sinistro, no! Che occasione per Capoverde con un giocatore del Capoverde, esatto, con un bel diagonale da limite, insomma finisce proprio nelle braccia di Muslera. Allora,
5: Come si chiamava il mangiorecchie?
4: Luis Suarez.
0: Proprio lui. Bravo, inquadrato con la compagna, la moglie in tribuna.
1: Ok.
0: Sì.
4: Detto così poteva sembrare anche il signor Tyson. Perché insomma.
2: Sono parenti. No.
5: Oppure si poteva pensare a un pugliese, perché sai,
1: le orecchie. Quali sono orecchiette?
4: Vabbè, ragazzi, ragazzi.
1: Questa era pessima, da pugliese.
4: Sì, va bene. Comunque, per quanto riguarda il girone del gruppo H, quello che prevede Uruguay e Capoverde insieme a Spagna e Arabia Saudita, la Spagna è prima con 4 punti. Uruguay, se dovesse maturare questo pareggio, sarebbe a 2 punti, allo stesso modo come Capoverde.
0: Sì, ma attenzione a questo contropiede di Capoverde, palla dentro ancora per lui, resta lì, vai, tira, va giù, rigore!
5: Rigore!
0: Dai, niente, fallo laterale, incredibile.
5: No. Secondo me era rigore.
0: Anche
5: questo.
0: Secondo me, con anche Varela. Varela.
4: Beh, oh, ragazzi, no. Varela.
0: Non è rigore, ha indicato fuori.
4: Come no? Ho capito, ma è
0: sì,
4: lui che
0: anch'io, certo. Cioè, andiamo a vedere il rallentì. Contropiede, bel lancio in diagonale con Varela che riceve questo pallone in posizione regolare, va via al giocatore.
5: È rigore.
2: Raga, è rigore,
0: sembra rigore,
2: però,
0: grande come una
4: come si dice cornuto in norvegese?
0: Non c'è neanche un bar review, non c'è neanche
2: vergogna.
0: Scandalo, andiamo via, è tutto truccato, esatto, anche qui, andiamo via. A me sembra rigore netto.
5: Ma adesso
0: Tommy,
5: sul calcio d'angolo.
0: Non ce lo hanno neanche fatto rivedere. Calcio d'angolo per Capoverde. Palla buttata dentro. Libera ancora Betancourt. Palla fuori. Attenzione che ora può partire in contropiede l'Uruguay. Ma no, anticipa di testa Borges ancora una volta. E si riparte subito dall'altro lato. Il cross per Capoverde dentro. Ancora per Varela. No, non è Varela, Duarte. Eduardo al lato corto dell'area di rigore prova ad andare via con le finte a due giocatori, palla fuori per un compagno che prova a scavalcare ancora il destro, ribattuto ancora una volta da un giocatore d'Uruguay. Secondo me quello era rigore.
5: Che fiammata di Capoverde, chi se lo sarebbe aspettato? Sembrava sulle corde invece no, ne hanno ancora.
4: Invece, se dovesse finire così Capoverde si giocherebbe l'accesso ai mondiali alla prossima contro, se non sbaglio, l'Arabia Saudita.
0: Direi che non è una partita, per quanto visto Tommy, sia con la Spagna che questa sera con Uruguay, secondo me per quanto fatto vedere invece l'Arabia Saudita, insomma ci sono buone Arabia Saudita, ricordiamo che pareggiò 1-1 con l'Uruguay all'esordio, con l'Uruguay che la riprese proprio allo scadere.
4: Esatto. Tra l'altro poi passano le 8 migliori terze, perché questo mondiale ha 48 squadre, quindi ce ne sono troppe.
0: Però sono tante migliori terze, bisogna andare a vedere.